avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui. Ho conosciuto

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. Ho l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il 1 gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 4 marzo del 2018, elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. 7 ottobre, elezioni generali in Brasile. Il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai. Il 8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

Oh no.

0: questo, raga. Stiamo per cambiare il gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Celine, mi

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, petroliere nel mirino. Il Pentagono distrutte 5 navi di Teheran. Contrattacco dei Pasdaran. Ucraina, Trump sente Putin che rassicura: nessun piano per aggredire l'Europa. Gran Bretagna, altri 11 paesi annunciano sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Ira di Netanyahu, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Ex Silva, sospesi i licenziamenti dell'indotto. Nuovo appuntamento governo, imprese e sindacati nei prossimi giorni. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica. Calcio, finisce male la prima europea dell'Inter. A Madrid gli errori difensivi puniscono i nerazzurri. Vittoria del Real Madrid, questa sera tocca al Napoli. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano le ostilità nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto 5 petroliere iraniane a largo dell'isola strategica di Karg e nella città portuale di Yask nella tarda serata di ieri. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Rivendicano di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Massiccio lancio di missili iraniani anche su postazioni americane in Giordania. L'esercito giordano fa sapere di averne intercettati 18. Altri 2 sono caduti, ma in zone disabitate.

0: scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattuglia lo stretto. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito ieri il presidente americano Trump. Alba Arcuri, GR1.
1: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusati dal ministro degli esteri Miliband di pulizia etnica. Immediata la reazione del governo israeliano, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Il ministro degli esteri italiani invoca sanzioni a livello di Unione Europea. Secondo Axios, Trump non si oppone alle sanzioni. Intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. L'Ucraina, telefonata di un'ora tra Donald Trump e il presidente russo Putin sui rapporti bilaterali e sul conflitto tra Mosca e Kiev dopo la missione degli inviati americani. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree contro gli attacchi russi. Possibile, dice ancora, un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Ancora disagi negli aeroporti inglesi dopo i problemi di ieri a seguito di un'avaria nel sistema di controllo del traffico. Sentiamo la corrispondente.
2: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo. Hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la proposta di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui e anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi, specie ai giovani. Indica poi i risultati del governo in campo economico. Sentiamo il ministro.
3: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
1: La politica e i leader del campo largo si ritrovano alla festa di AWS a Roma. La segretaria del PD, Schlein, accelera sulle primarie, ma restano le distanze sull'Ucraina. La maggioranza spinge sul tema della sicurezza, sui dossier economici, anche se non c'è accordo sugli extra profitti delle banche. E questa mattina arriva in aula in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere entro martedì 15 ottobre.
4: Bisogna capire la domanda di sicurezza e crescita dietro il voto dei cittadini, che hanno sempre ragione, vale per la Sassonia, vale anche qui secondo Fratelli d'Italia, che lavora alle ultime limature della legge elettorale. In mattinata nuova riunione degli Sherpa per sciogliere gli ultimi nodi. Forza Italia e Lega intanto allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi. Per Salvini invece è una misura necessaria da rendere strutturale. Vannacci sfida il governo. Senza di noi niente maggioranza, ma un'alleanza è possibile solo su punti ben chiari. Punti chiari anche per il programma del campo largo, che si ritrova sul palco della festa romana di Verdi Sinistra. Prima il programma e poi la leadership. Sbrigamosi, gridano dalla piazza, e Angelo Bonelli annuisce. Via negoziale per la fine della guerra in Ucraina, rilancia la Dem Schlein. Biasimo per un governo che non sanziona i coloni israeliani neanche dopo le rivelazioni di Haaretz da parte di Giuseppe Conte, ma il leader 5 Stelle chiede anche attenzione al tema della sicurezza o non vinciamo, avverte. Noemi Giunta, GR1.
1: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica. Sospesi i licenziamenti dell'indotto dopo gli incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
5: Un incontro teso, quello con FIM, FIOM e WILM, tanto che si è stati a un passo dalla rottura. L'esecutivo

0: L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma.
1: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
0: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate, almeno fino alla decisione del Tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La cronaca, emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sul femminicidio di Lorena Iscea, rigettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che si è poi tolto la vita. Oggi pomeriggio in Puglia l'ultimo saluto alla 45enne.
3: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
4: Per questo, ci dice il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ci sarà un maxi schermo fuori dalla chiesa Maria Regina, dove Lorena fu battezzata, e due gigantografie col suo sorriso. Il comune salentino si prepara così a dire addio alla concittadina uccisa.
3: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità.
4: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
5: Cercava qualunque tipo di notizia che le permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
4: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
2: La vicenda della famiglia nel bosco dei tre bambini allontanati dai loro genitori finisce sotto accusa l'assistente sociale che si era occupata del caso.
6: A dare il via agli accertamenti due esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'Ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita, contestata più di una violazione del codice deontologico. In dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. Non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe, e dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali, che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica. Per il GR1, Alice Cercone.
2: Scuola, competenza ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto OCSE-PISA, risultati migliori per le ragazze.
7: È una conferma che svetta sempre più solida nel quadro desolante che l'indagine OCSE-PISA, il più grande programma di valutazione globale, ricostruisce, mettendo insieme i risultati raccolti in 91 paesi del mondo, su un campione di circa 760.000 quindicenni. Calano, ed ormai una tendenza irreversibile, tutti i punteggi, soprattutto in lettura e matematica, ma nel confronto tra i sessi sono sempre più le ragazze a vincere, portando a casa risultati nettamente migliori anche in Italia. Una resistenza che Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, spiega così.
8: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
7: Vantaggio che però cede sotto il peso del contesto socio-economico, variabile anche in Italia, ancora troppo ingombrante nel determinare gli esiti scolastici degli adolescenti, visto il divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
2: Meteo, estate agli sgoccioli, ore contate per il grande caldo che ci ha accompagnato per settimane. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
2: Lo sport, calcio, esordio amaro per l'Inter in Champions League, sconfitta per 2-1 dal Real Madrid al Bernabeu, non senza rimpianti.
10: In Europa, si sa, ogni errore puoi pagarlo caro e così il Real Madrid punisce l'Inter alla prima di Champions. La squadra di Kivu parte bene ma sotto porta è imprecisa e così entra in scena il Real. Al quarto d'ora in comprensione tra Jones e Bissek. Brahim Diaz ne approfitta, serve Mbappé, il cecchino francese non perdona. Passano pochi minuti e al 23esimo ecco il raddoppio blanco. Il portiere nerazzurro Martinez prova un dribbling in area. L'uruguaggio Valverde lo beffa e insacca il 2-0. Nel finale di partita Carlos Augusto su assist di Lautaro trova il gol della speranza, ma nonostante gli ultimi assalti l'Inter esce sconfitta dal Bernabeu. Stasera vedremo se il Napoli potrà rialzarsi dopo il doppio KO in campionato. Per Allegri, esordio europeo contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Giorgio Matteoli, GR1.
2: La mostra del cinema a Venezia, in scena le coppie in crisi, quelle di Una storia, film esordio alla regia di Anna Foglietta, e di Bunker, in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem.
11: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
12: La película habla de eso, estamos realmente...
11: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
13: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
11: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in Un bon pezzo Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E siamo ora alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, ovvero Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, oggi 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui, perché nel 2027 è in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica con la riforma della legge elettorale, poi la guerra in Medio Oriente, le accuse al premier israeliano Netanyahu, l'abbiamo sentito anche in corso di giornale, il ruolo dell'Italia per la pace con il Libano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buona giornata.
14: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 7:20 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Stefano Siani e Patrizio Gotti in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione svolta dalla Commissione Giustizia. L'audizione è quella di Mauro Palma, presidente dello European Penological Center, e di rappresentanti dell'Associazione Antigone in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Camera 2961, approvato dal Senato. Iniziamo con l'audizione informale del dottor Mauro Palma, presidente del European Penological Center. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare spazio poi a eventuali formulazioni di domande. Do quindi la parola al dottor Palma. Prego, Presidente.
3: Penso sia accesso, sì. Grazie, Presidente. Ringrazio lei e i componenti della Commissione per l'invito ad essere audito. E relativamente a un provvedimento che ritengo importante, io preliminarmente indicherò alcuni aspetti di carattere generale per poi soffermarmi con questioni più specifiche. Sono aspetti che io definisco di cornice del provvedimento. E per una premessa, tutti noi siamo concordi che l'esercizio della funzione penale in tutti i suoi aspetti, inclusa l'esecuzione della sanzione, è compito importante della funzione statuale e che non è di per sé delegabile a istanze private, perché rimane in capo allo Stato la responsabilità che comporta la limitazione di un qualsiasi agire soggettivo. Quindi rimane in capo allo Stato la responsabilità di misure che modificano la libera scelta individuale. Tuttavia, noi condividiamo anche il fatto che la finalità e tendenziale che l'articolo 27 della Costituzione ci assegna per tutte le pene e che alcune sentenze, cito tra tutte la 313 del 90 della Corte Costituzionale, indicano non come una finalità aggiuntiva a quelle preventive e retributive, ma come un cardine dell'esecuzione penale, bene, tale finalità ha bisogno di un principio anche di sussidiarietà, cioè di avere anche altri attori che possano dare il contributo, ferma restando la responsabilità dello Stato rispetto al suo controllo. Qui va tenuta presente la differenza tra delegare e invece impostare in maniera sussidiaria. Se il delegare non è una funzione accettabile nello Stato di diritto, la funzione sussidiaria invece è una funzione essenziale. E quindi in questo quadro io ho esaminato il provvedimento a partire da tre elementi di cornice, come dicevo poc'anzi. Il primo, quello della formulazione linguistica, il secondo, quello dei suoi aspetti di rilevanza costituzionale, il terzo, quello della efficacia del provvedimento stesso. Parto dalla questione linguistica. Come credo i componenti della Commissione sanno, avendo esercitato per lungo funzioni a livello prima europeo poi nazionale di controllo, ho avuto sempre il problema dell'esame del quello che noi chiamiamo il draft law, cioè delle leggi in itinere mentre si andavano ad affermare, con una tendenza a evitare espressioni che potessero essere ambigue oppure eccessivamente aperte. E allora parto dal comma 1 del nuovo articolo 90 34 ter, che nel secondo periodo afferma che l'interessato possa chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso il luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2. Questo termine luogo idoneo, che purtroppo nella legislazione, dopo un primo apparire nel 2018 era il decreto 113 rispetto all'immigrazione, che parlava che il trattenimento poteva essere fatto in locali idonei senza altre specificazioni, è un termine polisemico che si presta a qualunque interpretazione e che andrebbe in qualche modo cautelato, mettendoci ad esempio di che questi luoghi idonei rispondano alle stesse caratteristiche delle strutture accreditate, cioè che abbiano la stessa, che non siano luoghi idonei di tipo generale, perché sappiamo bene che se lasciamo aperto può poi svilupparsi un'impropria interpretazione. Quindi primo punto linguistico è semplicemente di ancorare tale idoneità, come sono ancorati gli altri luoghi, che sono le altre strutture che sono individuate dal provvedimento. Un secondo aspetto linguistico: al comma 4, sempre di questo articolo, capoverso 4 dello stesso articolo, c'è una locuzione che, se il Presidente mi permette, penso che Norberto Bobbio sarebbe balzato, diciamo, sulla sedia, perché non si può sentire in una norma ove possibile, ove opportuno, perché questo rende la norma aperta. E l'ove possibile, l'ove opportuno, dà luogo a tante interpretazioni, e qui infatti c'è la locuzione ove opportuno per indicare la presenza di un componente incaricato dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria all'interno della commissione incaricata delle valutazioni delle domande. E io non prendo una posizione specifica se sia necessaria la presenza o meno, prendo una posizione sulla vaghezza di quell'ove opportuno: o il legislatore decide che è essenziale alla sua funzione oppure non lo è. Terza questione linguistica: all'articolo 5 del primo capoverso si parla di eventuali violazioni, in termini molto generali, che però queste eventuali violazioni sono all'articolo 5 ora, sono però poi foriere, foriere poi di possibilità di totale, diciamo, del venir meno del provvedimento. Allora, queste violazioni devono avere una connotazione, ci deve essere, per esempio, innanzitutto, quantomeno ci poteva essere un aggettivo, grave violazioni, serie violazioni, eccetera, oppure ci dovrebbe essere un riferimento, qui rientro in un aspetto sostanziale, a un insieme di regole che siano inserite nel programma e all'indicazione della violazione di quali regole si determina un provvedimento così drastico di essere allontanato dal programma, perché altrimenti l'eventuale violazione con una conseguenza, diciamo, così determinante è una vaghezza che non è sostenibile. Quindi tre punti sulla formulazione linguistica, che credo poi io vi consegnerò un testo scritto. L'ho buttato giù molto di corsa questa mattina, quindi lo riguarderò linguisticamente ora a casa e ve lo mando oggi stesso in posta elettronica. Passo all'altra questione, alla questione che dal piano linguistico muove proprio alla ratio del provvedimento, cioè la questione della presenza di alcune preclusioni di tipo assolute, di preclusioni di tipo assoluta all'interno del provvedimento stesso. Loro sanno che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte rispetto a questa caratteristica, diciamo. Ne ho notate a memoria almeno tre di interventi: la 125 del 2016 relativa al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che riguardava alcuni aspetti su cui c'era una assoluta impossibilità di misura, è rintervenuta rispetto al 4 bis comma 1 un'altra volta, sempre lasciando una possibilità valutativa ed escludendo una assoluta preclusione rispetto a qualcosa. E il 4 bis comma 1, la sentenza è la 253 del 2019. Poi è rintervenuta pure sul 47 ter dell'ordinamento penitenziario, la sentenza 56 del 2021. Quindi sono sentenze in cui c'è un principio in cui la Corte Costituzionale mette in guardia rispetto a queste preclusioni assolute. E qui di preclusioni assolute ne trovo una un po' parziale e una la trovo totale. Parto dalla parziale. Quando qui viene detto che se c'è stato un programma che allora qui siamo nel comma, quello che prevede, aspetti, che al comma 6 la prima volta dice: se il programma ha avuto esito negativo ma non per violazione da parte del soggetto, ma per una serie di situazioni che non ci si è trovati tra il soggetto e la struttura, eccetera, lui può essere trasferito in un'altra struttura. E poi aggiunge: non più di due volte. Il non più di due volte io lo capisco logisticamente, ma di fatto configura nello sviluppo, diciamo, di una possibilità rispetto all'esecuzione penale di una persona, può configurare qualcosa che la Corte Costituzionale può interpretare come un assoluto divieto della terza volta, diciamo, in qualche modo. Questa la trovo parziale. Ce n'è un'altra invece che io trovo un po' più assoluta, diciamo, come cosa. Sempre nello stesso comma mi dice che invece se il programma è venuto meno per responsabilità del soggetto, quella di prima era per una questione programma che non dipendeva da violazioni del soggetto, invece se è venuto meno la persona non può essere poi, come dice il testo, ora lo trovo, ammesso ad alcun'altra misura. E qui noi parliamo di una preclusione assoluta nello sviluppo dell'esecuzione penale di una persona che può cambiare nel futuro la situazione, cioè non può essere ammesso ad alcuna altra misura, non è neanche specificata la tipologia di misure, non è neanche lì. Basterebbe mettere un immediatamente, perché io lo capisco l'immediatamente. Se è andata male, non è che immediatamente ti posso dare un'altra misura, però poi nel futuro io non posso sapere, rispetto alla finalità tendenziale della pena, quale sia una misura adeguata di lì a due anni, a tre anni, nel mutamento della persona. Questo, diciamo, e la Corte Costituzionale poi ha tracciato una necessaria valutazione di ogni misura che l'ordinamento prevede, scrive, in base alla condizione del detenuto. Se è preclusa per sempre qualsiasi altra misura, si rischia di confliggere con il precetto di applicare misure adeguate alla situazione che di fatto si viene a trovare nella singola persona detenuta. Quindi questo secondo aspetto della costituzionalità è l'indicazione mia, è quella di evitare quelle affermazioni che pur, diciamo, in qualche modo hanno una motivazione a monte, però nella loro formulazione possano trovare l'ostacolo di essere lette come misure di preclusione assolute.
4: Sì. Dottore, purtroppo mi
3: Sì, vi sono dico costretto... solo qual è il testo dell'ultima, della terza questione.
2: Un attimo a sintetizzare.
3: Tanto poi ve lo mando. La terza in molto è 10 minuti, però è la leggerete.
2: È molto interessante quel che dice, ma purtroppo dobbiamo rispettare...
3: Sì, sì, no, ma ha ragione, Presidente. No, vi dico soltanto che il terzo capitoletto, diciamo, prima riguardava l'efficacia. Se qualcuno pensa di risolvere problemi di affollamento con una misura che si applica a chi ha dipendenze e che non è recidivo, conosce poco le persone che hanno dipendenze, perché sono reati tipicamente caratterizzati da recidiva, da comportamenti. Ma questo lo leggerete, se ho finito il mio tempo, questo lo leggerete oggi stesso, mi mando il testo. Va bene.
2: Dottore, grazie, complimenti, perché veramente è stato molto interessante ascoltarla, e ha dato delle indicazioni particolarmente utili anche alla successiva lettura. Chiedo a coloro che eventualmente sono collegati se intendono porre domande. Non abbiamo domande. Dottore, grazie, veramente la ringraziamo per il suo contributo. Aspettiamo però il contributo scritto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Proseguiamo quindi con l'audizione informale di rappresentanti dell'associazione Antigone. Do quindi la parola al dottor Alessio Scandurra, responsabile osservatorio nazionale delle condizioni di detenzione, in videoconferenza. Prego, a lei la parola.
4: Grazie, buongiorno, ringrazio anzitutto la Commissione a titolo personale e a nome dell'Associazione Antigone per l'invito e per questo momento di confronto su un tema che per noi è di grandissimo interesse. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che oggi pomeriggio verrà presentato, credo proprio alla Camera, alla sala stampa della Camera, il 17° libro bianco sulle droghe, a cui anche l'Associazione Antigone contribuisce, e che fa un quadro molto analitico della dimensione del fenomeno e della relazione tra la tossicodipendenza, i consumi problematici e il sovraffollamento carcerario, e contiene anche quelle che sono poi le nostre raccomandazioni per affrontare il problema, è che credo che anche queste sarebbe utile forse acquisire da parte della Commissione. In ogni caso, anch'io nel pomeriggio mi riservo di inviare invece una versione scritta di questo mio intervento, che si apre anzitutto con una breve nota metodologica, nel senso che sorprende un po' un paradosso normativo. Quando si tratta di introdurre nuovi reati cavalcando un'emergenza criminalità che nei dati non trova conferme, il governo ricorre costantemente alla decretazione d'urgenza. Una misura come questa, che si pone come obiettivo di affrontare la reale, drammatica e quotidiana emergenza carceraria, passa invece dalla via ordinaria. Però diciamo, questa è la situazione davanti alla quale ci troviamo, e quindi con piacere colgo l'opportunità di lasciare alcuni commenti appunto a questa proposta e a questo disegno di legge. Entrando nel merito, io nella lettura ho trovato comunque anche una difficoltà rispetto alla chiarezza della dimensione, diciamo, strutturale, organizzativa e anche economica di questo intervento. Si introduce una nuova forma di detenzione domiciliare, ma non è chiarissimo quali sono le caratteristiche specifiche dei luoghi dove questa si debba svolgere. Si rimanda ai criteri di accreditamento delle comunità terapeutiche già esistenti, quindi stiamo parlando di strutture che hanno le stesse caratteristiche delle comunità terapeutiche già esistenti, perché l'esecuzione di una detenzione domiciliare pone probabilmente problemi e esigenze diverse rispetto a quelle di un affidamento in prova. E non è chiara quale sia la retta giornaliera che verrà corrisposta a queste strutture. Il rischio che si intravede in qualche misura in prospettiva, non necessario, ma appunto una dimensione di rischio di questo disegno di legge, è quello che si creino due binari paralleli, come dire, uno di serie A dal punto di vista dell'offerta sanitaria, dell'offerta di servizi di queste comunità, e un altro di serie B. E un secondo punto d'allarme collegato a questo primo che ho appena citato è la scelta di puntare sulla detenzione domiciliare, su una nuova forma di detenzione domiciliare, anziché espandere l'ambito applicativo di una misura che esiste già, l'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'articolo 94 dell'ordinamento penitenziario. A me questa non sembra una sottigliezza tecnica, ma mi pare una scelta politica, una scelta di politica penitenziaria molto precisa, che però solleva alcuni problemi. L'affidamento in prova è una misura di maggiore apertura, di maggiore fiducia e di maggiore risocializzazione. Tradizionalmente la detenzione domiciliare è una misura più chiusa, fortemente custodiale, basata sul contenimento e tra l'altro presidiata dal reato di evasione. Scegliere di introdurre questa nuova forma di detenzione domiciliare apre la strada al rischio in qualche modo di due binari diversi. Uno è quello di misure come l'affidamento terapeutico di maggiore apertura e da eseguirsi in strutture con servizi che hanno determinati standard, e dall'altro misure più contenitive e magari da eseguirsi anche in strutture con standard di minor livello, in qualche modo, con standard sanitari di serie B, e con un rischio quindi forte in termini di tutela del diritto alla salute delle persone e poi anche di impatto, di efficacia di queste misure stesse, che in maniera efficace il tema delle dipendenze aprono a un rischio poi di recidiva, insomma il fenomeno della recidiva connesso all'abuso di sostanze lo conosciamo. Un altro punto che trovo problematico di questo disegno di legge, su cui forse sarebbe opportuno intervenire, è il requisito introdotto all'articolo 1 a pena di inammissibilità, cioè l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato commesso. Questo è un criterio, un requisito che nell'articolo 94 non c'è, è una cosa che troviamo per la prima volta nel nostro ordinamento penitenziario. In qualche modo l'idea che una misura a carattere terapeutico, quindi che ha come obiettivo l'implementazione dell'articolo 32 della Costituzione e del diritto alla salute, sembra diventare in qualche modo uno sconto di pena, una pena diminuita che la persona merita poiché ha uno sconto di colpa, una colpa diminuita in quanto il reato è stato commesso, cioè una correlazione tra il reato e la tossicodipendenza. Fino ad oggi questi due elementi li abbiamo tenuti separati, penso appunto all'articolo 94 dell'ordinamento penitenziario, e non ricordo, diciamo, che operatori del settore o esperti della materia abbiano sollevato criticità legate a questa separazione, e quindi non vedo proprio la necessità di introdurre questo ulteriore criterio di inammissibilità, che tra l'altro creerebbe anche la difficoltà di situazioni in cui la dipendenza esiste, conclamata, esisteva magari anche alla commissione al tempo della commissione del reato, ma non c'era una correlazione tra il reato specifico e la tossicodipendenza, oppure per le caratteristiche del reato era impossibile dimostrare che ci fosse una correlazione tra il reato e la dipendenza, beh, in quel caso la persona avrebbe meno diritto in qualche modo alla tutela della propria salute e a un percorso che facilita il reinserimento sociale e la prevenzione di nuovi reati. Quindi noi crediamo in definitiva che questo aspetto andrebbe rivisto, come forse andrebbe rivista quest'idea di introdurre una misura nuova rispetto a invece l'ipotesi di ampliare l'ambito applicativo e i limiti di pena per l'articolo 94 esistente. Tutto questo a fronte di, diciamo, di una posizione storica di Antigone, che comunque è sempre stata quella di accogliere con favore il tentativo di spostare l'esecuzione penale fuori dal carcere, in particolare di fronte ad esigenze di salute particolarmente pressanti. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie, dottor Scandurra. Chiedo a coloro che sono collegati se ci siano domande. Non mi risulta, però una domanda gliela vorrei fare io. Nell'ambito della, diciamo, un po' discussione di questo disegno di legge, il sottosegretario Mantovano peraltro ci ha detto che esiste una notevole differenza fra coloro che vengono registrati come tossicodipendenti e coloro che lo sono realmente, cioè coloro che vengono registrati come tossicodipendenti all'atto dell'ingresso nel carcere, perché sappiamo che su circa 62.000 detenuti il 30% risultano tossicodipendenti. Vorrei sapere innanzitutto da lei, secondo le sue conoscenze, se effettivamente le risulta una differenza fra coloro che vengono registrati all'ingresso del carcere come tossicodipendenti e coloro che invece lo siano realmente. Primo punto. Secondo punto, lei parlava dell'affidamento in prova con una misura più aperta, qui invece si parla di detenzione domiciliare. Vabbè, ma si parla di detenzione domiciliare anche perché sono ammessi solo coloro che hanno un limite di pena di 8 anni o di 4 anni se si tratta di uno dei reati di cui è l'articolo 4 bis. Ebbene, quel che io le chiedo è il secondo comma dell'articolo 1 fa riferimento alle strutture nelle quali dovrebbero essere accolti e qui si parla di struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o struttura pubblica residenziale del Servizio Sanitario Nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione delle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Ma lei pensa che esistano tante strutture che sono in grado di accogliere un numero così elevato di tossicodipendenti o alcoldipendenti, tale da poter consentire l'attuazione del programma, secondo le sue conoscenze, naturalmente? Grazie, dottore, se può rispondere.
4: Grazie Presidente, provo a rispondere ma non spero di essere in grado. Allora, diciamo che come per tutti i fenomeni, anche per la tossicodipendenza, per la dipendenza in carcere, c'è ovviamente uno scarto tra la realtà e quello che si riesce in qualche modo a documentare e misurare. E generalmente per persone tossicodipendenti in carcere si intende persone che all'ingresso in carcere hanno segnalato un loro consumo problematico, poi sono stati fatti degli accertamenti e generalmente queste persone vengono considerate tossicodipendenti poi per tutta la durata della detenzione, anche superata la fase acuta. Queste persone diciamo, quindi anche che hanno fatto una terapia sostitutiva a scalare che è conclusa, queste persone continuano ad essere conteggiate come tossicodipendenti e continuano a poter accedere a programmi e misure pensate per i tossicodipendenti, perché come dire, la tossicodipendenza è una patologia cronica recidivante, quindi diciamo non si esaurisce nella fase della cuzie. Però invece, come giustamente osservava, sicuramente ci sono persone che invece entrando in carcere hanno negato un consumo problematico, non sono state oggetto di accertamenti ulteriori e quindi ci sarà certamente una parte della popolazione detenuta che è nelle stesse identiche condizioni di quelli che consideriamo tossicodipendenti, ma la cosa non è stata accertata in una fase iniziale e nemmeno in una fase successiva. Non credo stiamo parlando di numeri molto significativi, però in una qualche misura il fenomeno sicuramente esiste. Rispetto alla seconda domanda, io credo che il tema è legato a una questione che, appunto, guardando al disegno di legge attuale, rimane senza risposta, cioè quella della retta, della quantità di risorse che si può mettere a disposizione per una singola persona. Perché io credo che se la retta, chiamiamo, usando come punto di riferimento la retta, è quella che viene versata oggi per le strutture abilitate, per le strutture che citava lei, quelle in cui si esegue l'articolo 94, che è una cifra che da tante parti ci dicono essere comunque inadeguata e con la quale è difficile garantire servizi dignitosi. Comunque, diciamo, se la retta è quella, uno stanziamento, quindi un aumento della quantità di risorse per coprire rette disponibili, probabilmente comporterà un aumento della disponibilità di spazi per eseguire le misure. Se viceversa si andrà nella direzione di una retta diversa e quindi di una commisurazione finanziaria diversa rispetto a quella delle comunità terapeutiche che conosciamo oggi, e quindi una retta più bassa, effettivamente potrebbero trovarsi anche in difficoltà i servizi e le organizzazioni che offrono questo tipo di servizi ad accogliere persone. Quindi, diciamo, quell'aspetto lì probabilmente cambierà a seconda di come si disegna la parte economica e finanziaria nei decreti attuativi del provvedimento. Spero di essere stato minimamente utile.
5: Sì, la ringrazio, e se fa pervenire il suo contributo scritto potrà essere utile a coloro che non sono stati presenti e quindi non si sono potuti giovare del suo intervento. Le auguro buon lavoro, grazie. A questo punto possiamo dichiarare chiusa anche.
4: Grazie, buon lavoro a voi.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Escalation. Gli Stati Uniti affondano petroliere iraniane nello stretto. Teheran contrattacca, colpite anche basi americane in Giordania. Sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'annuncio di Londra e altri 11 paesi. Netanyahu chiude il consolato britannico. Tajani decida Bruxelles. Indiscrezione il sito Axios. Trump non si è opposto. Non attaccherò l'Europa. Putin al telefono rassicura il capo della Casa Bianca. Zelensky intervista la stampa, pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Nella notte ancora raid russi al confine con la Moldavia, ci sono vittime. Aggredisce due agenti, torna libero Giorgia Meloni sui social, inaccettabile. Così si indebolisce la credibilità dello Stato. La legge elettorale oggi al Senato, ultime limature al testo, stop della maggioranza al ballottaggio. I leader del campo largo a Roma, non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Le ragazze più brave a scuola dei loro coetanei maschi, rapporto OCSE in 91 paesi del mondo, ma le competenze generali sono ai minimi storici, soprattutto in lettura e matematica. L'amore di Venezia per Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. È il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Champions League, regali ed errori condannano l'Inter. Al Bernabeu la spunta il Real di Mourinho. Stasera il Napoli, al Maradona arriva l'Arsenal. Buongiorno da Luana Cremasco. Nuova escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Dopo la stretta economica statunitense tornano dunque le ostilità con attacchi incrociati. Sentiamo il corrispondente.
2: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'11ª notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come

0: paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: In Israele, il premier Netanyahu di nuovo sotto attacco per aver ignorato gli allarmi alla vigilia dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali, il Regno Unito in primis, barano sanzioni economiche contro i coloni israeliani responsabili di attacchi ai civili palestinesi in Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Vogliamo una decisione a livello europeo, spiega il ministro degli esteri Tajani. Sanzioni alle quali, secondo il sito Axios, la Casa Bianca non si è opposta. Dura la reazione di Tel Aviv alle misure. La corrispondente.
2: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri Miliband sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Saar, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, ma a meno di 2 mesi dal voto politico l'intero fronte dell'opposizione ha reagito chiedendo che Netanyahu faccia piena luce su tutti gli avvertimenti avuti prima del massacro. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Colpito da un attacco russo, un valico di frontiera con la Moldavia, circa 70 chilometri dalla città di Odessa. Si contano 2 morti e 3 feriti. Sotto attacco anche Kiev, al momento non si registrano vittime. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. L'inviata.
3: C'è l'interesse concreto da parte di Trump a raggiungere una svolta nella soluzione della guerra in Ucraina durante la sua presidenza. E lo ha manifestato Putin durante la loro telefonata di 1 ora, franca e costruttiva, con i primi contenuti filtrati dal Cremlino. I due hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington, e a rassicurare Trump: nessuna intenzione da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. I due presidenti avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Zelensky, che intanto, dopo il ciclo di colloqui con gli inviati americani, parla in un'intervista al quotidiano La Stampa. Siamo pronti a compromessi, afferma, ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere, anche la Russia deve fare passi indietro. Ci sono alcune idee valide per un piano di pace, aggiunge, possibile un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Il presidente ucraino torna infine a chiedere l'aiuto degli alleati nei sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi russi sempre più massicci. A Berlino, dopo la vittoria valanga dell'estrema destra di Alternativa per la Germania nella regione della Sassonia Anhalt, il presidente americano commenta positivamente e AfD in ascesa, dice: i tedeschi si sono stancati di norme disastrose sull'immigrazione. Intanto nel paese il governo del cancelliere cristiano democratico Merz è sotto assedio. Sentiamo la corrispondente.
4: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene: bisogna accertare se AfD non operi in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore

0: della Sassonia Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1300 voli cancellati nella giornata di ieri, oltre 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Sono le 8:08, siamo alla politica. Con un post sui social, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a commentare la decisione di un giudice. Liberare il responsabile dell'aggressione avvenuta il 4 agosto scorso a Roma ai danni di 2 poliziotti.
2: Lo descrive come un rilascio inaccettabile, come un atto che indebolisce la credibilità dello Stato, Giorgia Meloni, pubblicando sui social il video dei 2 agenti aggrediti e feriti con 7 giorni di prognosi da una persona che viene fermata a Roma per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. A poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, ora in attesa del processo. Difficile comprendere queste scelte, spiega la Premier, evidenziando che episodi come questi sono sempre più numerosi. Decisioni, prosegue, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. La Presidente del Consiglio non ha mai esitato nell'esprimere la sua indignazione contro quelle che definiva sentenze assurde, citando le decisioni di liberare migranti con gravi precedenti penali, come ad esempio un immigrato riconosciuto stupratore pedofilo, così lo definì Giorgia Meloni, trattenuto nei centri in Albania, oppure riferendosi a fatti di cronaca come il molestatore di una 13enne a Torino, liberato dopo 48 ore perché, sottolineò la Premier, si era detto dispiaciuto, e ancora ha parlato di letture ideologiche commentandolo allontanamento dei figli dalla famiglia del Bosco e al contrario di nessun seguito giudiziario per le devastazioni di piazza di Roma e Torino. Carla Macrellino, GR1.
1: Verso la manovra, il ministro Giorgetti rivendica la politica economica del governo, rigore senza austerity, e dalle prime indicazioni sulla prossima legge di bilancio.
3: Lavoro, dei giovani, pensioni, un accordo con gli imprenditori, un possibile aumento del limite della flat tax e più concorrenza tra le banche. Punti toccati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti guardando alla prossima manovra. Occasione, l'evento della Lega per ribadire le proprie posizioni, ma con la convinzione che tanto è stato già fatto.
4: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più. Dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito dei principi di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
3: Sulle banche Giorgetti non si sbilancia.
4: Se introduci elementi di concorrenza nel sistema, alcune redditi di imposizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
3: È più netto invece sul tavolo della manovra.
4: Sui giovani che qui aumentano gli stipendi, lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
3: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 dagli attuali 85.000 euro. Sulle pensioni Giorgetti parla di correzione.
4: 64 anni, c'è una distorsione. Chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica. Sospesi i licenziamenti dell'indotto. A Palazzo Chigi il tavolo con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
5: Si è svolto in un clima di grande tensione l'incontro, che è stato anche sospeso, con FIM, FIOM e UILM. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
6: È del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
5: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Arriva oggi in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere il 15 settembre in maggioranza. Si tratta su soglia di sbarramento e premio di maggioranza. Sulla sicurezza il centrodestra fa quadrato intorno alla Premier.
2: Sul caso dell'aggressore dei poliziotti a Roma, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro della giustizia, Raffaele Speranzon.
7: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene, nessuno sconto a chi tocca una divisa.
2: L'approdo oggi in aula in Senato della legge elettorale sembra aver già fatto tramontare l'ipotesi del ballottaggio. Restano ora due nodi da sciogliere. Il primo, la soglia di sbarramento fissata al 3% che Fratelli d'Italia preme per abbassare all'1, e poi il premio di maggioranza che Forza Italia vorrebbe rivedere al rialzo. Prosegue il botta e risposta fra Azzurri e Carroccio dopo le divergenze sulla vittoria di AfD in Sassonia. Ci sono quelle sulla tassazione degli extra profitti, sgradita a Forza Italia invece Matteo Salvini.
8: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che prova a rallentare. Un contributo delle banche deve essere strutturale e definitivo.
2: Il leader del Carroccio chiuderà stasera a Roma il convegno della Lega sulla finanziaria. Ci saranno i governatori del Nord che gli chiedono un cambio di linea. Federica Ionta, GR1.
1: A Roma la festa di Verdi Sinistra riunisce i leader progressisti che insieme sul palco lanciano la sfida al centrodestra. L'inviato.
9: Abbiamo 4.850 cose in comune. Elly Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri per definire il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro. Sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
10: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
9: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente quando si andrà alle urne. Ci faremo trovare pronti, assicura la segretaria PD.
11: Noi dobbiamo promettere solennemente che non faremo mai più alla destra il favore di dividerci.
9: Il programma è la risposta anche a chi chiede delle primarie. Il punto non sono i nomi, dice Nicola Fratoianni, ma far capire che se vinceremo dal giorno dopo si cambierà. Qualche distinguo in più viene da Giuseppe Conte, che chiede Renzi di garanzie di affidabilità e ammonisce: dobbiamo occuparci anche di sicurezza ai migranti. Divisioni comunque non ce ne sono neanche sull'Ucraina, assicurano i leader progressisti. Siamo tutti per un percorso negoziale e contro l'aumento delle spese militari. Da Roma con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: È polemica per un convegno della polizia al quale parteciperà l'ex generale Vannacci.
12: Un convegno in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, il titolo. Appuntamento organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Tra i relatori l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e così in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Alle 8:16 minuti c'è un'ultim'ora che riguarda l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che fu ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti di quel delitto. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone ed è indiziato come mandante apicale di quell'omicidio Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti fornì l'assenso preventivo e determinante per l'uccisione di Piscitelli. Un'azione punitiva che serviva, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E ora il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi pomeriggio lutto cittadino e funerali nel comune del Salento, dove la 45enne era nata e lanciata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex compagno che poi si è suicidato.
13: Due gigantografie preparate dagli amici per immortalare il suo sorriso squinzano verso l'ultimo abbraccio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, ci dice il sindaco Mario Pede.
14: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante, stiamo colorando di rosso la piazza dell'orologio, venerdì ci sarà anche una fiaccolata.
13: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
15: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
13: Minacce con coltello, scenate, aggressioni. È la madre di lei a raccontare l'incubo agli investigatori dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato. Elena Baiocco, GR1.
1: Il meteo, il termometro scende gradualmente dopo l'afa, il caldo asfissiante che hanno segnato gran parte dell'estate. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
16: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
1: Scuola, arrivano cattive notizie dall'ultimo rapporto OCSE-PISA sulle competenze degli studenti quindicenni, soprattutto in lettura e in matematica. Insufficiente 1 su 5 nei 91 paesi al mondo analizzati. Risultati decisamente migliori per le ragazze, alle quali l'indagine dedica un capitolo specifico. Un modo per sottolineare quanto il divario di genere resti un tema cruciale nel mondo della scuola. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
17: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
18: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati, i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
17: Ci sono degli studi, oltre a PISA, che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
18: Paola Guarnieri, GR1.
1: Sulla Marmolada o in cima al Gran Sasso, con l'intelligenza artificiale. Sempre più persone pianificano così le escursioni in montagna, ma poi capita che si finisca costretti a chiamare il soccorso alpino.
19: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli, ci pensa l'IA. Un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
20: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
19: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
20: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti o in difficoltà.
19: Donatella Gori, GR1.
1: La Mostra del Cinema a Venezia è il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. Ieri, passerella sul tappeto rosso per i protagonisti del thriller Bunker, di Florian Zeller.
0: tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative. Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista in Orizzonti, dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
21: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, storia molto lontana dalla mia storia, pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
0: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis, quarto italiano a caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E siamo alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, ora 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui. Nel 2027 è infatti in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport e poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
22: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Apriremo con i guai di Netanyahu tra rivelazioni e sanzioni e approderemo sulla situazione del Libano che è strettamente legata.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
23: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Le 8:25, di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto. La rassegna stampa di questo mercoledì 9 settembre, le prime pagine dei quotidiani tutte dedicate in apertura, quasi tutte alla notizia che riguarda la strage del 7 ottobre e comunque le accuse a Netanyahu. Andiamo quindi subito con la prima pagina del Corriere della Sera. Netanyahu accuse su due fronti, sanzioni ai 12 governi e ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Ucraina, telefonata di un'ora, Trump-Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa. Sono tutte e due le tensioni. Le principali tensioni internazionali che sono al centro dell'informazione dei nostri quotidiani oggi. Vado anche con gli altri titoli che vediamo in prima del Corriere della Sera. E allora, boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel. Questo naturalmente viene riportato da molti quotidiani, insomma vengono riportate le parole espresse da Angela Merkel ieri. E poi ancora a proposito del voto in Germania, Elite e populismi di Antonio Polito, è un editoriale. C'è spazio anche per le notizie che arrivano dall'Italia. Dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, l'articolo di Virginia Piccolillo che poi troviamo nelle pagine interne, riguarda la legge elettorale che oggi approda al Senato. Infine il seminario dei poliziotti di Vannacci a Torino diventa un caso e il Viminale frena. La Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Da Repubblica poi, dopo i colloqui, Putin sente Trump mentre su Kiev tornano i missili, quindi un focus anche sulla tensione, sulla guerra Russia-Ucraina. Anche sulla prima di Repubblica le parole di Angela Merkel con tanto di fotografia, l'ex cancelliera, mi lacrima il cuore. Ancora piccola foto di Roberto Vannacci, anche sulla Repubblica le notizie che arrivano da Torino, la polizia a lezione da Vannacci e scoppia il caso. Repubblica però è un giornale che ha la sua sede centrale a Roma e c'è grande attenzione, così come poi anche sulla prima del Messaggero, per questo restauro a Roma alle Terme di Traiano. Prende vita la città dipinta, il grande mosaico, sono stati entrambi restaurati e sono finalmente visibili a Roma in un nuovo spazio museale inaugurato alle Terme di Traiano. Andiamo sulla Stampa, che ha questa copertina, Coltivare il futuro, tutta verde, dedicata con uno speciale all'agricoltura oggi. E naturalmente sappiamo bene quanto i cambiamenti climatici vadano a causare severi impatti proprio sull'agricoltura. Caldo record, le alluvioni, dobbiamo salvare la terra, di Maurizio Martina, direttore generale aggiunto FAO. E quindi diciamo tutta la copertina è dedicata a questo tema. Aprendo poi, abbiamo la prima della Stampa, una grande foto centrale di Vladimir Zelensky, il quale appunto dice: siamo pronti ai compromessi. Grande foto che lancia una intervista proprio al presidente dell'Ucraina. Abbiamo bisogno assoluto di difese aeree. E poi ancora, noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Conto di vedere Trump il 20 sui negoziati. Ci muoviamo verso un formato trilaterale. Naturalmente, insomma, poi sono stralci di questa lunga intervista a Zelensky. Ancora dalla prima della Stampa: Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio. Vi segnalo poi le notizie che riguardano il caso di Torino, di Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro front del questore. La Stampa se ne occupa in maniera piuttosto ampia nelle pagine interne, essendo poi tra l'altro proprio il quotidiano di Torino. La manovra flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, l'apertura di Giorgetti. Anche questo è un tema che poi ritroviamo in tanti quotidiani, lo ritroviamo certamente anche sul Sole 24 Ore, anche se non in prima pagina. La prima pagina ci parla di notizie economiche globali, anzi nel caso specifico cedole globali, corsa da 2.230 miliardi. Per il 2026 Capital Group prevede un rialzo del 6% dei dividendi guidato dalla intelligenza artificiale. Va bene anche l'Italia, con un secondo trimestre da primato a 23,7 miliardi. L'articolo è lungo e dettagliato ed è di Maximilian Cellino. Ancora per quanto riguarda la manovra e non solo, accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via da ottobre, conti pubblici, Giorgetti rilancia la flat tax per gli aumenti di stipendio ai giovani. Ancora altre notizie dall'estero: UK e 11 paesi, embargo ai coloni in Cisgiordania, è pulizia etnica. La notizia anche che riguarda l'avvertimento che sarebbe avvenuto pochi giorni prima del 7 ottobre da parte degli Emirati a Netanyahu. Netanyahu nega, dice che sia una menzogna. Le altre notizie dalla prima del Sole 24 Ore: ex Ilva, sospesi i licenziamenti, il governo apre a quota pubblica. E poi una grande fotografia che ci riporta a Roma e Milano per la verità, e anche se questa è una veduta aerea evidentissimamente di Roma, si vede la cupola del Pantheon. Case ed eredità a Roma e Milano, 500 miliardi in mano agli over 70. E questo perché tra l'altro queste sono categorie cui appartengono immobili che naturalmente adesso hanno dei valori elevatissimi. Andiamo a leggere il giornale. Si dedica, continua a dedicarsi al caso Ranucci, il report, la vitola. E allora Ranucci, le carte segrete, le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato, l'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di la vitola. Mister Report apre alla candidatura, se mi cacciano. E poi ancora altra notizia in grande evidenza, quella che riguarda la telefonata a Trump da parte di Putin. Zelensky vuole vedere Donald, nessun attacco in Europa è la garanzia, appunto, da parte di Putin a Trump. Ancora 12 paesi sanzionano i coloni, Israele, Netanyahu assediato, Bibi sapeva del 7 ottobre. Il trapassato remoto, il controcorrente di Tommaso Cerno. Il giornale si occupa anche del centro-sinistra, il campo largo delle trame contro Elli, liste leadership, ricatti e pressing a sinistra, ma si occupa anche del centro-destra, del governo In carica il cantiere nel centrodestra, il no di Meloni a Vannacci, niente alleanze con lui. Viene lanciata poi l'intervista a Zaia nelle pagine interne. Zaia e la Lega: è indivisibile, sarò a Pontida. AfD epocale, legge di bilancio, Giorgetti ora flat tax sugli stipendi dei giovani. Andiamo poi a leggere il Messaggero, quotidiano di Roma. Ve l'avevo detto, grandissima evidenza per questo tesoro nascosto. Inaugurata la Galleria delle Terme di Traiano con la città dipinta e le muse dell'imperatore, davvero stupendo questo mosaico che viene ritratto in questa fotografia grande centrale in prima pagina de Il Messaggero. E andiamo però da questa prima pagina anche a segnalare un editoriale di Luca Ricolfi: alle urne avremo quattro poli. Insomma, Luca Ricolfi fa un po' una ricostruzione degli ultimi sondaggi e di forze, diciamo, centriste che si stanno formando, probabilmente forse anche svincolando sia il centrodestra che il centrosinistra. Andiamo soprattutto al centrosinistra. Andiamo comunque a leggere gli altri titoli della prima del Messaggero. Sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu, Gran Bretagna e altri 11 paesi, in Cisgiordania c'è pulizia etnica. Bibi avrebbe saputo e taciuto dell'attacco del 7 ottobre. Anche qui i titoli poi sulla flat tax giovani, età pensionabile a 64 anni, quanto spunta dalla manovra. Petrolio a 100 dollari, allo studio i buoni benzina. E poi una riflessione anche sulla legge elettorale: stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci. Andiamo su il Fatto Quotidiano. Qui l'apertura è con una fotografia che ritrae il ministro Salvini, la bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, We Build e il ministro battono cassa col governo, si rischia lo stop. Il monopolista, addio cantieri se non riceve il più 70% per varianti e materiali, e Matteo Salvini chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. Le notizie anche dal centro-sinistra a Campolargo: Conte, Schlein e i due capi di AVS insieme sul palco, la folla urla, sulle primarie dovete sbrigarvi. E anche su Fatto Quotidiano le notizie che arrivano relativamente all'attacco del 7 ottobre: Bibi fu avvisato. Poi ci sono comunque 12 paesi anticoloni, ma tra questi non c'è l'Italia. Comunque, a proposito di Israele, ci dice il Fatto Quotidiano, negli Atenei UE 38 progetti con la difesa di Tel Aviv. C'è spazio anche per una piccola fotografia che lancia un'intervista a Gianfranco Fini: errore escludere AfD, Meloni terrà lontano Vannacci. Il Manifesto, una bellissima fotografia, come sempre, ritrae il primo ministro Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, quasi di spalle. L'ultima bugia: poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti. Un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. La seconda notizia è quella che ritrae con fotografia questo incontro, la festa di AVS, l'incontro tra i quattro leader del Campo Largo. Alla festa di AVS più programma che primarie, con un compromesso in vista sull'Ucraina, il Campo Largo fa la trattativa in piazza. Andiamo ancora a Il Domani: Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. E l'altra grande notizia riguarda invece banche e frondisti: Salvini rilancia e spacca la destra, contributo al 5%, Forza Italia, propaganda. E la riflessione di Gianfranco Pasquino, sempre in prima di Domani: senza empatia non si vince la politica, ha perso il popolo, come fermare gli estremismi. Andiamo su Avvenire, Avvenire a tutto scontro. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen. Iniziativa tutela della Cisgiordania insieme a Canada, Francia e altri 9 paesi, Italia e UE restano in attesa. E poi l'altra notizia in prima di Avvenire riguarda l'ex Ilva, congelati licenziamenti sull'Ilva, si guadagna tempo, il governo non esclude una quota pubblica, in crisi i mobili imbottiti. Ci sono poi notizie che riguardano il rapporto sugli apprendimenti dei quindicenni di 91 paesi, economia del mondo. Sapete che Avvenire ha una grandissima attenzione sempre per il mondo dei giovani. E allora, studenti in recupero, quelli diciamo italiani, però pesano intelligenza artificiale e social. Siamo al di sopra della media internazionale, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Andiamo alla prima pagina de Il Dubbio, i poliziotti a lezione del generale a Bufera, naturalmente la polemica ancora che prosegue su Vannacci, a proposito proprio poi di Vannacci e del voto tedesco, un articolo del direttore Davide Varì, Gaza, AfD e Vannacci, quella destra senza più parole proibite. Ma il titolo grande, centrale sul Dubbio, è la promessa di Colosimo. Scriveremo la vera storia sulle stragi mafiose. La presidente della bicamerale antimafia e deputata di Fratelli d'Italia, la relazione sull'indagine sarà libera da condizionamenti. E qui prosegue poi a pagina 2 questo articolo di Enrico Novi. E c'è anche spazio per un'altra fotografia, le parole di Fausto Bertinotti, cara sinistra, sei inadeguato a contrastare questa nuova destra. Terminiamo con Il Foglio, tanti come sempre gli spunti, ma vi segnalo soprattutto l'apertura, la malattia senile del vecchio continente sono le pensioni, da Berlino a Parigi, da Londra a Roma, la demografia paralizza i governi. La firma è quella di Luciano Capone. Il direttore invece Cerasa firma reagire all'alternative for Putin, né underdog né establishment, quasi una tenda. La Right Nation meloniana ha molti motivi per non farsi travolgere dal voto tedesco e alzare i muri contro l'AfD italiana senza guardare ai sondaggi, tranne uno, svolte e casi di studio. Ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo subito dopo con la lettura dei principali articoli.

E allora torniamo alla lettura. Abbiamo parlato di quanto sta accadendo nella politica italiana, sia per diciamo gli evidenti conflitti, ne leggiamo ormai da parecchio all'interno della Lega, e sia perché si riparte oggi con la legge elettorale. Tra poco alle 10 andremo proprio a collegarci ovviamente per trasmettere la diretta dall'aula, dal Senato. Andiamo sul Corriere della Sera, nelle pagine di politica, pagina 12 e pagina 13, il no leghista e i dubbi dentro Fratelli d'Italia e Forza Italia, il lottaggio si arena in Senato, il centrodestra non voterà la proposta Pera e Vannacci incalza: senza di me siete sotto il 42%. Siamo appunto a pagina 12, qui anche riflessione di Massimo Franco proprio su questo: un'offerta di dialogo che ha il sapore del ricatto, la legge elettorale già risente dell'effetto Vannacci e il tentativo di incunearsi nelle incertezze della maggioranza. Adesso poi magari andremo anche a leggere a questo punto sul Repubblica un retroscena firma di Ciriaco. Eccoci qua. Siamo a pagina 12 anche qui su Repubblica. La destra rinuncia al ballottaggio, Fratelli d'Italia premio assegnato già dal 41%. È un pezzo di Serena Riformato che racconta appunto di questo emendamento a firma Pera, che probabilmente la maggioranza non lascerà cadere. Comunque ci parla anche di un vertice del centrodestra in via della Scrofa sugli ultimi nodi, la maggioranza in cerca di un accordo. Oggi il testo tra poco arriva in aula. Leggiamo questo retroscena che vi avevo segnalato di Tommaso Ciriaco. La tattica scelta da Palazzo Chigi si può condensare in un'espressione: deterrenza. Nelle ultime ore la partita della legge elettorale è tornata con prepotenza a occupare pensieri e angosce di Giorgia Meloni. La preoccupazione, che ciclicamente si manifesta e che adesso è tornata a superare il livello di guardia, si concentra su un passaggio delicato, forse l'ultimo davvero rimasto lungo il cammino che conduce alla riforma, il voto finale della Camera. Conta segreta, dunque incontrollabile, bersaglio perfetto dei franchi tiratori, casus belli ideale per una crisi a quel punto inevitabile. Ci dice ancora Ciriaco che nessuno dei due vicepremier, Salvini e Tajani, è in grado di fornire garanzie certe che questo non accada. Continuiamo a leggere questo retroscena che si intitola: Meloni avverte gli alleati, se la riforma viene bocciata si va al voto a gennaio. Leggiamo, andiamo nella parte centrale di questo articolo che è lungo. Al Senato ci dice Ciriaco: Stefania Craxi continua a consigliare prudenza ma senza esagerare, lì il voto è palese e nessuno vuole lasciare impronte visibili. A Montecitorio invece, dove la legge potrà tornare per l'ultimo passaggio, l'esecutivo porrà quasi certamente la questione di fiducia. Ciò nonostante resta uno snodo ineludibile: il voto finale, quello è a scrutinio segreto. E i numeri fotografano l'enorme rischio che corre il centrodestra. Forza Italia 52 deputati, il Carroccio 57, noi moderati 8, in tutto un bacino di 115 parlamentari. A questi vanno aggiunti eventuali franchi tiratori meloniani, di certo quelli preoccupati dalla reintroduzione delle preferenze potrebbero scagliarsi contro la riforma. Un incubo che da mesi allarma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Meloni ha appunto ribadito ai due vicepremier Salvini e Tajani cosa accadrebbe di fronte a una clamorosa bocciatura dell'unica riforma ancora in piedi: crisi immediata, dimissioni e il governo uscente a gestire una legge di bilancio a quel punto da varare in tempi brevissimi, quindi urne a fine gennaio. E ci dice ancora, andando verso la fine dell'articolo, che si voterebbe a questo punto con il Rosatellum in questo scenario emergenziale, con un effetto probabile tra gli altri: l'eventuale vittoria del centro-sinistra sarebbe assai più risicata rispetto a quella possibile con un sistema di voto che preveda il premio di maggioranza.
Trovate tutto l'articolo di Tommaso Ciriaco, questo retroscena su legge elettorale e ultime limature di accordi nel centrodestra, le parole di Giorgia Meloni agli alleati proprio su questo. Andiamo anche però su Il Messaggero e qui a pagina 9 naturalmente abbiamo anche pure notizie che riguardano la legge elettorale, articoli, vi segnalo quello di Ileana Sciarra, addio al ballottaggio, la strategia di Meloni per frenare Vannacci. La legge elettorale da oggi in aula al Senato, il centrodestra cancella l'ipotesi doppio turno per non favorire il leader di Futuro Nazionale, di FN. L'attesa per il voto sulle preferenze. Però soprattutto vi leggo l'editoriale di Luca Ricolfi. Alle urne avremo quattro poli? Siamo a pagina 1 del Messaggero, in copertina. Ci dice Ricolfi che con l'ingresso sulla scena politica del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, avvenuto a febbraio di quest'anno, la situazione si è progressivamente modificata. Settimana dopo settimana Futuro Nazionale ha conquistato consensi, erodendo progressivamente quelli dei partiti di governo, fino a portarli in prossimità del 42%, un po' al di sotto del livello conquistato alle elezioni politiche di 4 anni fa. E tuttavia, fino a poco tempo fa, la somma dei consensi dei partiti di centrodestra, incluso Vannacci, è rimasta vicina al 48-49%, ben al di sopra del consenso raccolto da Campolargo. Ancora alla fine di luglio, un sondaggio di Demopolis assegnava al centrodestra allargato addirittura il 50% dei consensi, 43% partiti di governo, 7% Futuro Nazionale, contro il 45% scarso del campo largo. E però poi, appunto, situazione in divenire. E andiamo a pagina 23, continuiamo a leggere dalla prima questa editoriale di Luca Ricolfi, siamo sul Messaggero. Ora però alcuni sondaggi gettano un po' di scompiglio nelle acque stagnanti degli orientamenti elettorali, introducendo le prime vere novità dopo le elezioni del 2022. Prima novità: non tutti i sondaggi danno Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, sensibilmente al di sopra della percentuale 26% conquistata alle elezioni politiche. Alcuni sondaggi lo danno addirittura sotto il 26%. Seconda novità di pochissimi giorni fa: un sondaggio di YouTrend, pur dando il partito di Giorgia Meloni ancora al di sopra del 26%, assegna ai quattro partiti di governo, quindi escluso Futuro Nazionale, un consenso di appena il 38.9%, largamente inferiore al consenso ottenuto alle elezioni politiche e a maggior ragione inferiore al consenso mantenuto fin qui in tutta la legislatura. Terza novità, forse la più importante: per la prima volta da quando Vannacci ha fondato il suo partito, la somma dei consensi al centrodestra esteso a Vannacci, 46.8%, scende al di sotto del 47%, quindi non troppo lontana dai consensi attualmente raccolti dal campo largo, che sono al 44.6%. Quindi pian pianino gli ultimi sondaggi stanno un po' modificando, diciamo, anche le attese. Ma andando verso la fine dell'articolo che ci spiega questo titolo, alle urne avremo quattro poli, sempre a proposito di sondaggi e di percentuali, si comincia a parlare anche dei partiti, diciamo, di centro e di orientamento liberale. È abbastanza probabile, ci dice Ricolfi, che il Partito Liberal Democratico e Ora, che sono tutti intorno all'1%, si alleino con Azione, il partito di Carlo Calenda, che è ritornato per la prima volta da parecchio tempo in prossimità del 4% dei consensi. E questo per la norma anticespugli, cosiddetta norma anticespugli, ma insomma poi ne parleremo più approfonditamente. Però sicuramente c'è il tentativo e la tentazione dei partiti di centro di aggregarsi.
Ciò significa che in questa area di centro liberale attualmente attira circa il 6,3% dei consensi, presumibilmente destinati a crescere un po' quando, con l'approssimarsi delle elezioni, aumenterà la visibilità delle formazioni più nuove. Non è pochissimo se si considera che la forza politica più affine, Italia Viva, ne è esclusa e che, se la conteggiassimo, il centro varrebbe l'8,7% dei consensi, ossia un po' più di quanti il 7,8 a suo tempo ne aveva raccolti il terzo polo di Calenda e Renzi, quindi un centro che alla fine, se riesce a raggruppare tutte le piccole forze, aumenta appunto rispetto al terzo polo di Calenda e Renzi. Se questi sono i numeri, ci dice Ricolfi, non si può escludere che alla fine, ad affrontarsi alle elezioni politiche, i poli finiscano per essere quattro: centrodestra, Campolargo, Futuro Nazionale, centristi. Così come non si può escludere un esito aborrito dalla destra, auspicato dai centristi, non inviso alla sinistra, la formazione di un governo di più o meno larghe intese che include i centristi ed esclude le forze più antieuropee. Termina così l'articolo di Luca Ricolfi, l'editoriale, che troviamo in prima pagina sul Messaggero e che poi prosegue a pagina 23. Sono molte le altre notizie che vorremmo leggere. Io nel minuto che ancora abbiamo a disposizione, che ci separa dal notiziario condotto da Danilo Cretara, andrei a segnalarvi proprio le notizie che riguardano il Campolargo. Lo facciamo tornando sul Corriere della Sera, siamo a pagina 16 e qui vi segnalo anche una intervista a Bonelli. Eccoci qua. Il Campolargo sul palco, ma sull'Ucraina la sintesi non c'è. Primarie, Schlein accelera. La leader Dem, con un sondaggio favorevole, dice sono disponibile. L'articolo è di Maria Teresa Meli, che appunto con grande fotografia ha seguito la festa ieri di AVS. La grande fotografia ritrae i quattro leader del Campolargo, e quindi Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Elly Schlein e ovviamente Nicola Frattoiani, quindi due leader di AVS e poi 5 Stelle e PD con questa fotografia. Naturalmente assente Renzi, poi leggeremo anche qualche articolo che puntualizza questo esserci non esserci come nel Campolargo della forza di Renzi, Italia Viva. Intanto però vi segnalo, sempre a pagina 16, una intervista, una controintervista proprio al leader di AVS Bonelli, dopo l'intervista di ieri a Calenda, che ha fortemente criticato le forze di sinistra dicendo che lui non parteciperà al Campolargo. Oggi Bonelli replica dalle stesse pagine del Corriere della Sera: Calenda, superato ogni limite, sta a destra, venga allo scoperto. Il successo di AfD, dice Bonelli, con il Green Deal non c'entra proprio nulla. Ci fermiamo qui e ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte della rassegna stampa, dopo il notiziario.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare in studio per il notiziario. Si riparte dopo la pausa estiva. Oggi riapriranno i battenti le assemblee parlamentari. Sentiamo cosa ci attende con Chiara Paolini.
3: Saranno i senatori i primi a rientrare in emiciclo dalle 10, l'esame della legge di riforma elettorale sul testo già approvato dalla Camera. Il voto finale è previsto per il 15, alle 13 riprende l'attività anche nell'aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi e poi la testo unico in materia di cinema. Alla Camera riprende poi l'esame in affari costituzionali della DDL per il contrasto all'antisemitismo. È in disaccordo con il testo che ha già avuto il via libera dal Senato, è stato indetto un presidio maratona dalle 13 in piazza Montecitorio. Oltre 100 associazioni manifesteranno il loro dissenso per l'equiparazione contenuta nel provvedimento tra razzismo antisemita e critiche allo Stato israeliano. Tra i primi impegni istituzionali, ricordiamo infine, quello di venerdì 18 nella Sala della Regina a Montecitorio sarà celebrata la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella e del Presidente della Camera Fontana.
2: Economia. Verso la manovra, il ministro Giorgetti rivendica la politica economica del governo, rigore senza austerity, e dà le prime indicazioni sulla prossima legge di bilancio. Paola Bonanni.
4: Lavoro, dei giovani, pensioni, un accordo con gli imprenditori, un possibile aumento del limite della flat tax e più concorrenza tra le banche. Punti toccati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti guardando alla prossima manovra. Occasione, l'evento della Lega per ribadire le proprie posizioni, ma con la convinzione che tanto è stato già fatto.
5: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
4: Sulle banche Giorgetti non si sbilancia.
5: Se introduce elementi di concorrenza nel sistema, alcune reddite di imposizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
4: È più netto invece sul tavolo della manovra.
5: Sui giovani che qui aumentano gli stipendi, lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
4: E c'è l'opportunità di elevare

0: 34 anni, c'è una distorsione. Chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96.
1: Parliamo ora di ex Ilva. Il governo non esclude una quota pubblica, sospesi i licenziamenti dell'indotto. A Palazzo Chigi il tavolo con enti locali, associazioni datoriali e sindacati, ci spiega Giuseppe Di Marco.
2: Si è svolto in un clima di grande tensione l'incontro, che è stato anche sospeso, con FIM, FIOM e UILM. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma.
3: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
2: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto.
1: Cambiamo argomento. Polemica per un convegno della polizia al quale partecipa l'ex generale Vannacci, evento organizzato da un sindacato come aggiornamento professionale. Interviene il Viminale. Sentiamo Bruno Sokolovic.
4: Un convegno, in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, il titolo. Appuntamento organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Tra i relatori l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e così in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale.
1: E in chiusura vi ricordiamo appunto che oggi ripartono le aule parlamentari, si riprenderà dal Senato alle ore 10 sulla legge elettorale. Si chiude qui il nostro notiziario parlamentare. Ringrazio Stefano Siani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
5: Notiziario parlamentare. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
6: Rieccoci di nuovo insieme. Allora, ripartiamo adesso a questo punto. Abbiamo letto un po' di riflessioni anche su quanto sta accadendo e quello che c'è dietro alle ultime discussioni relative alla legge elettorale. Adesso andiamo su Sole 24 Ore e leggiamo dai principali titoli anche le principali notizie selezionate da questo quotidiano, naturalmente particolarmente attento alla parte economica. E andiamo subito a pagina 8 per quanto riguarda le accise. In primo piano nelle scelte del governo sembra materializzarsi un'altra proroga al taglio, aiuti mirati in pista da ottobre. Leggiamo insieme questo articolo a doppia firma, Lorenzo Pace e Gianni Trovati. Le quotazioni del petrolio sono tornate a riaffacciarsi sui $100 al barile, premono per l'attivazione di nuovi freni governativi al prezzo del carburante, ma le difficoltà nella ricerca di un accordo in maggioranza sui soggetti a cui indirizzare sostegni su misura impongono altro tempo per costruire l'architettura degli aiuti mirati. In questo incrocio si fa strada l'ennesima proroga del taglio generalizzato alle accise sul gasolio, anche se a Palazzo Chigi si preferirebbe evitare un altro intervento ponte e passare in fretta alla nuova fase. Ma domani un nuovo decreto va approvato Stato, perché lasciar cadere gli sconti

Cadenza domani a mezzanotte, dopo l'ultimo decreto interministeriale con le accise mobili, porterebbe il diesel al picco dei 2,34 euro al litro. E l'assenza di nuove misure esporrebbe governo e maggioranza agli attacchi sul terreno delicatissimo della battaglia contro l'inflazione. Ci dice ancora questo articolo, che naturalmente non possiamo leggere tutto, ma insomma ricco di dati, che dal 18 marzo si sono susseguiti 14 decreti per un totale di oltre 2 miliardi, 2 miliardi e 75 milioni, con l'aggiunta poi di 537,6 milioni per i crediti d'imposta agli autotrasportatori, agricoltura e pesca, un totale di circa 2 miliardi e 613 milioni. E un altro epilogo, ci scrivono ancora, pace e trovati, di 15 giorni, quindi un'ulteriore proroga, chiederebbe coperture per circa 180 milioni, anch'essi destinati per una parte consistente a beneficio di chi potrebbe fare a meno dell'aiuto statale, perché non appartiene alle fasce di reddito più basse. E questo appunto è l'aiuto mirato del quale parla il governo, il fatto che sarebbe nelle intenzioni quella di aiutare in qualche modo davvero chi ne ha bisogno, invece che un aiuto generalizzato un po' a tutti. E ci dice questo articolo che ci sono varie ipotesi, tra queste l'idea di aiuti modello buono benzina da parte delle imprese, che sarebbero incentivate fiscalmente a riconoscere il sostegno ai propri dipendenti. Tuttavia c'è l'obiezione di Matteo Salvini, che dice che limitare l'aiuto poi è solo ai lavoratori dipendenti sarebbe un errore clamoroso per le partite IVA, però servirebbe ovviamente un altro meccanismo e altre coperture. Comunque di tutto questo si discuterà in Consiglio dei Ministri, dove dovrebbe essere esaminata anche la richiesta a Bruxelles sulle destinazioni dell'extra deficit, fino a 14 miliardi per l'energia e 22 miliardi per la difesa, concesso dalla clausola di salvaguardia nazionale del patto. Su quei binari viaggeranno le misure strutturali, dagli incentivi per le rinnovabili alla nuova spinta per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Tutti temi cruciali e con margini di bilancio più ampi, ma meno legati all'urgenza politica del momento, dove le coperture vanno invece cercate centesimo per centesimo. Siamo a pagina 8 del Sole 24 Ore, un articolo sull'accisa, la proroga al taglio e soprattutto cosa fare dopo. Vi avevo già parlato, ma vi segnalo comunque questo articolo lungo firmato da Paola Dezza: case ed eredità a Roma e Milano, 500 miliardi in mano agli over 70. Nelle due città oltre un quinto del patrimonio italiano, da 2.720 miliardi, quindi di questi 2.720 miliardi di patrimonio immobiliare, 500 miliardi sono concentrati a Roma e a Milano. L'articolo identifica anche i quartieri, che da Parioli a Prati, da Brera a Magenta, insomma. La proprietà di questi 500 miliardi è appunto in mano agli over 70, immobili e passaggio generazionale, pagina 9 del Sole 24 Ore. E per quanto riguarda poi la manovra in arrivo, ieri avevamo letto diversi articoli che parlavano insomma appunto di una manovra elettorale, in qualche modo, che comunque terrà conto certamente delle prossime elezioni. E andiamo a pagina 11 del Sole: Giorgetti, stipendi ai giovani con flat tax sugli aumenti verso la manovra. Per il ministro dell'economia serve anche l'impegno degli imprenditori. Salvini rilancia contributo strutturale per le banche, oggi incontro con la fronda del nord. Qui tutto si lega, perché naturalmente intanto ci sono le richieste del vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini, che sono proprio richieste nella prossima
legge di bilancio legate alla spesa per le infrastrutture, e però sia il ministro dell'economia Giorgetti che Salvini ovviamente sono della Lega, e in un articolo in cui tutto si tiene, incluse anche le divergenze che stanno affiorando proprio nel partito della Lega. Poi leggeremo senz'altro qualcosa anche di questo. Naturalmente poi il Sole 24 Ore si occupa anche dell'ex Ilva, vi segnalo pagina 19, ex Ilva, le imprese dell'indotto, sospesi 2500 licenziamenti, ma sospesi per ora, e la trattativa prosegue, tra l'altro appunto con le forti tensioni delle quali parla anche il Sole con i sindacati. Andrei a questo punto, dicevo, a leggere qualcosa che riguarda la situazione della Lega. Andiamo direi sul Corriere della Sera, perché qui oltre a riportare la situazione dei cosiddetti nordisti, c'è proprio un'intervista al capogruppo Romeo, che risulta essere, l'intervista realizzata da Marco Cremonesi, risulta essere quello appunto che un po' a viso aperto ha sfidato la leadership di Salvini. Allora andiamo a pagina 13 del Corriere della Sera, oltre appunto alla grande fotografia che ritrae Matteo Salvini con Roberto Calderoli, il ministro agli affari regionali. Ieri erano al summit leghista. Giorgetti spinge la flat tax, ma nel carroccio c'è tensione per il duello Salvini-nordisti, il ministro e le ipotesi sulla manovra. Oggi il confronto con i governatori, c'è appunto questa intervista al capogruppo Romeo, la leggiamo insieme. In cosa spero? In un rinnovamento di sostanza. Massimiliano Romeo oggi non sarà all'evento leghista di Roma. Ci sono le eccezioni di pregiudizialità alla legge elettorale in Senato. Monzese, segretario della Lega Lombarda, capogruppo al Senato, appunto, e leghista dall'infanzia, è anche l'uomo simbolo delle critiche nordiste alla gestione di Salvini, al punto che in molti danno per certa la sua sostituzione, e chissà se è vero. E la prima domanda è proprio questa, rivolta a Romeo: non la preoccupa questa voce di possibile sostituzione? E risponde Romeo: io sono stato molto confortato dall'incontro pubblico dell'altra sera, più di 400 persone, grande atmosfera, si è respirato lo spirito leghista gagliardo di un tempo, era tanto che non vedevo un evento così partecipato. Significa che avete ragione? Significa, risponde Romeo, che non siamo soli nelle critiche, naturalmente. Da quanto tempo non parla con Matteo Salvini? Risponde ancora Romeo: dal direttivo lombardo del 7 agosto, quello da cui è partito il confronto. E le richieste dei cosiddetti nordisti e naturalmente anche di Massimiliano Romeo: noi abbiamo chiesto di valorizzare la squadra, di presentarci come squadra, che poi è quello che possiamo effettivamente far valere rispetto a tutti gli altri, gli amministratori e i governatori che sono sempre primi nelle classifiche di gradimento dei loro territori. E lei ha chiesto il passo indietro, passo di lato di Salvini, però. Guardi che non è un attacco a Salvini. Con la nuova legge elettorale il confronto tra i leader sarà ancora più polarizzato. Sulla scena ci saranno Meloni, l'avversario del campo largo, Vannacci come fatto nuovo. Si parlerà soltanto di loro. Ecco, io penso che valorizzando la squadra si possa potenziare la mobilitazione. Insomma, di fatto un discorso di immagine e poi anche di desiderio di ritorno agli antichi temi come il federalismo. Un altro virgolettato da questa intervista: abbiamo immaginato un'associazione per sostenere la nostra visione, l'immigrazione è importante, ma noi vorremmo il ritorno anche di temi nostri come il federalismo. Trovate tutto a pagina 13 del Corriere della Sera, naturalmente se ne occupano molti. Anzi direi che è sicuramente uno
dei temi più seguiti. Vado anche però sul manifesto che si occupa non solo dei lavori parlamentari, naturalmente si occupa ampiamente della festa di AVS, ne abbiamo già parlato, questioni primarie, siamo a pagina 4 e pagina 5, migranti, guerre e disuguaglianze, i temi in campo largo, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni si confrontano alla festa di AVS, la platea non vuole parlare di gazebo, fate presto sul programma. Questa sembra essere, diciamo, la richiesta da parte della platea elettorale del campo largo. Subito sotto, pagina 4 sempre del manifesto, la legge elettorale cambia ancora anche su impulso del Colle. Qui troviamo una notizia in più. Dovrebbero sparire le soglie di sbarramento per l'ingresso in Parlamento. Il treno della riforma elettorale prosegue la sua corsa in Senato, ma i suoi vagoni sono vuoti, non ci sono né merci né passeggeri. Oggi alle 10 il Melonellum, lo Stabilicum sarebbe, ma insomma i critici appunto lo chiamano Melonellum, questo progetto di riforma elettorale. Dicevo, oggi alle 10 il progetto approda nell'aula del Senato senza che la maggioranza abbia deciso quale testo proporre per il voto. Tanto è vero che alle 12 ci sarà un vertice degli Sherpa del centrodestra. Le modifiche, ha ammesso il presidente della Commissione Affari Costituzionali nonché relatore Andrea De Priamo, saranno possibili fino all'ultimo. La più clamorosa tuttavia dovrebbe arrivare per un invito del Quirinale alla riflessione sulla norma cosiddetta salva cespugli. Si va infatti verso la sua totale eliminazione, il che favorirebbe il centro-sinistra, che potrebbe schierare più liste centriste e quella del PRC. E quindi qui troviamo evidentemente un collegamento con quanto letto anche nell'editoriale di Ricolfi sul Messaggero. E dunque, a livello di procedura, la Commissione non ha concluso l'esame degli emendamenti perché la maggioranza le ha dato solo una manciata di giorni, calendarizzando il Melonellum in aula oggi. De Priamo ha ammesso che sarebbero bastati altri 3 giorni per concludere le votazioni di tutti gli emendamenti. La riforma approda dunque senza mandato al relatore in aula, dove dovranno essere votati tutti gli emendamenti, compreso l'unico approvato in commissione, quello sulle preferenze con i capilista bloccati. In commissione De Priamo aveva accantonato alcuni emendamenti di Fratelli d'Italia, il che indicava che su di essi il centrodestra stava ragionando. L'emendamento della senatrice Paola Ambrogio portava dal 42 al 41% la soglia per assegnare il premio. Per i senatori d'opposizione il testo rappresentava la consapevolezza di Meloni della difficoltà del centrodestra a raggiungere il 42%. Comunque andiamo verso la fine di questo articolo che ci dice che è tramontato anche il ballottaggio. Al netto no della Lega, anche Palazzo Chigi si è convinto del rischio. Il primo turno, dove non ci sarebbe il voto utile, finirebbe per gonfiare Futuro Nazionale, con la conseguenza di rendere difficile al centrodestra il raggiungimento del 38%, soglia per accedere al ballottaggio. Il problema di fondo, ha osservato Peppe De Cristofaro di AVS, è che il centrodestra legifera sulla legge elettorale sulla base del sondaggio della settimana, e chissà cosa diranno i sondaggi di domani. Trovate questo articolo a pagina 4 del manifesto. A pagina 5 poi il DDL antisemitismo. Il testo riparte dalla Camera, sono 250 le associazioni che si mobilitano. DDL antisemitismo, oggi le proteste in tutta Italia. Andrea Carugati scrive questo articolo. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul DDL antisemitismo, approvato a marzo dal Senato. Fuori da Montecitorio alle 13 e in altre 40 piazze in tutta Italia, da Torino fino a Palermo, ci saranno manifestazioni promosse da oltre 2500 associazioni, comitati, sigle di docenti e studenti, anche da alcune realtà ebraiche come il Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ci saranno Amnesty, la CGL, l'ANCI, l'AMPI, la FNSI.
una vera e propria norma bavaglio che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele, reprimendo così ulteriormente il diritto al dissenso, la libertà di espressione e di informazione, e cioè tutti coloro che denunciano pubblicamente le politiche coloniali, le violazioni dei diritti umani, il genocidio, la pulizia etnica e l'apartheid praticati dallo Stato di Israele. Ora, tra l'altro in questo articolo che prosegue ed è lungo, si parla anche della spaccatura all'interno del PD. Diversi sono i contributi di segno opposto a questo, che è evidentemente critico. Vi segnalo invece la lettera su Repubblica, pagina 15, di Emanuele Fiano e Luciano Bellipaci, prevenire l'antisemitismo, che appunto è di segno contrario. Caro direttore, una lettera scritta, inviata evidentemente a Repubblica, siamo figli di due sopravvissuti ad Auschwitz, Nedo Fiano e Liliana Segre. Entrambi abbiamo dedicato il nostro impegno da sempre alla lotta contro ogni forma di fascismo, antico e nuovo, contro il razzismo e contro l'antisemitismo. Siamo iscritti all'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati dei Campi Nazisti, l'associazione della quale faceva parte anche Nedo da sempre, della quale Liliana Segre continua a far parte. Vogliamo restarvi contribuendo a custodire e trasmettere la memoria della deportazione politica e razziale nazifascista. E comunque è assai lunga la lettera, che dice che il principale bersaglio delle critiche al DDL, appunto antisemitismo, è la definizione IHRA, IRA, del 2016. Il documento precisa che le critiche a Israele, analoghe a quelle rivolte ad altri paesi, non sono come possibili manifestazioni da valutare nel contesto. Noi siamo perché sorga un giorno uno Stato di Palestina e per il diritto di entrambi i popoli all'autodeterminazione, ma difendere gli ebrei dalla discriminazione non comporta alcuna adesione alla politica di Netanyahu. Vi leggo su questo anche il Dubbio, che spiega bene il motivo del contendere. Allora, leggiamo, parte in prima pagina: criticare Israele non è antisemita, negarne il diritto all'esistenza sì, Jack Daniel. Insomma, da pagina 1 poi andiamo a pagina 7 del Dubbio, e Jack Daniel sarebbe, credo, Maurizio Vitale, appunto, che si firma così. Il disegno di legge antisemitismo, approvato il 4 marzo al Senato, approda alla Camera e subito si scatena la bagarre. Molte associazioni, tra cui Ampi Anci e Amnesty, hanno preso posizione denunciandolo, perché esso nasconde la possibilità di una gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le manifestazioni di posizioni critiche nei confronti di Israele, delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Il pomo della discordia è la definizione stessa dell'antisemitismo. La proposta di legge recepisce quella dell'IHRA, IRA, International, è un acronimo, International Holocaust Remembrance Alliance, che contiene l'equiparazione tra critica a Israele e antisemitismo, e perciò da rifiutare. Facciamo un passo indietro. Che cos'è intanto l'IHRA? Ci dice Jack Daniel che, contrariamente alla credenza di molti, non è un'associazione di sionisti radicali. Si tratta invece di un'organizzazione intergovernativa nata nel 1998 per iniziare iniziativa dell'allora prima ministro svedese Göran Persson, alla quale partecipano 35 paesi, molti europei, tra cui l'Italia, ma anche Canada, USA e Australia. La presidenza si ricambia annualmente e viene affidata a uno dei paesi membri. Nel 2016, appunto, l'IRA adottò la famosa definizione di antisemitismo, che da allora è stata accolta da numerosi governi e organizzazioni, tra queste il Parlamento europeo e il governo italiano. La definizione IRA stabilisce che l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. E questa
oltre a questa definizione, ci dice ancora Jack Daniel, è corredata questa definizione da circa 11 esempi precisi. E rimane, insomma, di fatto, secondo questo articolo, una chiarezza in realtà di interpretazione, anzi, ciò che l'IRA dice intende lo esplicita a scanso di equivoci. Criticare Israele si può, criticare il governo Netanyahu si può e a parere dello scrivente si deve. Il problema è non negare il diritto all'autodeterminazione al popolo ebraico. In conclusione, riassumiamo il disegno di legge: opera in senso preventivo, non istituisce nuovi reati ma delinea forme di prevenzione, per esempio con iniziative nelle scuole. Si ripromette di combattere l'antisemitismo, del quale adotta la definizione IRA, la stessa che fu adottata più di 6 anni fa dal governo giallorosso presieduto da Conte. Ora che da quel documento e da quella strategia si vuole passare ad una legge che istituisca misure preventive di contrasto e non nuove fattispecie di reato, si grida al bavaglio e ci si oppone anche da parte di chi faceva parte di quel governo. Curioso, dice Davide Varì, però naturalmente queste sono le interpretazioni. Vi ricordo ancora una volta che, proprio a proposito non solo di questo DDL ma in generale del paese di Israele, abbiamo tantissime pagine che si occupano intanto di queste rivelazioni che Netanyahu nega, ma insomma un avvertimento che era stato ricevuto sulla possibilità della strage del 7 ottobre, e poi anche diciamo critica da parte delle opposizioni in Italia rispetto alla non adesione al momento alle sanzioni annunciate da 12 governi, partite da Londra, ma comunque sono altri 12 paesi, anzi diciamo 11 incluso il Canada, altri paesi dell'Europa che criticano appunto politiche dei coloni in Cisgiordania. È davvero tutto, sono le 9:30 in punto. Grazie a Stefano Siani in regia. Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E in attesa di collegarci in diretta con l'Aula del Senato per seguire appunto il DDL sulla legge elettorale, andiamo ad ascoltare la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, che ha svolto un'indagine conoscitiva sugli svantaggi derivanti dalla condizione appunto di insularità e sulle relative misure di contrasto. L'audizione in videoconferenza di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa.
2: Buongiorno signor sindaco, a lei la parola.
3: Sì, salve, buongiorno a tutti. Per me è la prima volta, dico, volete che faccia un po' una premessa sulle condizioni generali delle isole?
2: Sì, certo, non si preoccupi, vada tranquillo e come meglio ritiene per illustrare la situazione. Sa quali siano e quali sono le finalità della nostra commissione: annullare gli svantaggi dell'insularità. Lei è il sindaco di Lampedusa, quindi sta patendo più di ogni altro questi svantaggi, non solo della doppia insularità, ma anche delle peculiarità note che caratterizzano Lampedusa, quindi può riferire alla Commissione come meglio intende procedere e riferire.
3: Ok, va bene. Allora, Lampedusa e Linosa è un unico comune, sono due isole, ma è un unico comune che fa parte della provincia di Agrigento, ha una popolazione di circa 6.500 abitanti, e il comune dista dalla Sicilia, dalla cosiddetta terraferma, da Porto Empedocle, dove c'è appunto il primo arrivo del traghetto, circa 210 chilometri, mentre dista dalla Tunisia appena 128 chilometri. Questo insomma fa capire un attimo dove è situato il comune, che è più insomma vicino all'Africa che alla Sicilia. L'economia, come quasi tutte le isole, fino a qualche decennio fa, si basava principalmente sulla pesca. Poi è stata un'attività che in qualche modo abbandonata, perché non è più redditizia, principalmente a causa dei costi da sostenere, primo fra tutti quello del carburante. Oggi diciamo che l'economia si basa principalmente sul turismo. Ecco, proprio per le distanze geografiche, le due isole, Lampedusa e Linosa, c'è anche un'altra isoletta che si chiama Lampione ma che è disabitata, rappresentano in qualche modo dei territori deboli dal punto di vista economico-sociale, proprio perché vi è questa condizione di emarginazione geografica, benché insomma nel periodo estivo risulti ben integrata nel contesto territoriale nazionale, perché ci sono diversi collegamenti che ci collegano appunto con le principali località italiane. D'inverno non è così, perché appunto i collegamenti risultano piuttosto insufficienti, sia dal punto di vista insomma dei collegamenti aerei, e poi anche per quanto riguarda i collegamenti via mare, perché spesso e volentieri, a causa delle condizioni meteo avverse, i collegamenti vengono interrotti, oltre che essere enormemente costosi. Quindi diciamo che da questo punto di vista le due isole rappresentano un po' un mondo a sé, perché insomma quello che normalmente nel territorio statale è sentito come un problema, quale può essere l'incremento dei costi, qui diventa un grosso problema, perché i costi naturalmente lievitano ulteriormente a causa dell'incidenza dei trasporti. Non soltanto riguarda la problematica dei trasporti, anche con l'assistenza sanitaria. Se in Italia in qualche modo diciamo l'accesso all'assistenza sanitaria è complesso per le lunghe code di attesa che spingono in qualche modo molti a rivolgersi ai privati, qui si aggiunge la distanza geografica delle strutture ed il costo che ricade unicamente sul cittadino. C'è stata una proposta di legge, quella sulle disposizioni sulla valorizzazione delle isole minori, che comunque prevede delle misure per quella che è la crescita sociale e economica delle isole, e sarebbe un buon punto di partenza per cercare, come dire, di mettere sullo stesso piano le isole con quelle che sono le esigenze di chi vive in città, di chi vive sulla cosiddetta terraferma, e rimuovere un po' gli ostacoli che in qualche modo pongono le isole in condizione di subalternità rispetto appunto alle regioni, al resto del territorio nazionale. Però ad oggi, insomma, questo cammino sembra un po' quasi interrotto, non c'è stato nulla di serio in tale direzione. Io dico, mi sento di in qualche modo fare delle osservazioni su dei settori dove si dovrebbe intervenire anche con una certa urgenza. Primo fra tutti è il settore appunto della continuità territoriale e quello appunto dei trasporti, sia per quanto riguarda i collegamenti con gli aerei e i collegamenti appunto a mezzo navale, che dovrebbero essere assolutamente potenziati sia nel periodo invernale ma anche nel periodo estivo, e poi si deve programmare un intervento strutturale sia per quanto riguarda la programmazione di questa continuità territoriale ma poi anche per quanto riguarda l'abbassamento dei costi. I costi del traghetto hanno raggiunto delle cifre esorbitanti che naturalmente poi si vanno a ripercuotere su tutto quello che è il tessuto sociale del territorio, perché poi sui traghetti appunto ci viaggiano i carburanti, ci viaggiano i generi alimentari, ci viaggiano le persone, per cui questi costi poi hanno riflessi, refluenze indirette su tutta quella che è la vita appunto sociale. Quindi primo punto è quello, un intervento strutturale e di potenziamento e di programmazione sulla continuità territoriale. Il secondo aspetto è quello di prevedere un piano sanitario specifico che vada in qualche modo ad implementare un nuovo modello di medicina di prossimità, prevedendo innanzitutto delle misure incentivanti e premiali per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta, per tutto il personale sanitario che in qualche modo va in servizio sulle isole. Altra questione potrebbe essere quello di attivare delle foresterie o altre forme di ospitalità, finanziare dei piani anche di telemedicina, di teleassistenza per il monitoraggio di quelle che possono essere le patologie croniche o la refertazione a distanza. E poi, a mio avviso, andrebbero, come dire, studiate delle forme, dei meccanismi di, in qualche modo, di valorizzazione a livello previdenziale o di carriera per chi presta servizio in queste sedi, in questi sedi disagiate. Altra questione da andare ad affrontare è un piano incentivante per l'assunzione del personale. Come ho detto, insomma, le isole sono molto, nel caso poi di Lampedusa e Linosa, che fra tutte le isole, insomma, italiane, sono quelle più distanti dalla penisola, e quindi serve questa marginalità geografica, insomma, genera effetti negativi anche sul corretto funzionamento dell'ente locale di prossimità, specialmente per quanto riguarda il personale di livello apicale o comunque specializzato, in un contesto nel quale paradossalmente all'ente locale appunto viene richiesto un livello di performance di alta qualità, proprio perché in qualche modo il municipio risulta spesso l'unico sportello di dialogo per i cittadini, operatori economici, turisti, e quindi chi deve venire a lavorare a Lampedusa, chiunque esso sia, dipendente pubblico, non può fare il pendolare, deve necessariamente trasferirsi, e questo, diciamo, crea molte problematiche, perché appunto anche quando noi abbiamo fatto dei concorsi spesso vanno a vuoto. Quando facciamo appunto degli avvisi per la ricerca del personale, a volte appunto spesso e volentieri vanno a vuoto, non ci partecipa nessuno, perché ciò implicherebbe cambiare totalmente, insomma, vita. Quindi da questo punto di vista, dicevo, serve pensare a delle forme incentivanti e premiali, non soltanto per i dipendenti degli enti pubblici comuni, ma penso anche ai vigili del fuoco, ai medici, che abbiamo detto, insomma, a diversi soggetti appartenenti all'ente pubblico. Altra questione riguarda il potenziamento del sistema dell'istruzione. Anche qui vanno pensate a delle forme che diano, insomma, un punteggio aggiuntivo per il personale scolastico, e a delle forme per il mantenimento dell'offerta formativa in quelli che sono i contesti insulari. Dovete pensare che a Linosa io ho due pluriclasse dove vanno tutti assieme bambini sia di scuola elementare che media che delle superiori, per cui insomma servono delle forme che in qualche modo consentono il mantenimento dell'offerta formativa. In ogni modo, anche qui pensare appunto a delle forme incentivanti, economiche o di servizio per il personale docente e per il personale ATA, pensare a dei modelli di didattica digitale integrata, e comunque pensare anche a dei contributi o a delle misure di sostegno per gli studenti residenti che sono costretti a trasferirsi fuori dall'isola per il proseguimento degli studi. Altro aspetto molto importante, sempre in qualche modo collegato ai trasporti, è quello di pensare ad un piano straordinario di defiscalizzazione che agisca sulla principale causa, insomma, di svantaggio legata ai costi, soprattutto delle materie prime e del carburante, che costituiscono un bene essenziale per le isole. Io questa mattina mi sono collegato all'osservatorio dei prezzi sul carburante. A Lampedusa questa mattina la benzina costa 2,40 € al litro, a Linosa costa 3,20 € al litro. Mi viene un po' da ridere quando, insomma, sui telegiornali ogni tanto dicono il prezzo della benzina, del carburante, insomma, è schizzato alle stelle, toccato il tetto massimo, ci dicono 1,90 €, 1,80 €, 1,80 €. Noi sulle isole quel prezzo massimo l'abbiamo superato già da almeno 6-9 mesi. Su questo, insomma, è l'unico caso in cui dove abbiamo forse il primato. Per cui, dicevo, in questo campo si potrebbe pensare ad una progressiva eliminazione totale di quelle che sono le accise e le imposte di fabbricazione sui carburanti, trazione agricola, per la mobilità anche civile e pubblica, un sostegno anche per diminuire il prezzo finale del gas ad uso alimentare e parificarlo quantomeno a quello che viene venduto sulla terraferma, e poi pensare anche ad un'eventuale riduzione dell'IVA dal 22 al 5% sul costo di benzina e gasolio. Anche qui avevo detto nelle premesse, insomma, che questa problematica sul caro carburante ha colpito un settore in maniera drastica, che è quello appunto della pesca, i nostri pescatori che pagano circa 25 centesimi in più al litro il gasolio, e se voi pensate che ogni giorno una barca per andare a lavorare consuma dai 700 ai 1700 litri di gasolio al giorno, immaginate, insomma, quale sia la differenza che vanno a pagare i nostri pescatori in termini proprio di costo di carburante rispetto ai colleghi siciliani o della costa adriatica. Altra questione molto importante è quella di prevedere, specialmente nel caso appunto di Lampedusa e Linosa, un sostegno finanziario strutturale ad hoc per tutte quelle che sono le problematiche che derivano dalla gestione dei flussi migratori. Come sapete, insomma, Lampedusa in qualche modo è tristemente nota per questa problematica, e vi sono una miriade di costi che in qualche modo indirettamente vanno a colpire l'amministrazione o comunque, insomma, l'ente locale, ad iniziare dal recupero e lo smaltimento e la distruzione delle imbarcazioni, i trasferimenti appunto dei migranti, l'organizzazione relativa alle onoranze funebre per i numerosi morti che arrivano, i contributi, come dire, le spese che riguardano l'incremento dei costi per la raccolta dei rifiuti. Ecco, negli anni c'era stato un fondo che veniva dato alle isole, appunto ai territori che hanno questo problema, che gestiscono con una certa, come dire, in un certo modo il flusso dei migranti, che era la legge 178 del 2020, se non erro l'articolo 1. Si potrebbe rendere strutturale quel fondo per le isole, per tutti appunto i comuni di confini con gli altri paesi europei e i comuni costieri, proprio per cercare di aiutare la comunità locale a gestire al meglio questa problematica. Un altro aspetto che a mio avviso va attenzionato è quello che riguarda appunto l'enorme afflusso turistico che abbiamo nei mesi estivi, e quindi si potrebbe proporre di elevare da 5 a 10 euro il limite massimo dell'aumento del contributo di sbarco, proprio per fronteggiare questi picchi di afflusso turistico, che comportano naturalmente maggiori oneri a livello ambientali e infrastrutturali, anche perché diciamo darlo come facoltà ai comuni e non come obbligo, anche perché comunque ricordo che il contributo di sbarco è alternativo alla tassa di soggiorno, per cui in qualche modo noi sull'isola abbiamo il contributo di sbarco, però vorremmo insistere sulla possibilità di poter aumentare l'importo di questo contributo almeno nei mesi centrali di luglio e agosto, proprio per fronteggiare le spese che dicevo poc'anzi. Ci sono altre due questioni che spesso abbiamo attenzionato. Una riguarda la possibilità di avere una disciplina autonoma sull'applicazione della direttiva Bolkestein nei territori insulari, che in qualche modo possa salvaguardare quella che è la continuità aziendale e la sostenibilità economica delle piccole imprese familiari. E questo potrebbe essere fatto escludendo ad esempio le isole minori dall'ambito dell'applicazione delle procedure appunto di affidamento, proprio in virtù della specificità geografica, economica e sociale che riguarda un piccolo territorio. Un conto è applicare questa direttiva su tratti di costa, quale potrebbe essere l'Adriatico, che comunque ha infiniti tratti di costa. Un conto è applicare questa direttiva su un contesto di appena 20 km quadrati. Significherebbe, a mio avviso, in qualche modo incidere fortemente su piccole imprese che poi sono a conduzione familiare e che vivono solo ed esclusivamente di questo in un periodo limitato di appena 3-4 mesi l'anno. Ultima questione che chiedo appunto venga attenzionata è quella di attivare un percorso parallelo di riconoscimento per Lampedusa e Linosa di zona franca extradoganale, proprio in ragione di tutto ciò che ho detto fino ad ora, in ragione della situazione socio-economica delle due isole dovuta appunto alla lontananza e alle dimensioni ridotte del mercato interno. Il regolamento europeo lo prevede in particolare il regolamento il numero 952 del 2013, quello che appunto ha istituito il codice doganale dell'Unione, e a mio avviso proprio per i motivi specificati Lampedusa e Linosa rientrerebbero a pieno titolo per posizione geografica, reddito pro capite e costante spopolamento, rientrerebbero in quelle che sono insomma le condizioni per il riconoscimento di una zona franca extradoganale. Io, se non ci sono domande, insomma, in qualche modo
4: la ringrazio, signor sindaco. La pregherei di inoltrare alla nostra commissione una relazione che sia completa, dove In tale relazione lei illustra tutte le problematiche che ci ha oggi bene illustrato e soprattutto possa evidenziare anche le soluzioni. Ha fatto riferimento per esempio all'aumento del contributo di sbarco. Ecco, per ogni argomento che lei ha trattato, non soltanto evidenziare qual è la problematica, ma anche come ritiene di poterla risolvere. Poi ovviamente saranno gli organi preposti a prendersi carico della soluzione. Detto questo, io sì. Mi sente, Sindaco?
3: Sì, sì.
4: Grazie. Io detto questo pongo soltanto qualche domanda a precisazione. Lei ha fatto riferimento per quanto riguarda la sanità a progetti di telemedicina, insomma è stato piuttosto preciso. La domanda specifica che io intendo porle, visto che abbiamo un assessorato piuttosto importante in Sicilia, che è quello della sanità, io desidero sapere, ovviamente nell'ambito di qualche minuto, qual è esattamente la situazione in ambito sanitario delle isole di Lampedusa e Linosa in questo momento e che passi in avanti sono stati fatti e se ne sono stati fatti.
3: Sì, no, devo dire che negli ultimi 3 anni da questo punto di vista sono stati fatti, tra virgolette, miracoli, anche non soltanto grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con l'assessorato regionale alla salute, con l'ASP 6 di Palermo, perché noi apparteniamo non all'ASP di Agrigento ma all'ASP 6 di Palermo, perché il principale collegamento appunto aereo è Palermo, ma anche alla collaborazione che abbiamo inviato con il Ministero della Salute ed in particolare con un ente che insomma lavora per conto del Ministero della Salute, che è l'Istituto Nazionale per le Malattie delle Povertà e dei Migranti, col quale abbiamo avviato tutta una serie appunto di servizi che si sono aggiunti a quelli che sono i normali servizi sul territorio. Faccio riferimento ad esempio all'attivazione del servizio territoriale di 118 con un'ambulanza medicalizzata, grazie appunto ad un notevole apporto economico che ha messo appunto a disposizione il Ministero della Salute. Scusatemi. Abbiamo attivato anche dei progetti che riguardano l'odontoiatria sociale e l'oculistica sociale, sempre grazie all'INMP e al Ministero della Salute, dove molte persone hanno avuto accesso appunto a queste cure, e mi riferisco a cure oculistiche, a cure odontoiatriche, grazie appunto al Ministero della Salute. E non ultimo, siamo stati la prima isola minore ad attivare un servizio oncologico decentrato, vale a dire che oggi a Lampedusa quelli che sono i pazienti oncologici, per la quasi totalità, che prima dovevano recarsi settimanalmente fuori dal contesto isolano per curarsi, possono fare le cure appunto oncologiche sul nostro territorio. Per cui riteniamo insomma che per quanto riguarda queste 3 questioni che ho detto sono stati fatti grossi passi avanti, ma anche su altre questioni specifiche, con il potenziamento del servizio appunto di radiologia. Abbiamo adesso anche attivato un servizio di ginecologia con un ginecologo che è sempre presente sul territorio, il servizio di ostetricia la stessa cosa, abbiamo appunto un ostetrica che è sempre presente sul territorio, abbiamo attrezzato una piccola sala parto qualora dovesse servire per i casi di necessità, abbiamo anche una barella di biocontenimento. Come ho detto, dico noi, l'isola comunque, ripeto, è nota per le questioni appunto migratorie, e quindi in passato c'era stato il rischio che arrivassero persone con particolari appunto malattie, ed è stata allestita questa camera appunto di biocontenimento per malattie infettive. Insomma, tante piccole questioni che in qualche modo hanno permesso di agevolarci dal punto di vista sanitario. È stato allestito anche un ambulatorio mobile di ginecologia. Questo perché? Perché succedeva che quando arrivavano donne incinte, migranti, spesso e volentieri, non essendoci qui appunto un servizio attrezzato che potesse visitare queste donne e dare le prime risposte, queste persone venivano prese e portate nelle ambulanze a Palermo o ad Agrigento. Contestualmente si rendeva, come dire, scoperto il territorio di questo servizio, quindi abbiamo attrezzato un ambulatorio mobile che evita che ciò accade e contestualmente si dà un servizio anche ai migranti presenti sul territorio.
4: Molto bene, questo ci rincuora. Senta, per quanto riguarda invece gli incentivi al personale, lei ha fatto riferimento più volte anche ai punteggi aggiuntivi. Io la vorrei informare che questa commissione ha presentato anche delle proposte di legge che provengono ovviamente da tutti gli schieramenti politici e che sono in commissione bilancio, in commissione lavoro e speriamo entro la fine della legislatura di poter portare a compimento l'iter legis e quindi offrire queste possibilità che lei ha ben evidenziato. Un'ultima domanda per quanto riguarda tutta la parte delle attività produttive. Lei correttamente ha fatto riferimento all'alto costo dei trasporti marittimi che incide sul settore alimentare. Le volevo chiedere questo: sono state approntate da parte della Regione Siciliana o comunque in generale da altri organi dello Stato delle misure particolari che riguardano le vostre attività produttive, ovviamente intendo dire di sostegno e sostentamento? Se sì, quali? Altrimenti magari ce li indica nella sua relazione, così noi ci faremo parte attiva, lo farò io personalmente con gli assessorati competenti della Regione Siciliana per cercare insomma di venire incontro alle vostre esigenze. Prego.
3: Guardi, la Regione da questo punto di vista è intervenuto, che poi appunto tutta una refluenza sulle attività produttive, a bloccare quello che è il costo dei trasporti, dei traghetti sulla linea regionale. La linea regionale appunto da 2 anni a questa parte non ha subito alcun aumento a livello di costi, mentre la linea ministeriale, quella sovvenzionata appunto dal Ministero dei Trasporti, praticamente nell'arco di 2 anni i costi sono quasi più che raddoppiati, quasi triplicati. Tant'è vero che appunto questo crea moltissime difficoltà sul fronte appunto dei trasporti, perché ora naturalmente tutti tendono a viaggiare con la nave della linea regionale, che è un po' più piccola rispetto a quella ministeriale, ma non si riesce a sopperire a quelle che sono le esigenze del territorio. Però questo insomma in qualche modo ha creato questa problematica su quello che poi è, come dicevo, il costo generale dei generi di prima necessità, delle bombole, perché poi tutto si ripete a catena sul tessuto insomma economico e sociale dell'isola. Io poi di misure specifiche sulle attività produttive so che appunto sono state lanciate delle iniziative per il sostegno del comparto turistico a livello infrastrutturale, per fare attività di manutenzione straordinaria di delle strutture turistico ricettive. Di altre misure specifiche non ne sono a conoscenza.
4: Grazie. Non vedo colleghi che intendono intervenire, chiedono di intervenire, quindi la ringraziamo, la preghiamo di inviarci questa relazione quanto più possibile completa. Buon lavoro, signor Sindaco.
3: A sì, presto. Un'ultima cosa, c'è la possibilità di avere un contatto, una mail dove inviarla?
4: Sì, sì, la contatteranno i nostri uffici e glielo diranno. Va bene, indicheranno.
3: Benissimo,
4: esattamente.
3: Grazie, salve.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E alle 16 minuti, come già anticipato, siamo pronti per seguire in diretta dall'Aula del Senato la discussione sul DDL per la legge elettorale.
1: 7 agosto 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e annunzia che sono stati presentati il disegno di legge numero 2022 di conversione in legge del decreto legge 26 agosto 2026 numero 153 e il disegno di legge numero 2023 di conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18:04.
2: Bene, per cui non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni dell'Assemblea, saranno pubblicati allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, atto Senato 1971, approvato dalla Camera dei Deputati 61 e 1822. Il Presidente della Prima Commissione Permanente, il Senatore De Priamo, riferisce sui lavori della Commissione. Prego, Senatore.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, in merito al disegno di legge numero 1971, che come è noto appunto è relativo alla disposizione in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato, abbiamo avviato dopo l'assegnazione appunto alla Commissione dal 21 luglio in poi

0: diciamo dopo l'adozione del testo base, un ciclo di audizioni piuttosto ampio e rispetto a costituzionalisti e esperti della materia, e poi c'è stata una discussione generale altresì ampia che è proseguita dalla fine di luglio alle prime giornate fino al 5 agosto con 38 senatori in particolar modo che sono intervenuti e un ampio dibattito. Alla scadenza poi, come è noto, del termine per la presentazione degli emendamenti sono stati presentati 696 emendamenti e 6 ordini del giorno. Abbiamo svolto quindi alla riapertura dal 1 settembre le repliche del sottoscritto relatore, oltre al Presidente della Commissione e del Governo, e poi successivamente l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno dal 2 settembre fino alla fino al giorno dopo, e poi dal 3 settembre sono iniziate le votazioni degli emendamenti che sono proseguite fino alla serata di ieri, e abbiamo votato tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1 salvo alcune proposte che sono state accantonate perché abbiamo ritenuto che necessitassero di un approfondimento istruttorio. In questo quadro segnalo l'approvazione dell'emendamento 1.6 sul tema delle preferenze. Tuttavia, appunto, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti ancora da esaminare, della legittima ma oggettiva attività, diciamo, ostruzionistica di esame, di richiesta di esame di ogni emendamento, abbiamo dovuto prendere atto che non è stato possibile concludere l'esame con il conferimento del mandato al relatore. Quindi non mi lasci solo il tempo di ringraziare comunque gli uffici che hanno svolto un lavoro prezioso a disposizione di tutta la Commissione, anche rispetto a tematiche di regolamento che si sono create, abbastanza complesse, sulle quali però è stata data ampia ed esaustiva risposta. Vorrei ringraziare però anche il Ministro Casellati, assolutamente sempre presente ai lavori, che ci ha tenuto a una presenza anche attiva e di approfondimento di questo importante testo. Quindi riferisco, come detto, in questo senso all'Assemblea, e credo però che il lavoro svolto in Commissione, pur non essendo concluso con il mandato al relatore, sia utile e prezioso per i successivi lavori dell'Aula. Grazie.
1: Grazie senatore, onorevoli colleghi, quindi in relazione a quanto riferito dal senatore De Priamo, il disegno di legge numero 1971, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del regolamento. Comunico che sono state presentate quattro proposte di questione pregiudiziale. Ha facoltà di parlare la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP1 e chiedo all'Aula anche di ascoltare. Prego.
2: Grazie Presidente. E così il giorno esiziale è arrivato. Abbiamo sentito ora il relatore, Presidente De Priamo, spiegare che non ci sono stati i tempi per poter giungere in aula con il provvedimento di legge elettorale chiuso e con quindi un mandato al relatore. Noi assistiamo al paradosso di una legge elettorale che viene trattata a mo di decreto, ossia era stato stabilito preventivamente che oggi, il 9 settembre, dovesse sbarcare in aula, sia quel che sia, costi quel che costi, e quindi noi contestiamo questa iniziativa nei tempi, nei modi e nei contenuti. Nei tempi non solo perché si costringe il Senato appunto a questa corsa inspiegabile, in quanto e viene privato quindi il Senato della possibilità di esaminare un testo di legge elettorale così importante. Nei tempi perché questa legge si pone impossibile, anzi a mio giudizio incerta, violazione anche delle raccomandazioni della Commissione di Venezia. Colleghi, io chiederei un minimo di silenzio in aula, capisco che voi siete tornati dalle vacanze oggi, noi di Affari Costituzionali siamo tornati una settimana fa, perché naturalmente il problema del Paese è la legge elettorale, non è il caro benzina, non è l'inflazione, non sono le guerre, ma è darsi una nuova legge elettorale che consenta a Giorgia.
1: Chiedo ai colleghi, scusi se la interrompo, chiedo ai colleghi in questo caso della maggioranza, per cortesia, se devono parlare, di farlo fuori dall'aula, altrimenti sospendo e stiamo qua fino a domenica, io non ho problemi.
2: Neanche io, Presidente.
1: Prego.
2: Recupero qualche secondo. Dicevo, i tempi non solo che ci hanno costretto quindi tassativamente ad arrivare in aula oggi con un testo non chiuso, ma anche i tempi previsti dalla Commissione di Venezia. E cosa dice la Commissione di Venezia, che si è pronunciata proprio sull'Italia poco tempo fa? Che nei paesi democratici non si possono modificare le regole del gioco, ossia le leggi elettorali, 12 mesi prima della scadenza. E voi mi direte, ma noi ci siamo entro quei 12 mesi? Ci siamo se la legislatura finisce a scadenza naturale, e comunque ci saremmo per 12-13 mesi, e quindi sarebbe un rispetto formale e non sostanziale delle prescrizioni della Commissione di Venezia. Come al solito, l'importante è l'apparenza, non è la sostanza. Ma non è neanche detto che questa legislatura arrivi a scadenza naturale, e in quel caso saremmo in totale e palese violazione. Questo per quanto riguarda i tempi. I modi. Io faccio notare, non certo ai colleghi di maggioranza che continuano a non ascoltare, a raccontarsi cosa hanno fatto durante l'estate al mare, piuttosto che ascoltare le criticità costituzionali contenute in questa legge, ma ho l'ambizione di parlare a chi è là fuori ed è attanagliato da tutt'altri problemi, piuttosto che la legge elettorale. Ebbene, tra circa 1:30 la maggioranza si vedrà in via della Scrofa, Presidente, per definire non una questione di dettaglio, una questione di forma, una questione residuale rispetto al testo di legge che stiamo discutendo oggi in Senato, bensì quale sarà la soglia, l'asticella sopra o sotto la quale la coalizione che vince si papperà tutto il premione di maggioranza. Allora io vorrei suggerire a questa assemblea di trasferirci in via della Scrofa, così forse potremo sapere davvero di che cosa stiamo discutendo, piuttosto che stare qui a farci prendere in giro nell'aula che dovrebbe rappresentare il popolo italiano, e invece si chiudono nelle stanze a via della Scrofa. Questo comportamento è vergognoso ed è in violazione della Costituzione. Questa è la prima grande violazione della nostra Costituzione. E questo è un po' per i modi caramboleschi con cui avete voluto necessariamente portare in termine di legislatura, ripeto, una legge elettorale che è incostituzionale per ben 14 articoli della Costituzione. Per i modi, anche perché appunto è stata scritta tra la maggioranza ed è un premierato mascherato. È un premierato mascherato perché prevede l'indicazione del premier. Dove va indicato l'indicazione del premier? Non sulla scheda elettorale, perché non si poteva fare, sui programmi e sulla documentazione che ciascuna lista deve depositare. E qui vi rendete conto da voi in quale contraddizione cadete, perché mentre dite no, questo non viola le prerogative del capo dello Stato, perché il capo dello Stato è libero di esercitare la facoltà che la Costituzione gli attribuisce di indicare lui chi deve essere la persona a capo del governo che si va a formare, però inserite la penalizzazione per le liste che non dovessero presentare questa indicazione sul programma, l'esclusione dalla competizione elettorale, non una semplice sanzione o un qualcosa di minimo, l'esclusione dalla corsa elettorale. Non potete avere tutte e due le cose, delle due l'una: o è obbligatorio e lede le facoltà del Presidente della Repubblica, e noi riteniamo che sia così, oppure è una roba farlocca che serve soltanto a voi per fare propaganda. Io temo purtroppo che questa volta invece sia la prima, e che siamo in presenza di un grave sfregio della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato. E questo per quanto riguarda l'indicazione del Premier, una delle maggiori criticità rilevate in questa legge elettorale, anche se ancora non sappiamo, ripeto, di che cosa stiamo parlando. Premio di maggioranza. E qui davvero è una roba da far sussultare ogni costituzionalista. premio di maggioranza. Noi siamo, diciamo, contrari all'idea di premio di maggioranza, ma i premi di maggioranza in questo paese, a parte che non hanno portato fortuna, perché i premi di maggioranza hanno riguardato la legge Acerbo, cioè quella che ha spalancato le porte al fascismo nel 25, la legge truffa nel 53, definita truffa dagli stessi che l'avevano ideata, e il Porcellum, definito Porcello anche questo, ministro Calderoli, proprio da colui che l'aveva ideato, e non portarono bene. Non portarono bene né a chi le ideò né al paese. Questa è una legge super truffa, perché voi vi siete inventati il listone bloccato. 70 deputati e auspicabilmente deputate, ve l'abbiamo dovuto dire che ci devono essere anche le deputate, e 35 senatori, uguale per le senatrici, ve l'abbiamo dovuto dire che ci devono essere anche le senatrici, che passano in blocco. Se una coalizione supera, qui ci vuole la maga, ci vuole la strega con la sfera di cristallo, se supera quale cifra? Il 30, il 40, il 41, il 42, il 45, non lo sappiamo. Comunque, diciamo, se supera, nel testo ad oggi c'è il 42, se supera il 42 si beccano 105 parlamentari. E il paradosso qual è? Che voi andate dicendo urbi e torbi che avete messo le preferenze. Allora ascoltate bene, chiunque si trovi ad ascoltare questo intervento, avete messo le preferenze dal secondo in poi, perché i capilista sono bloccati. Ma poniamo che una coalizione per paradosso arrivi al 48%, e quindi anche tanti entrerebbero con le preferenze, e quindi ecceterebbe al numero di senatori e di deputati che possono effettivamente entrare nelle due camere. Da dove si va a togliere? Non da quelli scelti con la preferenza, quello che l'elettore è entrato nell'urna e ha messo la croce, ha detto io voglio questa persona nel Parlamento. No, quelli se ne vanno, quelli rimangono a casa, ma entra il blocco del listone dei supernominati, che gli elettori non sapranno neanche esattamente chi sono, e questo voi lo spacciate per preferenze, in violazione della conoscibilità dei candidati e della rappresentatività. Quindi siamo in palese violazione, ancora una volta, di principi fondanti della nostra Costituzione. C'è ancora una cosa che, come dire, smaschera lo spirito truffaldino di questa legge elettorale. Io mi auguro, perché ho sentito dei sussulti di coscienza rispetto a questo, e mi auguro che dei cambiamenti si possano apportare. Cioè, quindi voi non solo prevedete in alto un super premio di maggioranza distorsivo che non rappresenterà l'espressione democratica del voto, ma in basso, le liste piccole che dovessero entrare in una coalizione, voi prevedete lo sfalcio, la superpotatura dei cosiddetti, quelli che voi chiamate in maniera spregiativa, cespugli. Sotto il 3%, non solo quelle forze politiche non entrano in Parlamento, ma i voti espressi per quelle forze politiche non faranno numero per quella coalizione. Quindi noi ci potremmo trovare al paradosso che una coalizione che, sommando tutte le forze che ne fanno parte, va al 45, perde perché ci sono due o tre piccole forze politiche che non arrivano al 3%. Ecco, vi siete ritagliati addosso una legge elettorale che non serve al paese, non serve alla democrazia, è contraria alla Costituzione e sfregia le prerogative del capo dello Stato. E poi all'orizzonte è comparso Futuro Nazionale, ragione per cui adesso state chiusi a Via della Scrofa per capire come potete rimediare a questo disastro.
1: Dunque passiamo alla questione pregiudiziale QP2, che illustra il senatore Giorgis, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, governo, a ridosso della scadenza della legislatura, in spregio alle prescrizioni della Commissione di Venezia e del Consiglio d'Europa, avete deciso di riproporre e di imporre con forzature inaccettabili la riforma del premierato, attraverso la riscrittura della legge elettorale e in particolare attraverso l'introduzione di un premio fisso di 35 senatori e di 70 deputati alla coalizione che supera il 42%, attraverso l'abolizione dei collegi uninominali, l'ulteriore estensione delle liste bloccate e l'indicazione del capo della coalizione. Si tratta di un progetto di legge che solleva numerosi dubbi di legittimità e di merito e che delinea un modello di democrazia imperniato sulla investitura diretta del capo e sulla concentrazione in esso di un enorme potere. L'attribuzione di un premio fisso di circa il 18% dei parlamentari alla coalizione che consegue almeno il 42% dei voti può infatti trasformare una minoranza politica che in presenza di un forte astensionismo può essere rappresentativa di una esigua parte del corpo sociale in una maggioranza parlamentare in grado di eleggere gli organi di garanzia a partire dal Presidente della Repubblica senza dover ricercare un accordo con le altre forze politiche, come prescrive invece la Costituzione e come richiede la natura stessa di un organo di garanzia chiamato a garantire l'unità del Paese e la primazia dei principi costituzionali. A questo proposito, vorrei però sottolineare che l'attacco alla forma di governo parlamentare è il tentativo di trasformare il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica non sta avvenendo solo attraverso proposte di riforma costituzionali e legislative. Non ricordo, onorevoli colleghi, sia mai accaduto che la seconda carica dello Stato abbia ipotizzato o auspicato in interviste o dichiarazioni pubbliche che il Presidente del Consiglio in carica, dopo essere stato rieletto come capo di una coalizione, sia poi eletto dalla sua maggioranza parlamentare alla carica di Presidente della Repubblica. Come se fosse possibile e normale transitare dalla carica e dalla funzione più politica che il nostro ordinamento conosce, quella appunto di Presidente del Consiglio, alla carica e alla funzione più di garanzia, quella del Presidente della Repubblica, senza mettere a rischio la natura stessa di quest'ultima carica e senza trasformare così di fatto la forma di governo parlamentare descritta e prescritta dalla Costituzione. Talvolta, come si dice, la carica fa l'uomo, ma più spesso l'uomo o la donna fanno la carica, al di là delle attribuzioni formali e delle connesse prerogative. Tornando al testo, l'abolizione dei collegi uninominali e l'estensione delle liste bloccate per l'attribuzione di tutti i seggi, sia di quelli assegnati nei cosiddetti collegi plurinominali con criterio proporzionale, sia di quelli assegnati con premio e inseriti in una lista nazionale complessiva che soltanto in apparenza viene frazionata in liste circoscrizionali, priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti e lo priva anche della possibilità di conoscere compiutamente quali siano davvero i candidati che con il proprio voto concorrerà ad eleggere, in palese contrasto con quanto prescritto dalla Corte nelle sentenze 1 del 24 e 37 del 2017. Altrettanto irragionevole è la previsione di una soglia di sbarramento variabile e dipendente dal risultato di altre liste della coalizione. Una soglia dunque incerta e non conoscibile ex ante, che rischia di penalizzare in maniera del tutto ingiustificata il principio di rappresentatività, ben potendo essere esclusa una lista che raggiunge il 2,5% o di più se nella stessa coalizione vi è un'altra lista che supera il 3% ma consegue più voti, che non supera il 3% ma consegue più voti, mentre una lista che consegua poco meno o poco più dell'1% potrebbe conseguire seggi se nella sua coalizione non vi sono altre liste che non hanno raggiunto il 3%. Di dubbia legittimità è inoltre la previsione che esclude i voti ottenuti dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 3% e non sono risultate alle prime escluse anche dal computo dei voti utili alla coalizione per la conquista del premio. Ciò potrebbe infatti determinare l'attribuzione del premio alla coalizione che ha ottenuto meno voti complessivi, in palese contraddizione con la logica stessa del premio di coalizione. Diversi auditi hanno poi evidenziato come l'attribuzione del premio nazionale al Senato appaia in contrasto con la previsione di cui l'articolo 57 della nostra Costituzione, che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. Ma del tutto irragionevoli e contrari al principio di rappresentatività appaiono anche le disposizioni sui collegi e sulle modalità del voto degli italiani all'estero, così come la ridefinizione del collegio uninominale di Bolzano. È del tutto irragionevole e contrario al principio delle pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 51 della Costituzione, sono altresì le disposizioni sulla composizione dei due listoni premio e quelle sulle pluricandidature, per non dire della ipotesi, che alla Camera fu bocciata e che ora avete riproposto qui in Senato, della sostanziale abrogazione della norma antidiscriminazione, che dovrebbe garantire che nessun genere possa essere rappresentato nelle liste in posizione eleggibile in misura inferiore al 40%. Parimenti gravi, in questa stessa prospettiva, appaiono le modifiche apportate al sistema di elezione dei deputati e dei senatori spettanti alla regione del Trentino Alto Adige, in cui non è prevista alcuna clausola di garanzia dell'equilibrio di genere, ma si prevede che le donne candidate possano aggiungere il cognome del marito, in contrasto con le recenti modifiche legislative in materia di formazione delle liste degli elettrici e degli elettori, che hanno eliminato tale anacronistico requisito. Ma, onorevoli colleghi, una particolare attenzione, prima di concludere, vorrei dedicarla alla disposizione che più evidenzia l'essenza di questa irresponsabile proposta di legge e l'obiettivo che essa persegue di introdurre una sorta di premierato di fatto. È la disposizione che prescrive che ogni coalizione o lista indichi espressamente, a pena di inammissibilità, il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Anche se viene successivamente specificato che, cito, restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, e anche se nessuna legge elettorale potrebbe legittimamente produrre i medesimi effetti della riforma costituzionale del premierato, che al momento è finita su un binario morto, pare difficile non scorgere nel combinato disposto di questa disposizione con quella sul premio di coalizione il tentativo di superare di fatto la forma di governo parlamentare e ridurre la partecipazione democratica alla scelta del capo, al quale conferire più pieni poteri. Insomma, dalla primazia del Parlamento e del pluralismo alla primazia del governo e dell'uno o dell'una. Avete detto che con la riforma i cittadini saranno però più sovrani, avranno più potere, perché potranno appunto scegliere il Presidente del Consiglio. Io credo, onorevoli colleghi, che sia esattamente il contrario e che la riforma certifichi non solo la fine della centralità del Parlamento, che già oggi, come noto, appare profondamente incrinata, e il superamento della forma di governo parlamentare, ma l'esplicita e definitiva rinuncia alla costruzione dell'unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini. Una rinuncia alla fatica della mediazione e alla fatica dell'organizzazione e della partecipazione critica, che finisce in un contesto plurale con il ridurre, anziché ampliare, il potere politico dei cittadini e la loro possibilità di partecipare sostanzialmente e quotidianamente alla determinazione dell'indirizzo politico, e al tempo stesso finisce con il rendere le istituzioni politiche non solo meno plurali, meno rappresentative e quindi meno democratiche, ma anche più deboli. L'investitura diretta del capo del governo e della sua maggioranza rischia infatti di incentivare pratiche populiste e demagogiche che nell'immediato possono dare l'impressione di sopperire alle difficoltà della frammentazione politica e della partecipazione organizzata, ma alla fine si dimostrano incapaci di conferire alle istituzioni quella forza e quella legittimazione di cui necessitano per governare davvero le dinamiche economiche e sociali ed orientarle al pieno sviluppo della persona e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, per queste ragioni proponiamo di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, di non procedere all'esame del presente disegno di legge.
1: Grazie, passiamo alla questione pregiudiziale numero 3. illustrata dal senatore Di Cristofaro, prego.
4: Sì, Presidente, grazie. Noi con questa nostra questione pregiudiziale chiediamo in sostanza a questa Aula del Parlamento di fermarsi. Chiediamo al Parlamento di non approvare una legge che dal nostro punto di vista presenta gravissimi dubbi di costituzionalità, che interviene sulle regole fondamentali della democrazia e lo fa peraltro al ridosso delle prossime elezioni politiche. La legge elettorale stabilisce come si forma la rappresentanza politica, è il nocciolo evidentemente del rapporto fra gli elettori e gli eletti, e per questa ragione io credo dovrebbe essere discussa con prudenza, con trasparenza e anche con il più ampio coinvolgimento delle opposizioni. Sta invece accadendo in quest'Aula, come era già successo alla Camera alcune settimane fa, esattamente il contrario. La discussione è ridotta ad una trattativa politica interna alle forze di maggioranza, peraltro una trattativa, come abbiamo fatto notare più volte in questi giorni, condotta e costruita sulla base dei sondaggi, delle convenienze elettorali dei singoli partiti e non certo sull'interesse generale del Paese. Vede, Presidente, noi, il mio gruppo parlamentare, non ha mai difeso la legge elettorale vigente come fosse intoccabile, anzi io personalmente l'ho criticata anche duramente più di una volta. Ma una legge sbagliata non si corregge con una legge ancora più grave, scritta non per migliorare la democrazia ma per mettere al riparo la maggioranza dal rischio di perdere le elezioni, perché alla fine di questo si tratta. Il vizio originario di questa riforma è questo, proprio perché non nasce dall'esigenza di rendere il sistema più rappresentativo e più comprensibile, ma nasce invece dal timore del risultato elettorale e ha come obiettivo quello di arginare le forze politiche che si stanno formando fuori dagli attuali perimetri che esistono. Nasce cioè dalla volontà di costruire oggi, sulla base delle convenienze di parte, la maggioranza parlamentare di domani. Io penso invece, noi pensiamo che le regole del gioco, le regole democratiche debbano valere sempre per tutti e peraltro pensiamo che debbano essere presentate per durare, non possono cioè essere cucite addosso a chi governa in un determinato momento. Il primo punto critico, l'abbiamo detto tante volte nel corso di questi giorni e lo consideriamo davvero un enorme vulnus democratico, riguarda l'indicazione obbligatoria della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Si introduce così, con una legge ordinaria, una logica di investitura diretta del Presidente del Consiglio. Si fa rientrare dalla finestra quel premierato che era stato cacciato dalla porta. Si condizionano le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e si esercita anche una pressione politica sui parlamentari che secondo l'articolo 67 rappresentano il Paese senza vincolo di mandato, come sappiamo. Nel testo si afferma che le prerogative del Capo dello Stato e la libertà dei parlamentari restano salve, ma una dichiarazione inserita in una legge ordinaria non può certamente cancellare gli effetti materiali prodotti da quella stessa legge. La contraddizione mi pare evidente. Se l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non produce infatti alcun effetto, allora non si comprenderebbe perché debba essere obbligatoria e perché la sua omissione debba determinare l'esclusione dalla competizione elettorale. Se viceversa quella indicazione produce un effetto sostanziale, allora davvero si stanno comprimendo i poteri del Presidente della Repubblica e il libero mandato parlamentare. In entrambi i casi siamo davanti ad una norma totalmente irragionevole e nel secondo caso siamo anche dinanzi ad una modifica sostanziale della forma di governo che viene compiuta senza però seguire il procedimento previsto, quello di revisione costituzionale, dall'articolo 138 della Costituzione. Il secondo punto, la seconda grande criticità riguarda il premio di maggioranza. Premio fisso, l'abbiamo detto, l'abbiamo ascoltato, 70 deputati, 35 senatori, non quindi un'integrazione variabile necessaria a raggiungere una determinata soglia, ma un blocco di seggi super bloccati assegnato per intero, senza considerare quanto sia ampio il consenso ottenuto e nemmeno quale sia la distanza tra la prima e la seconda coalizione. Insomma, anche poche migliaia di voti di differenza potrebbero determinare una enorme distanza in Parlamento. Questo significa deformare il risultato elettorale e il rischio di un risultato incerto, di un Parlamento senza una maggioranza, io però penso debba essere affrontato non per via normativa, ma attraverso la politica, costruendo cioè coalizioni credibili, programmi comuni, alleanze capaci di governare. Non può essere eliminato in maniera artificiale, alterando il peso dei voti. E vedete, Presidente, la questione diventa ancora più grave per il Senato, perché l'articolo 57 della Costituzione, come sappiamo, stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, mentre invece il testo assegna i 35 seggi premiali sulla base di un risultato nazionale. Non basta distribuire preventivamente quei seggi tra le regioni per rendere regionale il premio. Quello stabilisce soltanto dove saranno collocati i seggi, ma il titolo per ottenerli resta nazionale. Posso avere un po' d'acqua, per favore? Può quindi accadere che una coalizione sconfitta in una regione riceva proprio in quella regione tutti i seggi del premio, perché è risultata vincente a livello nazionale. La maggioranza ci deve spiegare come possa essere rispettato. Grazie. La maggioranza, dicevo, ci deve spiegare come possa essere rispettato l'articolo 57 quando i voti espressi in una regione possono essere rovesciati da un risultato formato altrove. Inoltre, il premio scatta soltanto se la stessa coalizione arriva prima, se supera il 42% in entrambe le Camere. E pensate voi, se la soglia viene raggiunta alla Camera ma non al Senato, viceversa, il premio non viene assegnato in nessuna delle due. In questo modo la composizione di una Camera di fatto viene fatta dipendere dal risultato elettorale dell'altra. Insomma, due organi costituzionali autonomi vengono trattati come se fossero un unico organo. E per il Senato in particolare la forzatura è doppia, perché il voto regionale viene prima sommato a livello nazionale e poi viene subordinato anche all'esito dell'elezione della Camera. Io penso che questo meccanismo, noi pensiamo, davvero comprima l'autonomia delle Camere senza neppure assicurare l'obiettivo dichiarato. Se il premio non viene attribuito possono comunque formarsi infatti maggioranze differenti nei due rami del Parlamento. E il terzo grande problema riguarda, come è noto, la libertà di scelta degli elettori. Vedete, chi parla, e in realtà anche il mio gruppo parlamentare, non è mai stato un sostenitore acritico, diciamo così, delle preferenze. Ma una cosa è certa, noi non possiamo continuare a sottrarre ai cittadini ogni possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Questa lista elimina i collegi uninominali, generalizza le liste bloccate, altera la rappresentanza, viola la base regionale del Senato, riduce la libertà degli elettori, condiziona le prerogative del Presidente della Repubblica, anticipa per via ordinaria una modifica della forma di governo che la maggioranza non è riuscita a realizzare attraverso una revisione della Costituzione. Insomma, la nostra contrarietà è ferma e radicale, anche le ragioni per cui pensiamo che siano tantissimi i profili di incostituzionalità mi pare molto evidente. Voglio, alla fine di questo intervento, ma naturalmente ci tornerò nel corso di questi giorni, già in sede di discussione generale e poi di dichiarazione di voto, rivolgendo un invito alle altre forze di opposizione con le quali intendiamo costruire un'alternativa. Assumiamo fin da adesso un impegno comune. Se questa legge verrà approvata, ebbene, noi la abrogheremo non appena avremo la maggioranza per farlo, perché le regole democratiche non appartengono a chi governa, ma appartengono invece alla Repubblica, e la Costituzione non può essere aggirata con uno scambio politico, non può essere deformata attraverso una legge elettorale, non può essere piegata alla paura di perdere le elezioni. E per queste ragioni chiediamo anche noi, come gli altri gruppi che hanno parlato prima di me, chiediamo all'Assemblea di approvare la questione pregiudiziale e di fermare questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, passiamo all'ultima questione pregiudiziale, QP4, che sarà illustrata dal senatore Scalfarotto. Prego.
5: Grazie Presidente. Io voglio partire spiegando e sottolineando che una legge elettorale non è soltanto una legge, diciamo, procedurale. Non è una legge che ha a che fare soltanto con meccanismi matematici. È una legge che incide e insiste profondamente su quello che è il valore e l'identità di una democrazia. E direi anche che la conoscenza di questa legge costituisca parte integrante della possibilità dell'elettore di esprimere il proprio voto in modo libero e consapevole. Vedete, a seconda di come una legge trasforma i voti in seggi, la scelta dell'elettore può orientarsi. Non è un mistero che, per esempio, se ci sono leggi proporzionali purissime, l'elettore si sente evidentemente molto libero di esprimere un voto per il partito che più sente vicino. Se ci sono leggi maggioritarie, esiste una tensione al cosiddetto voto utile, e cioè l'elettore tiene conto di quale sarà l'effetto del proprio voto e si regola anche sulla base di questo meccanismo. Sappiamo, per esempio, nel cosiddetto doppio turno alla francese si dice sempre: nel primo turno si può scegliere liberamente, nel secondo si fa un altro ragionamento. Quindi vedete che il tipo di legge elettorale che viene adottato dal Parlamento ha un significato profondamente, eminentemente politico e profondamente ed eminentemente collegato alla consapevolezza dell'elettore. E allora qui già sorge un primo problema che, devo dire la verità, per una questione di onestà intellettuale non riguarda solo questa maggioranza. Noi come italiani non possiamo andare fieri del fatto che nel nostro paese si cambi la legge elettorale a ogni legislatura. Io lo voglio dire con grande chiarezza. Noi dovremmo, credo, interpretare il compito di scrivere una legge elettorale come una sorta di chiave di lettura, di cartina di tornasole, di approfondita conoscenza e manifestazione delle caratteristiche della nostra democrazia. Se ci pensate, care colleghi, cari colleghi, in altri paesi il sistema elettorale è quasi parte della cultura locale. No, si dice il sistema all'inglese, il sistema alla francese, come dicevo poco fa, il sistema proporzionale alla tedesca, i piccoli collegi regionalisti anche della Spagna. Quei sistemi elettorali indicano precisamente anche una caratteristica del sistema politico. Allora, qual è il sistema all'italiana, mi viene da chiedere? E soprattutto, se me lo chiedo io, che sono un parlamentare ormai di lungo corso, immaginate come se lo chiedano i nostri concittadini e come i nostri concittadini si trovino nella condizione, certamente non ideale dal punto di vista costituzionale, di dover capire ogni volta come si vota e come il loro voto sarà tradotto in seggi. E questa volta, e questa critica è tutta stavolta rivolta alla maggioranza e al governo, lo fate proprio all'ultimo momento. Oggi è il 9 di settembre del 2026, abbiamo votato l'ultima volta nel settembre di 4 anni fa, quindi sostanzialmente, anche se la legislatura finisse precisamente come un orologio svizzero, ci siamo. E ovviamente sappiamo, la ministra Casellati lo sa bene, che questa legge elettorale non sarà approvata in questa Camera, perché questo è uno dei pochissimi casi in cui la maggioranza si è ricordata del bicameralismo paritario. Noi in tutta questa legislatura ci siamo limitati a mettere il timbro su quello che facevano nell'altra Camera. Questa volta, come anche nell'altro caso della legge sul consenso sulla violenza sulle donne, vi siete ricordati che questa Camera può correggere. Il bicameralismo paritario esiste soltanto quando fate qualche guaio, secondo voi, dall'altra parte. Ebbene, visto che deve tornare di là, questa legge non vedrà la luce, e quindi vedrà la luce soltanto proprio nell'immediatezza delle prossime elezioni, e questa è una violazione evidente non soltanto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, ma dello spirito della Costituzione, spirito che dice che l'elettore in una democrazia rappresentativa come la nostra deve essere in condizione di capire quello che fa. Ma questa legge elettorale sembra scritta proprio per raggiungere l'obiettivo contrario, cioè per non far capire nulla all'elettore. Tant'è che il povero elettore, appunto, a 4 anni dall'inizio di questa legislatura, e così come i poveri parlamentari, devo dire a onor del vero, ancora non sanno che cosa andremo a votare in questa Camera, perché la legge arriva senza relatore. Ma se io oggi chiedessi al Presidente della Commissione quale sarà il testo che esce da questa Camera, se lo chiedessi alla Ministra Casellati, semplicemente non lo saprebbero, tant'è che c'è una riunione di maggioranza da qualche altra parte fuori da questa Camera che deve scrivere ciò che noi faremo in un caso evidente di eterodirezione del Parlamento, che fino a prova contraria è ancora il luogo della sovranità popolare. E vogliamo dire perché? Perché questa è una legge scritta non con in testa l'idea della democrazia rappresentativa, dei diritti degli elettori. No, questa è una legge elettorale che è stata scritta rincorrendo i sondaggi. C'è un emendamento della collega Ambrogio che sposta la soglia al 41%, la Camera ha detto al 42%, siamo in attesa di Utrend e della sua supermedia per sapere che cosa decideremo. Se mi dite voi se questo è un modo per scrivere le leggi elettorali. E d'altro canto la legge stessa è una legge che non ha senso, perché guardate, io il maggioritario lo capisco, ma il proporzionale con premio di maggioranza evidentemente è una sorta di droga della legge elettorale, perché vedete, la Corte Costituzionale l'ha detto molto bene nella sua sentenza 1.14, il voto deve essere uguale quando io voto e deve essere uguale anche nelle sue conseguenze, in entrata e in uscita. Lo dice l'articolo 48 della Costituzione, il voto è personale ed uguale, libero e segreto, è uguale, deve essere uguale, dice l'articolo 48. Ma che voto uguale è se quello che io esprimo poi produce una super maggioranza drogata? E guardate che questo non è il contrario del maggioritario, perché per esempio in Gran Bretagna, dove il voto è uguale, possono aversi delle maggioranze molto più ampie rispetto a quelle espresse dalle urne in senso proporzionale, ma lì quel sacrificio rispetto alla rappresentanza si giustifica con un fortissimo vincolo di rappresentatività dell'eletto nel suo piccolo collegio col maggioritario. Qui il vincolo tra eletto e elettore non esiste per nulla. E guardate, quando noi vediamo risultati assai preoccupanti, angoscianti, come quelli che si sono prodotti in Sassonia-Anhalt, e volessimo difendere davvero le nostre democrazie, dovremmo farlo cominciando a ricostruire il rapporto di fiducia, di conoscenza e di responsabilità dell'eletto nei confronti dell'elettore. Ma vi chiedo, benedetti Dio, ma qual è il rapporto di conoscenza che si ha con una lista di 70 sconosciuti che entrano in Parlamento senza che nessuno sappia chi sono? Come si può pensare una cosa del genere? Non è soltanto la Corte Costituzionale, è il buon senso che ce lo dice. E vi chiedo, le super maggioranze, come si può pensare che con questo doping elettorale si arrivi addirittura a dare a una minoranza qualificata come quella che supera, mettiamo il 42%, una maggioranza che alla porta quasi a quelle super maggioranze che la Carta Costituzionale ci chiede? Perché vuole che alcune decisioni siano prese insieme? La scelta dei giudici della Corte Costituzionale, cari colleghi, care colleghe, deve essere obbligatoriamente il frutto di un accordo e di una consultazione, perché il giudice delle leggi non può essere scelto da una parte soltanto, perché è così che comincia la corruzione delle democrazie. Orban, Trump hanno potuto trasformare le loro democrazie in autocrazie perché controllavano quegli organi di garanzia. Ma l'elenco delle sospette incostituzionalità enorme, è ovvio che c'è una compressione della libertà del capo dello Stato. Andate a creare diverse categorie di parlamentari, quelli eletti con le preferenze e quelli eletti senza preferenze. Ma in questo tempo di populismo vi chiedo come funzionerà una Camera nella quale qualcuno sarà l'eletto dal popolo e qualcuno sarà l'eletto della segreteria. Ve lo chiedo perché viviamo in un tempo dei social media, viviamo in un tempo del populismo e bisogna preservare la funzione di questa della nostra democrazia parlamentare. Io temo che stiamo approvando non soltanto una legge sbagliata, ma una legge che porterà a un indebolimento di quello che è lo spirito della nostra Costituzione. E quindi, al di là dei singoli particolari, noi del gruppo di Italia Viva Casa Riformista chiediamo di non passare all'esame della legge, perché viola in un sol colpo numerosi articoli della Carta Costituzionale, numerose sentenze della Corte Costituzionale, ma ciò che è più grave, lo spirito della Costituzione Repubblicana.
6: Bravo.
1: Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per gruppo, per non più di 10 minuti ciascuno. Sono iscritti a parlare sulla questione pregiudiziale 4 senatori, e la prima è la senatrice Daphne Musolino. Prego, ne ha facoltà.
7: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Ministro, membri del governo. Dopo l'intervento del mio collega, il senatore Scalfarotto, che ha illustrato, direi in maniera più che esaustiva, ampia e soprattutto direi accorata quella che è la questione pregiudiziale che abbiamo posto sulla legge elettorale, mi rimane poco da dire dal punto di vista tecnico. Le enormi criticità che abbiamo rilevato su questa legge elettorale, sul testo di questa legge elettorale, nel corso dei lavori in commissione, sono davanti agli occhi di tutti e saranno davanti agli occhi degli elettori se sciaguratamente questa legge dovesse arrivare a compimento e dovesse essere confermata con il voto alla Camera, perché sarà necessario, come sanno tutti gli italiani, il terzo passaggio. Partiamo proprio da qui, da questo terzo passaggio, signora Presidente. Ha detto prima il senatore Scalfarotto, vi siete ricordati per una volta del bicameralismo perfetto e ci avete dato l'onere di una discussione, di un esame, di un testo di legge al Senato, dove si è compiuto però un passaggio incredibile dal punto di vista procedurale. Rammentiamo un po' a tutti, arriviamo alla Camera, voi portate questo testo alla Camera e lo emendate nei lavori d'aula. Non lo portate quindi nella sua versione definitiva, ma preferite sottoporre a un voto d'aula un emendamento sulle preferenze, che già di per sé è una cosa poco spiegabile dal punto di vista non soltanto tecnico, ma politico principalmente. Perché se le preferenze sono davvero il vostro obiettivo, ripristinare le preferenze fosse davvero l'obiettivo di questa maggioranza, l'avreste portato alla Camera già con le preferenze e non l'avreste sottoposta all'esame del voto alla Camera, per giunta soccombendo al voto segreto, dove la soccombenza non l'hanno determinato i voti dell'opposizione, sia chiaro, anche per un dato numerico siamo numericamente inferiori, ma è stato, come si suol dire, impallinato, mi si passi questa espressione sicuramente poco tecnica, ma che rende figurativamente perfettamente il senso, è stato impallinato dai voti della maggioranza. Perciò 1-0, palla al centro, si va al Senato e si giocano le sorti del governo. Ed è qui che si consuma la farsa, perché non si può definire diversamente un testo di legge che arriva in una versione che già è stata bocciata sostanzialmente alla Camera. Vengono riproposti gli emendamenti, compreso quello che dovrebbe, secondo la vostra narrazione molto edulcorata, restituire le preferenze agli elettori. Ma si sa già che per i tempi che sono stati assegnati alla Commissione per l'esame del testo, presentazione emendamenti, illustrazione emendamenti e voto emendamenti, non si sarebbe arrivati a concludere l'esame prima di arrivare in aula. Che cosa voglio dire? Lo spiego in parole povere, perché qui i tecnicismi servono a coprire quelle che sono le manovre della maggioranza. Vuol dire semplicemente questo: il testo che è arrivato dalla Camera è tal quale quello che stiamo discutendo oggi al Senato. Non c'è nessuna modifica, non c'è nessuna diversità. Le preferenze non c'erano alla Camera e non ci sono neanche qua. Saranno oggetto degli emendamenti che dovremo discutere e votare qui in aula al Senato. Vi sembra logico? Vi sembra un modo per comporre un testo di una legge elettorale che poi si impone a tappe forzate tra l'estate e l'inizio, la ripresa delle attività autunnali, quando in questo momento, ma non diversamente da quello che era l'anno scorso e non diversamente da quello che era 2 anni fa, 3 anni fa e quasi 4 anni fa, l'Italia attraversa un momento di crisi politica, economica, sociale, strutturale gravissima, e l'unico problema che ha questo governo è modificare la legge elettorale per garantirsi i posti per la prossima legislatura, né più né meno. E lo sapete perché ve lo dico? Perché in tutta questa legge elettorale le cosiddette preferenze, che la Presidente Meloni fa un vanto di voler restituire agli italiani l'esercizio della libertà, del diritto di voto, di poter scegliere chi eleggere, sono una farsa, né più e né meno. Non è vero che si restituisce agli italiani il diritto di voto, tutt'altro, perché comunque questa legge elettorale è strutturata in modo tale che le preferenze sono comunque decise dai partiti e sono bloccate. I capilista delle cosiddette liste circoscrizionali, i vecchi collegi plurinominali per intenderci, sono bloccati, e poi la coalizione presenterà un mega listone di ben 100 persone, 100 candidati, 70 alla Camera, 35 al Senato, che verranno eletti a prescindere, che verranno eletti comunque se quella coalizione raggiungerà il premio di maggioranza fissato al non è che non me lo ricordo, siete voi che non lo sapete, perché nel testo c'è scritto 42%, ma c'è un emendamento della senatrice Ambrogio che lo fissa al 41%, quindi voi non siete neanche in grado ad oggi di stabilire qual è il premio di maggioranza per fare scattare il premio. State arrivando in aula ciechi, bendati, con le mani sulle orecchie, incespicando nel percorso, indecisi su che cosa fare, e preda ogni giorno della paura di leggere i sondaggi, e sulla base di quello che leggete dei sondaggi stabilite quali emendamenti presentare. E allora prima è premio di maggioranza al 42, ma forse lo scendiamo al 41, poi ci teniamo aperta una via, forse facciamo il ballottaggio, lo facciamo presentare al presidente Pera un emendamento, ma ce lo teniamo lì per l'aula, non lo proponiamo in commissione. E oggi leggiamo, no, ballottaggio messo da parte, non ci conviene, favorirebbe il nostro grande pericoloso avversario, il generale Vannacci, che agita le notti di questa maggioranza e orienta sostanzialmente anche quello che si decide di fare su questa legge elettorale. E in questo mega listone di eletti, di super favoriti, cioè quelli che comunque arriveranno in Parlamento a prescindere, anche se poi nei collegi plurinominali non dovessero avere le preferenze nella seconda e terza posizione per poter ambire al seggio, quindi una follia, viola evidentemente quelli che sono stati i principi che ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014, che il mio collega Scalfarotto ha più volte citato nella sua illustrazione. E perché? Perché la Costituzione lo dice chiaramente: il voto è libero, è segreto, è uguale. Il voto è uguale per tutti. Con il mio voto io posso eleggere un parlamentare, non ne posso eleggere 70 alla Camera e 35 al Senato, perché li cumuliamo e li moltiplichiamo. I voti in entrata, dice la Corte Costituzionale con un'espressione, con una metafora che però rende chiaramente il senso del principio che si esprime, i voti in entrata, cioè quelli che entrano dentro l'urna elettorale, devono essere uguali anche all'uscita, altrimenti io attribuisco una preferenza, un vantaggio a certi elettori a discapito di altri, ed è quello che avete concepito con questo listone di super eletti che sostanzialmente entreranno al Parlamento a prescindere dalle preferenze che sarebbero in grado di esprimere nelle votazioni nei collegi plurinominali. Non è l'unica enormità, l'unica abnormità in senso giuridico che questa legge presenta, ce ne sono molto altre, per esempio l'abolizione dei collegi uninominali dappertutto tranne che nel Trentino Alto Adige, perché non si sa, facciamo leggi diversificate, facciamo dei pasticci, perché se c'è un nome che questa legge può prendere, visto che vi piace attribuirle il nome di Stabilicum, in verità questa legge è un pasticcellum, è una continua mischione tra norme sull'uninominale che vengono abrogate e poi devono essere raccordate, tra un sistema proporzionale che però è composito, perché non è esattamente proporzionale, perché quando io faccio scattare un premio di maggioranza al 42/41, poi lo deciderete un po' più avanti quale volete fare, e lo faccio scattare in questi termini, non è un premio proporzionale, è un premio di maggioranza che scatta variando, moltiplicando il valore dei voti, quindi non è neanche un sistema proporzionale vero e proprio. In sostanza poi dalla lezione della Corte Costituzionale, che tra l'altro ve ne ha date parecchie lezioni in questa legislatura, a partire dalla legge sulla autonomia differenziata, non avete tratto alcun insegnamento. Avete mantenuto le liste bloccate, avete previsto un premio di maggioranza ancorandola a una maggioranza della quale ancora non sapete stabilire la soglia, avete deciso altresì di ignorare quello che era un principio di civiltà giuridica relativo all'alternanza di genere, per cui non vi siete neanche voluti impegnare nel garantire

0: un 60 e 40, ma nelle liste circoscrizionali, cioè completo signora Presidente, cioè i vecchi collegi uninominali, non date alcuna garanzia che i capolista saranno, rispetteranno la proporzione del 60 e 40 e men che mai quella del 50 e 50. E su questo, come ho già denunciato in commissione, c'è la cifra del vostro arretramento dal punto di vista della civiltà giuridica. Avete un bel dire che comunque la quota femminile, anche se ci sono le quote di genere, non viene rappresentata in Parlamento, ma quando confondete il piano della candidatura con quella dell'elezione, dimostrate che o siete in grande malafede oppure siete veramente ignoranti. Non voglio dirimere questo dubbio, non spetta a me, ma le due alternative, delle due alternative nessuna mi rassicura. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Patuanelli, se per lui va bene, se no passo oltre.
2: Grazie Presidente, no va bene. Ma intervengo brevemente in discussione su le pregiudiziali, annunciando ovviamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a tutte e quattro le questioni pregiudiziali che sono state poste, perché le riteniamo fondate. Vorrei fare alcune premesse. La prima: non esiste la legge elettorale perfetta. Non c'è un sistema elettorale che garantisca in ogni momento storico di un paese la piena rispondenza tra la volontà popolare e la formazione delle aule parlamentari. E se pensiamo quindi alle motivazioni con cui la maggioranza ha presentato alle aule parlamentari questo testo, le dobbiamo leggere anche rispetto all'obiettivo che si fissa quando si decide la nuova forma di legge elettorale. Il primo principio che la maggioranza ha messo sul tavolo è la stabilità, cioè vogliamo una legge elettorale che garantisca il giorno delle elezioni un risultato elettorale chiaro e che garantisca a quella maggioranza che ha vinto le elezioni la possibilità di governare per 5 anni. Ed il presupposto ancora più remoto è che quella attuale tutto questo non lo garantisce. La presenza di una forma mista tra legge proporzionale e maggioritaria, il differente modo di elezione di Camera e di Senato, perché costituzionalmente il Senato è eletto su base regionale, non garantisce la stabilità, e l'abbiamo visto in questi anni di attuazione, di applicazione del Rosatellum. Ora vedete, il primo commento che mi viene da fare è che la legge elettorale attuale, che viene modificata dalla maggioranza sul presupposto di individuare forme elettorali che garantiscono quella stabilità, in realtà ha garantito a questo governo di diventare il governo più duraturo della storia della Repubblica. Quindi c'è un'evidente insita possibilità all'interno della legge elettorale attuale di garantire la stabilità, perché le condizioni politiche al contorno in quel momento la rendevano tale. A proposito, ovviamente facciamo gli auguri al governo più duraturo della storia della Repubblica, ricordando che quando un film è brutto, anche se dura 4 ore, rimane brutto. Quindi la durata non è che sia proprio un elemento di valutazione complessiva, anzi, se dura di più è pure peggio. E tra l'altro, altra parentesi, voglio dire, questo spazza via, no? Anche la narrazione che siete al governo per riparare a 25 anni di sinistra al governo. I tre governi più duraturi della storia della Repubblica sono il governo Meloni, il governo Berlusconi 2, il governo Berlusconi 4. Quindi se le condizioni del paese non vi piacciono, sono quelle che avete ereditato da voi stessi. Ma torniamo alla legge elettorale. Dicevo che quindi il Rosatellum garantisce la stabilità, e l'ha dimostrato, e ci troviamo di fronte a una possibilità che la legge elettorale che voi avete chiamato Stabilicum non la garantisca affatto, perché si stanno creando le condizioni a che nessuna delle due coalizioni possano raggiungere il premio di maggioranza. E a quel punto la legge diventerà un proporzionale puro, dove quindi le maggioranze si troveranno in Parlamento, cosa che a noi piace, perché riteniamo che sia il Parlamento che fa potere legislativo.

0: E l'esecutivo fa soltanto, il governo esercita il potere esecutivo come prevede la nostra Costituzione, e una legge elettorale proporzionale con una soglia di sbarramento sufficientemente alta garantisce proprio questo, l'ha garantito nella Prima Repubblica in modo forse distorto, ma potrebbe garantirlo anche oggi. E quindi di fatto una legge elettorale che viene portata all'attenzione del Parlamento per risolvere un problema rischia di crearlo. Altre due piccole premesse sulla questione del quando presentare la legge elettorale durante una legislatura e sul, in qualche modo, l'approccio conservativo della maggioranza che la presenta nel provare a garantirsi con la legge elettorale un risultato elettorale migliore. Ecco, io penso che è inutile essere ipocriti, in qualsiasi momento si presenta la legge elettorale da parte della maggioranza e l'opposizione dice ma in questo momento ci sono ben altri problemi nel paese, e che sia del tutto normale che chi la presenta la faccia un pochino su, disegni quel vestito sul proprio corpo. Come forza politica l'abbiamo subita già in passato, no? Molte volte sono state presentate leggi elettorali che in qualche modo avevano come obiettivo quello di limitare la crescita del Movimento 5 Stelle. È normale che sia così. Mi sembra però che voi state andando leggermente oltre, perché gli emendamenti che vengono presentati nelle aule parlamentari seguono i sondaggi: se Vannacci sale ci comportiamo in un modo, se non arriviamo al 41%, al 42% presentiamo il 41%, eccetera eccetera. Quindi state un po' esagerando sul tagliare la legge elettorale sulle vostre esigenze. Nel merito poi ci sono almeno tre profili che a nostro avviso palesano un'incostituzionalità marcata. Il Senato è eletto su base regionale. Io voglio dirlo con un esempio, anche perché se c'è qualche psicopatico che segue gli interventi da casa magari lo capisce meglio. È molto probabile che nella regione Veneto si esprima una maggioranza di centrodestra. È molto probabile che nella regione Campania ci sia una maggioranza di centrosinistra. È certo che soltanto o il centrodestra o il centrosinistra avrà il premio di maggioranza ed eleggerà, nel caso dovesse vincere il centrodestra in Campania, più senatori del centrosinistra, che però ha vinto le elezioni lì, e al contrario, se il centrosinistra vince le elezioni, avrà il premio di maggioranza in Veneto, dove la maggioranza dei veneti avrà dato la propria preferenza al centrodestra. Questo significa che non viene rispettato la regionalizzazione dell'elezione del Senato. Punto. Questo non è in discussione. È evidente, è palese. È evidente. Il tema del premio di maggioranza che scatta al 42% in questo momento, poi vedremo gli emendamenti, è che però questa legge prevede di comporre quella cifra elettorale tenendo conto di chi supera la soglia del 3%, della migliore di quelle escluse, ma non di tutte le altre liste collegate in coalizione. Fa sì che, per assurdo, una coalizione che si presenta con 10 propri partiti, di cui 6 stanno sotto il 3%, ma che numericamente vince, vedrà soccombere per il calcolo della cifra elettorale, e quindi chi avrà la maggioranza reale del paese sarà opposizione in Parlamento. Questa è una violazione della volontà popolare evidente. Poi c'è il tema delle preferenze, che non c'è nel testo che oggi entra in discussione al Senato, lo diceva bene la collega Musolino, perché il testo è esattamente quello uscito dalla Camera. Sul tema delle preferenze state prendendo in giro i cittadini, perché la comunicazione che state facendo rispetto a finalmente ridiamo potere al popolo per scegliere i propri rappresentanti si scontra con il fatto che tra l'inserimento automatico dei listini maggioritari e il blocco dei capilista ci sarà una percentuale meno del 10% di parlamentari, di senatori e deputati eletti con le preferenze. Ma non solo, ci saranno molti candidati che avranno raccolto magari centinaia di migliaia di preferenze, ma siccome in quel collegio per quella forza politica scatterà un seggio solo, passerà quello che è capolista e che di preferenza non ha presa neanche una. Questa non è rispetto della volontà popolare e non è nemmeno l'indicazione di una preferenza, è una vera, chiara presa in giro agli italiani. State dicendo ai nostri cittadini: potrete scegliere il vostro rappresentante, ma quel rappresentante poi starà a casa. In questo momento sostanzialmente ci sono solo due forze politiche che avranno la possibilità di eleggere non soltanto il capolista ma anche un parlamentare in più. Quindi riteniamo che la scelta politica di questo modello di legge elettorale sia sbagliata, che sia profondamente incostituzionale, e siamo quindi convintissimi che questo disegno di legge debba essere fermato da quest'Aula. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, prego.
2: Presidente, colleghi, rappresentanti del governo, varie ragioni di metodo e di merito ci inducono a chiedere che non si passi alla trattazione di questo disegno di legge. Sul metodo si può dire questo in prima battuta: tutto il percorso di questo provvedimento costituisce, a nostro avviso, un caso da manuale di come non va fatta una riforma istituzionale. Il centrodestra ha deciso di procedere alla modifica del sistema elettorale, vale a dire di una regola essenziale della competizione democratica, nella maniera più sbagliata: a colpi di maggioranza, con blitz continui contro le minoranze, a poca distanza dalle prossime elezioni, con scelte ritagliate sugli interessi della propria parte e finalizzate a svantaggiare la parte avversa. L'iniziativa legislativa ora al nostro esame non nasce da una preoccupazione di migliorare la condizione istituzionale dell'Italia, nasce dalla paura di perdere le elezioni. È caratterizzata da una concentrazione a tal punto ossessiva sulle convenienze di Giorgia Meloni da essere stata ribattezzata, a ragione direi, Melonellum. Sempre sul piano del metodo, colpisce anche l'avvilente lontananza dalla realtà di cui la maggioranza ha dato prova. Il panorama sociale ed economico dell'Italia è segnato dal caro bollette, dall'impennata delle liste d'attesa sanitarie, dall'aumento del senso di insicurezza dei cittadini, dall'affanno delle piccole e medie imprese, dall'erosione continua del potere d'acquisto di salari e pensioni. In un paese in queste condizioni, va detto con forza, il governo della stabilità senza risultati avrebbe dovuto dedicare tutte le proprie energie a come cambiare le sue politiche, non a come cambiare le regole per provare in ogni modo a mantenere il potere. Sul piano del merito, il primo problema da evidenziare riguarda l'entità abnorme del premio di maggioranza. È bene intendersi, colleghi, un premio così abnorme non è un premio di maggioranza, è un premio di onnipotenza e di predominio. Non serve per agevolare sensatamente la formazione di un governo stabile, serve per mettere le mani in solitudine su tutti i più importanti organi di garanzia e controllo, a partire dalla Presidenza della Repubblica. È un premio diretto ad assicurare a chi vince le elezioni la possibilità di prendersi tutto senza fare prigionieri. Una legge che in un contesto di astensionismo tra il 40 e il 50% permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi, e che fa questo distorcendo in maniera aberrante il voto degli elettori, può essere a buon diritto definita una legge truffa. E così noi la definiamo e la definiremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: una legge truffa. Della cruciale necessità di equilibrare la rappresentatività con la governabilità non si è tenuto conto nella maniera più assoluta. L'obiettivo di fondo che vi ha guidato è palese: ridurre le elezioni a uno strumento per conferire una delega in bianco quinquennale a un capo. Voi credete che la capocrazia sia un'elevazione della democrazia. È una credenza, mi duole dirlo, molto missina nella sua matrice e decisamente estranea allo spirito della nostra Costituzione. La vostra passione per la capocrazia è perniciosa. La capocrazia è una degenerazione della democrazia. Diversamente da quanto voi pensate, la capocrazia non sublima la democrazia. La capocrazia è la democrazia che si ammala. Per voi comandare e governare sono la stessa cosa, ma non è così. La democrazia cesaristica, in quanto intrinsecamente plebiscitaria, non è compatibile con i principi basilari della Costituzione italiana. La democrazia pluralistica e costituzionale è cosa ben diversa da un regime di strapotere della maggioranza e del Presidente del Consiglio. Per molti versi è il suo opposto. Incompatibile con i principi della nostra Costituzione è anche la lesione surrettizia delle prerogative del Presidente della Repubblica, che deriva dall'obbligo previsto nel vostro disegno di legge di indicare prima del voto il candidato alla Presidenza del Consiglio. Deve essere chiaro, non è accettabile realizzare un sistema di premierato di fatto tramite una legge ordinaria non assoggettabile al referendum preventivo. E a maggior ragione non è accettabile che si ricorra al premierato di fatto perché si ha paura di realizzare il premierato di diritto nell'unico modo legittimo, ovvero tramite una legge di revisione costituzionale. Una legge costituzionale che, come è successo alla riforma Nordio, dovrebbe passare dal vaglio popolare e che, come la riforma Nordio, sarebbe bocciata dagli italiani. Questo lo sappiamo noi e lo sapete anche voi, e questo spiega le vostre azioni di oggi. Allo stesso modo, non è accettabile che si utilizzi una legge ordinaria per aprire una crepa nella forma di governo parlamentare che sta al cuore della nostra Costituzione. Non si può, con una legge ordinaria, compromettere l'equilibrio di forza e di potere tra Parlamento, Presidente della Repubblica e Governo su cui la nostra Costituzione si fonda. Questi aggiramenti della Costituzione sono deleteri. Queste scorciatoie furbastre non si possono e non si devono imboccare. Il terzo problema di merito che voglio segnalare concerne la decisione di mortificare pesantemente il Parlamento e il potere degli elettori di scegliere i propri rappresentanti nelle due Camere. Lo avete fatto prevedendo liste bloccate al 100%, come 21 anni fa avvenne con la legge 270, il famigerato Porcellum. In questo senso, colleghi, il Melonellum è un Porcellum 2.0. E se anche in quest'Aula passasse l'emendamento Lisei sulle finte preferenze, una presa in giro che avremo modo di smascherare nel prosieguo del nostro dibattito, la sostanza cambierebbe assai poco. Il Parlamento sarebbe comunque composto all'80% di nominati e il Melonellum, invece che un Porcellum 2.0, sarebbe un Porcellinum. Avete paura della volontà popolare, questa è la verità, questo vi spinge a presentare emendamenti sulle preferenze per finta. C'è poi il tema dell'articolo 57 della Costituzione, che impone che il Senato sia eletto a base regionale. Si può dare un premio nazionale al Senato rispettando questo articolo della Costituzione? È molto dubbio che sia legittimo. E soprattutto si può, rispettando quell'articolo, distribuire quel premio tramite listoni occulti nazionali senza che vi sia nessun aggancio con i voti espressi nelle singole regioni? Questo certamente non si può fare, ma voi siete andati avanti lo stesso e questa è un'ulteriore prova di arroganza. E infine, nella nostra Costituzione, piaccia o non piaccia, esiste ancora il bicameralismo paritario. Due Camere con gli stessi poteri sono elette nello stesso giorno dallo stesso corpo elettorale. Ma ciò avviene attraverso due elezioni a tutti gli effetti, autonome, distinte e indipendenti. A tal proposito, la domanda che sorge spontanea è la seguente: si può, a Costituzione invariata, prevedere, come voi fate, che vi siano casi in cui la formazione del Senato dipende dal risultato della Camera o viceversa? Che ciò non si possa fare, a noi pare evidente e lo hanno anche indicato tantissimi esperti che sono stati sentiti nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Molti altri sono i punti critici del provvedimento che non ho il tempo di esaminare in questo intervento, ma le annotazioni fin qui fatte sono sufficienti per comprendere che il Melonellum ferisce gli equilibri costituzionali. È una proposta di legge allo stesso tempo pericolosa, incoerente e sgangherata. Merita pertanto di finire su un binario morto per il bene della nostra democrazia. Per questo il gruppo del PD, sebbene con la triste certezza che anche stavolta non ci darete ascolto, voterà a favore della presente questione pregiudiziale.
3: La ringrazio. L'ultimo intervento del senatore Lisei.
4: Grazie Presidente. Intanto ringrazio anche il Presidente De Priamo e il Ministro Casellati che sono stati presenti in Commissione e anche all'interno del dibattito in Commissione molti dei quesiti e delle osservazioni che sono state fatte in quest'Aula di incostituzionalità hanno avuto una risposta puntuale in quella sede. Io francamente mi domando, quando sento gli interventi e quando ho sentito gli interventi sulle pregiudiziali di incostituzionalità fatti dai colleghi dell'opposizione e della sinistra, come funziona questa Costituzione. Mi domando come funzioni questa Costituzione perché, guardando un po' al passato, mi vengono dei dubbi. Oggi ci viene detto che sarebbe incostituzionale il premio che viene attribuito in questa legge elettorale, che peraltro per la prima volta nella storia delle leggi elettorali introduce un premio con un tetto massimo, perché in passato c'erano i premi di maggioranza ma non c'è mai stato un tetto massimo per garantire proprio che all'interno delle aule parlamentari le opposizioni avessero un minimo di deputati garantito di rappresentanza. Oggi ci viene detto che questo premio è incostituzionale. Mi domando se è la stessa sinistra che proponeva un premio di maggioranza con l'Italicum che scattava la soglia del 40%, perché non, mi dovete spiegare perché quando la sinistra mette un premio maggioritario con una soglia del 40% è costituzionale, se la destra mette un premio che scatta il 42% e addirittura con una soglia massima di parlamentari attribuibili, questo è incostituzionale. Perché faccio fatica a capire come funziona la Costituzione. Mi dovete spiegare perché sarebbe incostituzionale, perché anche questo è stato detto, il meccanismo dei bloccati e delle preferenze, delle preferenze a crocetta. Mi chiedo se sia incostituzionale perché io ricordo una legge elettorale, l'Italicum, che aveva i capolista bloccati e poi aveva le preferenze. Dovete spiegarmi il motivo per il quale l'Italicum fatto dalla sinistra con i capolista bloccati e le preferenze andava bene ed era costituzionale. Questo invece non sarebbe costituzionale, che creava esattamente due tipi di eletti come sono quelli che denunciate oggi. E mi dovete spiegare perché era costituzionale, sarebbe costituzionale il metodo delle crocette, sarebbe qua incostituzionale, quando è un metodo che è quello che ha inventato il Partito Democratico nella regione Toscana. È la regione Toscana che ha messo le preferenze con le crocette e ha dimostrato che quel tipo di sistema può funzionare. Quindi dovreste essere felici perché ogni tanto prendiamo qualche buon consiglio dalla sinistra introducendo eventualmente questa legge elettorale. E mi viene e mi domando anche come mai ci sia e oggi sia diventata incostituzionale l'indicazione del Premier sulla scheda. L'indicazione del Premier sulla scheda, perché poi forse la sinistra gode di cattiva memoria, allora è giusto ricordargli qualche cosa. L'indicazione del Premier sulla scheda è una delle proposte che ha fatto la sinistra, che hanno fatto illustri costituzionalisti di sinistra, quando discutevamo in quest'aula del premierato. Quando in quest'aula discutevamo del premierato e dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, da quei banchi e dai grandi esponenti giuristi costituzionalisti che abbiamo udito in Costituzione, ci è stato detto che l'indicazione del Premier sulla scheda era una soluzione possibile e percorribile come alternativa al voto diretto del Presidente del Consiglio. E allora spiegatemi perché quando l'indicazione la propone la sinistra è costituzionale, quando la propone la destra e il centrodestra diventa improvvisamente incostituzionale. Forse, forse, è che l'impressione è che la sinistra sia un po' allergica alla sovranità popolare. Io capisco che volete interpretare la Costituzione come volete. E forse nella vostra interpretazione della Costituzione la sovranità non appartiene al popolo, ma appartiene alla casa del popolo. Ma non è espressione della sovranità popolare se i cittadini possono sapere chi è il candidato premier delle coalizioni. Non è espressione della sovranità popolare se i cittadini possono finalmente mettere da parte i governi papocchio, i governi che hanno generato instabilità e i presidenti del Consiglio che nessuno aveva mai sentito nominare. Ma davvero dovrei riprendere le vostre parole e dovrei riprendere le parole di molti che sono dall'altra parte di questo emiciclo, che ha pronunciato la sinistra quando venne scelto come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il premier Pinco Pallo, il premier che è stato definito Pinco Pallo da Dago Spia. Il premier che è stato definito Pinco Pallo da quelli che vi siedono di fianco, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, perché per la prima volta nella storia della Repubblica è stato scelto un premier che nessuno sapeva chi fosse. Nessuno sapeva chi fosse Giuseppe Conte. Lo sapeva forse lo studio Alpa
3: che allora Giuseppe su, Conte. Ma lasciamolo parlare. Lasciate, ho sentito di peggio. Andiamo avanti. La ringrazio per la sua precisazione, ma facciamo proseguire l'oratore. Grazie. Prego.
4: L'indicazione del candidato premier è una garanzia di sovranità per gli elettori. Poi se volete indicare Pinco Pallo presidente del Consiglio, gli elettori sapranno che sarà eletto Pinco Pallo, che male c'è. Non è un problema nostro, è un problema della sinistra se non è in grado di scegliere il candidato premier. Il problema degli elettori è se votano Tizio e si trovano premier Caio, come è accaduto anche nelle elezioni passate. Possiamo andare ancora più indietro. Qualcuno ha scelto Enrico Letta presidente del Consiglio? Ci dobbiamo ricordare l'incontro tra Bersani e Beppe Grillo, che non è del Movimento 5 Stelle perché ormai l'avete anche rinnegato, anche Beppe Grillo, quando parlavano del futuro candidato premier. Allora, la destra vuole dare ai cittadini delle certezze. A. Chi è il premier che guiderà la nazione? B. Chi sono i candidati?
3: Pirro,
4: che sono
3: la prego.
4: Con l'espressione delle preferenze, e vuole semplicemente garantire la stabilità. Io anche qua capisco che la sinistra non è stata in grado di garantire la stabilità a questa nazione e sia allergica probabilmente alla stabilità. Capisco che una parte della sinistra che ha vissuto sull'instabilità elargendo probende perché le elezioni potevano essere il giorno dopo, come il super bonus o altri bonus, gli faccia comodo l'instabilità. Ma la stabilità è una garanzia per l'economia della nazione, non è una garanzia per la colla che abbiamo sotto le poltrone. La stabilità è qualcosa che aiuta l'Italia. E lo dico in particolare anche in relazione all'accusa che ci viene fatta rispetto al tema delle preferenze, rispetto al tema delle quote di genere. L'attuale Parlamento ha il 33% di donne. Cioè la legge che la sinistra ha votato per garantire le quote di genere e che ha votato per garantire la scelta dei cittadini con le liste bloccate, perché l'attuale legge ha le liste bloccate e i collegi uninominali truffa, perché sappiamo benissimo e i partiti sanno benissimo chi viene eletto in quale collegio, quindi sono bloccati anche quelli praticamente, quindi non prendiamoci in giro per favore, ha garantito la presenza del 33% delle donne in Parlamento, la stessa che viene garantita nei consigli comunali e nei consigli regionali. Quindi non fateci la predica sul genere e se volete essere coerenti dovreste votare.
3: Senatrice Floridia, non può intervenire tutte le volte che qualcosa non le piace. Lo lasci parlare, grazie. Prego.
4: Guardi, sarei oggettivamente preoccupato se quello che dice piace alla sinistra e quindi, francamente, sono contento di sentire questo brusio intollerabile in sottofondo, perché la verità purtroppo è dura, la verità non piace, e la verità che la foto che rimarrà di questa legge elettorale è semplicemente una, che dipinge perfettamente la vostra allergia al voto popolare, alla possibilità che i cittadini scelgano, all'allergia che ha la sinistra per una democrazia compiuta. Ed è la foto della vostra esultanza quando non sono passate le preferenze alla Camera. Quella è la foto che rappresenta meglio quanto la sinistra sia allergica alla democrazia, allergica alle preferenze, allergica alla scelta del Premier. Per questo voteremo contro alle vostre pregiudiziali.
3: Bene, io ricordo che dovete consentire a chi non la pensa come voi di esprimere le proprie opinioni. E io le ho sentite di qua, le sento di là, vi assicuro che se facciamo un esercizio di ascolto di quando parla un nostro collega di gruppo e lo confrontiamo con gli altri, vedete che il trattamento è identico. Bene. Adesso abbiamo esaurito gli iscritti sulla questione pregiudiziale, quindi ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione. Che vuole? Gasparri ha difficoltà, aiutatelo. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Posso dichiarare chiusa? Aspetto la collega che mette la tessera. Bene, ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva con 100 voti contrari, con 100 voti contrari e 66 favorevoli e 0 astenuti. Bene. Dichiaro adesso aperta la discussione generale che andrà avanti ad oltranza. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà. Prego, senatore Scalfarotto.
5: Grazie, grazie Presidente. Mi sono dilungato.
3: Un attimo, Scalfarotto, lo faccio a sua tutela. Chi non vuole partecipare all'ascolto di questa fase è pregato di uscire senza disturbare. Non le faccio correre il tempo, Scalfarotto, così va bene, possiamo iniziare. Grazie, senatore Scalfarotto.
5: Grazie Presidente. Sugli aspetti di incostituzionalità li ho già illustrati nel precedente intervento. Vorrei utilizzare questo spazio che ho in discussione generale per provare a dare qualche tratto più politico alla discussione che ci occupa in questa giornata. Vorrei partire da alcune cose dette dal collega Lisei pochi secondi fa, che hanno dimostrato chiaramente che la forza politica dalla quale lui arriva, la Costituzione non solo non l'ha scritta, ma evidentemente non l'ha neanche letta, perché a sentir parlare Lisei la democrazia equivarrebbe al plebiscitarismo, cioè è democratico soltanto ciò che viene votato direttamente dal popolo. Adesso sappiamo che il nostro meccanismo costituzionale è un meccanismo costituzionale non soltanto del tutto legittimo ma anche assolutamente nobile, e in questo meccanismo costituzionale ci sta anche che il Presidente della Repubblica riceva le indicazioni dei partiti che rappresentano i gruppi parlamentari eletti direttamente dal popolo e il Presidente della Repubblica possa esprimere la propria discrezionalità. Ora, evidentemente per Lisei questo è un principio misterioso, quello che importa è la stabilità, chiaramente Lisei si riferisce a modelli di stabilità che, se non durano almeno un ventennio, diciamo, non lo mettono propriamente a suo agio. Ma insomma, la stabilità è un valore, ma non è un valore a se stesso, e soprattutto non è un valore quando viene utilizzato per non far niente, perché quello diventa immobilismo, che è esattamente quello che abbiamo visto in questi 4 anni di legislatura, nella quale, nonostante ci sia una ministra delle riforme, di riforme non se ne sono viste. Ora, chiariamoci bene, qui non c'è nessuna intenzione di riscrivere la legge elettorale per delle finalità nobili, diciamo, per poter dare al Paese una riforma che garantisca al Paese un sistema elettorale appunto identitario, che gli somigli, che diventi parte della tradizione istituzionale del Paese. No. La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione, che è la terribile paura di perdere e di andare a casa. Non c'è nessun'altra ragione. Proverò, signor Presidente, a spiegarlo. La ragione per la quale Giorgia Meloni è stata 4 anni al governo e ha battuto il record di durata dei governi della storia repubblicana è semplice, ed è che il centro-sinistra nella scorsa legislatura, per una decisione sciagurata, si è presentato alle elezioni in 3 tronconi, perché qualcuno ha preferito i veti anziché ai voti, e dunque noi siamo andati alle elezioni con il centrodestra unito e il centrosinistra diviso in 3. Io sono stato candidato nel collegio uninominale di Milano città, eravamo 4 candidati, uno del centrodestra, che però è riuscito a perdere anche in questo caso a Milano, grazie al cielo, Milano sempre lungimirante, e poi 3 candidati di centrosinistra. Qual è la novità? È che in questo momento storico il centrosinistra è unito. Il centrosinistra ha una coalizione, il centrosinistra con la vigente legge elettorale vincerebbe moltissimi collegi elettorali, e Giorgia Meloni sa che, non avendo nulla da portare al proprio elettorato e nulla da portare al Paese, perché questo Paese oggi sta molto peggio di quando lei è arrivata a Palazzo Chigi, ha deciso di eliminare quei collegi elettorali che l'hanno iperpremiata, superpremiata, perché voglio essere chiaro, la Meloni ha preso nel 2022 gli stessi voti di Bersani nel 2013, quindi quelli che sono, quella che è stata una debacle all'epoca per il segretario del Partito Democratico, è diventato appunto il 26% dei voti il viatico per il più lungo governo del Paese, grazie appunto a scelte sbagliate. Ed è per questo che Giorgia Meloni vuole riscrivere il sistema elettorale. E cosa fa quando questa proposta viene scritta? Decide di stabilire una soglia 42% che ritiene di raggiungere agevolmente, si costruisce un premio di maggioranza monster che le consente col 42% di arrivare quasi al 60% dei voti e dice: io sono a posto. Peccato che la politica sia imprevedibile, e peccato che la linea della Meloni, che un po', come si dice, che Donald Trump torna sempre indietro, chickens back, chickens out, anche Giorgia Meloni fa lo stesso, e tutte le cose che ha promesso in campagna elettorale non sono state date, che cosa succede? Che improvvisamente un nuovo partito sorge alla destra di Fratelli d'Italia, e quindi il meccanismo non funziona più, e qui comincia il balletto delle cifre. Come è stato detto oggi più volte in quest'aula, noi non sappiamo quale legge voteremo, perché il centrodestra, anzi la destra, che porta la legge in aula senza relatore, non lo sa neanche lei. Noi siamo dipendenti dai sondaggi elettorali e siamo dipendenti dalle cifre elettorali di Futuro Nazionale, del generale Vannacci, per cui l'emendamento della collega Ambrogio ci porta al 41%, ma se votassimo la settimana prossima forse ci porterebbe al 40%, perché ogni punto che Vannacci prende è un punto in meno sulla soglia del premio di maggioranza che la Meloni vuole. Allora, Il problema è che qui non c'è nessuna velleità, come dicevo all'inizio, nessuna ispirazione di statisti, non c'è nessun desiderio di migliorare il paese, così come non l'abbiamo visto durante tutta questa legislatura. Qui c'è un bassissimo conto speculativo che vuole, che deve servire esclusivamente a perpetuare una posizione di potere. Una posizione di potere che appunto a questo paese non ha portato nulla. Lo sanno benissimo gli italiani che vanno a fare benzina, lo sanno gli italiani che cercano, che devono prenotare una visita in un ospedale, lo sanno gli italiani che devono mandare i bambini a scuola e devono comprare in questi giorni i libri e tutto quello che serve ai nostri ragazzi per tornare nelle scuole. Allora io vorrei dire a Giorgia Meloni che se lei vuole vincere le elezioni, se avesse avuto questa velleità, avrebbe dovuto occuparsi di queste cose. E lasciatemi dire, mi lasci dire, signora Presidente, che è veramente singolare che in un momento così drammatico, guardi, non dico soltanto per il nostro paese, dico per il mondo intero, noi abbiamo davanti a noi delle crisi epocali, dalla crisi migratoria alla crisi climatica, alle guerre che funestano il nostro continente, le zone vicine, e in tutto questo che cosa accade? Che il Parlamento italiano, il Senato della Repubblica, addirittura chiama una delle 10 commissioni permanenti a riunirsi in precedenza per occuparsi di che cosa? Del riscaldamento globale? No. Si deve per occuparsi del costo della benzina? No. Per occuparsi della scuola, della sanità o del lavoro? No. Per occuparsi di una cosa che gli italiani veramente non capiscono, che è la legge elettorale. Perché bisogna evitare il pareggio, dice Meloni. Io voglio governare da sola. E guardi, signora Presidente, io sono d'accordo che il pareggio vada evitato, io sono d'accordo che i governi tecnici si giustifichino soltanto in condizioni di estrema emergenza come un rischiato default o una pandemia, e che normalmente dovrebbe essere la politica a esprimere il proprio governo, ma non lo si fa con i premi di maggioranza, non lo si fa drogando il risultato elettorale. Vuole una legge maggioritaria la Presidente del Consiglio? Il mondo ne dà moltissimi esempi. Guardi la legge britannica. In Gran Bretagna Starmer, il partito laburista, alle ultime elezioni col 30% dei voti ha preso una montagna di seggi, quasi 2/3 dei seggi, ma lo ha fatto in un sistema, quello sì, maggioritario, perché l'elettore britannico sceglie il proprio candidato di collegio, e questo indipendentemente dall'effetto che quel voto avrà sul voto nazionale. Ma così si fanno le cose serie. Allora, questa è una ammissione di sconfitta, signora Presidente. Questa è l'ammissione di non essere in grado di vincere le elezioni, perché il lavoro che si è fatto in 4 anni in un governo che ha battuto ogni record di durata è stato ampiamente, assolutamente insufficiente, e perché abbiamo vissuto in 4 anni di assoluta palude. Lo si dica chiaramente, guardiamo in faccia la realtà, che gli italiani sappiano che... Cambiamo la legge elettorale non è per ragioni di meccanica istituzionale, di miglioramento delle istituzioni, ma perché un centrodestra inadeguato non sa come fare a tornare al potere e si attacca a tutto per poterlo fare.
1: Grazie, vi chiedo di stare nei tempi. Prego, senatore De Cristofaro, tocca a lei.
6: Sì, Presidente, grazie della parola. In realtà ripeterò, Presidente, stamattina alcune delle cose che nel corso di queste settimane, di questi giorni, la mia forza politica, assieme naturalmente ai partiti di opposizione, ha detto nella discussione che abbiamo avuto all'interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ora, senza fare demagogia e senza fare populismo, ma una cosa la vorrei dire, io ho trovato davvero singolare, devo dire anche un po' surreale, che in un momento come questo, col paese in ginocchio per una serie di condizioni sociali di grandi difficoltà, il prezzo della benzina, le cose che sappiamo, il Parlamento nazionale, il Senato, sia stato riunito agli inizi di settembre non per parlare di questo, cioè non per parlare delle grandi urgenze del Paese, ma per discutere della legge elettorale. La trovo una cosa che di per sé la dice lunga su come si sta governando il Paese in questi anni, e la dice lunga ancora di più se poi com'è questa legge elettorale che viene presentata dalla destra. È una legge elettorale che viene fatta palesemente, forse addirittura dichiaratamente, non perché si vuole migliorare la condizione democratica del Paese, non perché si pensa che ci sono grandi questioni aperte, una per tutte l'astensionismo, e quindi bisogna per esempio andare a intervenire su questo e capire come si può migliorare il rapporto tra i cittadini, gli eletti, i rappresentanti e i rappresentati. Non perché si prende atto della crisi purtroppo sistemica in cui versano oggi molte delle democrazie occidentali, compreso la nostra, ma perché invece si vogliono cambiare le regole del gioco, semplicemente perché ci si è accorti che se si vota con la vecchia legge elettorale è più probabile che le elezioni non si vincono, e se invece si vota con questa si cerca di cambiare per l'appunto le regole del gioco per avere una legge elettorale più funzionale a se stessi. Allora io credo che questa è la prima grande questione. Non si può cambiare una legge elettorale, e la destra non può cambiare la legge elettorale per farsene una che considera più favorevole a sé. Questa cosa non è accettabile, Presidente, è il primo vulnus enorme di questa discussione. E poi nel merito, ora vede, chi sta parlando non è mai stato un particolare sostenitore dell'attuale legge elettorale, il Rosatellum. Io non ho un buon giudizio del Rosatellum, l'ho detto tante volte nel corso di questi anni. Il mio partito politico ha espresso grandi critiche quando per l'appunto fu votato nel corso degli anni passati. Però davvero penso che ci voleva proprio abilità per riuscire a fare una legge elettorale molto peggiore della attuale. Si poteva intervenire sul Rosatellum, si poteva migliorare il Rosatellum, si poteva andare a intervenire su alcuni elementi di stortura che ci sono già ora, e invece si sceglie una strada per cui il Rosatellum, una legge che, ripeto, io non amo, diventerà un bel ricordo, perché quando andremo a votare con questa, con le criticità gigantesche contenute dentro questa nuova legge elettorale, allora si vedrà per l'appunto qual è la posta in gioco di cui stiamo discutendo. Noi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione in queste settimane in particolare su tre aspetti che giudichiamo tutte e tre molto molto gravi e molto molto sbagliati. Il primo: non si può cercare di modificare la Costituzione senza nemmeno il coraggio di seguire le procedure dell'articolo 138. Non è possibile, cioè, cercare di far rientrare dalla finestra quel premierato che avevamo tolto dalla porta. Non è ammissibile. Volete fare il premierato in questo Paese? Seguite l'articolo 138 e date l'ultima parola al popolo sovrano, esattamente come è stato nel referendum sulla magistratura, quando per l'appunto non sono stati raggiunti 2/3 in Parlamento e l'ultima parola su una riforma importante spettata alla popolazione italiana, che quel tentativo lo ha rigettato. Ma non è possibile invece non utilizzare il 138, quindi non cambiare la Costituzione e andare ad aggredire la forma di governo attraverso una legge ordinaria, in particolare la legge elettorale. Questa cosa non si può fare, è totalmente incostituzionale, l'abbiamo detto pochi minuti fa, e non è ammissibile pensare per l'appunto che si possa immaginare l'indicazione del Premier, che è evidentemente un anticipo di premierato, ma peraltro l'avete detto voi stessi, l'hanno detto illustri ministri di questa Repubblica che stiamo parlando di questo, e io penso che già solo per questa ragione gli elementi di gravità della scelta che è stata fatta sono evidentemente moltissimi. Ancora, ma davvero si può pensare di immaginare un premio di maggioranza che può alterare in maniera così significativa gli equilibri e le garanzie democratiche di questo Paese? Come noi sappiamo, esistono dei quorum nella nostra Costituzione attraverso i quali per esempio si elegge il Presidente della Repubblica, attraverso i quali per esempio si eleggono i giudici costituzionali, che sono immaginati come dei quorum di garanzia. E badate bene, i padri costituenti furono così bravi, nonostante per l'appunto all'epoca ogni voto pesasse uno, perché naturalmente non c'erano i premi di maggioranza, eppure furono così bravi e così accorti da immaginare che su alcune questioni delicatissime che riguardano esattamente l'equilibrio tra i poteri, pensiamo per esempio all'elezione dei giudici costituzionali, tanto per dirne uno, a quella del CSM, tanto per dirne un'altra, bisognava per l'appunto far sì che i parlamenti votassero con grandi maggioranze, cioè che non ci potessero essere votazioni condotte a colpi di maggioranza e non ci potessero essere alterazioni degli equilibri. Ma come si fa a non vedere che l'abnorme premio di maggioranza che viene immaginato e che viene proposto rischia di incidere anche su questo, perché renderà molto più semplice a chi vince cercare di arrivare a quei 2/3 che per l'appunto occorrono anche per cambiare la Costituzione senza passare per il referendum? Io penso che questa cosa francamente rappresenta un aspetto di grandissima preoccupazione. Ma io lo so bene, e questa è una riflessione politica che vorrei fare stamattina, lo so bene che questo è il vero oggetto del contendere, lo dico anche ai miei colleghi dell'opposizione. Guardate, se c'è stato un filo conduttore in tutti questi mesi nelle proposte politiche fatte dalla destra, nelle proposte istituzionali e costituzionali, pensate al premierato, pensate all'autonomia differenziata, pensate alla riforma della magistratura, pensate oggi alla legge elettorale, ebbene, se c'è stato un filo conduttore che tiene esattamente assieme queste proposte che sono state fatte, ebbene, quel filo conduttore è esattamente il tentativo di andare a scardinare quel delicatissimo principio dell'equilibrio dei poteri. Questo è il punto di fondo di questa discussione. Perché voi a quell'equilibrio dei poteri non siete interessati, avete in mente un'altra idea. Avete in mente una sorta di capocrazia, chiamiamola così, che si definisce per l'appunto attorno alla presenza del capo e che si definisce attorno a un'idea, io penso, molto pericolosa di democrazia, in cui questo stesso Parlamento rischia di essere ridotto ad un orpello. Tant'è vero, non a caso, terza ragione di criticità, oltre all'indicazione del Premier e al premio di maggioranza, viene ancora una volta riproposto un meccanismo super bloccato. Io l'ho definito così, ho detto che ci saranno 3 tipologie diverse di candidati nelle prossime elezioni politiche: i super bloccati, i bloccati e quelli che dovranno invece prendere le preferenze. Vedete, io sono contrario al premio di maggioranza, un premio di maggioranza così grande, ve lo sto dicendo anche stamattina e ve l'ho detto in tutti i modi in queste settimane. Ma se proprio volevate fare un premio di maggioranza, perché non lo fate a scorrimento? Per quale ragione? Perché deve esistere un listone separato, peraltro nemmeno riconoscibile sul territorio? Perché? Ve lo siete chiesti come mai il premio di maggioranza non viene attribuito con uno scorrimento delle liste, ma viene attribuito semplicemente con un listone separato dei cosiddetti candidati super bloccati? Perché quel listone è esattamente la trattativa che c'è stata all'interno dei partiti della destra. Io tolgo i collegi uninominali, ma in cambio ti do qualche posto in più nel listone super bloccato. Questa è l'unica verità di cui stiamo discutendo. E ancora una volta però questa trattativa viene fatta sulla pelle dei cittadini italiani. E io penso che questo non sia ammissibile. Non è ammissibile, cioè, che vengano cambiate le regole del gioco per un tornaconto di parte. Non è possibile che vengano cambiate le regole del gioco sulla base di una trattativa segreta tra i partiti della maggioranza, e non è nemmeno possibile che questa cosa venga fatta sulla pelle delle persone. E allora noi ci opporremo con grande forza a questa legge elettorale, e concludo dicendo che penso che come forze di opposizione, che in queste settimane abbiamo condiviso la battaglia degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali, dovremo prendere un impegno con gli elettori. Quando governeremo noi, questa legge elettorale la abrogheremo, anche se dovessimo vincere noi. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego.
7: Grazie Presidente. Presidente, non parlerò dei dettagli tecnici di questa legge elettorale perché non serve. E perché vedete, colleghi, una legge elettorale onesta si spiega in una parola, in una frase, la dovrebbe capire anche un bambino. Vince chi prende più voti se raggiunge la maggioranza. Ma questa legge elettorale non è una legge elettorale onesta, questa è una legge truffa che vuole distorcere il risultato elettorale a favore della maggioranza di centrodestra. E quindi per spiegarla ovviamente non basta una frase, ci vogliono 223 pagine di dossier, ci vuole un manuale di diritto costituzionale, ci vogliono le tabelle, perché avete studiato un sistema volutamente complesso, difficile da capire, perché sperate in questo modo che i cittadini non si accorgano dell'imbroglio. E se non ci credete, provate a farvi due domande. Chi vuole questa legge elettorale e quando la vuole? La vuole solo la maggioranza, non è una legge elettorale concertata anche con le opposizioni. Prendete l'esempio della Grecia. La Grecia, se fa una legge elettorale, hanno fissato una regola: o la si decide con almeno due terzi del Parlamento oppure non si utilizza per le successive elezioni, si deve saltare una legislatura. Qui ve la siete scritta a vostra immagine e somiglianza, l'ha scritta solo la maggioranza. E soprattutto quando la vuole, perché avete avuto 4 anni di tempo per decidere se cambiare legge elettorale. No, la volete adesso, a ridosso delle elezioni, con le statistiche alla mano, con i sondaggi sotto mano che cambiano quotidianamente. Ed è esattamente il motivo per cui la Commissione di Venezia ha fissato un codice di condotta per le leggi elettorali, dicendo che non si fanno le leggi elettorali a 12 mesi dalle elezioni. Questa è una fascia di rispetto. Ora, io non so se questo governo è in grado di garantire davvero che non si andrà al voto, secondo le esternazioni, nella prossima primavera, perché in tal caso state violando una regola di carattere democratico. Allora, vediamo punto per punto che cosa trasforma quella che dovrebbe essere una legge elettorale in una legge truffa. Ci sono una serie di piccoli escamotaggi, di trucchi, che vanno a cambiare il risultato a vantaggio della maggioranza. Il primo trucco è il premio di maggioranza. Per inciso, sappiamo chi l'ha inventato il premio di maggioranza. Il primo a inventarlo fu Mussolini con la legge Acerbo. Però sappiamo, insomma, che vi piace strizzare un occhio a quel periodo storico, a quel 1923, dove appunto il premio di maggioranza fu la prima introduzione in un metodo che andava a distorcere il concetto di rappresentanza. Anzi, tra parentesi, all'epoca c'era almeno una grossa affluenza, voi oggi introducete un premio di maggioranza con un'affluenza impicchiata, facendo in modo che alla fine la rappresentanza effettiva sia più o meno di un cittadino su 5, nel caso in cui l'affluenza dovesse scendere sotto il 50%. Ma c'è anche una presa in giro semantica nel premio di maggioranza. Perché chiamare premio di maggioranza ciò che si assegna a una minoranza? Perché quella che fu definita legge truffa del 1953 prevedeva un premio di maggioranza che avesse superato il 50%. Voi lo assegnate, almeno per il momento, a chi prende il 42%. E qui in commissione non possiamo non raccontare quella pantomima in cui la maggioranza oscillava sempre, no, con questi numeri, perché si parlava del 42%, però poi a un certo punto i sondaggi dicevano che la maggioranza era scesa sotto al 42%. Ecco qui allora che spunta l'idea: no, allora scendiamo al 41%, una soglia che aumentava e dimagriva in base al fatto che la maggioranza potesse, no, ingrassare o dimagrire. Non era una soglia, una taglia, un vestito su misura. E il secondo imbroglio sono, è che questa è una cosa estremamente grave in democrazia, cioè avete trovato anche dei metodi per sottrarre seggi alla coalizione di centrosinistra, studiata su misura. Che cosa avete fatto? Fate in modo che i voti presi dalla coalizione di centrosinistra possano evaporare, con un escamotage estremamente fine, geniale, sottile. Perché che cosa dite voi? Che se in una coalizione ci sono delle liste che prendono meno del 3% dei voti, beh, quel voto che il cittadino ha dato a una coalizione oltre che al suo partito si disperdono, non contano per ai fini del voto della maggioranza. E guarda un po', però c'è una soluzione, cioè nel senso che se nella coalizione ci sono appunto più partiti che perdono meno del 3%, uno di questi lo possiamo ripescare. E guardate come si compone la coalizione centrodestra: si compone con una sola forza politica che prende meno del 3%, quella si salva. Del centrosinistra ce ne sono 3, quindi una si salva e le altre 2 le cancellate. E che cosa comporta questo? Andate a leggere nel dossier. comporta che si può arrivare a un paradosso che hanno detto, hanno sottolineato anche gli auditi, ossia che la forza di coalizione che vince grazie a questo sistema perderà dai 5 ai 6 a raggiungere quasi 6 punti, e quindi la forza di coalizione perdente è quella che prenderà il premio di maggioranza e che governerà. Quindi vince il premio la lista che ha perso, con un escamotage matematico che cancella i voti dalla lista che ha preso più voti. E poi ce n'è un'altra carina, questa è veramente simpatica, perché avete avuto la genialità di andare a ripescare nel passato un meccanismo che risale al 1800. C'era un governatore del Massachusetts che negli Stati Uniti aveva capito che poteva, insomma, dovendo costruire un collegio, che c'erano delle aree territoriali a lui particolarmente favorevoli e altre no. Allora che cosa si inventa? Ridisegna il collegio cercando di evitare tutte quelle parti dove la popolazione poteva essere contraria a lui, faceva dei sondaggi anche per capire dove c'era una popolazione, se la popolazione più giovane concentrata in quell'area fosse o meno favorevole al suo programma, e quindi costruisce un collegio con delle linee talmente contorte e tortuose che alla fine avevano formato una sorta di forma allungata che sembrava una salamandra, per cui i giornalisti capirono che era un metodo truffaldino e ironizzarono, dettero il nome di questo governatore che si chiamava Jerry Elbridge, e quindi associarono questo nome alla salamandra, e da quel momento

0: C'era il Jerry Mandering americano, abbiamo il George Mandering alla matriciana. Vabbè, comunque, avete copiato questo sistema. Beh, e come l'avete fatto? Perché nel collegio di Bolzano, c'è un particolare, una cosa, un passo indietro. Voi avete detto che d'ora in avanti la commissione che verifica periodicamente ogni 3 anni i collegi, perché cambia la popolazione, ci sono paesi che si spopolano, la mia città governata dal centrodestra ha perso 10.000 abitanti in 10 anni, grande successo, il sindaco più amato dagli italiani, però i risultati sono sulla carta, con 20.000 disoccupati, zona industriale, vabbè, lasciamo stare. Quindi che cosa succede? Avete visto che dunque avete cancellato la possibilità di rivederla, ma voi lo volete rivedere, e dove l'avete fatto? A Bolzano. Avete preso 6 comuni e li avete accorpati, mi pare 5 li avete accorpati a Merano, un altro in un altro comune. Perché? Perché così facendo guadagnate un seggio e lo togliete al centro-sinistra. Si chiama gerrymandering, che è una tecnica truffaldina, e mi auguro che le esternazioni della ministra Casellati in commissione dicendo vogliamo venire incontro alle opposizioni diventino concrete, lo vedremo negli emendamenti, perché tutte queste manovre che distorcono il risultato e calpestano le decisioni dei cittadini sono delle forme truffaldine di distorcere la volontà popolare. Ora c'è l'ultima cosa. Non l'ultimo argomento, però la presa in giro dei cittadini sulle preferenze. Allora, torniamo alla semplicità. Se volete le preferenze, votate le preferenze. Ma se voi inserite un meccanismo con le preferenze che sono sostanzialmente fasulle, diceva il collega Parrini in commissione, omeopatiche, ecco, quelle non sono preferenze. Cioè non sarà una cittadina di Ancona a scegliere chi deve mandare in Parlamento, no, sarà questo meccanismo, perché prima deve entrare il listone, questi 105 parlamentari che il cittadino nemmeno conosce e che non vengono manco votati, entrano punto e basta come premio, poi ci saranno i capilista bloccati, quello che avanza, e se avanza eventualmente viene scelto dal cittadino. E gli auditi questo meccanismo hanno dato anche dei numeri, probabilmente ai cittadini spetterà al massimo un 20%, quindi non prendete il giro ai cittadini e dite chiaramente che le preferenze non gliele volete riconoscere. E poi c'è la questione, mi avvicino alla conclusione, c'è la questione di metodo, che non è secondaria, perché qui il metodo è una questione di democrazia. La Corte di Venezia, se dice che non bisogna legiferare a ridosso delle elezioni, lo dice per un motivo ben chiaro, perché vuole proprio evitare questo, che la maggioranza si faccia la legge a sua immagine e somiglianza, che è quello che sta succedendo. Ma un rimedio c'è.
1: No, a 42 secondi per gli ho già dato un minuto.
0: Presidente, chiudo con una proposta. Se volete dire di essere una forza democratica di centrodestra, rispettate le regole democratiche. Potete farlo. Fate un emendamento o approvate un emendamento e differite l'entrata in vigore di questa legge di almeno 12 mesi. Se andate a voto a primavera, siete una forza che non è democratica e non rispetta la Commissione di Venezia. Se mi consente un'ultima immagine, Presidente, ci terrei. Le rubo soltanto un minuto. No, vabbè, per sé la dirò nel...
1: Io ho già dato un minuto.
0: La ringrazio.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Alfieri.
2: Grazie Presidente. Questa legge elettorale è nata sotto i peggiori auspici, è figlia della involuzione che ha avuto la stagione che doveva essere delle grandi riforme. È iniziato così la legislatura di Giorgia Meloni, in cui aveva aperto anche un confronto con le opposizioni, peraltro non ha mai ascoltato, noi portammo tante proposte, non c'è stata una risposta, diciamo, su una delle nostre proposte. In compenso siete andati avanti con un patto che si fondava sull'autonomia differenziata, la finta autonomia differenziata richiesta dalla Lega per provare a riprendere qualche consenso al nord. Mi sembra di capire che ha creato invece un po' di fibrillazione all'interno della stessa Lega. La riforma della giustizia, anzi la riforma non della giustizia, magari fosse la riforma della giustizia, della separazione delle magistrature, ma ci hanno pensato i cittadini e le cittadine italiane a respingerla, e il premierato. Premierato che si è arenato, perché è evidente, insomma, che dopo, soprattutto dopo il referendum sulla giustizia, è chiaro che anche quella riforma, quella forzatura che non c'è

0: nessun paese al mondo. Ci hanno tentato i costituzionalisti israeliani e anche lì lo stesso Netanyahu, che oltre a fare danni, come sappiamo, a Gaza e in Cisgiordania, ha fatto danni anche dal punto di vista dell'architettura costituzionale, sono tornati indietro perché si sono reso conto che non funzionava. E noi abbiamo provato a recuperarli in Italia. Però, come diceva giustamente il collega Peppe De Cristofaro, non è che voi potete pensare di recuperare con una scorciatoia la legge elettorale quello che avreste dovuto con coraggio presentare agli italiani. Se volete portare avanti il premierato, se volete portare avanti una logica presidenziale su una repubblica che fino adesso è una repubblica con una forma di governo parlamentare, chiedetelo alle cittadine e alle cittadine italiane, che risponderanno in maniera molto chiara come hanno risposto sulla riforma della giustizia, cioè bocciando il premierato. Voi adesso state provando a recuperare con questa legge, che è una legge, come ha definito il collega Parrino, una legge truffa, che prende in giro le cittadine e i cittadini italiani per una serie di motivi. È una legge che io definirei sartoriale, ma non nel senso nobile dei sarti che ti fanno il vestito su misura, ma perché andate a piegare le istituzioni ai vostri voleri, e non a caso siete andati a prendere tutti i punti dove siete in difficoltà perché avete paura di perdere. Dopo il referendum sulla separazione della magistratura, che per voi è stato un trauma perché le cittadine mi hanno bocciato, e avete cominciato ad andare a prendere tutti i punti dove il Partito Democratico, le forze progressiste erano più forti. E allora avete individuato il collegio unico all'estero per il Senato, un inedito, perché il Partito Democratico elegge la maggior parte degli eletti all'estero, e provate a cambiare le regole del gioco. A parte che non fate un danno al Partito Democratico, lo fate alla rappresentanza dell'Asia Oceania, degli Stati Uniti, del Sud America, dell'Africa, che non verranno più eletti perché ci saranno solo eletti europei. Quindi nel momento in cui voi fate le vostre forzature, non è che danneggiate il Partito Democratico, danneggiate la rappresentanza di alcuni continenti che non vedranno più rappresentanti all'interno. E lo stessa furbata l'avete fatta, adesso mi sembra che vi stiate rendendo conto, spero, almeno facciate un passo indietro, con il gerrymandering, o come il collega Cataldi dice, il Georgia mandering su Bolzano, proprio smaccato. Sapete che a Bolzano in prevalenza votano per il centrosinistra e c'è il nostro eletto, il collega Spagnolli. Allora cosa fate? Andate a rivedere, mettete dentro un po' di comuni della provincia di Bolzano in modo tale da riequilibrarlo. Però vi siete dimenticati un piccolo aspetto, che ci sono delle regole. C'è lo statuto di autonomia del Trentino Alto Adige che prevede che quel collegio possa essere eletto da un rappresentante di lingua italiana. È scritto negli accordi. E allora, insomma, anche magari studiarle le cose ogni tanto prima di provare a forzare. Adesso dovete tornare indietro. E poi il capolavoro della norma che chiamate antiframmentazione. Io la chiamerei una norma truffa, perché è stata pensata per salvare un partito che non arriva nei sondaggi all'1% e andate a penalizzare partiti che sono sopra il 2%, creando una condizione per cui la coalizione che prende nettamente più voti potrebbe addirittura soccombere. E diciamo, da questo punto di vista, sono certo che tornerete indietro, perché tutti i costituzionalisti di destra, di sinistra, di sensibilità diverse, si sa che i costituzionalisti non è che sono una famiglia che va tutta d'accordo, invece su questo hanno trovato l'accordo, cioè sul fatto che questa è una norma a rischio, anzi qualcosa di più, a sicuro rischio di incostituzionalità. E non è finita, perché oltre a essere, diciamo, sartoriale, questa legge è diventata una legge sondaggio centrica, cioè voi consultate al mattino i sondaggi e provate a presentare emendamenti e subemendamenti a seconda dei sondaggi. Io non so se, visto che vi dovrete riunire, leggo di una riunione degli Sherpa che dovrà ragionare su abbassare il quorum in cui scatta il premio di maggioranza al 42, al 41, al 40, se state aspettando l'ultima media U-trend per poter decidere come chiudere. Quindi non solo piegate le istituzioni alle vostre paure, adesso vi fate anche guidare dall'ultimo dei sondaggi. Non è serio. Io penso che se si devono definire delle regole, sono delle regole che devono servire per il futuro, che coniughino rappresentanza e governabilità. Ma il capolavoro l'avete fatto sul ballottaggio. Ora, ci avete tenuto bloccati per 2 anni sulla una delle leggi che ha funzionato meglio, la legge delle elezioni comunali, che funziona bene perché c'è il ballottaggio, perché permette al secondo turno di decidere in maniera molto chiara, assegnare il premio di maggioranza a chi prende un voto in più, e voi la volete cancellare. Volete cancellare la norma del ballottaggio, volete abbassare la soglia al 40% e siete andati avanti fino adesso solo perché c'è la legge elettorale che vi interessa ancora di più modificarla perché avete paura di perdere. Ma il capolavoro, che dopo che ci avete tenuto bloccati per 2 anni, adesso all'improvviso diventate innamorati del ballottaggio. Beh, insomma, fate pace con voi stessi, perché da questo punto di vista non si capisce, anche perché il ballottaggio è una cosa seria. Noi l'abbiamo sempre avuto nei nostri programmi, legato al superamento del bicameralismo paritario. Ecco, insomma, non si gioca con le istituzioni e con le regole della democrazia. Io spero che anche da questo punto di vista abbiate messo da parte questo errore. Noi complessivamente contestiamo l'impianto, che è un impianto che inserisce delle forzature, e pensare di costruire dei premi così alti che si avvicinano ai quorum di garanzia in cui uno si possa eleggere da solo il Presidente della Repubblica in qualche modo confligge con l'impostazione che avevano dato i padri fondatori dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non era un capriccio dei padri fondatori. I quorum di garanzia servivano proprio perché sulle cariche più alte, sulle figure che dovevano in qualche modo essere garanti della Costituzione, si mettessero d'accordo i diversi partiti usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma funziona ancora adesso quel meccanismo, e quindi noi lo contesteremo fino alla fine. Come la truffa del vostro finto emendamento che introduce le preferenze. Non prendete in giro le italiane e gli italiani, e basta con questa cosa che ha detto ancora il collega Lisei: abbiamo preso il modello toscano. No, non l'avete preso, per un semplice motivo, che lì il capolista non è bloccato, si eleggono tutti a preferenze ed è molto chiaro. E voi presenterete un sistema che penalizza certamente le candidature femminili, perché fate saltare quella norma dei capolista che manteneva un equilibrio almeno prevedendo il 60 e il 40% delle candidature come limite massimo e come limite minimo, ma soprattutto presenterete alle elettrici e agli elettori una scheda monster, enorme. Siccome l'avete dovuta anche allegare al progetto di legge, è un inedito. Si troveranno un numero di candidati spaventoso che non si è mai visto nella storia di questa Repubblica, la stragrande maggioranza dei quali non potrà essere eletta e non potrà essere scelta dalle cittadine e dei cittadini. Una grandissima presa in giro. Avremo 3 tipi di candidati: i super blindati del listone di maggioranza, i capilista bloccati, questi qui entrambi con buone possibilità, almeno nei partiti principali, di essere eletti, e poi tantissime candidature che potranno essere scelte con le preferenze. Peccato che la stragrande maggioranza di questi non verrà eletto, quindi una grandissima presa in giro. Motivo per cui noi, e vado a chiudere, abbiamo presentato degli emendamenti insieme con tutte le forze politiche, ma per inserire le preferenze vere, in modo tale che al 100% gli elettori potranno decidere qual è il loro rappresentante e in qualche modo ricostruire quel legame che si è tranciato in questi anni, anche per responsabilità nostra, non mi nascondo dietro un dito, in cui si possa rimettere insieme quel rapporto, quel legame tra eletto ed elettore. E vorremmo vedere dall'altra parte quelli che hanno tuonato a favore delle preferenze e hanno votato l'emendamento di Vannacci cosa faranno davanti agli emendamenti dell'opposizione che chiedono di votare al 100% con le preferenze, con grande nettezza e chiarezza, e che potranno permettere davvero di ripristinare quel rapporto eletto-elettore. Cosa farete? E lo dico soprattutto ai colleghi, alle colleghe di Fratelli d'Italia, davanti a un emendamento che introduce le preferenze vere. Vi limiterete alla Camera a votare con Vannacci sapendo che non passerà, o voterete con le opposizioni che vogliono davvero ridare la possibilità della scelta alle elettrici e agli elettori? Questo è il momento della verità, vedremo se sarete coerenti.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Pellegrino, prego. Aspetti un secondo, provi di nuovo. No, non funziona il microfono.
2: Grazie. Dicevo, la riforma elettorale che oggi discutiamo in Senato, lo diciamo subito, rappresenta per Fratelli d'Italia una cesura netta con le tristi epoche dell'instabilità cronica, quindi quelle epoche dei governi balneari, delle maggioranze fittizie, insomma di quegli accordi che erano figli delle oscurità di corridoio piuttosto che della chiara luce della volontà popolare. E badate bene, lo facciamo perché l'Italia ha subito un declino causato dai sistemi elettorali ibridi e inefficaci. E questo declino è uno dei tanti motivi per cui oggi i cittadini sono totalmente disaffezionati alla politica. Bisogna pertanto, siamo d'accordo, restituire dignità al suffragio universale, offrendo agli elettori uno strumento elettorale che sia al contempo uno specchio fedele delle loro istanze, ma anche una garanzia inossidabile di governabilità. E in questa ottica è fondamentale il tanto criticato robusto premio di maggioranza, perché non si tratta, cari amici di sinistra, di un sovvertimento delle regole democratiche, ma di un antidoto necessario contro la frammentazione. Ecco, i colleghi del PD e del Movimento 5 Stelle hanno più volte definito questo premio abnorme, sostenendo che configuri un furto di rappresentanza e violi i dettami della Corte Costituzionale. Hanno anche citato, a mio avviso, speciosamente le sentenze del 2014 e del 2017, però anche queste tesi sono giuridicamente infondate, perché la giurisprudenza non ha mai bandito i meccanismi maggioritari in sé, semmai ha avvertito che si doveva censurarne l'applicazione nel caso in cui fosse priva di una ragionevole soglia di accesso o se avesse prodotto esiti sproporzionati. Ma il disegno di legge in discussione calibra il premio in funzione della stabilità dell'organo parlamentare, rispondendo al preciso interesse costituzionale di preservare la funzionalità delle istituzioni e la capacità dell'esecutivo di operare. La vera anomalia democratica, quindi il vero furto che dobbiamo valutare, è quando il voto espresso dai cittadini nelle urne viene disatteso il giorno successivo, costringendo forze antitetiche a stipulare alleanze innaturali pur di restare al governo. Ecco, questo premio di maggioranza elimina alla radice il consociativismo e la degenerazione trasformistica, garantisce semplicemente che la coalizione che ottiene il maggior consenso disponga dei numeri per tradurre in legge il programma votato. Ecco, lo dico anche ai colleghi dell'opposizione, qualcuno tra voi forse ricorderà quanto è brutto mendicare il supporto esterno alla coalizione per formare finalmente un governo. Ad esempio, i governi Conte, lo chiedo ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Azione, governi che non avendo forze tra loro che condividano valori comuni è inevitabile che vadano successivamente allo scioglimento. Ora, il tema dei governi balneari non nasce qui, nasce nel 1953 con il Democristiano Pella. E l'Italia ha avuto tristi momenti in cui questi governi duravano addirittura 6 mesi. Ritornando ai giorni nostri, il governo Dini durò 1 anno e mezzo, il D'Alema 4 mesi, l'Amadou 14 mesi, il Monti 1 anno e mezzo, il governo Letta 10 mesi, l'incidentale governo Contarelli addirittura 3 giorni, il governo Draghi 20 mesi. Ma voi credete davvero che si possa guidare la politica economica, sociale, commerciale, la politica estera dell'Italia con un governo che dura mediamente 1 anno? E ci vorrebbe Mandrake, come dice un mio caro amico. E che ci vorrebbe un mago, ce lo dicono anche le statistiche, perché in 79 anni di Repubblica l'Italia ha subito 68 crisi di governo che hanno avuto un costo. Ed è quantificabile questo costo. Costo macroeconomico e finanziario che a causa dell'instabilità dei governi dal 94 a oggi è stato quantificato da numerosi studi di settore e che si basa su due indici: gli interessi sul debito pubblico e la perdita cumulativa della ricchezza reale. In sostanza, dal 2013 al 2022 l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro aggiuntivi di interesse sul debito pubblico. Per dirla in termini più specifici, 26,5 miliardi di euro all'anno, l'equivalente di una finanziaria. Nello stesso arco di tempo l'Italia ha destinato il 41,9% del proprio PIL al pagamento degli oneri sul debito pubblico, a fronte di appena il 20,7% della Germania, quindi la metà, e il 21,9% della Francia. Dal 2000 al 2019 la mancanza di una democrazia decidente, non capocratica, semplicemente non litigiosa, ha garantito una decrescita dell'Italia che si è assestata al 4%, facendoci perdere 350 miliardi di euro di PIL reale. E quindi non possiamo ignorare queste cifre, perché l'instabilità è un ladro che ci prosciuga risorse. Risorse che potremmo utilizzare per finanziare gli ospedali, il taglio del cuneo fiscale, per dirne alcune. E piuttosto che vedere questo ladro, voi vi crogiolate nei vostri neologismi, abbiamo sentito capocrazia, premieratino, perché lo spauracchio dell'autoritarismo va sempre bene, è la panacea di tutti i vostri mali. Ora però, tornando ai numeri, vediamo che cosa accade per equità quando i governi diventano stabili. E portiamo l'esempio, appunto, del governo più stabile di tutti, appunto il governo Meloni. Quindi il 21 ottobre 2022, il giorno antecedente al nostro insediamento, lo spread era più o meno a 233, dopo aver toccato anche 250 durante il governo Draghi. Ecco, nel 2025 ci siamo attestati sotto i 70 punti base. Sono felici anche le borse, perché l'indice di borsa di Milano addirittura ha toccato i 42.400 punti nel 2026, andando ben oltre i massimi pre-crisi del 2008. Ci promuovono le agenzie di rating, perché Standard & Poor's ha innalzato il giudizio sull'Italia a BBB Plus con outlook stabile. Fitch Ratings ha migliorato le prospettive sul merito creditizio, promuovendo l'outlook a positivo. Morningstar ha ufficialmente promosso l'Italia, reinserendola nell'area di stabilità e affidabilità creditizia alta. E quindi, in sostanza, con lo spread che scende risparmieremo 17,1 miliardi in interessi. Con il rapporto debito-PIL abbiamo ridotto il debito di 17 punti e con l'indice azionario che sale oltre i 38.000 abbiamo un raddoppio del suo valore, e cioè una cifra che non si toccava dal 2008. E dimenticate, quando criticate questa legge, ma con un grande artificio di memoria selettiva, che è in vigore il Rosatellum attualmente, da voi voluto, che ha consegnato al Parlamento una lunga lista di nominati, quasi tutti scelti dalle segreterie di partito, quindi con nomine calate dall'alto, realizzando con il Rosatellum il più sistematico e vero assassinio di sovranità del nostro popolo e della stessa dignità di questa Assemblea. Ora, fu la sinistra a scrivere a volere questa legge, facendola approvare a colpi di fiducia, salvo poi, a elezioni perse, presentare immediatamente il 13 ottobre 2022, l'aveva già scritta durante l'estate, il DDL 61 a firma del senatore Boccia, capogruppo in aula del PD, che voleva ritornare, insomma, e superare, diciamo a sue parole, le storture del Rosatellum. Quindi prima alzate un putiferio per cambiare le regole del gioco, poi perdete la partita e quindi chiedete di tornare alle regole precedenti. Ora, noi vi vogliamo rassicurare anche il vostro astrologo che si dice vi narri, vi garantisca la vittoria nel 2027. Ecco, con questa legge elettorale chi vince governa. Quindi, ve lo auguriamo, se voi vincerete, governerete, finalmente assaporerete l'ebbrezza di governare per ben 5 anni. Concludo, Presidente, che Fratelli d'Italia con questa legge elettorale vuole evitare che la nazione diventi preda di leggi e consuetudini che rappresentano quel ladro di risorse e quell'assassino del diritto del voto che ci ha distrutto in passato. Ecco, noi vogliamo l'esatto contrario. Vogliamo che la sovranità torni al popolo e che l'Italia torni a crescere, libera, sovrana e con un'economia stabile.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia.
3: Sì, grazie Presidente, colleghe, colleghi. Siamo qui in gran fretta, nell'ultimo anno di legislatura, a dispetto di quello che ci ha detto la Commissione di Venezia, a discutere di legge elettorale. A discutere di legge elettorale mentre il mondo è in fiamme, il costo della vita aumenta, le crisi industriali si moltiplicano, la crisi climatica ci fa collassare. Ma noi discutiamo di legge elettorale perché questa pare essere la priorità di un governo che festeggia la propria lunghezza, il proprio primato, e nello stesso tempo sostiene che senza nuove norme non si può garantire la stabilità. In realtà una legge pensata per, di fronte al rischio di perdere le elezioni, per riscrivere le regole e poter continuare a governare a dispetto di una crisi di consenso che è sotto gli occhi di tutte. Ma le cose però nel percorso, durante l'iter di questa legge, si sono complicate perché nuovi soggetti politici si affacciano sulla scena politica e mettono in discussione anche gli equilibri delle coalizioni. Le cose si sono complicate e quindi gli sherpa continuano a lavorare, perché io il dato politico che vorrei qui riportare è che mentre noi qui in Senato, come opposizioni, le famose opposizioni, no, che non sono mai pronti, abbiamo presentato emendamenti comuni su tutti i temi di fondo di questa riforma elettorale, la maggioranza discute e gli sherpa ancora, no, si legge sui giornali di riunioni politiche che si debbono ancora avere per sciogliere i nodi di questa legge elettorale, mentre qui siamo in aula e dobbiamo, senza mandato al relatore, non a caso, e dobbiamo appunto iniziare, dopo questa discussione generale, a votare gli emendamenti. La prima questione quindi è perché? Perché siamo costretti a discutere di legge elettorale in questo frangente rispetto a quelle che sono le necessità del Paese? La seconda questione è quale legge elettorale? Noi abbiamo di fronte un pastrocchio, anzi, come direbbe il nostro capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, che è anche un costituzionista, è una legge fortemente irragionevole, per molti punti irragionevole, perché il tentativo di introdurre il premierato, cioè di mettere in discussione la democrazia parlamentare attraverso una legge ordinaria, produce grandi, appunto, norme irragionevoli e produce una grande confusione. E quindi siamo di fronte a una riforma pessima che esaspera il maggioritario fino a consentire un premio che fa arrivare chi vince, magari anche una minoranza, no? A fronte del grande astensionismo, quasi sulla soglia della maggioranza qualificata, una riforma che mette in discussione le prerogative del Presidente della Repubblica inserendo l'indicazione della o del Premier, che cancella il conteggio dei voti di coalizione delle forze minori, e nello stesso tempo una riforma che, facendo questo, è scritta male. Cioè ha un combinato tra premio di governabilità, liste bloccate e indicazione obbligatoria del Premier, che appunto potrebbe portare una minoranza di elettori a trasformarsi in una maggioranza, ma soprattutto non è chiara rispetto agli elettori, a quello che loro andranno a indicare. Gli elettori non capiscono e non sapranno chi eleggono. È stato detto che il premio di maggioranza viene dato sulla base di un listone nazionale. Un listone nazionale, qui è la forzatura, perché noi, essendo ancora, e questa legge non può metterlo in discussione, dico io per fortuna, nel bicameralismo perfetto, siamo un organismo eletto su base regionale, noi Senato, e quindi questo tema riguarda soprattutto noi avremo delle liste della singola circoscrizione, che in realtà potrebbero portare come premio di maggioranza eletti anche in situazioni in cui quella coalizione in quel posto non ha vinto. Quindi non è chiaro, non è semplice, non è evidente qual è la composizione del Parlamento che l'elettore col suo voto, l'elettrice, andrà a fare. E nello stesso tempo, oltre ai pastrocchi o a, come dire, le ragionevolezze, una legge fortemente ipocrita, perché è vero, è stato detto che nella legge si dice che la norma, l'indicazione del Premier non va a toccare, come dire, i poteri del capo dello Stato, ma di fatto l'indicazione del Premier lo condiziona politicamente in modo significativo. Come si può pensare, no? Che non venga condizionato, ma proprio ripensa il meccanismo attraverso il quale, nell'espressione della volontà popolare che nel Parlamento si ritrova, il Presidente dà la possibilità di formare il governo a quella persona che secondo lui in quel momento rappresenta al massimo e nel modo più unitario l'espressione che si è espressa nel Parlamento. Quindi una legge fortemente pericolosa per quello che noi leggiamo, che non a caso ha trovato un 126 professori di diritto costituzionale sottoscrivere un appello in cui chiaramente si dice di tornare alla Costituzione e che sottolinea tre profili appunto di criticità costituzionali: il premio di maggioranza, l'incompatibilità tra il meccanismo del premio unico e il bicameralismo, l'indicazione preventiva del candidato. Ora, questa legge, come appunto è stato qua ripetuto più volte anche nella discussione di questa mattina, di fatto introduce il premierato. È una legge che risponde a un'idea di democrazia che si può sintetizzare con la capocrazia. E qui lo dico tramite lei, Presidente, all'onorevole Lisei, che ha sostenuto che la sinistra avrebbe paura del voto popolare. Il punto è, uno, che il voto popolare non significa eleggere il capo. Il voto popolare significa partecipare alle determinazioni delle politiche ed eleggere i propri rappresentanti in un organo costituzionale. Il secondo è che storicamente, se siamo qui, se c'è quella targa, il 2 giugno del 46, è perché la sinistra con altre forze democratiche ha combattuto per restituire al popolo la possibilità di votare e la democrazia. Il terzo e che alla fine, quando lo stesso senatore Lisei si fa primo firmatario di un emendamento che dovrebbe reintrodurre le preferenze, quelle preferenze sono farlocche, perché non riguardano tutta la lista, non riguardano i capolista, e quindi mi verrebbe da dire che se c'è qualcuno che ha paura del voto popolare siete voi, che se volete le preferenze mettiamole davvero e votate quegli emendamenti che davvero inseriscono le preferenze. E nel fare questo, nel fare un emendamento in che non inserisce davvero le preferenze ma lo fa solo di risulta e per quelle forze maggiori che non eleggeranno solo i capolista, voi vi prendete la responsabilità di cancellare quelle norme di riequilibrio che oggi consentono di non poter avere dei capolista di un genere maggiore del 60% rispetto al 40%. È una responsabilità politica grande in un momento storico in cui il tema, abbiamo tutti festeggiato l'80esimo del voto alle donne, no? Che cosa ha significato? Il tema in questo momento è quello dell'astensionismo, non solo femminile, ma anche e soprattutto femminile, e cioè di ricostruzione di un nesso tra vita, no? Bisogni delle persone e rappresentanza, e quindi non una semplificazione e un lavoro solo sul potere legislativo e sulla governabilità, ma una riforma della rappresentanza guardando al fatto che sempre meno donne votano e sempre meno donne sono elette anche in questo Parlamento rispetto a quelli prima. È un ciclo mondiale e proprio a fronte di questo noi abbiamo bisogno di non ritoccare quelle norme ma di rafforzare delle norme di riequilibrio della rappresentanza. Non ce ne facciamo nulla come dice sempre la segretaria, della prima donna, la nostra segretaria regionale, della prima donna presidente del Consiglio, se pensa solo al proprio successo e non fa norme per tutte, che consentano a tutte di sostenere la rappresentanza e la partecipazione. È davvero grave questo passo indietro, non fa parte tra l'altro neanche della storia del centrodestra, perché la riforma costituzionale fu fatta dalla ministra Prestigiacomo, ci sono state battaglie in comune su questo. È vero, da questo punto di vista questa legge è una cesura anche delle cose importanti che abbiamo scritto insieme, e ve ne assumete la responsabilità.
4: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Basso.
5: Grazie Presidente. Molte delle ragioni della contrarietà a questo disegno di legge sono già state illustrate durante il lavoro in commissione, le pregiudiziali, nell'inizio di questa discussione generale. Io condivido le considerazioni dei colleghi delle opposizioni sulla dimensione impropria del premio di maggioranza, sulla nostra totale contrarietà al ritorno a liste bloccate, all'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Non riprenderò quindi questi argomenti, ma vorrei concentrare le mie riflessioni su una questione che riguarda specificatamente il Senato della Repubblica e che per questo credo meriti anche la massima attenzione proprio in quest'Aula. L'articolo 57 della Costituzione, è già stato ricordato, contiene una disposizione tanto semplice quanto chiara. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Parole che non sono un inciso privo di conseguenze, sono una delle differenze che la Costituzione ha mantenuto tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Costantino Mortati, componente della Commissione dei 75, considerato in maniera unanime uno dei più importanti costituzionalisti del nostro Novecento, spiegò proprio in Assemblea che base regionale significa collegamento stabile ed istituzionale fra l'ordinamento regionale ed il Senato. Ancora oggi la legislazione elettorale, così come il testo che ci proponete di modificare, continua ad affermare che il Senato è eletto su base regionale, e qui nasce il problema. Il premio previsto per il Senato viene determinato sulla base del risultato politico nazionale. Sono 35 seggi che devono poi ricadere nelle singole regioni e, attraverso i meccanismi di riallocazione previsti dal testo, ne modificano le rappresentanze. Il risultato nazionale entra così nella formazione della rappresentanza di ogni regione. Provo a spiegarne le conseguenze in maniera più pratica, con un caso concreto. Prendo la mia regione di elezione, di provenienza, la Liguria. Immaginiamo che una coalizione ottiene in Liguria il 51% dei voti, l'altra il 40%, il resto alle forze politiche non coalizzate. Un esempio abbastanza realistico. Nessun dubbio su quale sia la scelta del popolo. Una coalizione ha la maggioranza assoluta dei voti espressi dai cittadini liguri. Supponiamo però che il risultato nazionale sia opposto e che a beneficiare del premio sia la coalizione arrivata seconda. Il meccanismo di riallocazione dei seggi può far sì che dei 5 senatori eletti, 3 vadano alla coalizione che li ha ottenuto meno voti e 2 a quella che ha la maggioranza assoluta. Ovvero il 51% dei voti si traduce nel 40% degli eletti, il 40% dei voti, grazie a un risultato determinato fuori da quella regione, si traduce nel 60% degli eletti. Conta il combinato disposto di più fattori. Alla Camera un meccanismo nazionale si distribuisce su 400 seggi, al Senato invece i seggi sono 200 e vengono assegnati regione per regione. Così nelle regioni che per esempio eleggono solo 5 senatori, un unico seggio vale il 20% dell'intera rappresentanza regionale. E guardate che non è solo una questione numerica, quelle solo seggio attribuito per effetto del premio nazionale non soltanto può trasformare una maggioranza in una minoranza, ma può incidere profondamente sul peso del voto di quei cittadini, perché da quel seggio decisivo può dipendere non come hanno votato i cittadini di quella regione, ma dal risultato determinato dai voti espressi nell'insieme delle altre regioni. Il problema quindi non è soltanto che il risultato nazionale può rovesciare quello regionale, è che per effetto di questo meccanismo due cittadini italiani italiani possono vedere il proprio voto avere una capacità profondamente diversa di trasformarsi in rappresentanza, non per ciò che è accaduto nel loro territorio, ma per ciò che è accaduto nel resto del paese. Il problema non riguarda soltanto la Liguria, riguarda le regioni di dimensioni piccole, medie, dove il numero ridotto dei seggi rende più forte l'effetto di una singola riallocazione. Liguria, Marche, Sardegna e Calabria saranno quelle più penalizzate, poiché il premio attribuisce un seggio aggiuntivo. Ma questa maggioranza, questo governo lo sa bene, e c'è una ragione ulteriore per la quale credo che debba rispondere a questa questione. Non siamo noi i primi a aver posto il problema della compatibilità tra un premio nazionale al Senato e l'articolo 57. Questo problema ve lo siete posto voi. Quando avete elaborato la riforma costituzionale sul cosiddetto premierato, avete previsto un premio su base nazionale anche per il Senato. E per farlo avete ritenuto necessario intervenire sulla Costituzione. Non avete lasciato invariato l'articolo 57 affidando tutto alla futura legge elettorale. Avete modificato proprio l'articolo che stabilisce la base regionale dell'elezione del Senato, prevedendo espressamente un'eccezione per il premio nazionale. Il testo che avevate proposto stabiliva che il Senato fosse eletto, cito testualmente, a base regionale salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92. Quella formulazione riconosceva che tra la base regionale dell'articolo 57 e un premio determinato su base nazionale esiste almeno un problema costituzionale da affrontare, e la soluzione che voi stessi avevate individuato non era un'interpretazione estensiva dell'articolo 57, era la sua modifica. Ma quella revisione non è entrata in vigore, quelle parole non fanno parte della Costituzione vigente. Su questo vorrei una risposta: se un premio nazionale al Senato era già compatibile con l'articolo 57 vigente, perché nella riforma del premierato avete ritenuto necessario mortificare proprio quell'articolo? E se invece quella modifica era necessaria, non riesco a capire come oggi possiate raggiungere lo stesso risultato con una legge ordinaria, facendo come se l'eccezione che avevate proposto fosse già entrata nella nostra Costituzione. Non voglio trarre una conclusione automatica sulla legittimità costituzionale della legge. Sarà eventualmente la Corte a svolgere le valutazioni che le competono, ma il Parlamento non può limitarsi a chiedersi se una norma supererà un futuro giudizio. Il nostro compito viene prima. La governabilità è un'esigenza legittima, lo è anche assicurare che Camera e Senato possano esprimere maggioranze politicamente coerenti. Ma queste esigenze vanno perseguite dentro la Costituzione vigente, oppure aprendo in Parlamento una discussione franca per modificare l'articolo 57 con le garanzie però previste dall'articolo 138, non cambiando per legge ordinaria il significato sostanziale di una disposizione costituzionale, perché una Costituzione non è soltanto un insieme di limiti che il legislatore deve rispettare. Dietro quei limiti ci sono delle ragioni politiche, istituzionali e valoriali. Quando i costituenti scelsero di mantenere la base regionale per l'elezione del Senato, stavano costruendo una Repubblica che riconosceva nelle regioni una componente essenziale della propria articolazione democratica. La rappresentanza parlamentare nazionale, l'articolo 67 non lascia dubbi. Ciascuno di noi, membro del Parlamento, rappresenta la nazione, non il territorio nel quale è stato eletto. Ma rappresentare la nazione non significa cancellare i territori dei quali la nazione è composta. Una rappresentanza nazionale è tanto più forte quanto più porta dentro le istituzioni esperienze, problemi e interessi che non hanno ovunque lo stesso peso. Penso di nuovo alla mia regione, alla sua conformazione territoriale, alla fragilità idrogeologica, ai porti, ai collegamenti con il resto del paese, alle aree interne. Sono questioni liguri, diventano questioni generali perché qualcuno le porta dentro le istituzioni nazionali. E anche questa è la funzione di una rappresentanza che resta nazionale ma viene formata su base regionale: fare in modo che la dimensione numerica di un territorio non ne determini la capacità di essere ascoltato. Non chiedo che gli elettori di una regione piccola contino più degli altri, chiedo che non contino meno soltanto perché vivono in una regione più piccola. Viviamo una fase nella quale una parte crescente dei cittadini avverte distanza dalle istituzioni. È più forte nei territori che hanno la sensazione che le decisioni importanti vengano prese altrove e che il proprio peso demografico coincida con il proprio peso politico. Le istituzioni devono contrastare questa percezione, non alimentarla. La domanda che dobbiamo porci è se le ragioni che hanno portato le nostre madri, i nostri padri costituenti a volere il Senato eletto su base regionale conservino ancora oggi un valore per la nostra democrazia. Io credo di sì. Per questo non credo sia giusto indebolire con una legge ordinaria, senza discuterlo apertamente come scelta costituzionale, uno degli strumenti con i quali la nostra Carta ha tenuto insieme due esigenze che non sono in contraddizione: l'unità della rappresentanza nazionale e la voce dei territori che compongono la Repubblica, anche dei territori più piccoli, forse soprattutto dei territori più piccoli, perché un cittadino deve poter avere fiducia che la comunità nella quale vive possa far arrivare le proprie ragioni nelle istituzioni della Repubblica e che il proprio voto non sarà ribaltato da scelte compiute altrove.
4: Grazie. Senatore Borghi, a lei la parola.
6: Grazie, signor Presidente. Se lo Stato rappresenta la regola più alta e più strutturata con la quale una società e una comunità si organizzano, si tutelano e costruiscono un sistema di garanzie, e se questo Stato ha una forma democratica all'interno della quale l'espressione del voto è la condizione attraverso la quale si costruisce la sovranità e la legittimità del potere, allora discutere della modalità con la quale si costruisce il travaso tra la sovranità popolare e il sistema della rappresentanza è un esercizio fondamentale per assicurare la tenuta, la continuità, la permanenza della democrazia. E noi ci troviamo in questa condizione, signor Presidente, a dover fare i conti con un'assoluta peculiarità del nostro Paese, che sarebbe miope, ottuso, erroneo, non tenere in considerazione. Signor Presidente, signori del Governo, che vedo piuttosto distratti, vedo la Ministra Casellati che è impegnata da circa un'ora a tenere conversazioni da salotto anziché ascoltare gli interventi che si compiono all'interno di quest'Aula. Ma la vorrei richiamare, oltre che all'attenzione, signor Presidente, ad un esercizio di riflessione su quello che è accaduto in questo Paese negli ultimi 30 anni, perché l'Italia è l'unico paese europeo nel quale nel giro di 30 anni è stata cambiata per 6 volte la legge elettorale, cioè sono stati modificati costantemente i parametri sulla base dei quali si regola l'esercizio del sistema della rappresentanza democratica nel nostro Paese. È o non è un elemento di patologia sul quale dovremmo riflettere anziché incamminarci ancora una volta ad un meccanismo artificioso di modifica delle regole del gioco? Perché inevitabilmente, signor Presidente, le forze di governo stanno compiendo lo stesso errore di quelli che l'hanno preceduto e, per la verità, in molti casi anche fisici, quelli che li hanno preceduti, con buona pace dell'idea della palingenesi della destra nel nostro Paese, sono gli stessi che oggi sono seduti al governo. Cioè hanno immaginato di potere sostituire la crisi della politica e della democrazia con l'intervento sulle regole anziché sulla capacità di costruire un sistema politico basato sui partiti che fosse in grado di corrispondere alle ansie, alle speranze, ai bisogni, alle aspettative della popolazione. E ogni volta che si è fatta una operazione di questo tipo, una autentica scorciatoia, il passaggio successivo è stata una regressione in termini di partecipazione e di capacità di rispondere ai bisogni della collettività. Oltre che, signor Presidente, cito un caso storico, il fatto che chiunque ha messo mano al sistema elettorale ha finito per produrre degli effetti diversi, nefasti ed opposti rispetto agli obiettivi che si era proposto. Quindi il punto oggi non è tanto e non solo per dare credibilità alle istituzioni democratiche intervenire una volta di più sul sistema delle regole elettorali, quanto forse, signor Presidente, ci dovremmo porre il problema di quanto il sistema dei partiti, per come oggi è costruito o è stato destrutturato, è in grado di corrispondere all'effettiva esigenza della rappresentanza della complessità della società italiana. Questo voi non lo volete fare e quindi preferite l'ennesima scorciatoia, compiendo un altro errore da matita blu. Evidentemente non vi è servita l'esperienza del referendum costituzionale sulla giustizia, dove siete riusciti a fare un'operazione nella quale avete alienato un largo consenso attorno a una proposta proprio per avere voluto impostare in termini faziosi e di scorciatoia la modifica della nostra Carta Costituzionale. State facendo lo stesso errore. Vi state chiudendo su voi stessi, vi state avvitando attorno ad una discussione di potere anziché fare quella cosa che occorrerebbe fare ogni qualvolta si mette mano ad un sistema di regole che riguarda tutti, e cioè la costruzione di una larga convergenza parlamentare e non la messa in campo di colpi di mano da parte della maggioranza di turno. Perché questo produce l'effetto che si sta costruendo in queste aule e che è stato descritto anche negli interventi di chi mi ha preceduto. Cioè state mettendo in piedi uno strumento artificiale grazie al quale volete fabbricare dei vincitori a scapito della reale rappresentanza dei territori. E questo vale soprattutto per questa Camera, che è stata costruita dal Costituente su base regionale. E noi ci troveremo ad avere il paradosso che, vigente la legge che volete fare, il voto degli elettori su base regionale verrà semplicemente buttato in un cestino e ci sarà una schizofrenia sulla base della quale avremo dei premi di maggioranza all'interno di regioni in cui la maggioranza degli elettori ha dato un'indicazione di tipo diverso. Ditemi voi se una cosa di questo genere, oltre che essere compatibile col nostro dettato costituzionale, è compatibile con la logica della rappresentanza. E poi mi faccia dire, signor Presidente, qualche riflessione anche un po' più politica nella parte conclusiva del mio intervento. Perché io non ho capito. Non ho capito, signor Presidente, questa curiosa dimensione, come dire, che porta pezzi della maggioranza ad avventurarsi in una dimensione da spiaggiamento delle balene. Cioè io ho capito qual è l'operazione di Giorgia Meloni. È quella, attraverso questa legge elettorale, di diventare la padrona della destra italiana. La padrona, la capa, indiscussa ed indiscutibile. Non ho capito il motivo per il quale Fratelli d'Italia certamente lo avalla in maniera acritica, ma non ho capito il motivo per il quale Forza Italia accetti questa dimensione totalmente ancillare. E capisco che i problemi che oggi ci sono all'interno della Lega, fino al punto da far emergere un rischio scismatico, facciano emergere il fatto che all'interno di quel partito c'è ancora qualcuno che ha la schiena dritta e la testa sul collo e non accetta di accedere all'idea definitiva di consegnare a Giorgia Meloni le chiavi di casa e la possibilità di decidere non gli eletti del proprio partito, ma la composizione dei gruppi parlamentari anche degli altri partiti. Perché qui sta il punto. E quindi evidentemente non capisco, non si capisce, se non all'insegna di una cosa molto chiara: la paura. Perché, cari amici della maggioranza, oggi voi siete motivati, spinti e alimentati dalla paura a fare questo tipo di modificazione, ma siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, avete iniziato questo tipo di discussione quando non c'era ancora in campo la variabile impazzita che oggi non riesce più a consentirvi di trovare la quadratura del cerchio, che si chiama futuro nazionale, che per noi dovrebbe chiamarsi, viste le prerogative e le cose che vuole mettere in campo, passato remoto, ma che comunque per voi è uno straordinario elemento di incubazione ed è una grandissima pietra d'inciampo dalla quale voi non sapete più venirne fuori. E da questo punto di vista, e concludo, signor Presidente, varrebbe davvero la pena di dire che se noi non abbiamo memoria, attenzione, il passato può tornare. In questo paese si bollò come legge truffa una modifica costituzionale sulla base della quale, quando votava il 90% degli italiani, chi avesse raggiunto il 50% del voto di quel 90% avrebbe avuto una piccola aliquota aggiuntiva di premio di maggioranza. Oggi che vota il 50% degli italiani e quindi chi sarà eletto, chiunque esso sia, sarà rappresentativo del 25% del corpo effettivo. Vogliamo costruire un meccanismo di potere sulla base del quale il 25% degli italiani può decidere il governo, il Presidente della Repubblica, il CSM, la Corte Costituzionale e la modifica della Costituzione? Perché è questo che state costruendo. E questo ricorda in maniera così drammatica a quella legge Acerbo sulla quale, se noi non andiamo a una effettiva rispolveratura, rischiereste sostanzialmente di riportarci in quella condizione. Noi faremo le battaglie per evitare che tutto questo diventi cristallizzato, perché lo voglio dire alla Presidente Meloni, rievocando uno striscione dei giovani che entrarono a protestare nella piazza San Venceslao nel 1989, quando stava per cadere il regime comunista. Questa manifestazione era aperta da uno striscione di quei giovani. Niente dura per sempre, dicevano quei giovani. Se lo ricordi, signora Presidente Meloni.
4: Grazie, senatore Borghi. Senatore Lombardo, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Signora Ministro Casellati, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere della legge elettorale, una delle leggi probabilmente più importanti, perché non riguardano solo la trasformazione dei voti in seggi, ma l'idea che abbiamo di democrazia. Ed è per questo che io vorrei iniziare il mio intervento da un punto che non mi pare essere stato adeguatamente posto all'attenzione del dibattito parlamentare. Noi spesso sentiamo parlare di legge elettorale in termini di governabilità e di rappresentanza, ma il vero vulnus che noi in questo momento abbiamo della nostra democrazia si chiama partecipazione. Dall'inizio dell'era repubblicana noi avevamo dei tassi di partecipazione degli italiani al voto pari al 90%. Nell'ultima elezione abbiamo toccato il minimo storico, 64%. E temo che non riusciremo a invertire questo trend se non affronteremo le questioni di fondo del perché gli italiani non vanno a votare. C'è una crisi dei partiti, c'è una disaffezione e una sfiducia nella politica e c'è l'uso frequente delle leggi elettorali con listini bloccati che limitano la possibilità dei cittadini di scegliere da chi farsi rappresentare, perché aumentano la distanza tra eletti ed elettori. Ecco, dal nostro punto di vista, una legge elettorale non deve premiare la governabilità e sacrificare la rappresentanza, ma soprattutto deve tenere insieme governabilità, rappresentanza, eguaglianza per garantire la partecipazione dei cittadini. Allora la domanda sulla quale noi oggi ci dovremmo porre l'attenzione è questa: questo tipo di legge elettorale che viene modificata nuovamente a un anno dalle prossime elezioni, in contrarietà con quello che ci dice la Commissione Venezia, in cui le leggi elettorali non dovrebbero essere adottati a un anno dalla scadenza elettorale, riesce a invertire quel trend di disaffezione dei cittadini oppure no? Io lo dico subito in premessa, Azione non crede che questa legge elettorale, così come viene presentata, sia incostituzionale. Ho sentito temi di incostituzionalità rispetto al premio, rispetto alla compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Io non penso che noi possiamo adattare la Carta Costituzionale ogni volta a quelli che sono i nostri interessi. Se la Corte Costituzionale ha già detto che una soglia come il 40% è idonea a poter essere, diciamo, una soglia che poi garantisce un premio, non si capisce perché, se questa soglia adesso al 42% dovrebbe essere incostituzionale solo perché la fa un governo che ha una maggioranza diversa da quella che magari ci piacerebbe. Così come io non penso che l'indicazione del Premier comprima le prerogative del Presidente della Repubblica. E guardate, faccio un esempio molto semplice. Con due coalizioni che si equivalgono, non è impensabile che possa vincere al Senato una maggioranza e alla Camera un'altra. E allora che cosa significherebbe? Che il Presidente della Repubblica è obbligato a nominarne uno dei due? No. Il Presidente della Repubblica avrà sempre, a Costituzione vigente, la possibilità di fare le consultazioni per individuare nel Parlamento la maggioranza più ampia. E allora l'unico vero profilo di incostituzionalità di questa legge riguarda la legge per come è passata dalla Camera. Cioè questa legge senza le preferenze non dà ai cittadini la possibilità di

potere di modificarla senza dover aspettare il giudizio della Corte Costituzionale. E allora noi abbiamo provato come Azione a fare degli emendamenti che correggessero le storture di questa norma. Perché? Perché la governabilità deve servire a rafforzare la maggioranza espressa dagli elettori, non deve fabbricare una maggioranza che gli elettori non hanno espresso. Noi abbiamo chiesto che il premio venga attribuito alla maggioranza che raggiunge il 50%, perché questo consentirebbe di dire: quella è la maggioranza individuata dagli elettori e a quella maggioranza deve corrispondere un premio di governabilità. Altrimenti qual è il rischio che state correndo? State correndo il rischio, per il tema legato ai sondaggi attuali, di fabbricare un'idea di maggioranza che possa dare un premio di governabilità. Ma entrate in una contraddizione, perché con questa legge elettorale vigente abbiamo avuto il governo più stabile della storia repubblicana. È una contraddizione di termini. Forse bisognerebbe distinguere tra governabilità e conservazione del potere, altrimenti non si parla di governabilità. Io utilizzo un altro termine, si parla di galleggiamento. Governabilità significa decidere, non significa perdurare nei posti di governo fino alla fine della legislatura. Tema della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è tale per cui il meccanismo elettorale deve trasformare dei voti in seggi. Noi abbiamo chiesto l'inversione dell'ordine, perché prima si devono trasformare i voti espressi effettivamente dai cittadini in seggi e dopo si può aggiungere il premio. Non deve succedere l'inverso, altrimenti si sacrifica la rappresentanza e questo avrebbe degli effetti pericolosi nel Senato che, come sappiamo, per Costituzione deve essere eletto su base regionale. Terzo elemento è quello dell'uguaglianza. L'uguaglianza non significa la predeterminazione degli eletti, significa le pari opportunità. Prevedere nelle liste i capilista che al 60% siano degli uomini e che al 40% siano delle donne non è un tema di parità. Certo, impedisce che un solo genere occupi tutte o quasi le candidature, ma continua a consentire una prevalenza strutturale degli uomini. Se davvero vogliamo affermare il principio della parità, il genere più rappresentato non può superare la metà delle posizioni considerate. Non stiamo proponendo una garanzia matematica del risultato finale, stiamo intervenendo sulle condizioni di accesso alle competizioni e sulle posizioni che possono incidere maggiormente sull'effettiva possibilità di essere eletti. Questa distinzione è importante. Il nostro emendamento, che prevede la soglia del 50% per uomini e 50% delle donne nei capilista, non predetermina chi debba essere eletto, ma impedisce che la legge autorizzi sin dall'inizio uno squilibrio del 60-40 nelle posizioni rilevanti. E questo ricordo che ce lo dice l'articolo 51 della nostra Costituzione, che stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donne nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Prevedere il 60-40 significa non dare attuazione a quell'articolo 51 della Costituzione. Presidente, una buona legge elettorale è quella che tiene in equilibrio la rappresentanza, la governabilità, l'eguaglianza, perché queste tre condizioni tutte insieme garantiscono la partecipazione dei cittadini agli elettori e ci aiutano a colmare questa ferita della democrazia che abbiamo. La governabilità deve essere intesa correttamente, una maggioranza effettivamente espressa dagli elettori che può essere considerata entro limiti precisi, che può avere una soglia di governabilità ma solo laddove raggiunga il 50% effettivi dei voti espressi. Un'eguaglianza nel peso del voto
e nelle opportunità di accesso alle cariche pubbliche.

0: Presidente, mi arrivi alla conclusione. Pensare a una legge elettorale solo per favorire uno dei tre temi che ho citato, quello della governabilità, a sfavore della rappresentanza e a detrimento dell'uguaglianza, non è una buona legge elettorale. Pensare di fare una legge elettorale sulla base di un sondaggio non è una buona legge elettorale. Il criterio che tutti dovremmo assumere con imparzialità per capire se una legge elettorale è funzionale o no a questo sistema è questo. Ma noi, anche laddove immaginassimo di perdere, saremmo disponibili ad accettare un premio che vede l'altra parte avere una rappresentanza in Parlamento diversa dai voti effettivamente espressi? Ecco, se noi ci poniamo questa domanda, forse stiamo pensando alla qualità della nostra democrazia e non stiamo pensando a determinare la legge elettorale sulla base dei sondaggi del momento. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Roic.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro. Una legge elettorale non è una legge come le altre, non è o non dovrebbe essere una legge che appartiene a chi governa. Una legge elettorale non è della maggioranza né dell'opposizione, perché scrive le regole del gioco, e le regole in una democrazia compiuta si dovrebbero scrivere assieme. Per questo avremmo auspicato che una riforma di questa importanza nascesse da un confronto serio e trasparente, da una ricerca di soluzioni condivise. È accaduto il contrario. La maggioranza ha scelto di procedere sulla base dei propri numeri parlamentari, introducendo un meccanismo che altera significativamente il rapporto tra voti e seggi. Ci viene detto che l'obiettivo è la governabilità, ma governabilità e rappresentanza non sono concetti alternativi. La governabilità non può essere ottenuta sacrificando la rappresentanza. Non possiamo pensare che la stabilità di un governo giustifichi una trasformazione del voto degli italiani tale per cui una coalizione che non raggiunge la maggioranza dei consensi possa comunque ottenere una maggioranza molto ampia dei seggi. Il premio previsto da questa legge, collegato alla soglia del 42 o 41 o chissà per cento, non è dunque un semplice meccanismo tecnico, ma una precisa scelta politica che noi contestiamo alla radice, perché il principio dovrebbe essere uno: il Parlamento deve rispecchiare e dunque rappresentare per quanto possibile la volontà degli elettori. C'è poi un altro problema che questa riforma non risolve: la scelta degli eletti. Noi continuiamo ad avere un sistema nel quale il cittadino rischia di poter scegliere il partito, ma non la persona che lo rappresenterà. E questo dovrebbe preoccupare tutti, perché mentre ci interroghiamo sulla crescente distanza tra cittadini e istituzioni, sull'astensionismo, non possiamo contemporaneamente costruire una legge elettorale che rafforza il potere delle segreterie dei partiti nella selezione dei parlamentari. La democrazia ha bisogno di rappresentanza, e rappresentanza significa poter scegliere chi ci rappresenta. Vorrei però concentrare la mia attenzione su un punto specifico che riguarda il Friuli Venezia Giulia e la minoranza linguistica slovena, di cui sono l'unica espressione in questo Parlamento, perché proprio questo tema dimostra quanto sia delicato il rapporto tra una legge elettorale e il diritto alla rappresentanza. L'articolo 26 della legge 38 del 2001 riconosce infatti il diritto alla rappresentanza della minoranza slovena nel Parlamento nazionale e demanda alla legislazione elettorale il compito di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti a quella minoranza. È un principio preciso, non è una concessione. È il riconoscimento di una specificità linguistica e culturale che appartiene alla storia della Repubblica e che il legislatore ha scelto di tutelare. Questo principio però fino ad oggi non ha trovato una sufficiente attuazione. Le norme esistenti prevedono meccanismi importanti, ma prevalentemente indiretti. Ma favorire non significa garantire, e questa distinzione diventa ancora più importante dopo la riduzione del numero dei parlamentari pari, perché quando diminuiscono i seggi cambiano le dimensioni dei collegi, si riducono gli spazi di rappresentanza, una tutela soltanto promozionale rischia concretamente di trasformarsi in una tutela soltanto teorica. Ed è proprio per questo che ho presentato un emendamento che non chiede un privilegio, chiede che un principio già riconosciuto dalla legge trovi finalmente uno strumento concreto di attuazione. Con questa proposta, sia chiaro, non si vuole introdurre un seggio aggiuntivo per la minoranza, né sottrarre seggi al Friuli Venezia Giulia. Non si stabilisce che un candidato sloveno debba essere eletto indipendentemente dal voto degli elettori e non altera preventivamente l'esito della competizione elettorale. Opera soltanto se le forze politiche scelgono volontariamente di candidare esponenti appartenenti alla minoranza linguistica slovena, indicando questa loro appartenenza al momento della presentazione delle candidature. Questo è un punto fondamentale. La proposta non impone alle forze politiche un candidato, le incentiva piuttosto a garantire una rappresentanza che la legge già riconosce come meritevoli di tutela. E la clausola interviene soltanto se alla fine delle normali operazioni di riparto dei seggi nessun candidato sloveno risulti eletto. A quel punto entrano in gioco criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti. Non si tratta di una decisione politica o di una scelta discrezionale, ma regole scritte prima, conosciute prima, applicabili soltanto se si verifica quella determinata condizione e il seggio non viene preso da un territorio. Viene individuato attraverso il meccanismo del seggio più debole, secondo i criteri previsti dall'emendamento. In questo modo si tiene insieme una duplice esigenza: da una parte la tutela della minoranza storica, dall'altra il rispetto dell'equilibrio prodotto dal voto. È un modello che ha precedenti nel nostro ordinamento e che si ispira a un meccanismo già utilizzato per la tutela della comunità ladina dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige. Quindi vorrei che fosse molto chiaro: non stiamo chiedendo un'eccezione, stiamo chiedendo una tutela. E tra eccezione e tutela c'è una differenza enorme. Una minoranza linguistica non chiede di avere più democrazia degli altri, chiede di poter esercitare la propria democrazia. E questo è il senso dell'articolo 6 della Costituzione, quando afferma che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Ed è questo il senso della legge 38 del 2001. Ma una tutela che non riesce mai a produrre rappresentanza rischia di rimanere una dichiarazione di principio. Una democrazia matura non può accontentarsi di questo, deve costruire gli strumenti affinché quei principi possano essere concretamente esercitati. Ecco perché considero significativo discutere questo emendamento proprio mentre discutiamo una nuova legge elettorale, perché qui emerge una questione più generale: la qualità di una legge elettorale si misura anche dalla capacità di garantire che nessuno venga escluso, che le minoranze abbiano voce, che la pluralità del paese trovi spazio nelle istituzioni, che il Parlamento rappresenti non soltanto chi è numericamente più forte, ma anche le comunità che fanno parte della storia e dell'identità della Repubblica. Questo dovrebbe essere il nostro criterio, non costruire una legge per vincere le proprie prossime elezioni, ma approvare una legge che continui a essere giusta anche quando il risultato elettorale sarà diverso da quello che oggi qualcuno immagina. Noi del Partito Democratico non abbiamo paura del voto, non abbiamo paura del confronto con gli elettori, ma proprio per questo chiediamo una legge elettorale che restituisca centralità agli elettori, una legge che non trasformi una minoranza di voti in una maggioranza artificiale di seggi, una legge che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere realmente i propri rappresentanti, una legge che garantisca la rappresentanza delle minoranze linguistiche degli italiani all'estero. Vogliamo una legge che non consideri la pluralità del paese un problema da correggere, ma una ricchezza da rappresentare. Vi chiediamo dunque di votare una legge che possiate considerare giusta anche quando sarete voi a sedere nei banchi dell'opposizione. E il mio appello a voi, colleghi della maggioranza, è ancora più pressante sull'emendamento relativo alla mia minoranza linguistica. Vi chiediamo di discuterlo e valutare se non sia finalmente arrivato il momento di dare attuazione a un principio che il Parlamento italiano ha già riconosciuto da 25 anni. Non vi chiediamo di regalarci un seggio, ma di impedire che un diritto riconosciuto dalla legge diventi nella pratica un diritto soltanto sulla carta, perché una democrazia è forte ed è quella nella quale la maggioranza sa che esistono diritti che i numeri non possono cancellare, e tra questi diritti c'è quello di essere rappresentati anche e soprattutto quando si è minoranza, perché è proprio da come una democrazia tratta le proprie minoranze che si misura la qualità della sua democrazia. Per queste ragioni noi continueremo a chiedere una legge diversa che non abbia come obiettivo quello di favorire chi oggi governa. Grazie.
1: Grazie senatrice Roig. Senatore Bazzoli.
3: Grazie Presidente, io trovo abbastanza avvilente che per l'ennesima volta in questa legislatura ci troviamo a discutere di norme di sistema, di norme che attengono al funzionamento della nostra democrazia sulla base di proposte di riforme scritte in maniera unilaterale dalla maggioranza e sulle quali sostanzialmente l'opposizione non è stata messa in condizioni di discutere, non c'è stato alcun confronto. Perché questo credo che sia un po' un tradimento dello spirito con il quale bisognerebbe affrontare invece norme che attengono al funzionamento delle nostre istituzioni, della nostra democrazia, e certamente la legge elettorale è una delle più importanti di queste. La maggioranza e il governo sostengono che occorre una nuova legge elettorale per garantire la stabilità dei governi e la stabilità degli esecutivi. È curioso che lo dica il governo che ha appena festeggiato la più alta longevità della storia della Repubblica. Cioè il governo che è durato più a lungo della storia della Repubblica grazie a una legge elettorale che evidentemente gli ha garantito questa stabilità, dica che va cambiata la legge elettorale per garantire maggiore stabilità. Non trovate che ci sia una evidente paradosso e contraddizione in questa dichiarazione? E se allora non è così, se non è colpa o merito della legge elettorale, se non è questa legge elettorale il punto, se la stabilità non è la questione, perché questa legge elettorale ha garantito la stabilità all'esecutivo, qual è il motivo per il quale si deve affrontare e fare una riforma della legge elettorale? E il motivo è un altro, non è la questione della stabilità che questa legge elettorale ha garantito e i dati lo dimostrano. La questione è che i sondaggi dicono che con questa legge elettorale la destra non vince le elezioni. Questo è l'unico vero motivo, e gli italiani è bene che lo sappiano. Questo è l'unico vero motivo per il quale si fa una nuova legge elettorale. Perché con questa legge elettorale, sondaggi alla mano, la destra non vince, probabilmente perde le elezioni politiche. E allora deve farsi una legge elettorale su misura, per garantirsi la possibilità di vincere le elezioni politiche. Questo è l'unico vero motivo per il quale si fa una legge, una nuova legge elettorale. Ve la fate da soli per l'ennesima volta, non siamo stati coinvolti, l'opposizione non è stata coinvolta in una discussione preliminare, quantomeno, in un tentativo di trovare delle strade comuni. L'avete già fatto, non è una novità in questa legislatura, l'avete già fatto con la riforma della giustizia, che vi siete fatti da soli. Quella è addirittura una riforma fatta della Costituzione, fatta dal governo, imposta al Parlamento, che per fortuna è stata sottoposta, come da Costituzione, al referendum costituzionale, e gli italiani l'hanno bocciata. Ma voi reiterate con l'arroganza con la quale avete gestito il potere in questi anni, e su una legge fondamentale come la legge elettorale nuovamente intervenite in questo modo, cioè facendovela per conto vostro, sulla base dei vostri calcoli, dei vostri interessi, delle vostre convenienze. Siamo qui ancora a discutere, siete qui ancora a discutere, perché noi non siamo messi in condizione di discutere, se la soglia oltre la quale scatta la maggioranza sale il 42 o il 41%. E sulla base di cosa lo dovete decidere? Sulla base di un ragionamento di grande qualità e di grande prospettiva? No, sulla base dei sondaggi. Siamo qui a discutere del ballottaggio, avete discusso del ballottaggio, ma sulla base di cosa discutevate il ballottaggio? Sulla base di grandi di scenari, di principi? No, l'avete fatto sulla base del fatto, e lo capiscono anche i bambini, che Vannacci sta raggiungendo percentuali talmente elevate che forse è il caso di portarsi a casa un ballottaggio che magari consenta al secondo turno di portarsi a casa quei voti. Avete fatto una riforma dentro questa legge elettorale dell'elezione degli eletti all'estero, dei deputati e senatori eletti all'estero, che è fatta sulla base delle convenienze. Siccome storicamente gli eletti all'estero sono più di centro-sinistra che di centro-destra, cambiamo quel sistema, facciamo una circoscrizione unica mondiale, così noi avremo più eletti all'estero di quanti non abbiamo avuto in passato. È tutto così, è tutto sulla base delle convenienze, degli opportunismi. Ma si può cambiare una legge elettorale in questo modo? Ma è accettabile cambiare una legge elettorale sulla base delle convenienze del momento? Io penso che sia un grave tradimento dello spirito con il quale bisognerebbe che questo Parlamento e che la politica affrontasse una discussione di questa caratura, di questa natura. Tutte le volte che si è cambiata la legge elettorale in passato, lo si è fatto a valle di una lunga discussione che aveva anche interpellato le opposizioni, Poi magari si è arrivati con prove di forza della maggioranza, ma dopo una lunga discussione con le opposizioni. E oggi noi ci troviamo a dover discutere per l'ennesima volta, questa è la quinta legge elettorale con il quale il Paese andrà al voto, se passa, in 30 anni. La quinta. Siamo passati dal proporzionale della Prima Repubblica al Mattarellum, poi al Porcellum, poi al Rosatellum. Adesso arriva questo schifezzellum finale. Ma si può? Ma in nessun paese del mondo, in una sola democrazia consolidata, si cambia la legge elettorale con questa frequenza, alla luce delle convenienze di partito e di parte. È inaccettabile, e costruite un sistema che è finalizzato a fare che cosa? A verticalizzare il potere nelle mani di una persona. Questo è stato detto, no? Anche da Ciriani, è detto di fatto noi facciamo una sorta di premierato senza cambiare la Costituzione, perché c'è l'indicazione del premier sulla scheda, quindi diciamo è chiaro che è un forte vincolo politico, perché si dà una maggioranza fortissima a chi vince le elezioni, una maggioranza fortissima che arriva addirittura ad approssimarsi alle maggioranze che servono per l'elezione degli organi di garanzia. Il Parlamento sarà un Parlamento sostanzialmente di nominati, perché queste preferenze che mettete dentro sono preferenze con le quali si eleggerà il 10-15% dei parlamentari, ma tutti gli altri saranno nominati. Quindi nella mercé, nella disponibilità del leader. Quindi si svuota la democrazia parlamentare in funzione della verticalizzazione del potere, con una legge elettorale che dà una grande maggioranza, con un premio di maggioranza che non c'è in nessun paese del mondo. Non c'è in nessun paese del mondo una legge elettorale con un premio di maggioranza come quello che noi stiamo introducendo nel paese. Ma perché non c'è in nessun paese del mondo? Ma ve lo siete chiesto perché? Perché è una distorsione eccessiva della rappresentanza, Perché non è così che si può comprimere il rapporto politico tra le coalizioni, all'interno delle coalizioni, perché c'è la politica, non ci sono solo i numeri, c'è la politica per mettere insieme i partiti, le coalizioni. Non si può coartare tutto in funzione della necessità di dare il potere a una persona. E anche quando è stato richiamato l'Italicum, cioè quella legge elettorale che non entrò mai in vigore, ma guardate che l'Italicum, che aveva anche meccanismi analoghi a questi, perché c'era un premio di maggioranza che scattava dopo il ballottaggio, e attenzione, non è una cosa indifferente, io sul ballottaggio avrei discusso, io sono uno di quelli che avrebbe discusso sul ballottaggio, non lo consideravo una cosa sbagliata, perché il ballottaggio dà una legittimazione diversa a chi vince le elezioni. Ma l'Italicum era il ballottaggio, un premio di maggioranza, che veniva dato però a una Camera sola, con l'altra Camera che era una Camera di garanzia. Cioè gli organi di garanzia venivano aumentati in quel sistema che veniva disegnato allora, perché c'era il Senato che diventava il Senato delle autonomie e delle rappresentanze territoriali. C'era un maggiore equilibrio. Certo, si rafforzava l'esecutivo, ma c'era un maggiore equilibrio. Qui non c'è nulla, non c'è alcun disegno. C'è solo l'idea di verticalizzare il potere nelle mani di una persona. Noi pensiamo che questa sia una legge elettorale sbagliata, pericolosa, incostituzionale. E quindi ci stiamo battendo perché il Paese non faccia l'ennesimo errore e non introduca l'ennesima legge elettorale che rischia di produrre più guasti di quanti invece voglia risolverne.
1: Grazie, senatore Bazzoli. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14:30.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 4 febbraio 2025. Caro Vic, auguri, sono 50. Ti immagino con ancora tutti i capelli, forse un po' schiariti dal sole, a camuffare inevitabili ciuffi bianchi, i muscoli un po' meno gonfi, i tatuaggi cresciuti e il piercing al sopracciglio, quello che ti hanno strappato, ancora lì, vezzo e burla per i bambini, ma anche per i pescatori, a cui raccontavi che un amo ti era rimasto impigliato. Saresti ancora a Gaza, ne sono certa, chissà con quale delle tante donne che ti hanno amato al tuo fianco. Che fine hanno fatto i tuoi rapitori? Sotto quale palazzo o in quale tenda si trovano? Avrei voluto cercarli, me l'ero ripromessa, ma ora mi dovrei unire a chi scava in cerca di resti a mani nude.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
2: Sì, se non fosse stato ucciso a Gaza il 14 aprile del 2011, Vittorio Arrigoni, attivista e giornalista, avrebbe compiuto 50 anni nel febbraio dello scorso anno. Ombre sul suo assassinio, forse un gruppo jihadista che lo accusava di diffondere corruzione dopo una vita breve. A fianco delle popolazioni più fragili del mondo, dall'Est Europa all'Africa, al Sud America, fino alla Palestina, con il Movimento di Solidarietà Internazionale. Ben trovati nello spazio del GR Parlamento dedicato alle nuove pubblicazioni. Ancora una volta torniamo in Medio Oriente, a Gaza, la fiera, seguendo il libro di Anna Maria Sedini, giornalista e scrittrice. Il titolo, Caro Vic, ti scrivo, edito da Altra Economia. Buongiorno Anna Maria Sedini.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Allora Sedini, benvenuta. Era impossibile non ascoltare, caro amico, ti scrivo, di Lucio Dalla, come premessa alla nostra conversazione. Con la mente, il cuore e nel tuo caso la penna si parla, si scrive anche a chi non c'è più. Così la formula scelta per questo libro è quella epistolare. Beh, Sedini, chi era Vittorio Arrigoni?
3: Vittorio Arrigoni era un attivista per i diritti umani che, dopo aver girato il mondo e dato una mano nei luoghi più remoti della terra, ha deciso di arrivare in Palestina e, in particolare, dopo una prima conoscenza nel 2008, nell'agosto del 2008, ha scelto di arrivare a Gaza per dare una mano lì. E ci è arrivato con una mini flottiglia. Oggi vediamo quelle grandi, vediamo la Global Sumud flottiglia, ma la prima forma di flottiglia fu proprio quella scelta da Arrigoni, due barchette sgangherate, per arrivare a Gaza nell'agosto del 2008. Gaza, dove lui visse circa due anni, che raccontò soprattutto le bombe che cadevano sopra Gaza, e purtroppo a Gaza morì anche, gli venne strappata la vita, venne rapito e ucciso da un gruppo di sedicenti salafiti.
2: Le sue lettere, Sedini, sono quasi un diario, fanno molto pensare a un diario intimo. Iniziano a giugno del 2023 e terminano a marzo di quest'anno. Alcune, le prime, avrebbero il timbro e il francobollo norvegese. Perché da Oslo?
3: Perché innanzitutto queste lettere ripercorrono anche il mio percorso professionale, quindi il mio ritorno in Palestina. L'ultima volta c'ero stata proprio per raccontare la storia di Vittorio Arrigoni, ero stata a Gaza, e nel 2023, molto prima del 7 ottobre, io torno per raccontare la Palestina. Ma prima di arrivare in Palestina parto da Oslo, dalla Norvegia, e sono lì per intervistare la maggiore esperta al mondo degli accordi di Oslo, perché in quell'anno ricorreva il trentesimo anniversario, appunto, degli accordi, che sono una tappa fondamentale nel rapporto tra israeliani e palestinesi, una tappa che tra l'altro è tornata attualissima con gli Epstein Files.
2: Lei racconta ad Arrigoni di persone che sono care ad entrambi, l'introduzione affidata a Maria Elena Delia e di altre come Ilan Pappé, lo storico israeliano, e Francesca Albanese, che forse Arrigoni non ha mai conosciuto, o anche come una famiglia ne racconta la storia, quella Sublaban, che è l'ultimo nucleo palestinese che è stato cacciato dalla città vecchia di Gerusalemme. Poi racconta ad Arrigoni di Shirin Abu Akleht. Tante sono le parole annotate nella lettera di giugno 2024, in cui racconta ad Arrigoni di questa giornalista, era stata soprannominata la voce della Palestina, e parla di una linea rossa, forse la prima varcata dallo Stato ebraico. Perché?
3: Sì, è la prima linea rossa, così l'ho definita, perché di fatto fatto l'omicidio e l'uccisione di Shirin Abu Akleh, che era in assoluto la giornalista palestinese più nota tra i palestinesi, ma non solo, nel mondo arabo anche, ha indicato un passaggio superato il quale, senza reazioni da parte del mondo internazionale, e Shirin aveva anche un passaporto americano, in un certo senso hanno significato il via libera, hanno significato che i giornalisti palestinesi si potevano uccidere e che il mondo non sarebbe insorto in loro difesa. E quindi ho considerato questo episodio davvero rilevante. Shirin Abu Akleh inoltre lavorava per Al Jazeera, che come sappiamo è la testata che è stata presa più di mira in assoluto dentro Gaza, ma non solo, perché esattamente dopo il 7 ottobre viene approvata una legge che è stata soprannominata la legge Al Jazeera, che impedisce alle testate internazionali che secondo il governo e il Parlamento israeliano operano contro la sicurezza di Israele, permette di chiudere queste redazioni e di impedire quindi il loro lavoro. Questa in realtà è una norma che è stata subito applicata per Al Jazeera a Gerusalemme, ma addirittura anche a Ramallah, ma che rischia di essere approvata e usata strumentalmente contro tutti i giornalisti internazionali che decidono di sfidare la propaganda israeliana, di raccontare quello che succede a Gaza o anche in Israele, in Cisgiordania.
2: E ai quali è impedito di poter mettere piede a Gaza e documentare in maniera indipendente. Sempre dal suo libro, siamo a ottobre del 2024, io leggo una citazione. Si tratta di una frase della portavoce del sindacato dei giornalisti palestinesi. In tutto il mondo i giornalisti indossano indumenti protettivi come il giubbotto antiproiettile, l'elmetto, e sanno che per il diritto internazionale dovrebbero essere protetti. In una Cisgiordania li indossi e sai che verrai maltrattato e aggredito. A Gaza che verrai ucciso per questo. Tante pagine lei dedica all'informazione, dalla strage dei colleghi Gazawi a quella che è invece la narrazione generalista della stampa italiana su Gaza.
3: Non era mai successo che oltre 260 giornalisti perdessero la vita, molti dei quali sono stati chiaramente dei target dell'esercito israeliano perché sono stati inseguiti e colpiti da droni, per essere in realtà discriminati fin dall'inizio. Quindi è stato un lavoro che è iniziato di fatto il 7 ottobre e che purtroppo sta continuando. Ad oggi siamo a 263 colleghi uccisi dentro la striscia di Gaza. La copertura mediatica è una parte fondamentale di ogni guerra, di ogni conflitto, e questo diciamo il governo israeliano, i governi israeliani lo sanno benissimo, tanto che destinano somme ingenti, milioni di dollari alla propaganda e al racconto mediatico. Lo abbiamo visto per esempio anche nel tentativo di censurare sui social, sulle grandi piattaforme, il racconto mediatico. Io mi sono occupata della guerra ai giornalisti, della guerra dei giornalisti, in cui purtroppo sono diventati parte involontaria, e anche qui mi ricollego, come succede spesso nel libro, a Vittorio Arrigoni, perché la prima volta che io entro a Gaza nel 2009, subito dopo l'operazione militare israeliana Piombo Fuso, io entro proprio per raccontare qualcosa che in piccolo si è poi ripetuto dopo il 7 ottobre. Io ero lì per un documentario intitolato Gaza, guerra all'informazione, perché durante Piombo Fuso, per la prima volta ai giornalisti stranieri venne impedito di entrare, e a raccontare, a mostrare al mondo quello che succedeva dentro Gaza furono appunto i giornalisti palestinesi. Allora in 23 giorni persero la vita, oggi in più di due anni, insomma quasi tre anni ormai, hanno perso la vita in 263. Quindi questo è un filone purtroppo che non è mai stato abbandonato dal governo israeliano, e ancora una volta le reazioni sono sempre troppo soft, troppo spente. E ricordo che uccidere dei giornalisti durante una guerra equivale a un crimine di guerra, perché i giornalisti, esattamente come i civili, sono protetti dal diritto internazionale, anche se, come sappiamo, purtroppo il diritto internazionale, come ci è stato detto dal nostro ministro degli esteri, conta fino a un certo punto.
2: Ancora un altro tratto di penna rossa, ancora una lettera ad Arrigoni per raccontargli di come un altro confine di civiltà e umanità, restare umani, era un po' il suo motto, la sua cifra distintiva, sia stato superato in questi due anni. Nell'ultima pagina del 2024, a dicembre, racconta a Arrigoni di un'immagine che è rimasta nella mente di molti. È una foto, è il direttore dell'ospedale Kamal Adwa, un pediatra a Abu Safia, che a braccia alzate con il suo camice va incontro ai militari israeliani che hanno bombardato la struttura tortura.
3: Sappiamo purtroppo che ha subito delle torture, sappiamo che in uno stato di salute molto precario, continuano gli appelli per salvare il dottor Abu Safia e purtroppo la sua vicenda rientra in quella che dagli esperti è stato definito come uno dei tanti cidi, cioè uccisioni, uno iatrocidio. Cosa significa? Significa colpire il sistema di cura, colpire chi cura, chi salva le vite, e quindi in questo caso sono migliaia i medici, i sanitari, insomma gli operatori che permettono appunto di curare le persone e di salvarle, che sono stati presi di mira ancora una volta. Sono stati presi di mira anche perché testimoni, e probabilmente anche per questo il dottor Abu Safia è stato rapito, è stato sequestrato, perché di questo si tratta. E quale sarebbe la sua colpa? Ci viene detto, come spesso succede per i giornalisti, che era un operativo di Hamas, che lavorava per Hamas, quando anche dei colleghi internazionali hanno testimoniato in suo favore dicendo che era un medico e che ha fatto il medico fino alla fine, cioè non abbandonare i propri pazienti in una situazione sempre più difficile, sempre più precaria. Ancora oggi gli ospedali di Gaza su 36 ne funzionano una manciata, ancora oggi le persone muoiono sebbene ci sia un formale cessate il fuoco, ma sappiamo benissimo che sono morte 900 persone da questo cessate il fuoco, e soprattutto non entrano i medicinali, non entrano gli aiuti che permettono il funzionamento degli ospedali, quindi ulteriori persone muoiono, ulteriori feriti ogni giorno perdono la vita, proprio perché tra i vari obiettivi dell'esercito e del governo israeliano c'è quello di distruggere l'intero sistema sanitario, che non vuol dire soltanto, mi permetto di aggiungere, non vuol dire soltanto uccidere le persone, ma uccidere un sistema. E purtroppo, questo sembra molto cinico, ma ci vuole molto più tempo per ricostruire un intero sistema sanitario, ci vogliono decenni per costruire un sistema sanitario che rimpiazzare medici. Sappiamo benissimo che i Gazawi non hanno mai smesso di studiare, ma rimettere in piedi un intero sistema sanitario è una sfida enorme per un paese che è rimasto in frammenti come la striscia di Gaza, insomma.
2: Selini, nelle sue lettere tante informazioni, tanti aggiornamenti e tante voci, da padre Gibran, che è il parroco del Santo Redentore, che dice che in questi anni i checkpoint, che sono un luogo terribile, si sono moltiplicati in Cisgiordania, nel 2025 erano 900, il che significa difficilissimo spostarsi, difficilissimo lavorare, difficilissimo andare a scuola. Ma anche Stefano Rebora, con gli aiuti di Music for Peace, e anche, io non so se lo pronuncio correttamente, i refuseinik israeliani, cioè i ragazzi che si rifiutano di prestare servizio militare, la dedica a T puntato e alle bambine e ai bambini senza pace. Io ricordo che Gaza aveva una popolazione giovanissima, il 75% sono di età inferiori ai 25 anni. Ora, per far scoprire agli ascoltatori chi è T, chiediamo un contributo dalla regia.
0: La prima volta che Safwat mi ha mostrato una sua foto, mi è sembrato che avesse una coroncina in testa, e invece erano le cicatrici dell'intervento. La zia ci ha raccontato la dinamica. Una notte ha sentito un'esplosione incredibile e ha capito che proveniva dalla zona dove abitava la famiglia di suo fratello, il padre di T. Ero vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis, ha detto, e sono corsa lì per mandare un'ambulanza, ma era già partita. Quando è tornata indietro, trasportava T. Una scheggia di 6 centimetri le era entrata nella testa, squarciandola, e una parte del cervello era fuori uscita. Abbiamo pensato che fosse morta. Il cuore era fermo e lei era incosciente, ha continuato la zia. Sua madre invece è arrivata cadavere. I medici le hanno praticato il massaggio cardiaco e T incredibilmente ha reagito. È rimasta 3 giorni all'ospedale Nasser, ma non c'erano specialisti per operarla. E visto che era ancora viva, l'hanno mandata all'ospedale europeo, dove le hanno rimosso la scheggia. Ma appena operata, ha rischiato nuovamente la vita. Gli israeliani hanno bombardato anche lì e i medici hanno detto alla zia di riportare la bambina al Nasser, che come tutti gli ospedali di Gaza, però, era pieno. T aveva contratto un'infezione e aveva la testa piena di pus, ha continuato la zia, che non sentendosela di portarla in una tenda tra gli sfollati, ha lanciato un appello sui social, scrivendo anche ai giornalisti di Gaza, e poche ore dopo, incredibilmente, ha ricevuto numerose risposte, anche dall'Italia.

0: Sotto la storia di T c'è un coro di bambini palestinesi che canta "V'invoco", è una lirica del poeta palestinese Zayad. Una strofa recita: non mi sono svilito nella mia patria, ne ho abbassato le spalle, ho affrontato il mio oppressore orfano, nudo e scalzo. Selini, come sta T?
1: Oggi ti sta incredibilmente bene, è un piccolo miracolo la sua storia. Per me è molto più di una storia e anche per questo motivo ho deciso di proteggere il suo nome, di proteggere lei, perché mi ha creato profondo dolore, per esempio, vedere l'immagine di una bambina di Gaza sfigurata, utilizzata per un manifesto di protesta contro Leonardo in particolare, perché quella bambina è arrivata anche in Italia e quindi credo che vadano protetti ulteriormente questi bambini, nonostante sia giusto protestare e dire quello che le armi che noi produciamo di fatto producono purtroppo poi nel mondo. Ti, dopo questo percorso dolorosissimo, difficilissimo, ha reagito nel migliore dei modi, ora si trova in Italia, ha imparato l'italiano, sta cominciando ad andare a scuola, è qui con la zia, la sorellina e una cugina, ed è veramente il ritratto e la dimostrazione di come i bambini siano incredibilmente forti e riescano a reagire nonostante tutto, a vivere nel qui e ora. Sicuramente si porta dietro dei traumi incredibili che probabilmente usciranno nella sua vita, ma ti ha avuto la fortuna che in pochissimi a Gaza hanno avuto, cioè quella di potersi ricostruire una vita, provare ad avere una vita normale, perché ricordo che le persone da Gaza non possono fuggire, questo è uno degli aspetti più dolorosi di quello che sta succedendo dal 7 ottobre. Riescono a manciate i malati anche con grandi difficoltà, nonostante sia stato riaperto ufficialmente anche il valico di Rafa, ma stiamo parlando veramente di gocce in mezzo al mare, e quindi vedere T per me è stato veramente qualcosa di importante, innanzitutto perché è stata la trasfigurazione, è stata una notizia che dalla carta, diciamo, ha preso vita, è diventata carne, ed è sempre molto emozionante vedere le persone e ricordarci che le storie che raccontiamo sono storie di vita, sono persone in carne e ossa, e che dobbiamo appunto proteggerle anche con i nostri racconti, con la libertà, quando l'abbiamo, di raccontare e di testimoniare quello che sta succedendo.
0: Arrigoni riferisce anche il colloquio con una psicologa e che le ha detto che tanti di questi bambini vorrebbero fare i dottori.
1: Sì, questo smentisce un pregiudizio occidentale che viene spesso ripreso anche dai media, incredibile, secondo il quale tutti i bambini palestinesi vorrebbero diventare quelli che noi chiamiamo dei kamikaze. Questa psicologa, che è Sabrina Russo, che vive da 30 anni ormai e lavora con i bambini palestinesi a Ramallah, in realtà dice che molto più spesso i bambini palestinesi vogliono fare professioni di cura o professioni di aiuto, quindi vogliono fare i medici, vogliono fare gli ingegneri, vogliono fare i giornalisti. Molto spesso, smentendo ancora una volta la nostra narrazione, che molto spesso è una narrazione di parte preconcetta. Io credo che sia per questo fondamentale continuare ad andare nei luoghi che raccontiamo, non raccontarli dalla scrivania e diciamo da casa, ma andare e pretendere di poter andare, come ricordo non possiamo fare nella striscia di Gaza, che è sigillata per i giornalisti dal 7 ottobre 2023, e anche questo ha permesso che il genocidio continuasse, che il genocidio si rafforzasse, perché per quanto l'abbiamo visto, lo abbiamo purtroppo osservato da lontano, è giusto anche andare nei posti, è giusto testimoniare, verificare le notizie, continuare a farlo, perché il diritto di cronaca è una forma di diritto di pensiero, e ostacolare insomma il diritto di pensiero, il diritto a essere informati, significa anche ostacolare la formazione del libero pensiero nelle persone.
0: Anna Maria Selini, nella suo libro si alternano poche luci e speranze e tante ombre e disillusioni. Lei, che ha conosciuto Arrigoni, racconta che a proposito dei Gazawi, lui diceva: sono come i gatti, hanno 7 vite. Crede che lo penserebbe ancora?
1: Sì, credo che Vittorio lo penserebbe ancora, lo penso anch'io in fondo, anche se i palestinesi che ho visto in questi anni sono estremamente provati, la loro famosa resilienza è stata messa a dura prova e messa a dura prova ancora oggi nella striscia di Gaza, ma non solo, perché ricordiamo che anche in Cisgiordania di fatto c'è una guerra parallela. Credo che sì, che si stia per esaurire in un certo senso, e che sia fondamentale da questo punto di vista il supporto e la solidarietà della comunità internazionale, di noi che stiamo lontani. Perché? Perché questa è una cosa che mi è stata detta appunto da Sabrina Russo. C'è un concetto per i palestinesi molto importante, si dice takaful, solidarietà, ed è anche la solidarietà degli stranieri, anche la solidarietà di chi è lontano, perché per un popolo che rischia di non essere visto ogni giorno, essere nominato, essere visto, essere aiutato dall'altra parte del Mediterraneo, dall'altra parte del mondo, è qualcosa di estremamente significativo. Per cui, per far sì che questa vita continui, è necessario anche la nostra continua attenzione, io credo, il nostro continuo supporto, che poi altro non è che il supporto dei diritti umani, perché i palestinesi, come altri popoli, ora ci siamo concentrati su di loro, naturalmente mi sono concentrata su di loro in questo libro, semplicemente chiedono di avere una vita dignitosa, chiedono il rispetto dei diritti umani. E una cosa che voglio dire è che nel libro parlo anche degli israeliani, parlo anche dei diritti, per esempio, dei bambini israeliani che molto spesso vengono dimenticati, vengono sacrificati in una logica di continua guerra. Ecco, ci sono tanti livelli di sofferenza in tutta questa storia, non c'è una gerarchia di dolore, io non la voglio fare, e bisogna sempre ricordarsi che ci sono due parti, ed entrambe le parti in questo caso soffrono. Certo, io mi sono concentrata sui palestinesi perché sono quelli che dal 7 ottobre, non solo forse, sono quelli che stanno perdendo di più la vita, sono quelli che stanno vivendo le peggiori condizioni.
0: Anna Maria Selini, grazie per il suo libro Caro Vic, ti scrivo, ricordo, edito da Altra Economia. Grazie anche a Patrizio Gotti, che è stato in regia con noi, e noi ci abbiamo provato anche oggi ad grazie aprire questa finestra.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ben trovati da Danilo Cretara in studio. In apertura, la riforma della legge elettorale, il testo approvato alla Camera, ha iniziato oggi l'esame del Senato, che ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e avviato la discussione. Il nodo principale resta il premio di maggioranza, che scatterebbe al raggiungimento del 42%, concedendo alla coalizione vincente 70 deputati in più e 35 senatori, ma in maggioranza attenzione anche ai temi della sicurezza. Alessandro Allegra.
2: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni, che aveva definito provvedimento inaccettabile la liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti a Roma. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
3: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
2: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato, il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale il 15 settembre per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. C'è l'accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio, ma gli sherpa del centrodestra sono ancora al lavoro sui dettagli. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD Dario Parrini.
4: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
2: Il Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona, pensiero condiviso anche da AVS, secondo cui è una legge elettorale fatta su misura.
1: Anche a Montecitorio oggi ripresi i lavori con la discussione sul decreto con misure urgenti e indifferibili a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Alle 15 il consueto appuntamento con il Question Time con i ministri della famiglia Roccella, dell'Università Bernini, del Lavoro Calderone e dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il disegno di legge contro l'antisemitismo, approvato prima della pausa estiva al Senato e all'esame della Camera in Commissione Affari Costituzionali, il testo adotta formalmente la definizione operativa dell'IRA, Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, ed è attualmente al centro di un acceso dibattito politico durante la ripresa del suo iter parlamentare. Nel testo viene istituzionalizzata e formalizzata la figura del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso Palazzo Chigi, si introducono percorsi educativi e formativi specifici, in particolare in ambito scolastico, per prevenire il pregiudizio e la discriminazione. Il punto più discusso, l'abbiamo detto, e divisivo riguarda l'inclusione tra gli indicatori della definizione IRA di alcune forme di criticità radicale o di contestazione verso lo Stato di Israele. Per molti, soprattutto per le forze di opposizione, ma anche da molte organizzazioni internazionali e dalla stampa italiana, equipara all'antisemitismo le critiche alle politiche del governo di Israele e ai suoi sostenitori, reprimendo ulteriormente il diritto al dissenso e la libertà di espressione e di informazione. Il provvedimento è invece sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e da alcune forze di centro come Azione Italia Viva, che lo considerano un presidio culturale e istituzionale essenziale contro risorgenza dell'odio anti-ebraico, sostegno anche dall'Unione delle Comunità Ebraiche. In questi minuti una protesta in piazza Montecitorio, alla quale hanno aderito diversi parlamentari, associazioni e la Federazione Nazionale della Stampa. Per noi c'è Chiara Paolini.
5: All'ombra della chiesetta di Piazza Capranica i rappresentanti delle oltre 100 associazioni hanno indetto per oggi questo presidio, proprio il giorno della riapertura dell'attività parlamentare. Obiettivo della contestazione è il disegno di legge che oggi è all'ordine del giorno in Commissione Affari Costituzionali proprio della Camera sull'antisemitismo. Il nodo è la definizione contenuta in questo testo che, ricordiamo, è passato anche con un voto trasversale, che diventerebbe lo screening di reato di antisemitismo. Si tratta lista dei punti elaborati dall'IRRA, l'istituto sull'Olocausto, punti che nello specifico permetterebbero di individuare quello che diventerebbe appunto reato di antisemitismo, anche critiche rivolte allo Stato di Israele. Quindi diventerebbe impossibile contestare il genocidio, che ricordiamo è stato riconosciuto anche dall'ONU, il regime di apartheid in cui vengono tenuti i palestinesi. Questi 11 punti potrebbero essere invece sostituiti dalla dichiarazione di Gerusalemme, che invece in Italia è stata adottata dall'Ordine dei giornalisti. Tutto questo succede nel giorno in cui 11 stati capofila, Gran Bretagna e Francia, hanno deciso sanzioni contro i coloni che continuano ad attaccare i territori palestinesi occupati. Ora qui in piazza c'è il rappresentante di Amnesty Italia, Riccardo Nuri, e a lui chiediamo perché esista questo allarme e perché lui sia

0: Stato di Israele, della sua leadership politica, delle sue operazioni militari, utilizzando il vocabolario del diritto internazionale, non riferimenti ad altri periodi della storia. Siamo qui per dire che si sta dalla parte dei diritti umani e si condannano le violazioni dei diritti umani, non si possono mescolare le due cose.
1: Grazie a Riccardo Nuri, vi ridiamo la linea.
2: E grazie a Chiara Paolini. Cambiamo argomento. Caro energia, prezzi ai massimi da 4 anni, il petrolio arriva a quota $100 al barile e domani scade lo sconto sui carburanti. Francesca Capannolo.
3: L'oro nero continua a correre, in mattinata arriva a toccare la soglia psicologica dei $100 al barile per la prima volta da 2 mesi. Un'ondata di rialzi che va avanti da giorni e che inevitabilmente si abbatte sul costo dei carburanti. Anche oggi il prezzo registra un ulteriore aumento, la benzina arriva a 2,06 euro al litro, mentre il diesel sfiora i 2,18 euro. Domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio. L'ipotesi più probabile è quella di un'ulteriore proroga dello sconto di 15 giorni che porti verso un meccanismo trimestrale di aiuti selettivi rivolti alle fasce più deboli e ad alcune categorie professionali. Poi dal prossimo anno sarà la manovra a stabilire ulteriori interventi anche in base all'evoluzione del quadro internazionale. Ma a preoccupare non è solo l'andamento del petrolio, le tensioni in Medio Oriente stanno innescando una spirale di rialzi anche sul gas. Il prezzo del metano sul mercato europeo ha superato i 78 euro al megawattora, valore più alto dal 2022, con un rialzo da inizio anno del 160%. Ai massimi da 4 anni anche l'elettricità, il cui prezzo si forma su quello del gas, arrivata a 225 euro al megawattora.
2: La riapertura delle scuole, si parte da Palermo, ce ne parla Paola Guarnieri.
4: Noi abbiamo aperto l'8 settembre perché siamo nelle condizioni di fare scuola nel migliore dei modi.
5: L'orgoglio che affiora nelle parole del preside Giusto Catania, primo ad aver aperto con 7 giorni di anticipo i cancelli dell'istituto comprensivo Saladino che dirige, è la naturale conseguenza di sentirsi un'eccezione virtuosa in una città, Palermo, che affronta da mesi temperature intollerabili e dove appena 7 scuole su 100 sono dotate di condizionatori, percentuale che proprio ieri ha spinto il sindaco a ipotizzare il ritorno in data nei giorni di allerta rossa, ragioni che non hanno fermato il preside Catania e il suo staff.
4: Partiamo anche ad orario pieno, perché in un quartiere come il nostro un minuto di scuola chiusa è un minuto regalato alla strada e questo non ce lo possiamo permettere.
5: Lo fate anche perché avete delle aule climatizzate che consentono agli studenti di stare a scuola con un clima vivibile.
4: Noi abbiamo usufruito di diversi finanziamenti, in particolare del PNRR, che hanno consentito alla nostra scuola di climatizzare alcuni ambienti, quindi riorganizzando le attività didattiche, lavorando su classi aperte, siamo nelle condizioni di tenere la scuola aperta.
2: E prima di chiudere vi ricordiamo allora che i lavori nell'aula del Senato, torneremo in diretta, riprenderanno alle 14.30 con la discussione sulla riforma della legge elettorale, mentre riprenderanno alle 15 alla Camera con l'appuntamento con il Question Time, che però noi daremo priorità al Senato sulla legge elettorale, quindi il Question Time probabilmente ve lo manderemo in differita nel corso della nostra programmazione. Io ringrazio Max Gambino alla parte tecnica, da Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: al momento impossibili, e uno dei temi che ci portano in questo argomento è senz'altro quello dell'intelligenza artificiale, che, guardate, avrà a che fare sicuramente non solo con la nostra cultura, con internet, ma anche con le dimensioni politiche, sociali e lavorative della nostra era. Io introduco subito l'ospite di oggi, molto autorevole, Luca Cagliero, professore presso il Politecnico di Torino, un professore di intelligenza artificiale generativa. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie professore del suo intervento. Si fa un gran parlare ormai di chatbot e quant'altro che riguarda la cosiddetta AI, Artificial Intelligence. Molti sono i sistemi lanciati sul mercato, c'è una grande competizione in America, in Cina, si parla anche di sviluppi in Europa, poi andremo anche sul caso italiano che la riguarda personalmente. Insomma, qual è lo stato dell'arte del settore in questo momento a livello mondiale?
1: Un grande fermento. I sistemi di intelligenza artificiale generativa si stanno, diciamo, pian piano evolvendo verso un paradigma diverso. Inizialmente sono stati concepiti come dei sistemi automatici addestrati su grandi moli di dati che erano pensati e progettati principalmente per fare conversazione, quindi domanda e risposta, quindi diciamo soprattutto questo tipo di interazione conversazionale. Adesso si stanno evolvendo proprio verso questi sistemi chiamati agentici, dove gli stessi motori di linguaggio, gli stessi modelli, large language model, adesso sono chiamati a svolgere, diciamo, delle procedure più complesse, quindi fare delle esplorazioni, delle ricerche guidate, pianificare delle attività complesse e eseguire delle procedure, valutandone poi anche l'effetto, il risultato. E tutto questo naturalmente ha delle grosse implicazioni anche dal punto di vista industriale, diverse applicazioni che in qualche modo vanno oltre la semplice conversazione e si pongono anche nuove sfide perché i modelli concepiti, diciamo, già qualche anno fa erano principalmente incentrati sull'elaborazione del linguaggio, del testo o del contenuto testuale, della lingua di per sé. Adesso stanno evolvendo per considerare anche forme multimediali, quindi audio, immagini, video. Quindi la sfida è integrare queste funzionalità, quindi l'aspetto agentico ma anche l'aspetto multimediale, in modo efficace, anche efficiente. E naturalmente c'è un grosso gap anche sia tecnologico che formativo. Quindi da un lato la ricerca, le aziende si devono in qualche modo attrezzare e tutti dicono saremo pronti, siamo interessati, stiamo facendo, ma ovviamente bisogna capire che punto siamo, e soprattutto una parte di formazione, quindi bisogna formare le persone che magari non hanno queste competenze nel background, non hanno ancora visto in qualche modo gli aspetti tecnici, le implicazioni, e in questo secondo me l'università e la ricerca hanno un ruolo molto importante.
0: In previsione dell'evoluzione progressiva di questi sistemi, si è parlato spesso della cosiddetta singolarità, insomma, che questi sistemi riescano a raggiungere le capacità elaborative e non solo del nostro cervello. A suo modo di vedere, questa è un'ipotesi balzana al momento.
1: Ci sono, diciamo, nell'approccio dei sistemi agentici hanno proprio come una delle caratteristiche principali quella di fare interagire anche modelli diversi. Non, ovviamente non sono di solito concepiti per lavorare completamente in modo autonomo, ma di solito c'è anche quello che si chiama lo human in the loop, cioè la persona che dà del feedback, interviene, guida in qualche modo, che è proprio il ruolo che dovrebbe continuare ad avere l'esperto umano. In alcuni casi ci sono ovviamente situazioni critiche che portano a quelle che sono chiamate tecnicamente allucinazioni. Sostanzialmente il modello va a a generare dei contenuti che sono in molti casi verosimili ma assolutamente inventati. Questo è un problema, diciamo, intrinseco ai modelli generativi di intelligenza artificiale generativa, che vengono in qualche modo limitati soprattutto da chi sviluppa i sistemi dal punto di vista, come dire, i sistemi commerciali, attraverso delle sorte di guardrail, cioè cercare di evitare che la macchina vada fuori strada. E questo si può fare in alcuni contesti, ma non in tutti, cioè ci sono sempre situazioni come peculiari in cui il sistema si comincia a parlare in una lingua non nota, comincia a generare dei contenuti che chi la progettia del progetto del sistema non si aspettava.
0: Quando lei dice inventate, lingue inventate, questa parola implica che ci sia una intenzione da parte della gente di inventare la lingua, quindi lei parla di allucinazioni e di casualità, ma inventare, se noi ci riferiamo alle nostre capacità mentali, e avere l'intenzione di fare qualcosa.
1: Sì, questo ha a che fare con l'aspetto creativo dei modelli. Diciamo che loro si basano su un concetto probabilistico che ovviamente di solito è supportato dal fatto che la lingua, la sintassi, le regole che usiamo per esprimere il nostro linguaggio sono in qualche modo ricorrenti, quindi lui impara osservando tanti esempi di testi, di forme di espressione, e da lì impara le ricorrenze corrette che seguono un certo linguaggio. A volte le mischia sostanzialmente, molti di questi modelli sono addestrati su tante lingue, e a volte appunto la creatività non è esattamente quella umana, nel senso che va in qualche modo a confondere informazioni provenienti da sorgenti diverse, informazioni di domini diversi, e in questo la mente umana ha più capacità, diciamo, di mantenere l'ordine e di usare la creatività in modo positivo. A volte, in questo momento, e aggiungo anche per fortuna, i modelli di intelligenza artificiale non sono ancora così capaci nel cogliere, nel limitare queste allucinazioni, quindi l'intervento umano, la guida umana è ancora necessaria.
0: Questi sviluppi comunque sono, diciamo, originati quasi tutti negli Stati Uniti, molti in Cina, l'Europa sembra un po' indietro da questo punto di vista. L'Italia, lei dirige un progetto di eccellenza, lavora in un'università di eccellenza del nostro paese. Qual è lo stato delle cose in Italia?
1: Allora, diciamo che sicuramente la maggior parte dei prodotti commerciali sono d'appannaggio dei big player, citava appunto quelli americani e cinesi sicuramente in testa. Dal punto di vista della ricerca in Italia, sicuramente abbiamo un'elevata qualità dei ricercatori che sono, come sappiamo, ben attenzionati in tutto il mondo e molto, molto richiesti. C'è una grossa passione, soprattutto vedo nel mio settore, verso la ricerca di base, che non è scontato perché appunto queste grandi aziende multinazionali sono molto attrattive anche dal punto di vista economico, quindi facciamo fatica, tra virgolette, a trattenere queste persone che tratteniamo, che lavorano con noi, sono molto motivate. Che cosa facciamo noi? Ovviamente ci preoccupiamo soprattutto di aspetti fondazionali che non riguardano l'addestramento appunto da zero del modello, ma soprattutto andare a limare, a studiare alcuni fenomeni come queste singolarità di cui abbiamo già parlato, che sono ancora problemi irrisolti, quindi per la comunità scientifica richiedono ulteriori test, ulteriori studi. Per esempio nell'ambito di un progetto ministeriale finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza, noi in questo momento stiamo studiando soprattutto come i modelli guardano la dimensione temporale, quindi soprattutto il concetto di tempo e di relazioni temporali tra fenomeni, tra eventi o tra contenuti anche multimediali. È un qualcosa che per noi, per la mente umana, è scontato, ma in realtà per un modello di intelligenza artificiale non lo è. E quindi questo è un esempio di applicazione pratica e specifica, in qualche modo molto verticale. Una delle strade più interessanti e sicuramente praticabili, sia dal punto di vista della ricerca, diciamo, universitaria ma anche aziendale, è quello di sviluppare delle soluzioni che risolvono problemi mirati o anche, diciamo, di un dominio applicativo, di un contesto applicativo molto specifico. Quindi non si prendono in qualche modo l'onere di risolvere tutto, fanno poche cose ben fatte, molto specifiche e possibilmente a un costo, diciamo, limitato, quello che chiamiamo noi la cost effectiveness, cioè un rapporto costo-beneficio vantaggioso che ovviamente non va a competere con i grandi modelli commerciali, ma si pone in qualche modo in modo complementare, cioè va a complementare quello che c'è già.
0: Ecco, però questo comparto sta avendo un impatto eccezionale sul mondo del lavoro. Qual è la sua opinione? Siamo veramente di fronte a un cambiamento di paradigma per quanto riguarda il mercato del lavoro?
1: Sicuramente sì. Diciamo che in Italia l'evoluzione non è così rapida come magari ci potremmo aspettare, nel senso che ovviamente i tempi richiedono ovviamente un po' di assestamento. C'è un impatto chiaramente su attendere sulla forza lavoro, ci sono annunci che non riguardano ancora soprattutto l'Italia, ma sono, diciamo, penso soprattutto aziende quotate americane eccetera, che annunciano la riduzione di forza lavoro proprio per in qualche modo l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che va in qualche modo a sostituire in parte. In realtà sostituire è un termine sbagliato, perché quello che bisognerà fare è in qualche modo integrare l'intelligenza artificiale per supportare attività ripetitive, quindi attività, diciamo, entry level, e quindi cambiare il ruolo di alcune figure in azienda, che anziché svolgere attività ripetitive e riapplicare in qualche modo dei pattern, delle conoscenze in modo sequenziale, vanno in qualche modo a monitorare un processo, appunto, guidato da, per esempio, da un sistema agentico. E questa automatizzazione la vediamo già in realtà nel nostro piccolo, quando noi interagiamo con sistemi di large language model per farci scrivere una mail, per farci preparare una bozza di documento, e questo si può immaginare che sempre di più sarà integrato in azienda. Con un cambiamento, diciamo, di ruolo delle persone, magari un po' meno attivo ma più passivo, di monitoraggio, di controllo, di feedback. Su questo, appunto, è importantissima la formazione continua delle persone, perché queste tecnologie evolvono anche molto rapidamente, noi stessi facciamo fatica a stare dietro alla tecnologia. Un aspetto importante è che, tra l'altro, nel nostro centro andiamo a considerare come valore, è quello di mettere insieme competenze diverse, quindi persone che arrivano da un background completamente diverso, perché sembra forse strano, ma per riuscire a gestire bene questi sistemi, per analizzare bene i dati e valorizzarli, creare del valore, è necessario non solo l'esperto informatico, ma anche figure, diciamo, complementari, multidisciplinari, quindi l'esperto che riesce a capire come modellare, quindi anche dal punto di vista matematico, fisico, l'esperto che va a guardare il lato economico, il supporto alle decisioni. Quindi ci sono tante discipline che si avvantaggeranno, diciamo, di questo approccio, e nell'ambito del nostro centro interdipartimentale, che si chiama Smart Data, qui al Politecnico di Torino, cerchiamo proprio di fare in qualche modo massa critica, di formare le persone con questa, diciamo, visione interdisciplinare, che sarà proprio quella che speriamo di portare anche in azienda quando si svilupperanno progetti di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
0: La fermo qui. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale con il professor Luca Cagliero del Politecnico di Torino. Io ringrazio Cagliero, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

Andiamo verso una convergenza tra uomo e macchine, oppure le macchine sono controllabili, come si suppone oggi, e non c'è da temere nulla sul fatto che un giorno i robot conquisteranno il mondo e l'uomo? Stiamo naturalmente ipotizzando degli scenari di fantascienza

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 14.33 diamo subito la linea all'Aula del Senato, dove riprende la discussione generale della riforma della legge elettorale. Sta parlando la senatrice Lopreiato dei 5 Stelle. Buon ascolto.
2: Una domanda: perché stiamo cambiando la legge elettorale? Perché una legge elettorale dovrebbe essere fatta pensando al funzionamento dell'istituzione e non certo alla convenienza politica del momento. E qui credo che sia necessario guardare a quello che è accaduto durante la legislatura. Un progressivo ridimensionamento del ruolo del Parlamento a vantaggio del potere esecutivo, solo per trasformare poi il pensiero in numeri. Al 13 giugno 2026 risultano emanati 131 decreti legge, con una media di uno ogni 10 giorni, e 248 dei 331 leggi approvate sono di iniziativa governativa. Numeri questi che descrivono un Parlamento che continua solo formalmente a legiferare, ma sempre più spesso su testi, tempi e priorità fissati dal governo. Naturalmente, una maggioranza ha il diritto di sostenere il proprio governo, ma il Parlamento non può ridursi al luogo nel quale si ratificano decisioni già sostanzialmente assunte dall'esecutivo. Il Parlamento deve discutere, deve poter modificare, deve poter controllare. E questo, Presidente, diventa ancora più importante quando si parla delle regole elettorali. Perché, e qui arrivo al punto, la maggioranza che approva una legge elettorale sta decidendo le regole attraverso le quali sarà formato il Parlamento che verrà. E quindi dovrebbe avere una cautela ancora maggiore, perché la maggioranza di oggi può essere la minoranza di domani. E una regola che oggi sembra conveniente può domani produrre effetti completamente diversi. Per questo trovo particolarmente delicato, solo per fornire un esempio, il modo in cui il sistema del ballottaggio sia entrato nel dibattito pubblico. Non possiamo infatti ignorare il contesto nel quale una determinata soluzione viene proposta. L'ipotesi del ballottaggio è tornata in queste settimane al centro del confronto politico e parlamentare proprio mentre il quadro dei consensi rende evidente che la scelta del secondo turno non è una questione puramente astratta. Se questa è la situazione, è legittimo chiedersi se stiamo discutendo di una scelta pensata per il funzionamento del sistema oppure anche di una soluzione che nell'attuale contesto politico può risultare conveniente a chi oggi governa, ancor prima di pensare se quella scelta sia corretta o meno. È una domanda politica e credo che sia doveroso porla, perché una legge elettorale non dovrebbe essere costruita guardando al sondaggio del momento, dovrebbe invece essere pensata a prescindere dai sondaggi e delle maggioranze del momento. Questa è la vera prova di una legge elettorale, non se è conveniente a chi la approva, ma se è accettabile anche nel caso in cui domani a perdere fosse proprio chi oggi la sostiene. Questo Parlamento è chiamato a esercitare una delle prerogative più importanti, stabilire le regole attraverso le quali i cittadini sceglieranno i propri rappresentanti. Ed è proprio per questa che la responsabilità è ancora maggiore. Non si tratta soltanto di stabilire come formare una maggioranza più stabile, questione tra l'altro incomprensibile visto i fasti della scorsa settimana per la celebrazione del governo più longevo, anzi aggiungerei anche più immobile della storia della Repubblica. Prendete anche in considerazione di cambiare il nome della legge elettorale, non stabilicum ma sta in bilicum. Si tratta invece di decidere quale rapporto vogliamo costruire tra cittadini e istituzioni, quale Parlamento vogliamo consegnare al Paese e quale condizione vogliamo assicurare affinché possa esercitare pienamente le proprie funzioni. È una responsabilità enorme. Un Parlamento che abbia la possibilità di discutere, di modificare, di controllare il governo, oppure un Parlamento formato per la maggior parte da nominati? Perché quando una parte significativa degli eletti viene individuata attraverso liste nelle quali l'ordine dei candidati è sostanzialmente determinato dalle forze politiche, il cittadino non sceglie realmente chi lo rappresenta, ma si trova a concorrere alla formazione di una maggioranza senza poter incidere nella stessa misura sulla composizione personale del Parlamento. È una distinzione, Presidente, tra l'altro tutt'altro che secondaria, perché la rappresentanza politica non riguarda soltanto quanti seggi vengono attribuiti a ciascuna forza politica, ma anche il rapporto che si crea tra l'elettore e la persona chiamata a rappresentarlo. Quando questo rapporto si indebolisce anche la responsabilità dell'eletto nei confronti degli elettori e cresce inevitabilmente il peso delle strutture di partito nella selezione della rappresentanza. E questo in una fase nella quale già discutiamo di un Parlamento chiamato troppo spesso a ratificare decisioni assunte altrove è un problema che non possiamo considerare marginale. Possiamo anche avere una maggioranza molto solida, ma se nel frattempo il Parlamento diventa sempre più debole perché formato da persone calate dall'alto, non abbiamo risolto il problema della democrazia, anzi forse l'abbiamo aggravato. Abbiamo semplicemente rafforzato una parte del sistema a scapito di un'altra. Credo che questo sia il punto che dovremmo avere il coraggio di effettuare. E c'è poi una contraddizione che riguarda proprio l'obiettivo della stabilità, tanto richiamato dal Presidente del Consiglio. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto per l'attribuzione del premio di maggioranza, l'effetto maggioritario della legge rimarrebbe sostanzialmente inespresso, trasformando di fatto il sistema in una legge proporzionale. La stabilità, dunque, che viene indicata come una delle ragioni della riforma, rischierebbe quindi di non essere affatto assicurata. E questo renderebbe ancora più difficile comprendere quale problema concreto la legge intende realmente risolvere. Un'ultima considerazione, Presidente, riguarda l'alternanza di genere. L'esclusione dei capolista dal calcolo necessario a verificare il rispetto dell'alternanza rischia di produrre un effetto paradossale. Una regola formalmente diretta a garantire un equilibrio tra uomini e donne può finire nella sua concreta applicazione per determinare una rappresentanza sproporzionata a danno delle donne. Anche su questo, quindi, la tecnica elettorale non è neutrale. Le modalità con cui si costruiscono le liste incidono direttamente sulla qualità e sull'equilibrio della rappresentanza. Stesso discorso per il modo in cui sono state introdotte le preferenze. Una democrazia, Presidente, deve rappresentare, deve dare spazio al dissenso e alle minoranze e consentire ai cittadini di riconoscersi nelle istituzioni, ma soprattutto deve garantire che il potere possa cambiare di mano. Perché questa è una caratteristica fondamentale del potere democratico. Chi governa oggi deve sapere che domani potrebbe essere opposizione ed è proprio per questo che le regole dovrebbero essere scritte pensando anche a quel momento. Il Parlamento non può essere considerato un ostacolo alla democrazia. Il confronto parlamentare e la mediazione non sono necessariamente un rallentamento del processo decisionale, sono degli strumenti attraverso i quali una società complessa riesce a trasformare interessi diversi in una decisione politica. Se invece consideriamo ogni discussione un rallentamento, ogni emendamento un problema, ogni passaggio parlamentare un intralcio, alla fine rischiamo di misurare la qualità delle istituzioni soltanto sulla loro capacità di decidere velocemente. Ma una decisione può essere veloce e allo stesso tempo essere poco rappresentativa, può essere formalmente legittima e non essere condivisa da una parte importante del Paese. Per questo non credo che la risposta alla crisi della rappresentanza possa essere semplicemente una maggiore forza del governo. Abbiamo bisogno di governi che possono governare certamente, ma abbiamo anche bisogno di un Parlamento che possa fare il Parlamento. E qui la legge elettorale ha una responsabilità precisa, perché non deve soltanto stabilire chi avrà la maggioranza, deve stabilire anche quale rapporto ci sarà tra quella maggioranza, il Parlamento e i cittadini. E allora torno alla domanda iniziale, Presidente, perché stiamo cambiando la legge elettorale? Se la risposta è per migliorare la rappresentanza, rendere più chiara la responsabilità politica, il Movimento 5 Stelle chiaramente ci sarà sempre. Se invece la risposta, anche soltanto in parte, è mettere in sicurezza l'attuale maggioranza, allora dovete avere il coraggio di dirlo. Perché c'è una differenza molto grande tra una legge fatta per la Repubblica e una legge fatta per chi in quel momento governa. Il Parlamento dovrebbe avere l'ambizione di approvare una legge elettorale che possa essere difesa anche da chi oggi è all'opposizione e domani sarà maggioranza. Una legge che non appartenga a chi l'approva, ma che appartenga alla Repubblica. Perché il compito del Parlamento non è mettere in sicurezza una maggioranza, ma assicurare e salvaguardare la democrazia. E sono due cose, Presidente, molto diverse. La prima riguarda una parte politica, ma la seconda invece le istituzioni. E se davvero vogliamo discutere della qualità della nostra democrazia, dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda che vale più di qualsiasi sondaggio e più di qualsiasi convenienza politica. In quale democrazia vogliamo che il prossimo governo governi? Grazie, Presidente.
3: Grazie, senatrice Lopreiato. Senatrice Camusso, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Governo. Ci sono varie cose che rendono questa discussione che stiamo facendo sulla legge elettorale un po' surreale. Una di queste è che abbiamo appena letto sulle agenzie il nostro programma di lavoro. Non sappiamo, come dire, come si evolverà, ma sappiamo su quali cose avrà senso il voto del Parlamento oppure no nelle prossime ore e giorni. questo, come dire, conferma che di tutto avremmo bisogno tranne che di una legge elettorale che indebolisce ulteriormente il ruolo del Parlamento. La seconda cosa un po' surreale, mi si permetta tramite lei, Presidente, di riferirla alla dichiarazione di voto che ha fatto il senatore Lisei sulle pregiudiziali di costituzionalità. Perché davvero basare le ragioni di un voto contrario a quelle pregiudiziali sull'analisi di un sistema elettorale che non è mai entrato in vigore, che non è mai stato utilizzato e che è stato, come dire, oltre che connesso a un referendum che è stato bocciato dai cittadini, è stata poi anche bocciata da una sentenza della Corte Costituzionale. Allora, delle due l'una, o si continua a pensare, ad immaginare che le sentenze della Corte sono un accidente della storia, oppure si riconosce a chi aveva proposto l'Italicum che se oggi propone cose differenti ha imparato da quella sentenza. Io capisco le resistenze, ma anche gli adulti possono imparare, non si impara solo nel ciclo dell'istruzione, anche da adulti si può continuare ad imparare. E quindi avrei preferito, come dire, un apprezzamento al non ripetere cose che già avevano incontrato il giudizio della Corte. Ma in realtà io temo che sia stata fatta tutta costruita così perché c'è un bisogno di esorcizzare il pericolo che invece la Corte intervenga su questa vostra legge. E qualunque sarà l'esito, perché ovviamente non lo possiamo precostituire noi, non abbiamo nessun titolo per farlo, questo è ovviamente un elemento di imbarazzo per una maggioranza che ha continuato a dire che avrebbe fatto delle modifiche in ragione di ciò che poteva essere ritenuto anticostituzionale, salvo rimangiarsene negli emendamenti successivi e continuare ad alternare comportamenti diversi. Anche esorcizzare è un modo per affrontare, come dire, le paure, però non dà a questa discussione sulla legge elettorale un titolo di serietà, come dire, continua a far parte più delle questioni surreali. Ma la cosa più surreale di tutti è che in realtà non si capisce perché stiamo discutendo di una legge elettorale. Siamo un paese che vota poco, siamo un paese che, come dire, si misura ad ogni fase elettorale con un'evidente sfiducia dei cittadini, un'evidente progressiva non partecipazione al voto, e quindi dovremmo essere un Parlamento che si interroga sulla rappresentanza e sulla riconquista della fiducia dei cittadini. Allora parliamo della rappresentanza. La rappresentanza richiede, come dire, di costruire un messaggio, una relazione con i cittadini e le cittadine che permetta loro di sentirsi rappresentati. Rappresentati territorialmente, rappresentati rispetto alla loro condizione sociale, rappresentati rispetto, come dire, alle esigenze che vogliono manifestare, rappresentati rispetto ai loro valori, alle loro identità. Più il sistema elettorale si è allontanato dai cittadini, più questa frattura è diventata evidente. Le persone non votano perché hanno sfiducia nella politica, ma perché non si sentono rappresentati. Quali sarebbero quindi le due cose che, come dire, andrebbero immediatamente affrontate per ricostruire un terreno di rappresentanza? Quello di dare maggiore rappresentanza territoriale, qui si fa esattamente l'opposto, nel senso che si fanno delle operazioni che tendono a centralizzare sempre di più, non solo in termini di scelta da parte dei partiti di chi saranno i rappresentanti, ma anche in termini di allontanamento dal territorio e dal riconoscimento. Già questa rappresentanza territoriale è stata arditamente tagliata con il taglio dei parlamentari e qui si procede ulteriormente a sottrarre questa scelta. La seconda cosa classica dovrebbe essere quella che poi i rappresentanti sono scelti. Adesso potete raccontarci, così come state cercando di raccontare al mondo, che invece una parte della maggioranza si batte per chissà quali presenze delle preferenze, ma in realtà comunque la giriate, emendamento bocciato alla Camera o emendamento Lisei presentato qui al Senato, stiamo parlando di una possibilità di esprimere le preferenze che, se va bene, riguarderà il 15% dei parlamentari poi eletti. Cioè una quota che è assolutamente irrisoria per poter dire che i cittadini hanno esercitato una scelta. In più, Uno può dire, vabbè, ma esercitiamo una rappresentanza in termini di contenuti, di rapporto con... E invece tutto il sistema che state costruendo è un sistema che forza su chi è il leader, su chi è il capo, su chi è il nome intorno alla quale si costruisce la rappresentanza parlamentare. Anche questo non è un modo di offrire una scelta, perché si offre una scelta che in realtà è legata e connessa al governo e non è connessa invece al Parlamento, cioè al luogo della legislazione, proprio perché il luogo della legislazione è un luogo collettivo e sono i singoli rappresentanti che dovrebbero essere noti. Allora è chiaro che non abbiamo affrontato il tema della legge elettorale dal punto di vista della rappresentanza e delle risposte. E quindi bisogna sempre continuare a domandarsi in ragione di cosa stiamo discutendo della legge elettorale. Ci continuate a raccontare che lo si fa per la stabilità. A parte, cosa già fatta notare da vari colleghi, come dire, la stranezza di vantare una legge per la stabilità da parte del governo che si considera il più storico della Repubblica. Quindi da questo punto di vista siete la dimostrazione che non c'è bisogno di una legge ad hoc diversa da quella attuale per garantire la stabilità, ma che fonda, come dire, tutti i ragionamenti che si sentono intorno alla stabilità come se la stabilità fosse di per sé un valore assoluto. Si può essere un governo stabile e non fare cose per i cittadini. Si può essere un governo stabile e non trovare dentro quella modalità di governo la risposta che invece io credo voi steste cercando, cioè un'occupazione progressiva di tutti i livelli di potere e di ridimensionamento dei poteri di bilanciamento del nostro paese. Perché se fosse solo la stabilità, questa stabilità l'avete sostanzialmente già raggiunta. Poi poco conta, come dire, che siamo alla vigilia di una crisi industriale del paese molto pesante, perché anche qui usate l'esorcizzazione invece che affrontare i problemi, visto che non ho sentito una parola della Presidente del Consiglio sul fatto che si annunciano migliaia di licenziamenti in due grandi gruppi industriali del nostro paese e questo non determina nessuna agitazione della maggioranza. Oppure quando continuiamo magari a vantare, come ho sentito questa mattina, i risultati sullo spread, nello stesso tempo abbiamo i salari più bassi d'Europa e un grave e drammatico problema di distribuzione del reddito nel nostro paese. E allora evidentemente il problema non è quello della stabilità, il problema è qual è l'equilibrio tra il governo e il Parlamento. E qui, come dire, cioè, posso solo dichiarare il mio stupore. Dopo 4 anni di umiliazione sistematica del Parlamento da parte del governo attraverso i decreti, attraverso il predeterminare sempre quelli che devono essere i comportamenti, mi sarei aspettata una maggioranza che avesse voglia invece di provare a cominciare a esercitare un vero ed effettivo potere parlamentare. Ma evidentemente non abbiamo capito che per voi va assolutamente bene una logica che nega la rappresentanza, nega il ruolo parlamentare, ma si occupa di costruire un voto su un modello elettorale, quindi poi un voto fatto su misura. Il problema di quel vestito su misura che continuate a inseguire dentro la discussione su questa legge elettorale è che man mano che lo fate c'è in corso una cura dimagrante. E questo vi sottopone ogni volta al bisogno di ricostruire qual è la nuova taglia necessaria per avere un vestito effettivamente su misura. Verrebbe quasi il dubbio che sareste disponibili a trascinare questa discussione non in ragione della qualità delle cose, ma fino all'ultimo sondaggio utile. Ultime due annotazioni per concludere, perché poi il linguaggio di una legge conta molto. E cosa c'è dietro quel linguaggio? È la prima volta che mi succede di trovarmi di fronte al fatto che il voto dei fuorisede, che è una cosa assolutamente essenziale per appunto favorire partecipazione e rappresentanza, è diventato un voto per gli esiliati obbligati. Perché con la logica che avete scelto, una logica per cui un lavoratore impiantista che viene mandato in cantiere a scadenza elettorale già indicata non potrà mai votare come fuorisede, ma anche una matricola non potrà votare come fuorisede. Cioè la vostra idea del fuorisede non è di chi è temporaneamente fuori, ma di chi è fuori per lungo periodo. Ma nello stesso tempo per coloro che fuori da lungo periodo sono davvero, sono i nostri emigrati, per loro invece il diritto di voto lo restringiamo, perché perché soprattutto se sono andati lontani dall'Europa è meglio che non votino e non partecipino. Tutte cose che dicono che in realtà per voi il problema non è che contino i voti, non è che il voto sia libero, segreto ed uguale. Il problema è che tornino per quel valido su misura e sulla vostra preoccupazione che potreste essere mandati a casa. La mia sensazione invece è che più confezionate l'abito su misura e più è probabile che a casa vi mandino davvero.
3: Grazie senatrice Camusso. Senatore Fina, a lei la parola.
5: Signor Presidente, senatrici, senatori, devo riconoscere un merito ai proponenti. Questa proposta è a prima firma Bignami. Non capita spesso che un cognome riassuma così bene un testo. Questo è davvero un Bignami di quasi tutti i vizi delle leggi elettorali italiane. C'è il premio che trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi, ci sono i nomi scelti in alto e lasciati cadere in basso, c'è il territorio usato finché conviene e cancellato quando diventa pericoloso, ci sono soglie che seguono i sondaggi con la fedeltà di un girasole. Lo chiamate premio di governabilità, la vostra lingua del potere ha questo talento, trasforma sempre un interesse privato in un interesse pubblico. 105 seggi di premio, 70 alla Camera, 35 al Senato diventano governabilità, i candidati garantiti diventano rappresentanza, i collegi cancellati diventano semplificazioni. Il Ministero della Verità di Orwell potrebbe farvi causa per plagio, perché nella vostra fattoria degli animali tutti i voti sono uguali, ma dopo il premio alcuni diventano più uguali degli altri. Il premio scatta al 42% in entrambe le Camere, perché proprio 42? La dottrina costituzionale purtroppo non offre una risposta irresistibile. La letteratura fantastica sì. Nella Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, 42 è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Il supercomputer pensiero profondo impiega 7 milioni e mezzo di anni per trovarla. Voi avete impiegato qualche settimana e qualche sondaggio. Resta da scoprire la domanda. Ne propongo una. Quale percentuale consente di trasformare un vantaggio elettorale in una polizza contro gli elettori? Risposta: 42. Prima però era 40, poi si è discusso di 41, il ballottaggio era nel primo progetto, poi è sparito, poi è ricomparso con l'emendamento Pera, infine è tornato nel cestino. La massima attribuita a Groucho Marx dice: questi sono i miei principi, se non vi piacciono ne ho degli altri. Voi avete aggiornato la formula, queste sono le nostre soglie, se i sondaggi non le gradiscono ne abbiamo delle altre. Questa non è tecnica legislativa, è più un sismografo dell'ansia della maggioranza. La vicenda della preferenza merita un posto nella commedia. Alla Camera un voto segreto della vostra maggioranza le ha bocciate appunto per un voto e la Presidente del Consiglio ha parlato di palude. Al Senato sono risorte con voto palese, restituita agli elettori una quota di libertà dopo esservi assicurati che ogni senatore della maggioranza mostri come usa la propria. Insomma, la libertà va bene purché sia sorvegliata. Anche questa libertà arriva con le istruzioni. Il capolista resta bloccato, l'elettore può indicare fino a 3 nomi dal secondo posto in poi, i candidati dei 70 e 35 seggi del premio sono tutti bloccati, i capilista potrebbero essere tutti uomini. Quando si tratta della presenza delle donne vi affidate alla buona volontà dei partiti, quando si tratta dei seggi neppure il decimale è lasciato al caso. Poi ci sono i collegi uninominali, cancellati nel resto del paese, avevano molti difetti, ma almeno costringevano un candidato ad avere un nome, un volto, un territorio. Oggi quei collegi vi fanno paura perché rischiate di perderli. D'altra parte avete cercato la soluzione, ricordiamo perfettamente le parole di Donzelli la sera del voto dopo le ultime elezioni regionali. Beh, soluzione, c'è una poesia di Brecht, si chiama proprio La soluzione, chiedeva se non fosse più semplice che il governo sciogliesse il popolo e ne eleggesse un altro. Voi non potete sciogliere il popolo, sciogliete i collegi. Pochi giorni fa i lavori della Commissione sono stati sospesi per consentire ai colleghi Fratelli d'Italia di raggiungere Bari e celebrare il record di durata del governo. È una scena perfetta, un governo abbastanza stabile da fermare il Parlamento per festeggiare la propria stabilità, abbastanza insicuro da cambiare la legge elettorale per garantirsi la stabilità futura. Non vi risponderò che il Rosatellum è una buona legge, non lo è, ma se un errore passato diventa una giustificazione del vostro non siamo davanti a un ravvedimento, siamo davanti alla recidiva. Da un errore si esce costruendo regole condivise, non sostituendo la convenienza di ieri con quella di oggi. Abbiamo attraversato Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum e ora Stabilicum o Melonellum, una collezione di soprannomi. Ogni maggioranza ha scritto la legge pensando al voto successivo, quasi ogni volta gli elettori hanno smentito i calcoli. E veniamo alla vostra parola preferita, stabilità. La legge vigente vi ha consegnato una maggioranza ampia, il governo più longevo della storia repubblicana. Dunque Una delle due, o il Rosatellum impedisce la stabilità e il vostro record è una licitazione collettiva, oppure consente la stabilità e questa riforma serve ad altro. Serve non alla stabilità del Paese, ma alla permanenza di chi oggi lo governa. Anche sul piano costituzionale il congegno scricchiola, 42% deve essere raggiunto in entrambe le Camere, il voto per una condiziona effetti del voto dell'altra. Sebbene Camera e Senato abbiano autonoma legittimazione, l'articolo 57 imponga l'elezione del Senato su base regionale. Il listone del premio nazionale nella sostanza è solo spezzettato nelle circoscrizioni. Una coalizione potrebbe perdere in un territorio perfino 90-10 e eleggere proprio lì un candidato del premio grazie al risultato nazionale. La chiamata è rappresentanza territoriale, io la chiamerei teletrasporto parlamentare. Il cittadino non sceglie quei candidati, non sa quali eletti il suo voto contribuirà a portare in Parlamento. Qui abbiamo ascoltato le argomentazioni di Lisei, erano esattamente quelle a sostegno del premierato, solo che questa maggioranza non ha avuto il coraggio di portare il premierato al referendum costituzionale, perché sapeva di perdere e quindi quelle argomentazioni sono già nella testa di chi le propone, minoranza nel Paese. E d'altra parte il Paese da tutto questo resta fuori, e resta fuori anche da quest'Aula. Oggi avremmo potuto discutere di tutt'altro, di tasse. Nel 2025 la pressione fiscale ha raggiunto il record del 43,1% del PIL. Avremmo potuto parlare di occupazione povera. Sempre nel 26 i salari reali sono inferiori del 6,1% rispetto al 21, il divario più ampio tra le grandi economie dell'OCSE. Il lavoro cresce, ma per troppi non basta vivere con libertà e dignità. Avremmo potuto parlare del carrello della spesa, delle bollette, dell'energia. Ad agosto i prezzi dei prodotti acquistati più frequentemente sono saliti del 4,3%, quelli energetici del 17%. Avremmo potuto parlare delle case che mancano, degli affitti che assorbono una parte insostenibile del reddito, dei carburanti e dei pedaggi aumentati mediamente dell'1,5% all'inizio dell'anno. Avremmo potuto parlare delle vacanze diventate impossibili per molti, con il 35,7% degli italiani che non ha potuto permettersi neppure una settimana fuori casa. Dei libri e del materiale scolastico che può arrivare a 1.300 euro per studente, della sanità, dopo che quasi 6 milioni di italiani hanno dichiarato di aver rinunciato alle cure, visite o esami per attese, costi o difficoltà di accesso. Avremmo potuto parlare del mondo, della costruzione della pace nella quale la guerra è tornata a presentarsi come una normalità. La politica dovrebbe cercare tregue, disarmo, sicurezza comune, diritto internazionale, non limitarsi a commentare ogni nuova tragedia quando è già accaduta. E invece siamo qua, prigionieri della vostra necessità di autoconservazione del potere. Stiamo usando il tempo e l'autorità del Parlamento non per ridurre il rischio sociale delle famiglie, ma per ridurre il rischio elettorale di chi governa. Machiavelli consigliava al principe di trovare un modo per cui i cittadini abbiano bisogno dello Stato e di lui. Voi avete state provando a fare il contrario, scrivere un sistema per cui lo Stato abbia sempre bisogno di voi. E qui arriviamo al vero nome della legge, non Stabilicum, non Melonellum, Gattopardellum piuttosto. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, dice Tancredi nel romanzo di Tomasi di Lampedusa. Voi cambiate la regola perché il potere rimanga dov'è, ma quella era la formula di una classe dirigente al tramonto, non il programma di una democrazia sicura di sé. La democrazia non è stabile quando chi governa non può perdere, è stabile quando il potere può cambiare mani senza che alla vigilia cambino le regole. Una maggioranza convinta della bontà del proprio governo chiede di essere giudicata. Una maggioranza che si cuce addosso la legge elettorale sta già confessando di temere il giudizio. Noi vi chiediamo di fermarvi, di discutere una riforma elettorale soltanto se può nascere da un confronto vero, per dare ai cittadini una scelta effettiva, rispettare i territori, garantire l'equilibrio tra rappresentanza e governabilità, che valga allo stesso modo per chi oggi vince e per chi domani perderà. Le regole della democrazia devono sopravvivere ai governi, non aiutare i governi a sopravvivere agli elettori. Per questo ci opporremo e ci opponiamo a questa legge, non per paura del voto, ma per rispetto del voto. La sovranità appartiene al popolo, non ai capi e nemmeno alle maggioranze che hanno il terrore di leggere il sondaggio del giorno dopo. Grazie.
6: Grazie senatore Fina, do la parola alla senatrice Bevilacqua.
7: Grazie presidente. Ministra, colleghi, per suo tramite presidente, vogliamo dire ai cittadini a cosa serve questa vostra proposta di riforma elettorale? Perché lo sapete anche voi che non serve a dare stabilità e governabilità. Mentite spudoratamente quando volete far credere che lo fate per questo motivo. Non a caso avete festeggiato la scorsa settimana il record di longevità e di stabilità del vostro governo. Così come sapete di mentire quando dite che serve a dare la possibilità ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento. Eh sì, perché vedete, le vostre preferenze sono una truffa semantica, perché chi andrà in Parlamento verrà deciso nella segreteria del partito, col capolista bloccato e con i nomi che inserirete e calerete nel listone del premio di maggioranza. E soprattutto non serve a risolvere le emergenze con cui i cittadini quotidianamente, giornalmente combattono. Mi riferisco al carrello della spesa che è aumentato del 30% rispetto a 5 anni fa. Parlo delle bollette impazzite, parlo del costo della benzina e del diesel che per i cittadini oggi, quando vanno a fare il pieno, sembra di entrare in gioielleria e non più in un distributore di benzina. E potrei continuare con il record di pressione fiscale, con i salari che sono fermi al palo, anzi che hanno perso l'8% del potere d'acquisto. Potrei parlare dei vostri fallimenti su sicurezza e su immigrazione. E invece, di fronte a questo disastro, oltre a celebrare record che vedete solo voi, che cosa avete fatto? Avete preso in ostaggio il Paese per questa proposta di riforma elettorale. Sono mesi che si discute di una riforma elettorale che vi serve per tutelare solo i vostri interessi, ma gli interessi dei cittadini italiani, chi li deve tutelare? Siete voi che governate, ve ne siete accorti? E forse sì, perché avete festeggiato il 4 settembre. E allora, vogliamo dire ai cittadini a cosa serve questa riforma elettorale? Serve solo a una cosa: a placare la vostra paura del voto, a placare il vostro terrore di come vi giudicheranno gli italiani dopo 4 anni di governo e zero, ripeto, zero riforme per il Paese. Dopo aver sperperato 209 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con cui avreste potuto cambiare il volto del nostro Paese, e i cittadini oggi vivono molto peggio di prima che arrivaste voi, e lo sapete bene, e per questo correte a cercare qualunque strategia, qualunque escamotage pur di rimanere imbullonati alle vostre poltrone. E vedete, i cittadini non vedono l'ora di mandarvi a casa, perché mentre voi vi gonfiate il petto celebrando record che vedete solo voi, i cittadini, il Paese è in ginocchio. E questo è quello che succede quando una si presenta come la Giorgia del popolo e in realtà poi si trasforma nella Giorgia delle lobby. Quella che doveva cancellare le accise e che invece le ha aumentate mentre i colossi del petrolio festeggiano super profitti. Quella che doveva aiutare i giovani a metter su casa e che invece ha cancellato le agevolazioni sulla prima casa per i giovani. Quella che non ha mosso un dito quando le rate dei mutui hanno iniziato a crescere e le persone non riuscivano più a pagarle. Intanto però le lobby delle banche, le lobby finanziarie hanno macinato e brindato ai loro extra profitti miliardari. E parlo sempre di quella Giorgia che doveva far finire la pacchia in Europa. Sapete com'è finita? Che lei è invece finita a far diligentemente i compiti che le assegnano quando c'è da sottoscrivere un qualunque piano di riarmo, mentre le lobby delle armi, quelle sì, celebrano record su record di profitti.

0: invece, siamo già al lavoro per ricostruire il paese dopo le macerie che state lasciando.
1: Grazie, senatrice Bevilacqua. Do la parola al senatore Sensi.
2: Grazie Presidente. Avviso subito che preferirei di gran lunga parlare della vita sentimentale degli ossiuri, dell'affrancazione nell'enfiteusi o delle lezioni sulla fisica teoretica di Helmholtz e non della legge elettorale, tema che eccita evidentemente la politica, in particolare la maggioranza, e lo capisco, ne va del potere, quello fatto di poltrone, di auto blu, di assunzioni, di favori, di prestigio, chiamiamolo così, ma del quale non credo ci sia essere vivente fuori dal raggio di Camera e Senato che nutra il benché minimo interesse. Prima di soffermarci su a che punto siamo e perché siamo qui, permettetemi di fare un passo indietro. Da cosa origina questa nuova legge elettorale? Dalla percezione della destra che, per come è costruita, l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, non le consentirà di rivincere le elezioni e di tornare a Palazzo Chigi. Stop. In particolare al sud, dove il combinato disposto del niente fatto per il mezzogiorno e dei collegi uninominali negli studi e nelle analisi porterebbe a una vittoria del centrosinistra. Io lo capisco. Sei al governo da 4 anni e fischi a giorni e tot mesi. E insomma, vedere, pensare che con la legge elettorale attuale non ce la fai, così ti dicono tutti, il buonsenso, perché anche perché soprattutto al sud, insomma, non è che hai dato grande prova di te, no, la ZES unica. Aiutami a dire, la ZES unica. Soffri, fatichi, pensate ai collegi uninominali e quindi con il Rosatellum dice difficilmente lo rivedi Palazzo Chigi, difficilmente rivedi la Farnesina, difficilmente rivedi il MIT, forse il MIT non l'ha visto neanche in questi 4 anni. Le comode sedie, i velluti, i damaschi, i sottosegretariati, l'auto di servizio, gli inviti, le interviste, il codazzo, insomma, rinunciare a tutto questo ben di Dio, capisco che mica è facile. Questo è il movente, Presidente. Sintesi, così noi la famo. Per questo la Presidente del Consiglio si è decisa a trovare, come è stato fatto in passato, da altre forze politiche, di destra e di sinistra, sempre con l'illusione all'ultimo tuffo di forzare le regole per provare a vincere una partita ingiocabile, una formula magica per provare a portare a casa la pelle e con essa Palazzo Chigi, l'isola di Calipso della politica italiana, ai vogli a fiori di loto. Il razionale, ovviamente, una balla spaziale, sarebbe quello di assicurare stabilità a un sistema politico scazzonte, zoppicante, dove di solito, almeno finora, governi si succedevano a governi con una frequenza imbarazzante. Più stabilità, dunque. Con buona pace del fatto è stato ricordato che il vituperato Rosatellum ha assicurato alla destra di Giorgia Meloni una navigazione tranquilla, senza scosse se non intestine, per un'intera legislatura. Come non bastasse al più uno delle opposizioni che si sono messe contro la proposta di legge, e cioè alla richiesta di restituire alle preferenze il legame diretto tra eletti e territori, Meloni si è messa in modalità non mi faccio trovare scoperta sul terreno della sovranità popolare, non mi faccio parlare dietro. Quindi, avanti a testa bassa, inserire le preferenze che assai pochi dei parlamentari della sua maggioranza, e in genere, vorrebbero reintrodotte. Basta parlarci mezzo secondo. E lo sapete bene, ognuno di voi... Ognuno di voi. Legge è passata al Senato, palla qui, eccoci qui. Che succederà? Non ho la palla di vetro, vedremo. Sento di riunioni di Sherpa. Abbiamo sospeso i lavori per consentire alla maggioranza di raccapezzarsi, do ut des contrabbandati per politica. La dinamica interna alla Lega e Forza Italia proseguirà, così come tra Forza Italia, Lega e il resto della coalizione. Cronaca di oggi, Presidente, non è una diceria. Basta aprire i giornali. Salvini contro Tajani, Crosetto contro Borghi, Borghi contro Romeo, Romeo contro Salvini, tutti contro Vannacci. L'effetto del generale peserà, lo sappiamo tutti, e come nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L'abbiamo visto col tentativo del ballottaggio, ultima trovata per cercare di bypassare le forche caudine di Vannacci e costringerlo a intrupparsi. Niente, ed è subito pera. Una legge elettorale modanata dalla paura di perdere. Poi si arriverà alla Camera, sarà comunque strizza fino all'ultimo segreto per le dinamiche politiche sopra ricordate e per quella sempiterna tra peones come me e diktat di partito. Oppure una bella fiducia, l'ennesima, l'ho sentita già annunciata, alla faccia della compattezza granitica della maggioranza. Riusciranno i nostri eroi ad assicurare all'Italia la stabilità di governo che hanno già avuto, ma non importa, e a liberare l'occupazione del Parlamento, altro che Casa Pound, con questo... Mi aggiungo alla sfilza dei neologismi, poltronellum, di cui si parla da mesi e per mesi si parlerà. Siamo qui, indovinate, a fare cosa? Più soldi negli stipendi? Nah. Benzina meno cara, ma quando mai? File per TAC dimezzate, sì. Legge elettorale, la priorità del governo e degli italiani. Legge elettorale e sai cosa bevi. Io lo capisco bene, piuttosto che occuparmi di come faccio a mandare mio figlio a scuola, all'università, soprattutto a fronte di

0: stipendi sempre più streaming siti. Vuoi mettere e presentare un bel emendamento sui capilista bloccati? Pensate a dover avere a che fare con la questione della spesa, non quella dello Stato, la spesa, quella minuta, quella che facciamo a casa, dell'energia, della benzina, invece poter tornire un sub sul voto degli italiani all'estero, insomma tutto un altro sapore. Apro e chiudo una parentesi, Presidente, sul voto degli italiani all'estero. Se c'è una riforma che porta nella storia repubblicana il nome e il cognome di un uomo che viene dalla tradizione della destra italiana, questo è il voto degli italiani all'estero, voluto all'epoca, combattuto da Mirko Tremaglia. Da Mirko Tremaglia. Che cosa state facendo dell'eredità della legge per gli italiani all'estero, per il voto degli italiani all'estero? Sulla base di cosa? Del calcolo che improvvisamente questi italiani all'estero, dai bei tempi di Pallaro e Scilipoti, oggi sono diventati Che Guevara? Io penso che soltanto per questo, come uomini e donne della destra, dovreste provare un enorme senso di vergogna e un enorme senso di rimorso per quello che state per fare, per queste due parole, Mirko Tremaglia. Andiamo avanti, doversi occupare della scuola, campo minato, i ragazzi, studenti sono comunisti, la sanità, mamma mia, ma non sai dove mettere le mani. Invece basta un bell'ordine del giorno sullo scorporo, sulla distribuzione dei seggi in Molise, sul metodo DONT. Ma insomma, vuoi scherzare? Questo è un brivido, un frisson. Delle grandi riforme abbiamo già detto, è inutile parlarne, niente, nulla, nix. Le misure che avevate messo in programma, ricordate la flat tax. Ora, il povero Giorgetti, messo alle strette, l'ha riesumata ieri, ma non ci crede neanche lui, tipo ti ricordi quando c'era Orzo Way? Il blocco navale, le robe fantascientifiche che c'erano nel programma, niente di tutto questo. L'altro giorno una giornalista mi ha messo in mano un opuscolo della destra per i 4 anni di governo, che prima ricordava Michele Fina. 4 anni, una ventina di paginette smilze, colorate. Dentro c'erano solo promesse elettorali dei pagherò, sembrava il programma per la prossima campagna elettorale. E nella loro testa quelle erano le cose fatte. Ho letto, stipendi aumentati, meno tasse. No, vi giuro, c'era scritto meno tasse. Andatelo a dire una partita IVA, non dico un operaio. Povertà ai minimi storici, sanità record, un'Italia a misura di donna, immagino che si chiami Giorgio. La rinascita dell'agricoltura italiana, ma voi l'avete visto il video tutorial di Lollo con il latte e il seggiolone? Questa è la rinascita dell'agricoltura italiana. Ridotti i costi della benzina, c'erano scritto, ve lo giuro, c'è scritto, neanche a Zelig. Poi esci fuori di qua, vai, esci dall'aria condizionata. Forse ti viene in mente qualcosa, non so, sul clima per esempio, sulla sicurezza, quella delle persone, sul fatto che se mia figlia Camilla torna a casa deve fare finta di parlare al telefono perché magari non si sente sicura la sera. E che gli abbiamo detto? Come gli abbiamo risposto? Come le abbiamo risposto? Abbiamo risposto che sono vietati i rave. Trovate un paese più sicuro? Trovate un paese nel quale le persone anziane come me, le ragazze, i nostri figli si sentono più tranquilli, più protetti? Vagliela a dire a un poliziotto, vai, che sta di pattuglia. Vagliela a dire al poliziotto che questo è stato il governo della sicurezza. Andateglielo a raccontare. Siamo nel paese, Presidente, colleghi, dove una famiglia pochi giorni fa si è suicidata. Suicidata perché non ce la faceva ad andare avanti. La famiglia di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della loro bambina di 5 anni, a Pietralata. Sa quant'è da qui, Presidente? Sono 6 chilometri da qui. Siamo soli, hanno lasciato scritto. Dove eravamo? Di fronte a questo dolore insopportabile, silenzioso. Questo non c'è tra i colorini delle nostre brochure. E questo è un atto d'accusa per tutti noi che stiamo qua in Parlamento e che stiamo perdendo, buttando il nostro tempo, i soldi degli italiani qui a fare la discussione generale sulla legge elettorale. Siamo un paese, Presidente, dopo anni in cui c'è stata pure una collaborazione importante, feconda, sul tema del femminicidio, in cui deve arrivare il padre di una ragazza che è stata chiusa dentro un bagagliaio dal suo assassino, che poi l'ha presa, l'ha buttata e l'ha gettata viva da un cavalcavia e fa un messaggio il padre per dire a noi trovate il modo per lavorare insieme. E noi, a Franco Isceri, al padre di Lorena, così come ai familiari di Tania Terrin, che gli diciamo che siamo qui oggi 9 settembre, domani 10 settembre, la settimana prossima, alla ripresa della pausa estiva, a parlare di legge elettorale, santo cielo! La verità amara come una bacca vizza, la sappiamo. Non vorrei fare come Franceschini, Presidente, che profetico vi disse in aula alcuni mesi prima come sarebbe andata sul referendum. Pari pari, ibis redibis. Ricordatelo i vostri occhi, lo sghignazzo. Chiudo. Vedremo che velocità vorrete imprimere a questi due passaggi parlamentari. Attendiamo l'oracolo dei negoziatori di Kushner e Bignami, di Witkoff e Donzelli. Difficile davvero fare una previsione anche da parte vostra. Immagine esposti al vento molesto della convenienza, con un fixing, quello imposto dai sondaggi di Vannacci, che salgono e salgono, che varia di giorno in giorno. Quello che sapete, che sappiamo tutti, è che quando credi di acchittarti le cose a tuo vantaggio, per il tuo tornaconto, nella politica italiana va a finire sempre male, ne so qualcosa. Quasi una legge non scritta ma inesorabile. Ecco, non mi pare che ne stiate facendo tesoro. Concludo. Prima ho sentito la senatrice Pellegrino dire che con questa legge elettorale chi vince governa. Presidente, a me pare che la stiate facendo, che la stiano facendo, perché chi governa vinca. La ringrazio.
1: Grazie senatore Sensi, do la parola al senatore Verini.
2: Sì, grazie Presidente. Il rammarico più grande è che ad ascoltare interventi come quelli che sono venuti dall'opposizione, e in particolare adesso l'ultimo del senatore Sensi, che secondo me è stato una lezione di vita, di realtà, di dolore, di politica con la P maiuscola, il rammarico più grande è che ad ascoltare questi interventi ci siano pochissime persone. Guardi, conto 2/3 parlamentari di Fratelli d'Italia, una parlamentare, 2 della Lega, nessuno di Forza Italia, di Noi Moderati. E stiamo discutendo quella che è, diciamo, la legge che dovrebbe regolare la vita democratica del paese, la legge elettorale. Vede, noi siamo costretti anche a insistere, a volte anche a ripetere concetti sul perché ci opponiamo a questa vostra scellerata, sconsiderata proposta, innanzitutto per una questione di metodo. Io forse, come me tanti altri, avremmo voluto una politica nella quale sulle regole le forze che si contrappongono poi alle elezioni con programmi diversi, visioni diverse della società, della soluzione dei problemi, avremmo voluto che però sulle regole queste forze diverse, anche competitive, contrapposte alle elezioni, però si mettessero d'accordo, le scrivessero insieme. Questo è il cuore della democrazia, scrivere insieme le regole, legittimarsi reciprocamente, poi dividersi programmaticamente, riconoscersi però. Questo non è stato possibile. Io credo che non sia solo una... Sì, certo, questa è una destra che secondo me, più che aver vinto le elezioni, si comporta, più che comportarsi come chi ha vinto le elezioni, si comporta come chi ha preso il potere e non lo vuole mollare, costi quel che costi, anche con metodi certamente di dubbia consistenza democratica e di rispetto costituzionale. Allora c'è qualcosa di più. Io penso che dietro questi atteggiamenti di protervia e di scarsissima considerazione per i presidi, per i pesi e i contrappesi previsti dalla nostra Costituzione, ci sia proprio una linea che non è solo italiana, ma ha molti seguaci, direbbe la Presidente del Consiglio, in molta parte dell'orbe terracqueo, di uscire dalla crisi della democrazia, perché la democrazia è certamente in crisi e sotto attacco, di uscire dalla crisi della democrazia restringendola e non dando alla democrazia ossigeno, non aiutandola a recuperare un rapporto positivo con i cittadini, non aiutandola a funzionare meglio e a dare le risposte che i cittadini, le persone, a partire dalle più fragili, si attendono. No, la linea di questa destra che ha vinto le elezioni, della vostra destra, è quella di restringere gli spazi della democrazia. Molti colleghi dell'opposizione in questi interventi, del mio gruppo, lo hanno ricordato. Questa è una legge elettorale, intanto, come metodo, l'ho detto, veramente incredibile la vostra arroganza, come avete voluto imporre questo tipo di legge senza alcun reale confronto con tutte le forze parlamentari. Secondo, è una legge che ha degli aspetti veramente surrettiziamente introduce quello che non avete avuto la forza e il coraggio di introdurre, un premierato di fatto, perché vi avreste dovuto scontrare con il Paese, ma anche con il Presidente della Repubblica, che al di là di come si chiama, rappresenta, ma anche perché si chiama Sergio Mattarella, rappresenta un presidio di difesa della Costituzione che voi spesso ignorate. E per fortuna che c'è stato in questi anni il Presidente della Repubblica, ma introdurre surrettiziamente una forma di premierato significa anche scalfire il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Voi introducete un premio di più che dubbia costituzionalità, che rischia anche qui di mortificare non solo i principi della Costituzione, ma anche il ruolo del Parlamento, assegnando un premio abnorme che precostituisce una sorta di, vorrebbe precostituire, una sorta di via libera per poter eleggere da soli la figura di massima garanzia che richiede condivisione, il Presidente della Repubblica, e magari nominare voi con i soli vostri voti di maggioranza, ove mai vinceste le elezioni, anche i ruoli, le cariche nei ruoli di garanzia, la Corte Costituzionale. Voi avete dato prova di voler avere in fastidio l'indipendenza della magistratura, ma qui siamo stati molti a ricordarvi che poi ci ha pensato il popolo italiano con referendum a fermare quello che si configurava in tutta evidenza come un attacco all'indipendenza della magistratura. Voi soffrite i controlli, i pesi e i contrappesi. La riforma della Corte dei Conti ne è un'ulteriore conferma. E allora avete prodotto una legge che ha degli aspetti davvero, vedete, qualcuno parlava, la cito, non era nel mio piccolo elenco la prima delle cose, ma la voglio citare. C'è qui il senatore Giacobbe, eletto all'estero, come il senatore Crisanti del resto. Vedi, io ricordavo in commissione quando da ragazzetto andavamo dai nostri emigrati, dai lavoratori che erano emigrati, quelli delle parti mie, dall'Umbria in quel caso, in Francia, a Nizza, andavamo a fare i comizi, a incontrare i lavoratori che erano dovuti emigrare, così altri facevano in Belgio, facevano in altre parti dell'Europa, in Francia, in Germania. Io, il nostro nucleo era Nizza, migliaia di persone. Bene, andavamo lì, organizzavamo, poi tornavamo con loro con i pullman, tornavano a votare. Poi arrivò la legge, di cui giustamente ha ricordato Sensi, l'alfiere principale è stato un esponente della destra, il senatore Tremaglia. Ma voi con quale faccia oggi smantellate la possibilità di dare una rappresentanza agli italiani all'estero? E poi magari agli anniversari ricordare Mirko Tremaglia. Ma come si fa? Questa è ipocrisia, è quasi quasi fa pandan, come quando la presidente Meloni e la presidente dell'antimafia Colosimo vanno a celebrare il martirio di Falcone e Borsellino e poi smantellate tutti i presidi di legalità, le leggi che possono aiutare a contrastare le mafie. L'ipocrisia è la cifra dei vostri 4 anni, insieme alla longevità e alla durata. È una legge, le liste di fatto bloccate, i capolista bloccati senza rispetto della parità di genere, la questione delle preferenze è stato ricordato, la percentuale che oscilla a seconda del sondaggio del giorno e questo premio. Io, lo diceva Alfredo Bazzoli nel suo intervento, io ero tra quelli che in una possibile discussione che voi avete impedito, civile, dove si potevano confrontare opinioni diverse, io avrei guardato con grande attenzione e disponibilità anche il tema del ballottaggio, ma l'avete impedito anche questo, avete impedito che si potesse discutere anche aspetti dentro una riforma elettorale che secondo alcuni di noi avrebbero potuto avvicinare ulteriormente i cittadini alla politica, contrastare l'astensionismo e garantire una reale, vera governabilità. E attenzione, longevità e stabilità non va confuso con l'azione che avete dimostrato voi in questi 4 anni, che più che stabilità definirei immobilismo. Mi avvio a concludere, Presidente. Voglio però dire un altro concetto. Non c'è stato ascolto intenzioni. Qualcuno paragonava questa legge elettorale, la legge Acerbo o alla legge truffa del 53. Vedete, io personalmente, per la mia formazione, io non sono contrario al ruolo di un governo, di rafforzare il governo, rafforzare anche i poteri di un premier. Discutiamone serenamente, purché rafforzando i poteri dell'esecutivo insieme si rafforzino anche quelli del Parlamento, anche quelli del Presidente della Repubblica, rimangano tali, e dei tutti i pesi e i contrappesi. Voi no, voi volete indebolire tutti questi presidi. Questa legge elettorale è uno strumento che sembra per voi, a seconda dei sondaggi, utile a mantenimento del potere e non di un governo per il paese, dove i problemi sono aggravati se non rimasti nel migliore dei casi tali. E allora avreste potuto, lo dico, guardate, con un rammarico, avreste potuto voi destra italiana, avreste potuto in un tempo di crisi, in un tempo di un mondo che brucia, provare da paese fondatore qual è l'Italia, a diventare una destra europeista, una destra che si riconosca finalmente, pienamente nella Costituzione nata dalla Resistenza, e una Costituzione antifascista. E non lo dico per polemica, lo dico semplicemente perché non dobbiamo mai dimenticare questo, perché dietro questa parola c'è un sistema di valori, si chiama democrazia. Avreste potuto essere questa destra, vi siete ridotti a inseguire il generale Vannacci, e questo io credo che i cittadini lo sanno, lo sapranno, lo dimostreranno di averlo capito, ma questo è veramente un gravissimo torto che avete fatto al nostro paese.
1: Grazie senatore Verini, do la parola alla senatrice Pirro.
3: Grazie Presidente. Qualsiasi cittadino italiano che sia al di fuori di quest'aula, nelle ultime settimane, ma oserei dire mesi se non anni, spesso si ritrova a tavola con la propria famiglia all'ora di pranzo o all'ora di cena e, come capita alla maggior parte di noi, ascolta il telegiornale. A me capita raramente questa opportunità quando siamo impegnati con i lavori di aula. Devo dire che ne ho avuto qualche occasione in più durante l'ultima pausa estiva che si è appena conclusa. Sembra di assistere a un bollettino di guerra. È a tutti gli effetti un bollettino di guerra, perché si inizia con la cronaca della politica estera, con quello che accade in Ucraina, gli attacchi all'Iran, quello che sta accadendo ogni giorno a Gaza e in Cisgiordania, nonostante qualcuno ci racconti che si è raggiunta una tregua che è del tutto fittizia. Ma non finisce lì, perché poi subito dopo arrivano le notizie rispetto al costo della benzina, il costo del gas, gli stipendi che sono sempre più insufficienti per la maggior parte delle famiglie per far fronte a tutte le spese, il caro scuola. Non so se è capitato anche a voi, ma a me sabato scorso è capitato di andare a fare la spesa e di trovarmi davanti delle volontarie che mi hanno portato un sacchetto e mi hanno chiesto se volevo comprare degli articoli di cancelleria, di cartoleria per l'inizio della scuola per quelle famiglie che non ce la fanno. È una cosa che non mi era mai successa prima, che mi ha fatto molto riflettere insieme a tutti i bollettini di guerra a cui ho assistito nelle passate settimane, che mi ha fatto riflettere su quanto sia peggiorata la vita degli italiani in questi anni e su come noi qua dentro forse non ce ne rendiamo conto. Perché a fronte dei vari problemi che ho elencato, a fronte del fatto che oggi il costo di un barile di petrolio del Brent è arrivato a $100, il gas ha sfiorato gli 80 euro al megawattora. Prima che scoppiasse la guerra in Iran, meno di un anno fa, stavano rispettivamente a 70 e 32. Sono delle cifre che negli ultimi anni non abbiamo mai visto. Problemi che cadono ogni giorno con precisione e con una velocità immensa sulle tasche dei cittadini italiani e sul loro potere d'acquisto, che già non se la passava tanto bene, come abbiamo detto tante volte in quest'aula. Ecco, ebbene, quindi riprendono i lavori, ci ritroviamo in quest'aula e di cosa parliamo? Parliamo di come affrontare il caro benzina, di come affrontare il caro gas, il caro energia, davanti all'inverno che avanza, che forse grazie al surriscaldamento climatico che è stato negato fino a ieri forse ci grazierà e non pagheremo tanto le bollette di riscaldamento perché non ce ne sarà un particolare bisogno, ma solo perché questo ci creerà degli altri problemi da un'altra parte. No, noi oggi siamo qui a parlare della legge elettorale e di come fare in modo che il potere resti nelle mani di chi ce l'ha oggi e di come potrete fare in vista delle prossime elezioni per poter continuare a scaldare inutilmente le poltrone che avete occupato fino a oggi. Cioè, io non so se avete un minimo di pudore, un minimo di senso civico, un minimo di senso delle istituzioni. Con che faccia uscite da questi palazzi? Incontrate le persone per strada, sui territori, se avete ancora il coraggio di farli degli incontri pubblici, perché io ultimamente vedo che li disertate molto facilmente, anche nelle città, nelle regioni dove governate, dovreste andare fieri dei vostri enormi e sfavillanti risultati che vedete solamente voi, anche lì disertate gli incontri pubblici, forse perché avete paura che invece che dirvi bravi vi tirino dei pomodori, sempre che se li possono ancora permettere, visto quanto costano pure i pomodori. È incredibile. Non avete vergogna, che insomma sarebbe da dire con un po' più di enfasi, ma ormai non ce la faccio più neanche io a dirvelo con veemenza, perché l'ho detto talmente tante volte che perde di significato. Perché di fronte alla vostra inerzia, apatia, indifferenza totale per qualsiasi cosa che non sia il vostro attaccamento al potere, comincia a diventare inutile anche sprecare quel po' di fiato che comunque troviamo ancora per stare qui e cercare di farvi capire che cosa servirebbe ai cittadini italiani. Non certo raccontare la frottola colossale che cambiare la legge elettorale serve per avere finalmente stabilità e governabilità. Ma proprio voi avete il coraggio di fare queste affermazioni? Ma io dico, ma un po' di pudore anche qui. Avete festeggiato l'altro ieri il governo più lungo della Repubblica e venite a dire che dovete cambiare le regole del gioco perché volete garantire la stabilità ai governi? Ma neanche un bambino di prima elementare ci casca con questa bugia colossale. Ma voi siete quelli delle bugie e delle menzogne continue, perché ci scaldiamo quando intervenite voi in aula, sì, perché abbiamo ancora un po' di senso della dignità e del rispetto delle istituzioni, perché ogni volta che interviene un collega di maggioranza, per suo tramite, Presidente, come ha fatto durante le pregiudiziali il collega Lisei, è una sciorinatura di menzogne, travisamenti, falsificazioni e mistificazioni che fanno invidia al più esperto venditore di pentole o di fumo delle televendite e delle televisioni di Mediaset, per restare nell'ambito in famiglia, come mi suggerisce la collega. E quindi si smonta il primo dogma per cui dovremmo cambiare la legge elettorale, ma si smontano insieme anche tutti quanti gli altri. Il primo orrore, oltre a questo, è quello di cambiare le regole del gioco a partita quasi chiusa. Lo sanno tutti che non andrebbe toccata una legge elettorale a ridosso della scadenza del Parlamento, e invece voi, indifferenti, come le più efferate dittature di cui spesso vi riempite la bocca solo quando dovete criticare quelle comuniste, vi dimenticate che voi invece siete la rappresentanza e il riproporsi in chiave moderna della peggiore dittatura che abbiamo visto in questo paese, e quindi o si è svegliato qualcuno da quella parte, allora non dormivano. Io devo pensare per me, però loro pensassero ai cittadini italiani. È incredibile, Presidente, come alcune volte danno segni di esistenza in vita, però se ne dimenticano quando invece nei loro interventi raccontano bugie a mani piene agli italiani. Allora tutta questa verve ci aspettiamo di vederla quando discuteremo di come migliorare la vita dei cittadini, di come abbassare il prezzo della benzina, di come migliorare gli stipendi, quelli di cui Giorgetti a inizio legislatura, proprio il ministro dell'economia della Lega, di quel partito da cui sento brusio da questa parte, proprio quel ministro disse che bisognava puntare alla moderazione salariale, il ministro della crescita allo zero virgola, e che si sta attaccando con le unghie e con i denti a un decimale per dimostrare che è stato bravo non agli italiani ma alle lobby europee e ai grandi poteri che stanno fuori dal nostro paese di tenere il deficit sotto il 3%, mentre nel frattempo ha asfissiato, agonizzato il potere d'acquisto degli italiani e la vivibilità nel nostro paese, da cui i giovani continuano a fuggire. E noi stiamo qui a parlare di legge elettorale, di premio di maggioranza, che definirlo incostituzionale è poco, tant'è che pure voi ci avete dovuto, insomma, mettere una pezza e fare qualche modifica. Ma il pericolo più grande, Presidente, non è su questo. Il pericolo più grande è che se passa ancora una maggioranza di questo tipo, come prevista da questa legge, questa andrà ad intervenire sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, che è il massimo arbitro e detentore e vigile e tutela della nostra Costituzione, e anche sull'elezione, sui quorum dell'elezione dei giudici costituzionali che saranno di nomina del prossimo Parlamento. State cambiando le regole del gioco e mettendo a rischio la tenuta della democrazia e il rispetto della Costituzione nel nostro Paese, e lo fate con un'indifferenza disarmante. Vergognatevi.
1: Grazie senatrice Pirro. Senatrice Lorenzin.
4: Colleghe, colleghi, purtroppo a volte noi abbiamo, diciamo, nel nostro paese, nella dinamica del dibattito politico, viviamo delle condizioni in cui non ci rendiamo conto che trasformiamo elementi drammatici e esistenziali della nostra democrazia in una farsa. E la farsa la stiamo vivendo tutti, e lo abbiamo vista plasticamente nei retroscena sui giornali stamattina, e poi è stato ampiamente, diciamo, dichiarato, quando, mentre qui in Senato stiamo discutendo in aula della legge elettorale, cioè della legge che ci dice come si trasforma la rappresentanza dei cittadini in Parlamento, la maggioranza si stava riunendo a Via della Scrofa perché ancora non sapeva esattamente che cosa andare a parare qui nelle prossime ore. Perché chi ci ascolta, diciamo, attraverso il lavoro encomiabile che fa Radio Radicale, saprà sicuramente che qui siamo senza mandato al relatore, e che quindi tutto il lavoro che è stato fatto in questi lunghi mesi di dibattito nelle commissioni nei capannelli politici è arrivato al nulla di fatto, e che quindi ancora qui stiamo affrontando un dibattito in parte a scatola chiusa. E quindi mi fa molto, molto specie l'intervento che ho piacere di commentare di oggi del senatore Lisei durante la dichiarazione di voto sulle pregiudiziali, perché almeno ci porta nel modo, diciamo, rappresentativo massimo, avendo avuto lui il mandato della sua maggioranza di rappresentare le sue posizioni, qual è la reale posizione del suo partito e, presumo, di tutta la maggioranza. Quando ci accusa a noi di non sapere esattamente cosa vogliamo, no, noi lo sappiamo benissimo cosa vogliamo. Innanzitutto non volevamo questa legge, non abbiamo mai sentito la necessità di una riforma elettorale e soprattutto di una riforma elettorale fatta senza avere come lunga visione quella di una governabilità, ma anche di una rappresentanza del paese e anche di una trasformazione che sta avvenendo in questa epoca così veloce e così, vorrei dire, velocemente drammatica. Ma invece avremmo voluto, e questo da mesi lo stiamo chiedendo, un dibattito parlamentare profondo insieme al governo sulle trasformazioni in atto in questo paese e nella società, su quello che sta accadendo, sulle guerre che abbiamo intorno a noi, sulle decisioni che dobbiamo assumere, sul tema dell'energia, del clima, anche durante quest'estate incredibile che ci ha sbattuto in faccia con numeri drammatici su malati e non solo, sull'impatto dell'economia di questa crisi climatica. Dal governo non è arrivata una parola, non abbiamo avuto una parola sulla salute. Non siamo riusciti ad approfondire nulla, perché questa maggioranza ha rinunciato all'idea di fare le riforme necessarie per affrontare le complessità che stiamo vivendo, e quindi si è rifugiata nel proprio partiti, nelle proprie angole, per fare che cosa, senatore Lisei? Per fare una cosa molto molto chiara, cioè cercare di capire come non perdere le prossime elezioni. E sono talmente confusi su questo obiettivo che stanno continuando a cambiare le carte in tavola anche stamattina, ancora oggi, che non abbiamo ancora visto tutti gli emendamenti, e cioè se si fa il ballottaggio, sì o no. Prima il ballottaggio lo si voleva per poter cercare di imbarcarsi Vannaccio, il suo elettorato, alla fine. Poi la Lega ci dice no, non lo vogliamo più, perché se no perdiamo la forza del voto utile. Forza Italia non si sa come possa accettare di avere in qualche modo nella proprio entourage politico un partito che si ispira chiaramente a ideologie autarchiche, violente e misogene, illiberali, contro i diritti civili. Cioè, e questo è l'elefante nella stanza, quindi preferenze sì, preferenze no, liste bloccate, mettiamo le donne, non le mettiamo, le togliamo. E questo non è che è avvenuto in un dibattito di 6 mesi, no, è avvenuto anche soltanto nelle ultime 8, 9 ore, 12 ore, e noi ci accingiamo a votare una legge che nasce in questo modo. Allora, io credo che semplicemente questa fotografia, no, di stamattina che abbiamo avuto sulle pagine dei giornali, 41%, 42%, come se nulla cambiasse sulla formazione di una maggioranza parlamentare, sul numero del premio che viene attribuito, sia la fotografia evidente che l'elefante della stanza che ha questa maggioranza, che è rappresentato dall'emergere dei sondaggi di Vannacci e del suo partito, sia un elemento di destabilizzazione totale di una maggioranza politica che già ha perso la bussola dal suo referendum, e che ha perso sulla legge sulla giustizia, e che non riesce a trovare neanche un viatico, una stella polare per risolvere i problemi concreti degli italiani. E quindi fa quello che hanno fatto molti prima di questa maggioranza: cerca di trovare una soluzione in una legge elettorale. Vi dico una cosa, che l'esperienza insegna che quando si agisce così si perdono le elezioni. Questo è un dato, che fa parte dell'esperienza nazionale. E noi, da quest'altro lato, stiamo cercando di evitare che cosa? Che si facciano i danni maggiori possibili e immaginabili. Perché quello che è stato affrontato negli interventi che mi hanno preceduto, cioè l'emersione sempre di più in Europa di tentativi di destabilizzazione delle democrazie liberali ad opera delle grandi autarchie, in primis la Russia, che si muovono in modo sotterraneo nella nostra democrazia attraverso i social network, spingendo una comunicazione sempre più distorcente e manipolatoria della realtà. E questo avviene in Italia, avviene in Germania, avviene in Francia, avviene in tutta Europa. Ebbene, noi a fronte di questo noi dovremmo rafforzare i nostri poteri e le nostre istituzioni democratiche. Invece, che cosa fa questa legge elettorale? Risponde a un disegno, posso dire, che già puzza di stantio, che era il disegno che la Meloni aveva sposato fin dall'inizio di questa legislatura, e cioè di seguire l'onda maga e l'onda trampiana. E quindi ci presentano una legge sul premierato, una legge che non ha eguali nel mondo, una norma che di fatto consegnava tutto il potere al capo, e siccome non sono riusciti ad andare avanti con questa norma, con questa legge così, possiamo dire, destrutturante del nostro sistema costituzionale, provano a farlo con una legge elettorale. Allora, questa non è semplicemente la legge elettorale con cui si trova l'escamotage per non perdere, ma è anche una legge elettorale che, qualora dovesse passare, attribuisce al Premier, a Costituzione, nonostante la Costituzione vigente, di fatto il potere di governare e di controllare il Parlamento quasi assoluto. Gli attribuisce il 55% alla maggioranza, con un'indicazione che di fatto stravolge quel sistema di check and balance, cioè di equilibrio dei poteri, che i costituenti, non solo italiani, ma delle democrazie liberali, hanno sempre pensato all'interno dei parlamenti, per fare in modo che ci fosse un equilibrio, un sistema di controllo: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM, quelli che sono gli organi di garanzia di un paese. E invece con questa legge di elettorale, di un tratto vengono cancellati. Allora anche qua devo dire che il senatore Lisei è stato onesto intellettualmente, perché ha detto: grazie alla nostra legge non si potranno più fare governi di coalizione, ma non perché uno vince le elezioni, ma perché tu già nella legge elettorale sei andato a trasformare, a ribaltare la nostra carta costituzionale, e di fatto impedisci al Presidente della Repubblica di trovare una maggioranza qualora non ci fossero i numeri. Guardate che non è così che si garantisce la stabilità di un governo. La stabilità di un governo si garantisce quando la propria politica è coesa, e una maggioranza che non è coesa può avere tutte le leggi elettorali che vuole, ma alla fine il governo non lo fa. Allora è un tentativo ultimo, devo dire, perché sono arrivati alla fine della legislatura, di incidere su una Costituzione e su prerogative di poteri che non gli piacciono, che non gli sono mai piaciute, che hanno rifiutato. E allora, se io posso capire l'istinto di Fratelli d'Italia, non capisco perché Forza Italia li segua. Un partito che si dichiara liberale, che aderisce al PPE, li segua in questa deriva autoritaria e autarchica per questo Parlamento. È qualcosa che nessuno di noi può immaginare e volere per l'Italia, che deve costituire un argine rispetto a delle derive culturali che stiamo vedendo, e politiche che stiamo vedendo avanzare nel mondo, e che preoccupano tutti i cittadini europei, non soltanto noi italiani. Quindi questo è un dato politico di questa legge, siete ancora in tempo per fermarvi. E lo stesso Lisei oggi ci ha detto un altro elemento di riflessione, che a me, come donna, io sono stata l'estensrice della norma sulla doppia preferenza alle amministrative. Quando facemmo quella norma tutte insieme, io non l'ho mai chiamata legge Lorenzin, perché quella è stata una norma frutto del lavoro delle donne del Parlamento, di centrodestra e di centrosinistra, con un'alleanza straordinaria a quei tempi, che adesso ci sogniamo. Ma come si può, nell'ottantesimo del diritto al voto delle donne, tornare indietro a questo punto e fare una legge con maquillage varie che di fatto estromette le donne dal Parlamento italiano? Le estromette nei fatti, numericamente. Quando Lisei ci dice: ma tanto nel Parlamento ora ci sono al 33%, ma perché il nostro obiettivo è arrivare al 50%? Perché dobbiamo arrivare al 33, al 20, al 15? Donna in cucina, questo è il sottotesto. E qui si potrebbero trovare molte adesioni, penso anche da Futuro Nazionale, in questa dimensione della donna. Ma io credo che la Presidente del Consiglio si fermi ora finché in tempo. È la prima Presidente del Consiglio donna nella storia repubblicana italiana, e non può essere lei che porta a casa una norma retrograda che fa tornare indietro la rappresentanza femminile di 30 anni nel nostro paese.
1: Grazie senatrice Lorenzin. Do la parola al senatore Crisanti.
5: Presidenti, colleghi e governo, questa legge elettorale, come già alcuni colleghi hanno evidenziato, ha l'obiettivo di assicurare alla maggioranza parlamentare alla coalizione attuale di governo. Ma le soglie di volta in volta cambiate, prima il 44, poi il 42, poi il 41, più che un disegno e una visione politica, riflettono l'esito dei sondaggi che di volta in volta emergono. Il tentativo di ridisegnare le circoscrizioni elettorali, il collegio di Bolzano, la circoscrizione estero, su cui poi magari spenderò qualcosa in più, hanno l'obiettivo di risicare qualche seggio ancora in più alla opposizione, per non parlare poi del tentativo di sterilizzare i voti dei partiti sotto una determinata soglia che sono apparentati a una determinata coalizione. Ecco, tutto questo chiaramente testimonia questo obiettivo, cioè l'obiettivo non è quello di permettere a chi vince di governare, ma a chi governa di vincere le prossime elezioni. Ora guardi, io comprendo il desiderio di Giorgia Meloni di assicurarsi il potere per altri 5 anni. Guardi, è una debolezza umana alla quale pochi sarebbero immuni. Guardi, io posso testimoniare l'esperienza di rettori che hanno fatto 4 mandati e sono stati sbullonati soltanto dalla pensione. Oppure noi qui siamo stati tutti quanti coinvolti nella discussione politica se un governatore che ha fatto 3 mandati poteva esercitarne anche il 4. Guardi, è una cosa, quindi non è che dobbiamo qui scandalizzarci di questa aspirazione di potere. Però nel caso di Giorgia Meloni la trovo ingiustificata. Pochi giorni fa la Presidente del Consiglio ha celebrato a Bari il primato di longevità del suo governo. Ha elencato una serie di successi interminabili. Stabilità, ordine pubblico, riduzione dell'immigrazione, rimpatri, crescita economica. Sembrava di stare veramente nel paese di Alice delle Meraviglie, chiaramente risultati che noi contestiamo, ai quali però non crede nemmeno Giorgia Meloni, altrimenti affronterebbe le prossime elezioni con questa legge, con la legge attuale, certa del riconoscimento degli italiani per il lavoro svolto. La verità è che gli italiani non si sono accorti dei successi elencati. Mancanza di prospettive di lavoro per i giovani, salari tra i più bassi d'Europa, una politica energetica che ha messo in ginocchio le famiglie e le industrie del nostro paese. E stiamo qui a ricordarle tutto questo nonostante questo governo ha usufruito di 210 miliardi del PNR, dotazione che nessun governo della Repubblica ha mai avuto all'inizio del suo mandato, e tutto questo con crescita zero. Un governo che non è stato in grado di fare nessuna riforma e quindi sicuramente il governo più longevo e più inutile della storia repubblicana. Ma la Presidente del Consiglio è generosa, va oltre l'interesse personale. Questa legge elettorale lei la vuole per gli italiani, un regalo alla Repubblica. Vuole restituire agli elettori la possibilità di scegliere i candidati e vuole assicurare stabilità. Ecco, su quest'ultimo punto è già stato commentato, non vedo come si possa invocare la necessità di stabilità e cambiare una legge che ha già assicurato il governo più longevo della Repubblica. Ma sicuramente ristabilire il rapporto fiduciario tra eletti e elettori è un'esigenza che tutti noi condividiamo, e certamente le leggi precedenti non hanno dato un contributo. La scelta di candidati basati su listini bloccati sicuramente non ha aiutato a stabilire un rapporto tra eletti e elettori, di cui sicuramente anche noi siamo stati responsabili. Sicuramente i listini bloccati premiano la fedeltà al leader e l'integrazione con il sistema di potere, e sicuramente sono un effetto importante che alimenta il populismo. In un mondo ideale l'elettore dovrebbe poter scegliere il candidato sulla base delle proposte, valori, integrità, empatia, capacità di comunicazione. Poi lo stesso eletto dovrebbe essere messo nelle condizioni di rendicontare il proprio operato agli elettori. Ma guardate, io ho un'esperienza con l'Inghilterra, con i paesi anglosassoni, come rappresentante degli italiani all'estero, e vi posso assicurare che i nostri cittadini all'estero, contaminati dalla cultura locale, pretendono di sapere che cosa i loro eletti hanno fatto. Sembrerà strano per molti di voi, ma noi ci assentiamo spesso proprio per svolgere questo compito, che è fondamentale nel rapporto istituzionale e nel rispetto per il voto espresso dagli elettori. Ora, vogliamo assicurare la scelta dei candidati, ma vediamolo un po' più in dettaglio cosa succede qui. Sul listino c'è il primo nome bloccato, c'è una scelta limitata sugli altri candidati e poi c'è il listone. Alla fine gli elettori potranno scegliere, a secondo i calcoli, tra il 15 e il 20% dei candidati. Ma la cosa che veramente suscita indignazione è il listone bloccato. 70 deputati e 35 senatori che vengono automaticamente eletti senza che gli elettori ne conoscano nemmeno il volto. Ecco, parliamoci chiaro, ma chi sono queste persone? Sono persone che sicuramente sono state scelte per fedeltà e per obbedienza, sicuramente persone che con l'indipendenza del mandato parlamentare non hanno nulla a che fare. Ecco, io penso che questo sia un vero insulto alla indipendenza del Parlamento, è un vero insulto alla libertà. Ecco, guardi, in passato sicuramente ci sono stati precedenti in cui sono state scelte, state fatte delle scelte basate esclusivamente sulla fedeltà, sull'obbedienza e possibilmente neanche sulla capacità di parlare. Mi riferisco sicuramente, e mi viene qui in mente Caligola, ma ne ha scelto uno solo, no 70 e 35, assolutamente ai loro ordini. Ora, qui vorrei fare una digressione anche sul problema della circoscrizione elettorale estera. Nel 2006 gli italiani votarono per la prima volta i rappresentanti al Parlamento e al Senato, erano 2,5 milioni, 1 milione di loro si presentò al voto, elessero 12 deputati e 6 senatori. Ora, gli italiani all'estero sono 6,5 milioni ed eleggono 4 senatori e 8 deputati. Quindi chiaramente c'è uno sbilanciamento pazzesco della capacità di rappresentanza. Precedentemente i senatori erano distribuiti su 4 collegi, Europa, Oceania, Africa, America Latina e America del Nord. Ora guardi, io parlo per esperienza del mio collegio, che è quello dell'Europa, si estende praticamente da Aberdeen a Cipro, da nord a sud e da Porto a Vladivostok. Ora, vi rendete conto che cosa significa cercare di intercettare le esigenze di queste persone e correttamente rappresentarle, ma ancora di più rendere conto dell'operato? È chiaro che unificare il collegio significa neutralizzare completamente la capacità di rappresentare e anche la capacità di rendicontare. Quindi si crea una cesura totale tra elettori ed eletto, che va esattamente contro quella che era una degli obiettivi dichiarati da questa maggioranza. Ecco, quindi quello che voglio dire è che questa legge principalmente danneggia gli italiani che risiedono all'estero. Ecco, io raccolgo l'invito che è stato fatto anche da altri rappresentanti dell'opposizione. Sicuramente uno dei nostri impegni, l'impegno che noi avremo se vinceremo le prossime elezioni, è cambiare questa legge e tantissime altre che hanno danneggiato gli italiani all'estero, che non sono visti come cittadini ma come nemici perché votano per l'opposizione.
1: Grazie senatore Crisanti. Do la parola al senatore Franceschelli.
6: Sì, grazie Presidente. Con stupore ho appreso oggi che e il modello di riferimento della legge elettorale che stiamo discutendo è quello toscano. Ora, il mio accento indica la mia provenienza e la rivendico con orgoglio come ciascuno di noi, ma almeno che in questo paese non ci sia un'altra Toscana, il senatore di Fratelli d'Italia che ha detto questo ha profondamente sbagliato, perché in Toscana innanzitutto i collegi sono su base sostanzialmente provinciale, certo questo non può avvenire per il Senato, per cui c'è un rapporto tra l'eletto e l'elettore diretto. L'elettore non ha bisogno di aspettare la campagna elettorale per conoscere il suo rappresentante, perché è in grado di chiamarlo per nome, perché lo vede durante tutto l'anno e durante questo periodo ne riesce a percepire i bisogni, le istanze, le esigenze delle varie categorie e dei soggetti che vi sono presenti. Ma ancor più non esiste il capolista bloccato. Non esiste assolutamente il capolista bloccato, e questo non è un fatto secondario, è l'essenza di questa norma, perché se non ci fosse il capolista bloccato, molti dei nostri colleghi qui non ci siederebbero, perché tra loro e i territori c'è una distanza abissale. E vorrei vedere, e vediamo alla prova dei fatti, se gli emendamenti che sono stati proposti dalle opposizioni, in cui rafforzano la rappresentanza escludendo il capolista bloccato, saranno votati dalle forze di maggioranza, perché poi alla fine questi pulsanti che noi usiamo per votare diranno la verità, perché per ora siamo al gioco delle tre carte. Si dice una cosa ma se ne pensa un'altra, e questo è molto grave, soprattutto quando si parla agli italiani, al popolo, perché io penso che ciascuno ha diritto, e si chiama democrazia, di avere le proprie idee, ma il dovere di chi li rappresenta è di dirgli la verità. Per cui una verità è chiara: questo modello nulla a che fare con la legge toscana e nulla a che fare con la rappresentatività dei territori. Sempre parlando di Toscana, il collegio del Senato della Toscana è tutta la regione toscana. Per cui, come ha detto benissimo il collega Grisanti, si allontana il rappresentante dei cittadini dai territori e dalle sue istanze. In quest'aula risuona molto spesso la parola aree interne, che sono superfici vaste ma scarsamente popolate, che chiaramente questa legge penalizza come penalizza le donne, lo ha detto benissimo la collega Lorenzin e tante altri che l'hanno preceduto, penalizza i fuorisede, penalizza gli eletti all'estero e le circoscrizioni estere, in sintesi penalizza tutti quelli che hanno meno voce, spesso, come spesso accade a questo governo, il quale chi può ha, chi non può si arrangia. Questo è un filo conduttore che noi potremmo dire in tutti i settori: se sei benestante ti curi, se non lo sei ti abbandoni a quello che è il tuo destino, come sono costretti 5 o 6 milioni di abitanti del nostro paese. Se hai i soldi ti puoi permettere un'abitazione, se non lo hai vai in mano alle banche, e vedremo che cosa succede anche con queste importanti interferenze che il governo sta facendo sugli attuali riassetti bancari del nostro paese, dove sembra prevalere l'interesse dei poteri forti a quello dei cittadini. Se vivi un'area interna e hai bisogno di un trasporto, se hai la macchina bene, se non hai la macchina aspetti e forse non ti muovi, perché se oggi c'è il trasporto pubblico locale sui territori è perché ci sono gli enti locali che garantiscono le risorse per il trasporto pubblico locale. Perché i tagli del governo, e questo lo dico da sindaco di un comune di questo paese bellissimo che si chiama Italia, hanno colpito le amministrazioni in modo importante. E quando si colpiscono le finanze dei comuni, si colpiscono i servizi che si erogano ai cittadini, che si impoveriscono. Del pari potremmo dire per il sistema scolastico, perché se non raggiungi in un'area interna quel numero lineare di ragazzi che accedono a quella classe ti viene soppressa e si fanno le pluriclassi, perché le persone si sono ridotte a numeri, non si sono ridotte a bisogni come dovrebbe essere in un paese civile. E la legge elettorale non è altro che lo specchio di questo. E sarà molto divertente scontrarci sui territori durante la campagna elettorale, alla prova dei fatti, perché fra qualche mese arriveremo alla prova dei fatti sui territori nei confronti che saremo a fare. E lì si capirà da che parte sta la ragione, perché, come dicevo prima, per ora si gioca alle tre carte, in modo anche da Bari, perché mentre noi qui stiamo discutendo c'è qualcuno che pensa di cambiare un'altra volta le regole del gioco, come noi si fosse qui a parlare di un qualcosa di diverso da quello che poi saremmo chiamati a votare. In un mondo reale questa roba non esisterebbe,

0: bella che può fare uno, una persona che fa politica, che fa l'amministratore locale, che rappresenta le istituzioni, è poter dare delle risposte vere e concrete agli amministrati, ai loro bisogni, alle loro istanze, e non pensare solo a quello che è il modo per cercare di tornare a sedere in queste comode poltrone con i capolista bloccati, perché molte forze politiche, se non ci fossero i capolista bloccati, vedrebbero completamente sconvolte anche le loro segreterie, che con questo usano come strumento di mantenimento del potere. E allora, se si parla di preferenze, facciamolo, ma facciamolo in modo vero, concreto. Se preferenze sono, devono essere preferenze reali e vere, non con i capi e capetti che siedono comodi in uno scranno, va bene? In totale disinteresse di quelli che sono i cittadini, e questo è l'inganno più grosso. Ma comunque siamo fiduciosi che tra domani, venerdì, lunedì, quando voteremo gli emendamenti, quello che si è detto lo si farà. E voglio concludere un po' il mio intervento sul fatto che, uscendo da queste porte, il paese reale è un altro. Al paese reale della legge elettorale non interessa nulla. Il paese reale oggi ci dice che una famiglia non sa come fare a pagare gli affitti, non sa come fare a pagare le bollette. I nostri agricoltori, che è un tema a me caro, come molti sanno, si sono avvicinati a una vendemmia con le cantine piene di giacenze. Cosa significa? Di prodotto non venduto, con una contrazione anche dei fatturati e dell'export. Ed è un anno che lo stiamo dicendo, ma sembra che noi si viva sulla luna. Però poi, come si è detto, il gioco delle tre carte, poi alla fine le carte le dobbiamo scoprire. Ma quali misure sono state messe in campo? I nostri cerealicoltori, che da 5 anni non vedono crescere meno di 1 euro il prezzo del grano, ma in compenso i costi per produrre sono moltiplicati. Vogliamo parlare della manifattura, dell'industria? Si susseguono giorno dopo giorno licenziamenti e perdite di quei settori che hanno costituito la base fondante del sistema produttivo dell'Italia nel dopoguerra, nella totale indifferenza. E di fronte a tutto questo noi dobbiamo tediare i cittadini, o peggio, vogliamo distrarre i cittadini da problemi reali, buttando sulla stampa, sugli organi di comunicazione costantemente il tema della legge elettorale come strumento di distrazione di massa. Io credo che non stiamo facendo un buon servizio ai nostri cittadini, che meritano molto di più, e speriamo che alle prossime elezioni ne diano un evidente segno e che mandino a casa Giorgia Meloni. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli, do la parola alla senatrice Cucchi.
2: Grazie Presidente. Signora Ministra, una legge elettorale non è una legge come le altre. Determina il valore concreto del voto, seleziona l'accesso alle istituzioni e definisce il rapporto tra rappresentanza e governo. Proprio per questo dovrebbe essere costruita con regole generali, neutrali e largamente condivise. Invece il testo in esame segue la direzione opposta. Non risolve i difetti della legge vigente, li ricompone in un sistema più opaco, nel quale la compressione della rappresentanza è certa, mentre la governabilità promessa resta eventuale. Il primo nodo è la libertà di scelta degli elettori. La proposta elimina quasi tutti i collegi uninominali, mantiene le liste bloccate e introduce listini circoscrizionali separati per i seggi premiali. 70 deputati e 35 senatori potranno essere così eletti attraverso elenchi sui quali il cittadino non esprime un voto autonomo. La presenza dei nomi sulla scheda non trasforma questa costruzione in una scelta personale. L'elettore vede più candidati, ma non può selezionarne nessuno. Se il listino è comune alla coalizione, il voto viene poi distribuito tra le liste in proporzione ai risultati. È una trasparenza soltanto

0: Tanto apparente. I nomi sono visibili, sì, ma l'ordine di elezione resta determinato a monte. Il secondo nodo è il premio di governabilità. Non si tratta di un'integrazione variabile necessaria a raggiungere una soglia predeterminata, ma di un blocco fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La sua incidenza può essere particolarmente forte appena sopra il 42-41% e non dipende né dall'ampiezza effettiva del consenso oltre la soglia né dalla distanza tra la prima e la seconda forza. Anche uno scarto minimo di voti può produrre una differenza molto ampia in Parlamento. Non basta invocare la stabilità. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale. Ma questa discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza e della necessaria proporzione tra l'obiettivo perseguito e il sacrificio imposto alla rappresentanza. Qui il sacrificio è rilevante e il risultato non è garantito. Se nessuno raggiunge la soglia, il premio scompare. Se una coalizione elettorale si divide dopo il voto, nessun automatismo può ricomporla. Abbiamo proposto di elevare almeno la soglia al 45% e di ridurre i tetti a 210 deputati e 105 senatori. Sono correzioni minime. Una distorsione così intensa richiede una base di consenso più solida e un vantaggio più contenuto. Il terzo nodo, particolarmente grave, riguarda l'articolo 57 della Costituzione. Il Senato è eletto a base regionale. Il progetto individua invece il beneficiario del premio attraverso una cifra nazionale e solo in un secondo momento distribuisce 35 seggi tra le regioni con criteri demografici. La collocazione regionale dei seggi non cancella il titolo nazionale in base al quale essi vengono attribuiti. L'effetto può essere paradossale. Una coalizione sconfitta in una regione può ricevere proprio lì seggi aggiuntivi perché è risultata prima a livello nazionale. Le simulazioni richiamate nelle audizioni hanno mostrato che non si tratta di un'ipotesi teorica o marginale. Si può produrre una vera separazione tra il voto espresso nel territorio e la sua rappresentanza. La stessa contraddizione emerge dall'obbligo di indicare la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Se l'indicazione è priva di conseguenze, non è ragionevole renderla obbligatoria e sanzionarle l'omissione con l'esclusione. Se invece vuole produrre un vincolo sostanziale, interferisce con la prerogativa presidenziale prevista dall'articolo 92 e con il libero mandato parlamentare garantito dall'articolo 67. In entrambi i casi la norma non regge. Nel secondo anticipa per legge ordinaria una modifica della forma di governo. Anche il voto dei fuorisede, misura attesa e assolutamente condivisibile nel principio, viene disciplinato in modo davvero del tutto inadeguato. È grave e inaccettabile, vede, che per le elezioni politiche il voto venga imputato alla circoscrizione di domicilio. Così un elettore temporaneamente a Milano, ma iscritto in Sardegna, contribuisce a eleggere rappresentanti lombardi. L'insieme di queste scelte rivela il problema politico di fondo. La maggioranza sta scrivendo le regole conoscendo già il vantaggio che spera di ricavarne. Per questo l'emendamento che rinvia l'applicazione alla seconda legislatura successiva è decisivo. Se queste regole sono davvero pensate per il Paese, come dovrebbe essere, possono valere quando nessuno sa chi governerà. Se devono entrare in vigore immediatamente a ridosso delle prossime elezioni, il sospetto di una legge costruita su misura diventa, direi, inevitabile. Le regole elettorali devono garantire rappresentanza, uguaglianza del voto, libertà di scelta e rispetto dell'architettura costituzionale. E questo testo non lo fa. E per tali ragioni la nostra opposizione è netta e il nostro voto sarà decisamente contrario.
1: Grazie senatrice Cucchi, do la parola al senatore Giacobbe.
2: Grazie Presidente. Io intervengo per esprimere la mia profonda contrarietà a questa proposta di riforma di legge elettorale ed in particolare alle norme che riguardano la circoscrizione estera. E mi permetta, signora Presidente, tramite lei di ringraziare gli 8 parlamentari dei gruppi di maggioranza seduti ai posti di maggioranza, a cui chiedo, se mi ascoltassero, perché pare che non ci sia nemmeno molta attenzione, di farsi portavoce con i loro colleghi degli argomenti che presenterò oggi. In ogni caso ringrazio la signora Ministra per la sua attenzione, che oramai ci conosciamo da tempo, so che è sempre paziente e certa di pagare attenzione ai suoi argomenti, che magari non condividerebbe, ma che sono sicuro sarà d'accordo anche sulle cose che darò fra poco. Io credo che la rappresentanza parlamentare non sia una questione tecnica o una formula matematica e non possa essere piegata alla convenienza politica del momento. Si tratta invece di un principio fondamentale, il rapporto fra eletti, gli elettori e il territorio che essi rappresentano. La circoscrizione estero ha riconosciuto che milioni di cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali vivono in comunità diverse, in territori diversi, con storie, esigenze e caratteristiche profondamente differenti. La legge Tremaglia, un dirigente storico del centrodestra, ha cercato di tradurre questo principio in un sistema concreto, dividendo il mondo in 4 ripartizioni sulla base di una logica che prova a tenere insieme 2 principi fondamentali della rappresentanza democratica: la proporzionalità e la territorialità. La logica tiene conto della consistenza delle comunità italiane, ma anche delle distanze geografiche, della storia, dei livelli di integrazione, dei rapporti con i paesi di residenza e delle specificità dei diversi continenti. Io non riesco a trovare nulla di tutto ciò nella riforma che stiamo discutendo. Oggi invece è palese solo la logica dell'accaparramento di seggi, togliendoli ai partiti che storicamente sono stati scelti dagli elettori nel passato. Partiti che hanno avuto la capacità di vincere competizioni elettorali aperte e leali. I partiti di maggioranza del governo, invece, incapaci di ottenere il consenso degli elettori, utilizzano i numeri in Parlamento sperando di vincere nel futuro cambiando le regole. Invece di presentare candidati collegati al territorio, cambiano le regole. Mi creda, signora Ministra, io sarei felice di perdere la competizione elettorale, ma con lealtà. Non avere il diritto al mio seggio cancellato da una norma che non ha nessuna logica e non mi pare che non sia né leale e né utile. È solo la dimostrazione che certi partiti hanno paura del verdetto degli elettori. Sì, hanno paura. E quindi eliminano la rappresentanza territoriale degli italiani all'estero. Il problema politico e istituzionale più grave di questa riforma è la cancellazione delle ripartizioni e quindi una rappresentanza parlamentare completamente slegata dal territorio. Per capire quello che succederà, proviamo per un momento a trasferire il principio che si applicherà agli italiani nel mondo, immaginando che tutta l'Italia diventi un'unica enorme circoscrizione elettorale e che i seggi vengano assegnati esclusivamente sulla base consistenza numerica degli elettori. Potremmo arrivare alla situazione paradossale nella quale territori con meno abitanti, come il Molise o la Basilicata, non riescono ad eleggere neppure un proprio rappresentante. Qualcuno considererebbe questo un rafforzamento della democrazia rappresentativa? Io credo di no. E allora perché quello che consideriamo inaccettabile per una regione italiana dovrebbe essere accettabile per le comunità italiane nel mondo? Con questa riforma infatti intere aree geografiche perderanno una propria rappresentanza parlamentare. L'America del Nord, che comprende paesi fra i primi posti fra i partner commerciali e non solo dell'Italia. La grande ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Parliamo dell'Indo-Pacifico, una delle aree del mondo con i più alti tassi di crescita economica e significativa importanza geopolitica e militare. Gli italiani nel mondo saranno rappresentati da eletti provenienti da aree numericamente più forti, in particolare Europa e in America meridionale. Non perché quelle comunità non meritano una rappresentanza forte, naturalmente la merito e ce l'hanno già, ma le altre comunità hanno diritto ad avere anche voce. Considera le dimensioni geografiche di cui stiamo parlando. Si tratta di continenti, di un territorio diviso da oceani, deserti, lingue, culture, colori e religioni. Di comunità separate da migliaia e migliaia di chilometri, con problemi differenti, sistemi previdenziali diversi, legislazione differente, rapporti bilaterali differenti. Pensare che tutto questo possa essere ricondotto ad un'unica e indistinta categoria degli italiani all'estero che comprenda tutti i continenti significa non conoscere la realtà delle nostre comunità. Con questa riforma si metterà fine al rapporto diretto fra eletti ed elettori, che dovrebbe essere uno dei fondamentali valori di qualsiasi sistema elettorale, ce lo ricordava prima il collega Crisanti. Oggi, grazie alla dimensione territoriale della ripartizione, esiste ancora la possibilità di mantenere un rapporto vero fra parlamentari e comunità. Eleggere il senatore del mondo nel futuro significherà trasformare il parlamentare eletto all'estero nel rappresentante di una categoria astratta e non più di comunità reali. E poi c'è un'altra questione sulla quale credo che il governo e la maggioranza debbano fornire una spiegazione convincente. Con quale logica i voti degli italiani all'estero vengono esclusi dal computo nazionale previsto dal nuovo sistema? Questi cittadini sono italiani quando eleggono i parlamentari della circoscrizione estero, ma il loro voto viene escluso quando si determina il passaggio fondamentale dell'equilibrio politico nazionale. Perché? Con quale principio? Qual è la ragione costituzionale, politica o democratica che giustifica questa scelta? Il voto espresso da un cittadino italiano a Sydney, Toronto, Johannesburg o Caracas deve avere la stessa dignità politica del voto espresso da un cittadino che vive in Italia, e su questo non possono esserci ambiguità. Signora Presidente, dietro questa riforma esiste un calcolo sulla possibile distribuzione futura dei seggi. Mi permetta però di dire alla maggioranza una cosa molto semplice: vi siete fatti male i conti. Non è modificando le ripartizioni che conquisterete automaticamente più seggi all'estero. Se volete conquistare il consenso degli italiani nel mondo, la sola strada che dovete percorrere è quella di interessarvi ai loro problemi, occuparvi del funzionamento dei consolati, investire in lingua e cultura italiana, sostenere Comitato CGIE e tutte quelle altre cose che noi facciamo tutti i giorni per avere il consenso e su cui rendiamo conto di quello che facciamo. Il consenso si conquista così. Si conquista ascoltando le persone, visitando le comunità, conoscendo i loro problemi e cercando di risolverli. Una riforma così importante avrebbe meritato un ampio confronto, ma con il CGE, i Comites, le associazioni, le stesse comunità italiane nel mondo. Purtroppo nulla. Stiamo decidendo chi potrà avere voce in quest'Aula nei prossimi anni e stiamo decidendo se un cittadino italiano che vive in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Giappone potrà ancora riconoscere nel Parlamento qualcuno che conosca davvero la realtà in cui vive. Invece avete ignorato tutti e tutto e tentate di imporre una decisione dall'alto senza ascoltare nessuno. State cercando di cambiare le regole elettorali con una maggioranza di parte, ignorando, anzi contravvenendo, i principi della democrazia parlamentare. Ma le regole elettorali non possono appartenere alla maggioranza del momento, appartengono alla democrazia. E proprio per questo dovrebbero essere costruite cercando il massimo equilibrio possibile, soprattutto quando incidono direttamente sulla possibilità di intere comunità di essere rappresentate. Presidente, colleghe e colleghi, questa non è una battaglia per difendere qualche seggio parlamentare e non è una battaglia personale, è una battaglia per difendere un principio. Non chiediamo privilegi per gli italiani all'estero, chiediamo rappresentanza territoriale, chiediamo che alla proporzionalità venga affiancato il principio della territorialità, chiediamo che la distanza geografica non diventi distanza dalle istituzioni, chiediamo che un italiano che vive dall'altra parte del mondo non sia considerato un cittadino italiano soltanto quando conviene o quando serve a ricordare il valore delle nostre comunità all'estero, ma sia considerato pienamente cittadino anche quando si costruiscono le regole della rappresentanza politica. La legge Tremaglia, con tutti i suoi limiti, aveva trovato un equilibrio. Questa riforma quell'equilibrio non lo migliora, lo cancella, e cancellando la rappresentanza territoriale rischiamo di cancellare la voce parlamentare di intere comunità italiane nel mondo. Per questi motivi, colleghi della maggioranza, signora Ministra, vi chiedo di riflettere, pensateci, vi chiedo di fermare questa riforma, anche perché se crediamo nella democrazia c'è una cosa sulla quale non dovremmo mai dividerci. Nessun territorio, nessuna comunità italiana, nessun cittadino italiano devono diventare invisibili nelle istituzioni della Repubblica. Per queste ragioni, se il testo resterà quello che oggi abbiamo davanti, il mio giudizio e quello di tutti gli italiani nel mondo non potrà che essere fermamente negativo e contrario, e i danni saranno enormi e forse impossibili da correggere nel futuro. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatore Giacobbe. Do la parola al senatore Irto.
3: Grazie, Presidente. Grazie Presidente, colleghi. La democrazia è legata al voto, alla libertà di voto, alla partecipazione. Se le elezioni si riducono alla ratifica di nomi calati dall'alto, la democrazia perde forza, la rappresentanza si impoverisce e il Parlamento si allontana dai territori e dal Paese. Questa legge elettorale, tra le altre cose, nasce da una gravissima distanza fra il palazzo e la piazza e la renderebbe ancora più marcata. Milioni di italiani hanno smesso di votare, guardano alle istituzioni con sfiducia, sentono che la politica parla sempre meno dei problemi reali e pensa sempre di più alla propria sopravvivenza. Di fronte a questa crisi, la maggioranza avrebbe potuto aprire un confronto serio, maturo, vero. Avrebbe potuto chiedersi come ridare valore al voto, come rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti, come riportare la partecipazione nella vita democratica del Paese. Il centrodestra invece ha scelto un'altra strada, quella di adattare le regole ai propri interessi, ai propri equilibri interni, finanche ai sondaggi alla giornata. Una legge elettorale dovrebbe durare nel tempo, garantire tutti e proteggere la libertà degli elettori. Voi intendete cambiarla alla vigilia del voto, con lo sguardo rivolto alle percentuali dei partiti e alle paure della maggioranza, che perde pezzi e colpi. Prima avete immaginato un sistema, poi avete letto nuovi sondaggi, avete discusso del ballottaggio, lo avete sostenuto, frenato, accantonato e recuperato. E leggiamo da qualche agenzia stampa proprio di qualche ora fa che forse addirittura definitivamente bloccato. Avete modificato formule e correttivi in base ai rapporti di forza fra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. State trattando la legge elettorale come un abito da cucire sulle misure di questo governo. Ma le regole democratiche non sono proprietà della maggioranza del momento. Non possono cambiare in base alla convenienza del governo di turno e della coalizione che lo sostiene. Le regole servono anche a proteggere le minoranze, il pluralismo e la libertà del voto. La vostra proposta tradisce completamente questa funzione e porta con sé una concezione proprietaria delle istituzioni. In sostanza avete i numeri parlamentari e pensate di poter scegliere anche il campo, le porte, l'arbitro e il risultato da raggiungere. Ma guardiamo alla realtà. Il capolista rimane bloccato. Il nome destinato a ottenere il seggio più sicuro continua a non essere scelto dai cittadini. Gli altri candidati sono prestampati sulla scheda e anche questi scelti dall'alto. La chiamate scelta di libertà, ma è una libertà falsa e peraltro sorvegliata. Le chiamate preferenze, ma sono preferenze dimezzate. La chiamate partecipazione, ma è la pura ratifica di una decisione assunta prima del voto. Il capolista bloccato rappresenta il cuore politico del vostro sistema. Lì si concentra il potere di chi decide chi deve entrare in Parlamento. Così accade anche altro, si crea la fedeltà verso i dirigenti che compongono le liste piuttosto che verso la comunità che dovrebbero essere rappresentate. Poi le crocette, che servono a coprire il trucco, a dare l'impressione che il cittadino possa scegliere e a consentirvi di usare la parola preferenze respingendone il significato. È un imbroglio politico, prima ancora che elettorale. Le preferenze reali creano un rapporto diretto tra il voto, la persona e il territorio. Noi, il gruppo del Partito Democratico, ha depositato diversi emendamenti, alcuni dei quali anche sulle preferenze libere e con l'assoluta parità fra donne e uomini. Noi abbiamo proposto di restituire la parola, la scelta ai cittadini. Voi avete deciso di conservarla nelle stanze chiuse delle segreterie. Questa è la differenza politica che oggi discutiamo. Il problema riguarda la qualità stessa della rappresentanza, il legame con il collegio, con i comuni, con le associazioni, con le categorie sociali, diviene debole e apparente. Le conseguenze sono ancora più gravi per i territori periferici e per le aree interne. Molte comunità devono lottare per vedere riconosciuto perfino il diritto alla mobilità, alla salute, all'istruzione, al lavoro. Conosciamo territori che perdono abitanti, giovani e servizi. Sono luoghi con una storia, con equilibri, con dinamiche proprie. Sono comunità che chiedono ascolto e rappresentanza. Chi conoscerà questi territori nel prossimo Parlamento? Chi porterà qui le istanze dei piccoli comuni, delle aree periferiche, disagiate, interne o montane? Chi risponderà a quelle comunità? Il radicamento territoriale non può ridursi a una fotografia scattata durante la campagna elettorale. Ha bisogno di presenza, di lavoro, di costanza, di ascolto, di responsabilità. Infatti, a regola, i parlamentari devono conoscere le comunità locali, ne devono condividere i problemi e devono ritornare nei territori a rispondere delle loro scelte, delle loro iniziative e persino dei loro silenzi o delle loro omissioni. Con le vostre scelte, questo rapporto viene mortificato, i territori diventano caselle da riempire e le candidature possono essere spostate da una parte all'altra del Paese. La rappresentanza quindi perde il suo legame con i luoghi e si riduce a una concessione dei vertici. Poi ci stupiamo dell'astensionismo. La distanza della politica dalla politica non nasce affatto dal disinteresse degli italiani. Cresce anche quando i cittadini realizzano che con il loro voto o il loro voto conta molto meno di una riunione fra pochi dirigenti. Voi state rispondendo alla crisi della partecipazione con un altro controllo dall'alto, l'ennesimo. State affrontando la sfiducia popolare con nuove liste bloccate. State chiedendo ai cittadini di tornare alle urne dopo aver tolto loro la scelta più importante, cioè quella di scegliere le persone chiamate a rappresentarli. La democrazia non si cura con il rimedio delle crocette, su questo insisto. Se credete che nelle preferenze, eliminate i capilista bloccati. Se credete nella libertà dell'elettore, permettetegli di scrivere i nomi. Se credete nella parità, garantite il 50% di donne e il 50% di uomini. Se credete nel Parlamento, rinunciate a trasformarlo in un'assemblea di nominati. Avete ancora la possibilità di correggere la rotta attraverso gli emendamenti. Potete scegliere una legge che restituisce potere ai cittadini e riconosca valore all'impegno politico maturato sui territori. Invece questa legge, tra l'altro, contiene un altro grande limite. Prova ad attribuire alla maggioranza parlamentare un'investitura che il voto reale potrebbe non darle. Il premio, l'indicazione del capo, i meccanismi predisposti rischiano di deformare la volontà popolare e ridurre ulteriormente il ruolo del Parlamento. La stabilità delle istituzioni si crea con governi autorevoli, con politiche che rispondono ai bisogni del Paese, con maggioranze fondate su un consenso reale. Non si ottiene ampliando artificialmente i seggi delle forze politiche che ricevono la percentuale maggiore. Attenzione, la governabilità non può diventare la parola dietro cui nascondere la concentrazione del potere. La Costituzione affida al Parlamento la rappresentanza del Paese. È un compito che necessita di autonomia, di pluralismo e di legame vivo con la società. I parlamentari devono essere scelti con regole che rispettano il voto alla pari dignità politica dei cittadini. La maggioranza con questa legge sta scrivendo una pagina brutta per tentare di vincere a proprio modo le elezioni. Questo è fin troppo chiaro e negarlo sarebbe come nascondersi dietro un dito. Il Parlamento invece dovrebbe scrivere una legge che faccia vincere la democrazia. Sono due prospettive opposte. La vostra parte dai sondaggi, la nostra parte dai cittadini. La vostra proposta protegge i capilista, la nostra prova a difendere la libertà di scelta. La vostra aumenta il potere dei pochi, la nostra vuole rispondere al potere della rappresentanza. Per questa ragione noi siamo su un crinale di voto estremamente contrario se il testo resterà questo e continueremo a sostenere gli emendamenti sulle preferenze, sulla parità di genere, sul rapporto diretto fra elettore ed eletti. Lo faremo anche per difendere la politica. La politica ha un disperato bisogno di partiti aperti, radicati e pronti ad ascoltare. Ha bisogno di persone che si impegnino nei quartieri, nei comuni, nelle associazioni, nei luoghi di lavoro, nelle comunità. Ha bisogno di persone che meritino la candidatura anche per il consenso e per il servizio reso alla comunità. La democrazia dipende anche da una matita in mano all'elettore. Voi volete provare a guidare quella matita. Noi vogliamo provare a restituirgli la libertà di usarla. Grazie.
1: Grazie senatore Irto, do la parola al presidente Casini.
4: Cari colleghi e care colleghe, per anzianità di servizio vorrei portare un contributo di idee, possibilmente scevro dalla faziosità che un dibattito politico di questo tipo necessariamente comporta. Voi capite che cambiare una legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni diventa inevitabilmente un terreno di scontro tra le forze politiche in campo. D'altra parte, non è la prima volta che questo capita, probabilmente, anche se non è auspicabile, non sarà nemmeno l'ultima. Il nocciolo della questione che ha portato l'opposizione anche alla presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità respinta questa mattina è però del tutto ed esclusivamente politico e istituzionale. Al di là del merito della legge, è più che legittimo porsi una domanda di fondo, chiedersi se è corretta l'operazione di utilizzare la via ordinaria per introdurre surrettiziamente riforme che cambiano gli equilibri istituzionali, così come la Costituzione li ha concepiti. È il caso del premierato di fatto che si delinea in questa legge. La via ordinaria svincola e non rende assoggettabile al referendum un profondo e sostanziale cambiamento. Non c'è dubbio che i poteri del Capo dello Stato, così come vengono delineati dalla nostra Costituzione, sono significativamente alterati da una procedura di questo tipo. Non ha senso evocare colpi di Stato inesistenti. Ciò però che è giusto è richiamare a una corretta procedura per cambiare legittimamente norme che eventualmente si ritenessero superate. In parole povere, se la maggioranza ritiene, come si era proposto nella riforma costituzionale presentata e poi accantonata, di vincolare il Capo dello Stato a un obbligo costituzionale nella scelta del Primo Ministro, questo è perfettamente legittimo. Quello che è contestabile politicamente, ovviamente, come tutto, ma perfettamente legittimo. Il veicolo che si è scelto, invece, non lo è affatto. In questo caso, del tutto improprio. La strada era quella costituzionale e non quella di una riforma ordinaria di tipo elettorale. Ricordo che lo stesso problema fu posto anche all'epoca del Presidente della Repubblica Ciampi col governo Berlusconi. La strada fu appositamente evitata proprio per non incorrere nel medesimo problema. Aggiungo che allora fu considerato con grande attenzione anche un altro aspetto che in questa legge voi affrontate, e cioè il tema del premio nazionale di maggioranza rispetto all'articolo 57 della Costituzione che stabilisce l'elezione su base regionale del Senato della Repubblica. È una seconda questione contenuta in questo provvedimento che inficia gli equilibri costituzionali. Vorrei inoltre fare altre due considerazioni. La prima riguarda il premio di maggioranza e la seconda la scelta dei parlamentari. Per me è giusto prevedere un premio di maggioranza che aiuti concretamente la governabilità, che si favorisca in una legge elettorale la stabilità di un paese che di per sé è un valore, non contrasta affatto coi principi democratici di cui questo Senato è garante e custode. Ma anche in questo caso, est modus in rebus, come diceva Orazio, che continuava dicendo esiste una misura nelle cose, esistono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto. E questo è il caso. È ovvio che un conto è aiutare la governabilità, un altro è il premio di maggioranza sproporzionato che potenzialmente consente a chi vince di avere un numero di parlamentari capace di alterare gli equilibri in ordine a questioni assai delicate che voi ben conoscete. Tralascio, per carità di patria, la discussione sul 41 e il 42 perché veramente mi sembra poco decoroso che ne parliamo. Capisco che c'è un convitato di pietra, si chiama Vannacci, ma ricordatevi l'eterogenesi dei fini, quasi mai le leggi elettorali piegate alle ragioni della convenienza politica risolvono i nodi politici che si propongono di sciogliere. Intelligenti Pauca. Un conto è la politica e i nodi che vanno risolti sul terreno della politica. Un altro l'utilizzo tecnico di leggi elettorali che alla fine non aiutano quasi mai chi li propone con una certa finalità. Infine, consentitemi, la modalità di elezione dei parlamentari che mi sta molto a cuore. Sono entrato in quest'aula, nell'aula della Camera, a dire il vero, nell'83, dopo una campagna assai animata che portava i vari contendenti a misurarsi sulle preferenze, a girare il paese, e questo valeva per tutti, destra, sinistra, centro, tutti i partiti erano mobilitati, tutti gli elettori avevano un rapporto diretto e stretto con i propri parlamentari che ne erano espressione. La modalità di elezione dei parlamentari, o i collegi uninominali di piccole dimensioni o le preferenze, si scelga quale strada, io non ne conosco altre, sono le uniche modalità possibili per restituire lo scettro ai cittadini. So bene che l'astensionismo ha cause molteplici, così come l'antipolitica, non è che se noi mettiamo le preferenze abbiamo risolto il problema, ma se non facciamo uno sforzo per coinvolgere la gente nella scelta dei propri parlamentari, il fossato tra l'elettorato da cui ogni potere è derivato e la politica si amplierà profondamente. Esistono emendamenti, uno presentato dal collega Parrini, che propongono sic et simpliciter la reintroduzione delle preferenze. Questa è la via maestra. Non facciamo pasticci, non presentiamo come preferenze meccanismi complessi che sono solo una presa in giro dell'opinione pubblica. Con le proposte presentate dalla maggioranza, le preferenze di fatto varrebbero parzialmente solo per i partiti maggiori, sottolineo molto parzialmente, per cui alla fine sull'intero corpo parlamentare solo una minimissima parte sarebbe scelta con le preferenze. Non è una via decorosa. Tanto più non credo faccia onore a una maggioranza che ha come massimo terminale un Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, che si è sempre espressa e dichiarata a favore delle preferenze e che credo non ne abbia fatto paura, avendole utilizzate anch'esse in passato assai volte per essere eletta. Auspico dunque, colleghi, che nel corso dell'esame del provvedimento queste considerazioni vengano tenute nel dovuto conto. È vero, sono in gran parte le considerazioni che fa l'opposizione, ma io credo che siano soprattutto dettate dal buon senso, credo che fare delle leggi di buon senso sia il presupposto per delle buone leggi.
1: Grazie Presidente Casini, do la parola alla senatrice Malpezzi.
5: Grazie Presidente, Governo, Ministra Casellati, è un'aula fredda e non solo per la temperatura dell'aria condizionata qui dentro, ma perché purtroppo non abbiamo la possibilità di fare quel bel dibattito tra colleghi con posizioni diverse, perché la discussione generale è lunga e molti colleghi liberamente hanno deciso di non prenderne parte. Mi dispiace, perché sappiamo, lo dico al Presidente della Commissione, che insomma la legge elettorale arriva in aula senza mandato al relatore e lo scambio tra parlamentari potrebbe aiutare a modificare il testo, a spiegare ancora meglio la scelta di determinati emendamenti, a mettere insieme voci diverse che hanno lo stesso valore, però che siano maggioranza e che siano opposizione, sempre, dico io, ma soprattutto quando in gioco c'è la legge elettorale, che non è una legge come le altre, perché la legge elettorale è quella che trasforma i voti dei cittadini in rappresentanza parlamentare e quindi ha un'importanza incredibile, perché lavora sulla rappresentanza ed è per questo che bisognerebbe maneggiarla con cura. E siccome anche questa mattina nel dibattito qualcuno della maggioranza ha detto ma in fondo le leggi elettorali le avete cambiate anche voi, io dico che la storia va raccontata tutta. sempre. Ed è vero, io sono in Parlamento dal 2013, ho già modificato una volta la legge elettorale perché ho votato il Rosatellum, ma quella legge elettorale noi l'abbiamo dovuta fare all'epoca perché la legge elettorale precedente, quella famosa, il Porcellum, chiamata così, era stata considerata e giudicata per alcune parti incostituzionale. E quindi il Parlamento doveva svolgere la sua funzione. Non è stato fatto una scelta di orpello per rispondere ad esigenze di quella maggioranza, è stata fatta una scelta di necessità. Può piacere Rosatellum, era perfetto, è perfetto, no, ma non è stata fatta con la finalità con cui si sta facendo questa legge, perché mi dispiace ripetere cose che ho già detto in commissione, ma l'ho detto proprio alla ministra Casellati, che è stata sempre presente nei lavori. Avete chiamato questa legge elettorale stabilicum e state raccontando ai cittadini che cambiate la legge elettorale perché questa finalmente vi darà la stabilità. Daremo a questo paese un governo stabile, la stabilità di governare. Ma il 4 settembre, cara maggioranza e soprattutto cari colleghi di Fratelli d'Italia, cosa siete andati a festeggiare? Avete celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica e lo avete celebrato sulla base di un governo che è nato da un Parlamento figlio di quella legge elettorale che voi oggi cambiate. Allora la stabilità non l'avete avuta? L'avete avuta perché è una stabilità politica, perché al centro delle scelte non dovrebbero esserci calcoli numerici. Chi fa politica dovrebbe mettere al centro delle scelte la politica. Allora, perché mi dispiace dover discutere in questi giorni di legge elettorale? Per me la legge elettorale, lo ribadisco, è una legge importante. È importante e dovrebbe, come ho già detto prima, essere maneggiata con cura. E perché mi dispiace? Perché sono i primi giorni di settembre, è stato citato, è stato detto anche qui da altri colleghi, e chi fa politica sui territori, tutti noi, non c'è distinzione tra maggioranza e opposizione, il parlamentare fa politica sui territori, oltre che venire in aula, si sarà trovato a dover rispondere ad una serie di sollecitazioni da parte di famiglie del ceto medio che ci stanno dicendo, e non penso che lo raccontino solo a noi, perché riconosco a tantissimi esponenti della maggioranza il legame col territorio e il rapporto diretto con i loro elettori. Su questo poi ci ritorno, sul rapporto diretto, ma siamo stati sollecitati dal fatto che il ceto medio non riesca a sostenere i costi dei libri di testo. Sono costi altissimi per questo mese di settembre. E la risposta, quando abbiamo sollevato la questione anche con il ministro Valditara, è stata la risposta da parte di questo governo: ma noi abbiamo aumentato il fondo per contribuire alla gratuità dei libri di testo. Ma quel fondo, che è vero, è stato aumentato, non tocca quella cosiddetta fascia grigia. E la fascia grigia sono quelle famiglie che per ISEE, superandolo, non riescono a ottenere nessun tipo di aiuto e di sostegno, ma con stipendi che non salgono, con il carrello della spesa che si mangia le mensilità, con i costi dell'energia, con la benzina, sono tutte cose che conoscete, colleghi della maggioranza, e li vivete come noi, che siamo i colleghi che sono all'opposizione. Questi soldi non bastano più e c'è bisogno di fare un intervento. Ecco, allora, il peccato e il dispiacere è che forse questo Parlamento doveva riaprirsi con una grande discussione su come impostare la prossima legge di bilancio, per esempio, per dare una mano e una risposta alle famiglie italiane che non stanno bene. E tutti noi invece siamo costretti a parlare di una legge elettorale che è stata fatta non per rispondere ai bisogni degli italiani, ma per rispondere ai bisogni della maggioranza. Allora, ci sembra una cosa giusta questa? Ci sembra una cosa che renda onore al nostro lavoro? E lo ripeto, non per criticare la serietà e l'importanza di quando si affronta una legge elettorale, ma qui si tratta di priorità. Questo governo ha scelto altre priorità. Al posto che scegliere i bisogni dei cittadini italiani, ha scelto di concentrare una discussione sui propri bisogni, e cioè quelli di dire cosa faremo noi quando finirà la legislatura e dovremo ricandidarci. Siccome in 4 anni i dati ce lo dicono, questo paese non è cambiato, nonostante la stabilità, sarà difficile presentarsi dagli elettori raccontando agli elettori che qualcosa è cambiato. E ripeto, saranno gli elettori a dirlo, perché sono gli elettori che hanno la responsabilità di poter cambiare le cose, e sceglieranno loro e democraticamente decideranno cosa fare. No, bisogna fare in modo di modificare la modalità di scelta, perché così forse, dice la maggioranza, noi vinciamo e ci garantiamo la vittoria. Io trovo che questo sia sbagliato, anche perché, cara Presidente, se ci fosse stata una volontà di costruire una legge elettorale per rispondere ai bisogni dei cittadini e dell'elettore, per spiegargli la necessità, beh, avremmo fatto, o meglio, l'approccio a questa legge elettorale sarebbe stato collegiale. Il governo avrebbe provato, cercato di fare in modo di tenere insieme tutto il Parlamento, per provare a modificare e farci cambiare idea anche, no? Ma provare a modificare la legge elettorale insieme, anche perché viene eletta una maggioranza, ma viene eletta anche un'opposizione, e tutti hanno la stessa dignità, perché sono tutti rappresentanti dei cittadini. E invece no, si è agito, come si dice spesso in gergo, a colpi di maggioranza, e anche questa cosa non funziona. E non solo, si agisce a colpi di maggioranza e anche con un linguaggio non chiaro. Perché io dico che nel racconto di questa legge elettorale vengono spiegate le mezze verità. Non voglio dire che si dicano bugie, ma voglio dire che si raccontano le mezze verità. E le mezze verità sono, per esempio, Presidente, il fatto che questa legge elettorale garantirà al cittadino di scegliere. Il cittadino non potrà scegliere, non solo perché non ci sono le preferenze vere, e questo è palese, ma non potrà scegliere perché non è stato fatto nessun intervento sui collegi, e non è stato fatto nessun intervento sulla grandezza dei collegi, soprattutto per noi del Senato. Perché ci rendiamo conto qual è il grande bacino elettorale a cui noi ci riferiamo, e siamo sicuri che ci sia il rapporto di eletto tra eletto ed elettore, e facevamo già fatica adesso a farlo con il Rosatellum. Ma allora, se volevamo e se volevate migliorare il rapporto tra eletto ed elettore, garantire all'elettore di scegliere, modificavate i collegi partendo dal Rosatellum o da altri modelli, ma li modificavate, e allora lì saremmo forse riusciti a trovare una quadra sulla capacità di potenziare la nostra rappresentatività. E invece no, perché il cittadino, anche in questa legge elettorale che voi avete modificato e creato, anzi di punto in bianco, è l'ultimo dei vostri pensieri. Il primo è quello di garantire che il vostro governo continui anche nella prossima legislatura. Grazie.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Do la parola al senatore Manca.
6: Signora Presidente, Ministra, colleghi e colleghe, Presidente Casini ha già, a mio avviso, sul piano istituzionale, con un intervento alto e coerente, equilibrato, dettagliato bene le ragioni della nostra pregiudiziale, con un atteggiamento, a mio avviso, di grande responsabilità. Ed è per queste ragioni che io mi sarei aspettato, e noi ci saremmo aspettati, un maggiore coinvolgimento e una maggiore disponibilità da parte innanzitutto di alcuni partiti che oggi rappresentano la maggioranza, che siedono nell'ambito della dimensione europea nel Partito Popolare, che hanno anch'essi radici nella nostra Costituzione. Ci saremmo aspettati una maggiore disponibilità al confronto, perché, diciamo la verità, da errori e limiti anche del passato se ne esce se ne provano le considerazioni di provare a cercare di farlo insieme, perché le regole elettorali andrebbero condivise, non dovrebbero avere un'impostazione ideologica legata ai sondaggi, al momento, alla lettura del quotidiano, dovrebbero guardare un po' più lontano alle future generazioni per rafforzare i principi democratici che sono le radici fondanti la nostra democrazia parlamentare. Ci saremmo aspettati, ed è l'appello che ancora in questo momento, pur in un'aula abbastanza deserta, senza una parte essenziale della maggioranza, è ancora una speranza quella che noi nutriamo, che ci si fermi, che si cerchi di comprendere che non si possono piegare le regole elettorali con un agguato nei confronti dei cittadini, perché si raccontano menzogne, ed è un agguato vero nei confronti anche della nostra Carta Costituzionale. Perché è evidente a tutti, l'abbiamo sentito dagli interventi, seppure pochi, ma qualificati in qualche modo, di esponenti di maggioranza, che l'idea è quella di utilizzare questa legge elettorale per introdurre sotto falso nome quel premierato approvato in quest'Aula, fermato alla Camera dei Deputati, non sottoposto, come prevede la Costituzione, ovviamente, alle letture necessarie in Parlamento, bloccato perché si ha il terrore e la preoccupazione che non si abbia il consenso popolare necessario per modificare la Carta Costituzionale. Ecco perché è una truffa, ecco perché è un agguato pesante che rappresenterà un precedente quasi unico, anzi dico unico, nella storia parlamentare, cioè quello di usare una legge elettorale per introdurre sotto falso nome una modifica costituzionale che una maggioranza che si definisce longeva, che festeggia il record della longevità, non ha avuto il coraggio di approvare come la Costituzione prevede. Ora, siccome stiamo trasformando le democrazie in capocrazie e voi ne sarete i protagonisti, io mi chiedo come facciano forze politiche legate ai territori, come la Lega ad esempio, e in particolare forze politiche come Forza Italia, che hanno radici ovviamente nell'impianto costituzionale, a non comprendere che occorre fermarla qui, questa vicenda. Se si vuole modificare l'impianto parlamentare che assegna al Parlamento la centralità che la Costituzione ci assegna e se si vuole passare in una Repubblica presidenziale, occorre modificare la Costituzione e occorre farlo con il consenso che la Costituzione ovviamente assegna alle aule parlamentari prima e al cittadino poi. Ecco perché è una truffa, ecco perché è un agguato fuori tempo e fuori dal tempo, perché è un agguato che avviene perfino ad una scadenza sostanzialmente di legislatura. Oggi apprendiamo dalle agenzie di stampa che la nostra Presidente del Consiglio ci dice con grande chiarezza, e lo dice senza neanche la preoccupazione di leggere la Costituzione sulla quale giura, che la legislatura, in caso in cui questa legge elettorale non si approvi, termina a gennaio. Ma a chi spettano le prerogative di scioglimento delle Camere? Al Presidente della Repubblica, non al Capo del Governo, a Costituzione invariata. Ci sono cioè metodi, stili, atteggiamenti che già violentano l'impianto costituzionale. Lo stanno violentando da tempo. Questa è una legislatura nella quale non solo falliscono le riforme del centrodestra, perché diciamo la verità, si ha la volontà di indicare il capo del governo nel programma, quando qui siamo in presenza di un programma completamente disatteso e fallimentare. Anzi, il fallimento del vostro programma è la ragione fondamentale per la quale oggi c'è un convitato di pietra che aleggia in quest'Aula, già presente alla Camera dei Deputati con dei gruppi parlamentari, che proprio trae dai vostri fallimenti una legittimazione di far nascere forze politiche che oggi vi stanno disorientando, disabilitando, innervosendo, che sono figlie dei vostri fallimenti. perché questa nuova destra che aleggia in quest'aula, che vi spinge all'idea che governare e comandare sia la stessa cosa, ma non è così fino a quando non si modifica questa Costituzione, perché il comando non corrisponde al governo in una democrazia parlamentare, sono cose completamente distinte e differenti, perché il governo sta all'interno del rapporto col Parlamento e il Parlamento ha anche come elemento fondamentale il potere giudiziario, che avete provato di assoggettare al governo ma che non vi è riuscito con il referendum costituzionale. Quindi state cercando sotto falso nome, fuori tempo perché siamo sostanzialmente alla fine della legislatura, in una legislatura peraltro esaltata da voi come elemento di stabilità, ricercate la stabilità e colpo finale, cercate sempre, questo è tipico delle destre, accarezzando la dimensione popolare attraverso la propaganda e le menzogne, anche parlando di preferenze. Ma di che cosa stiamo parlando? I capilista sono bloccati e qui la stragrande maggioranza delle forze politiche sanno già che gli unici che avranno possibilità di elezione saranno i capilista. Gli altri partiti più grandi sanno che il 40% è determinato dai capilista nell'elezione effettiva, non avete variato i collegi, avete introdotto un listone come premio di maggioranza, anche questo in contrasto con l'articolo della nostra Costituzione, il 57, in contrasto, perché rischiate di falsificare la base regionale del Senato della Repubblica attraverso un listone nazionale che inevitabilmente, non essendo eletto, ma è figlia delle vostre tipiche caratteristiche, che è quella di cercare di mettervi d'accordo prima delle elezioni per indicare nel premio di maggioranza uno spazio di manovra delle forze politiche per detenere il potere, non per governare meglio il paese, e lo fate bypassando la Costituzione. Io non voglio esprimermi pensando di voler determinare quello che sarà un compito della Corte Costituzionale, tutt'altro. Però io credo che la buona politica è quella che racconta la verità, non che usa la propaganda per le menzogne. So bene che la destra cerca di caratterizzarsi nella dimensione popolare oggi come baluardo per aver superato le liste bloccate, no? Sapete qual è il rischio del vostro baluardo? Quello che calpestate, per esempio, anni e anni di lotte sulle politiche di genere fatte per portare qui una rappresentanza femminile maggiore, perché se l'emendamento Lisei approvato in commissione dovesse essere approvato in quest'aula, segnalo che le forze politiche potrebbero mettere come capilista tutti uomini, sottraendo e bypassando tutta la nostra storia che ha fatto sì che in quest'aula le donne potessero avere un ruolo maggiore e una presenza maggiore, di cui si è dimostrato anche nel tempo aver avuto ragione, perché è un contributo importante, soprattutto oggi in una società così complessa, all'interno di quest'aula. Anche qui rischiate di fare un passo indietro. Quindi, signora Presidente, sarebbe stato molto meglio utilizzare questo tempo per aumentare i salari, per decidere come mettere più risorse sulla sanità, per decidere di restituire ad esempio il drenaggio fiscale, che vedremo con l'assestamento che avreste le condizioni, oltre 7 miliardi di euro, figlio dell'inflazione che determina parametri e spesa pubblica, anziché ritornare nelle tasche dei lavoratori e delle famiglie italiane. Noi dovremmo essere qui per contrastare l'inflazione e restituire potere d'acquisto sui salari. Invece siamo qui non per aumentare gli stipendi, ma per discutere di chi deve comandare nei prossimi anni, tra l'altro dopo una legislatura totalmente fallimentare per le famiglie e le imprese e soprattutto senza futuro per le giovani generazioni.
1: Grazie senatore Manca, do la parola al senatore Barcaiuolo.
7: Grazie Presidente. Dunque, non siamo in tantissimi in quest'aula, siamo in discussione generale. Non credo neanche che questo dibattito sia così appassionante, non so in quanti ci seguiranno da fuori. E tutto questo mi porta a cercare di provare a fare veramente un'operazione di verità e oggettiva rispetto alle fandonie che ho sentito anche negli ultimi interventi e che si sono susseguiti nel corso del dibattito. Perché se da un lato condivido in linea di principio il fatto che la legge elettorale è una legge ovviamente importante perché è quella che ha come compito quello di trasformare appunto in voti in seggi e quindi quello di dare rappresentanza alla volontà popolare, alla sovranità popolare richiamata nel primo articolo della nostra Costituzione, con altrettanta franchezza credo che sia doveroso dire che sarebbe stato sì opportuno che la legge elettorale fosse stata scritta insieme da maggioranza e opposizione, ma io non ho minimamente recepito da parte dell'opposizione la volontà a voler partecipare alla stesura di una legge elettorale in cui sì, la maggioranza aveva declinato alcuni principi.

cui nessuno parla, perché questa è la legge elettorale nella storia della Repubblica, e non ho problemi ad analizzare le precedenti, quella puramente proporzionale 1948, modificata con il premio di maggioranza poi non attuato nel 1953, che già all'epoca la sinistra italiana considerava una legge truffa, invece era semplicemente anche quella una legge di buonsenso e che andava verso la stabilità, 1953. È migliore ovviamente del Mattarellum, perché io personalmente credo che laddove ci siano dei collegi uninominali si crea una discrasia forte da un punto di vista democratico, ed è migliore del Rosatellum, e proverò a spiegare perché. Dicevo, il terzo elemento che questa legge elettorale porta intrinseca in sé, oltre a quella della stabilità e della rappresentanza, è quella dell'elasticità, perché questa è una legge elettorale che credo che una volta approvata potrà durare nel tempo, magari leggermente modificata, per carità, perché è si adatta anche ad eventuali mutamenti delle condizioni politiche rispetto a quelle che vediamo oggi, perché questa è una legge elettorale che ha un premio di maggioranza assolutamente non abnorme, come ho sentito dire, perché è un premio di maggioranza infinitesimamente minore rispetto a quello che prevedono altre leggi elettorali che insistono in questo Stato. Penso alle leggi elettorali sia del Comune, sia al cosiddetto Tattarellum, quello delle regionali, che molte regioni hanno modificato, ma il cui impianto è rimasto pressoché lo stesso. Ma è una legge elettorale che ha un premio di maggioranza inferiore di quello che era previsto dall'Italicum voluto dal centro-sinistra. E allora qual è il tema? Il tema è che dovremmo cercare, almeno qua dentro, almeno quando diciamo non siamo davanti ai talk show televisivi, di avere un pochino di onestà intellettuale. Rispetto al Rosatellum, questa legge elettorale consente, nel momento in cui ci sia una coalizione che sia una maggioranza, ovvero che superi il 42% dei consensi, quindi un consenso insomma sicuramente non trascurabile, di avere un premio di maggioranza che le permette di governare e che vedrebbe i due rami del Parlamento con una maggioranza inferiore agli attuali numeri che ha la maggioranza di questa legislatura. Possiamo dircelo questo? È un premio di maggioranza abnorme? Siamo vicini alla possibilità di arrivare ai 2/3 e far sì che una maggioranza possa, come ho sentito dire, usare in maniera autonoma l'articolo 138? Assolutamente no, perché c'è addirittura una clausola di salvaguardia per le opposizioni, perché c'è un tetto massimo dei seggi attribuibili alla maggioranza a prescindere dai voti che ha preso. Questa è una novità vera e reale di questa legge elettorale. Dopodiché, laddove invece non si dovesse avere una coalizione che arrivi al 42%, ci troviamo di fronte a uno schema puramente proporzionale. E questa è l'elasticità che questa legge elettorale prevede, e che al contrario delle rigidità di altri sistemi che non a caso adesso stanno implodendo, penso al sistema a doppio turno francese, penso agli uninominali inglesi, sono sistemi che stanno implodendo al mutare delle condizioni politiche. Questa legge elettorale sarà una legge elettorale che riuscirà a essere elastica a prescindere da quello che accadrà non alle prossime elezioni politiche, ma nei prossimi lustri, non voglio dire decenni. E io non capisco perché di questo aspetto nessuno ha mai parlato. Dopodiché il tema del fatto che la legge elettorale prevede l'indicazione del Premier nel programma elettorale o del candidato premier, perché ovviamente sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Ma faccio una domanda: ma voi avete mai parlato con qualche costituzionalista? Avete mai sentito parlare di Costituzione formale, di Costituzione sostanziale? Vi siete resi conto che dal 1994 ad oggi, quando l'elettore italiano va in cabina elettorale per le elezioni politiche, sceglie già ed è convinto già di scegliere il Presidente del Consiglio? E ancora, nel Porcellum, quindi la legge elettorale che si è usata nel 2006, nel 2008, se non vado errato, e nel 2013, era prevista un'altra cosa. Era prevista che le coalizioni indicassero il capo della coalizione, con un'evidente e significativo similitudine rispetto appunto a ciò che è previsto in questa legge. La Corte Costituzionale, che intervenne modificando e sancendo
alcune parti del Porcellum considerandole incostituzionali, nulla

0: hanno detto su questo aspetto. Quindi questo aspetto è già stato vagliato dalla Corte Costituzionale, al netto del fatto che ritengo che nella Costituzione sostanziale, che dal 1994, dalla Seconda Repubblica, vige, è sentita propria dai cittadini italiani, già hanno quel tipo di indicazione. Questa è una legge elettorale che dà più potere all'elettore, perché, come ho spiegato adesso, sceglie di fatto quello che dovrebbe essere il Presidente del Consiglio, fa scegliere il partito all'interno di diverse sensibilità che sostengono un unico candidato alla Presidente del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, e permette parzialmente, sì e ci arrivo, a scegliere anche il parlamentare. Anche su questo, preferenze finte, solo i capolista verranno eletti, ma vogliamo essere sinceri con noi stessi? Proviamo ad analizzare anche qua cosa prevede la norma e quali potranno essere gli effetti di questa norma. Al Senato, come immagino sappiate, sono previsti 26 collegi, che sono i medesimi che erano previsti dal Rosatellum. Non c'è stato cambiamento su questo. Io personalmente credo che alcuni ritocchi andrebbero fatti. C'è anche un mio ordine del giorno al riguardo, perché credo che non sia logico che alcune province vengano tagliate nel momento in cui riporti le preferenze, e quindi mi auguro che nel mio ordine del giorno, che chiede che appunto i collegi plurinominali siano composti da uno o più province contigue, possa appunto trovare luce anche in un provvedimento successivo. Ma al netto di questo, sono 26 collegi, la possibilità di scegliere quanti eletti a preferenze verranno a occupare questi banchi nella prossima legislatura e nelle future legislature, in realtà noi la stiamo dando alle singole liste, ai singoli partiti, perché attraverso le pluricandidature, sapete che ogni candidato si può candidare in 5 circoscrizioni, vuol dire che gli unici eletti per forza col meccanismo dei capolista bloccato sono 6 per ogni lista che fa eletti in questo Parlamento. Perché 5 per 5 fa 25, manca qualcosa, il sesto. Quindi vuol dire che un gruppo di 20, che non è un gruppo così maggioritario all'interno di quest'Aula, può eleggere tranquillamente, se vuole, 14 senatori a preferenza e 6 col bloccato. Un gruppo di 50 può eleggere 44 senatori a preferenze e soltanto 6 col bloccato. Questa è aritmetica. È aritmetica, non è null'altro. Quindi il partito che invece legittimamente sceglie di comportarsi in maniera differente può eleggere al massimo 26 senatori con listino bloccato e i successivi a preferenze. Quindi credo che su questa legge elettorale va incontro a tutte le esigenze che ci siamo trovati incontro. Diventa difficile accettare la narrazione che qualcuno dice conviene a voi. Ma conviene a chi? Conviene a chi prenderà un voto in più e otterrà il 42%. Voi sapete già chi vincerà le prossime elezioni? Io onestamente no. Converrà a chi vincerà le elezioni e otterrà più del 42%. Non conviene a nessun altro. E senatrice Malpezzi, lei dice, ma voi avete governato da 4 anni in maniera stabile. Sì, certo, nonostante il Rosatellum. È vero, ma io non ho nessuna ipocrisia a dire che noi abbiamo questi numeri grazie al fatto che voi eravate divisi in 3 nella scorsa legislatura e alle scorse elezioni. Perché il Rosatellum ha prodotto anche la scorsa legislatura, in cui tutti si sono alleati con tutti, in cui ci siamo trovati Presidente del Consiglio che non erano neanche candidati in Parlamento, in cui si è creata la discrasia più totale tra elettori ed eletti e tra volontà popolare e i governi che si sono succeduti nella precedente legislatura. Questo è quello che è successo con il Rosatellum. Dopodiché, limiti. Io ho una critica, non ho problemi a sollevarla rispetto a questa legge elettorale. Senatore Giacobbe, lei ha parlato del voto all'estero. Una parola solo su questo e concludo, Presidente. Attenzione, lei ha detto che la vecchia legge elettorale metteva insieme rappresentanza, proporzionalità e rappresentanza dei territori. Attenzione, qua dentro nessuno rappresenta un territorio, perché la Costituzione dice che il parlamentare rappresenta la nazione nella sua interezza. Questa è la Costituzione, ok? Detto questo, il precedente sistema provocava non una proporzionalità, perché provocava il fatto che chi arrivava primo faceva il pieno degli eletti, soprattutto al Senato, alla Camera è leggermente diverso perché gli eletti sono maggiori, faceva il pieno arrivando semplicemente primo. E questo io credo che sia una discrasia della democrazia. Io credo che la rappresentanza degli italiani all'estero, che ha voluto Mirko Tremaglia, vada difesa, ma vada difesa nella sua proporzionalità. Invece non ho problemi a dire che per quanto riguarda le preferenze mondo, nella circoscrizione mondiale, il sottoscritto ha delle perplessità. Non ho problemi a dirlo, perché quando io non sono d'accordo su qualcosa delle perplessità, lo dico, e su questo non ho problemi a dire perplessità, ma questo non vuol dire difendere il sistema di prima che permetteva a chi arrivava primo, l'altra volta siete stati voi, la prossima volta potremmo essere per astratto noi, di poco prendeva tutti i seggi, perché questa non è democrazia, è una stortura forte della democrazia in una rappresentanza importante degli italiani all'estero che legittimamente non solo partecipano a questo voto, ma possono essere decisivi per la formazione di una maggioranza e legittimamente e giustamente partecipano al voto di fiducia del governo. E quindi chiudo, Presidente, questa è una legge elettorale che mette insieme la stabilità potenziale, pur avendo l'elasticità di capire che laddove non ci fosse una forza, una coalizione che rappresenti almeno il 42% degli elettori, il premio di maggioranza non è giusto assegnarlo. Da centralità all'elettore perché permette di scegliere sia l'indicazione de facto del Premier o di quello che verrà proposto al Presidente della Repubblica, dalla possibilità di scegliere il partito e quindi non dei collegi uninominali in cui se qualcuno pensa anche qui eletto nel collegio uninominale di essere stato eletto in quanto lui stesso era candidato in quel posto, beh signori vi svelo un segreto, non esiste un elettore al mondo in Italia. Scusate la forzatura che scelga di votare nel collegio nominale perché è candidato è Tizio piuttosto che Caio, perché gli elettori scelgono una coalizione piuttosto che un'altra, una visione del mondo piuttosto che un'altra, e sappiamo benissimo che nei collegi uninominali venivano usati con lo stesso identico meccanismo e con la stessa scala graduale con cui venivano designati i candidati nelle liste bloccate. Cerchiamo di non essere ipocriti qua dentro, per favore cerchiamo di non essere ipocriti. Quindi questa legge elettorale che mette insieme la possibilità per l'elettore di scegliere il nome da fare al Presidente della Repubblica, la possibilità di scegliere un partito e la possibilità di scegliere il parlamentare di riferimento con dei limiti, sì, probabilmente la lista bloccata, il capolista bloccato qualche limite lo mette, ma è sicuramente maggiore di quello che c'era nel Rosatellum, di quello che c'era nel Porcellum e di quello che c'era nel Mattarellum. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Do la parola al senatore Martella.
2: Signora Presidente, colleghe e colleghi, quando discutiamo di una legge elettorale non stiamo solamente discutendo di una soluzione normativa o di un meccanismo elettorale attraverso il quale si trasformano i voti in seggi. Stiamo discutendo di regole fondamentali della nostra democrazia, del rapporto fra cittadini e istituzioni, del diritto degli elettori a scegliere i propri rappresentanti, dell'equilibrio tra rappresentanza e governabilità, del ruolo del Parlamento e del sistema di contrappesi previsto dalla Costituzione. Per questo una legge elettorale ha una valenza che va ben oltre il suo contenuto tecnico e proprio per questo avrebbe richiesto un metodo profondamente diverso. Sì, perché le regole della democrazia non appartengono alla maggioranza del momento, dovrebbero essere costruite attraverso il confronto, attraverso l'ascolto, la ricerca e per quanto possibile attraverso delle soluzioni condivise. E non dimentichiamolo mai, non dovrebbero essere modificate a ridosso del voto sulla base delle convenienze della maggioranza del momento. Invece qui, quasi alla fine della legislatura, la maggioranza decide di cambiare la legge con la quale si voterà alle prossime elezioni senza un vero confronto con le opposizioni. La ragione di questa scelta è ormai chiara ed evidente. A guidarla non è una riflessione sul funzionamento della democrazia, ma a guidarla è una valutazione contingente dei rapporti di forza, degli equilibri all'interno della maggioranza e di un calcolo sulle prossime elezioni. E tutto questo avviene in un momento in cui, come è stato ricordato, il Paese ha davanti a sé ben altri e diversi problemi: il costo della vita, il potere d'acquisto, la crisi climatica, che tante conseguenze porta ogni giorno sulla vita quotidiana dei cittadini, le difficoltà della sanità pubblica, la sicurezza, le preoccupazioni delle imprese. E su queste priorità che il governo dovrebbe concentrare le proprie energie e non sulla scrittura di regole elettorali a ridosso del voto. Ed è per questo una scelta grave quella che state compiendo, perché le maggioranze, i governi e le convenienze elettorali cambiano, ma le regole democratiche, le leggi, devono invece essere pensate per tutti e dovrebbero partire dal problema più serio che abbiamo di fronte a noi, e cioè la crescente disaffezione dei cittadini. Elezione dopo elezione aumenta l'astensione, milioni di persone hanno smesso di votare, e una buona legge elettorale dovrebbe proprio partire da qui, e cioè dovrebbe cercare di ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni, di avvicinare elettori ed eletti, di restituire alle persone la consapevolezza che il loro voto conta davvero. E questa proposta invece va in una direzione completamente opposta. Non solo, è ben evidente il tentativo di realizzare tramite una legge ordinaria una parte del progetto fallito del premierato che avete proposto nel corso degli ultimi mesi. Infatti, tutti lo sappiamo, la maggioranza ha proposto una modifica della Costituzione per introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo percorso non è arrivato a compimento e oggi, attraverso una legge ordinaria, si ripropongono alcuni elementi fondamentali di quella stessa impostazione, a cominciare dall'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Certo, anche in passato, è stato ricordato, le coalizioni hanno indicato pubblicamente agli elettori chi avrebbe guidato il governo in caso di vittoria, ma un conto è un'indicazione politica, un altro conto è invece volerla formalizzare nella legge, collegarla al meccanismo che assegna la maggioranza parlamentare. Questa previsione non determina formalmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma intende attribuire al candidato indicato una particolare investitura politica, insieme al premio di maggioranza, produce un vincolo destinato a incidere sulla formazione del governo e sulle prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. E questo è il punto. Il punto davvero grave: con una legge ordinaria si cerca di determinare un premierato di fatto, ma una trasformazione di questa portata, e lo abbiamo visto, richiederebbe una revisione costituzionale e non può essere introdotta surrettiziamente attraverso la disciplina elettorale. E questo meccanismo si salda con il secondo grande problema, che è quello relativo al premio di maggioranza. La governabilità, tutti lo riconosciamo, è sicuramente un valore, e nessuno di noi considera che l'ingovernabilità o l'instabilità meglio sia un bene, ma la governabilità non può essere ottenuta alterando oltre ogni ragionevole misura la rappresentanza, perché con il 42% dei voti, poi vedremo se rimarrà il 42, se scenderà ancora, magari, come è stato detto, guardando gli ultimi sondaggi, ma con il 42% al momento si può arrivare oltre il 55% dei seggi. E se consideriamo il livello raggiunto dall'astensione, una forza politica sostenuta da una minoranza effettiva del corpo elettorale potrebbe ottenere una maggioranza parlamentare molto ampia. E il problema non riguarda soltanto la formazione del governo, il problema riguarda l'equilibrio complessivo delle istituzioni. perché una maggioranza costruita artificialmente attraverso il premio potrebbe incidere in modo determinante sull'elezione del Presidente della Repubblica e trovarsi a breve distanza dalle soglie previste per la scelta degli organi di garanzia, dalla Corte Costituzionale al Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo le pronunce con cui la Corte Costituzionale è già intervenuta sulle precedenti leggi elettorali, sarebbe stato necessario muoversi con un particolare rigore su questo punto e non solo. Invece la maggioranza sceglie di proporre sotto forme nuove gli stessi problemi, e cioè l'eccessiva compressione della rappresentanza e la limitazione della libertà di scelta degli elettori. E questo è il cuore della proposta: un'investitura personale, una maggioranza parlamentare precostituita dal premio e un Parlamento costituito in larga misura attraverso le liste decise dai vertici dei partiti. Quindi premierato di fatto, premio di maggioranza, indebolimento del Parlamento, sono le stesse parti di una tendenza che si rivolge alla verticalizzazione del potere senza un rafforzamento del sistema dei contrappesi. La nostra Costituzione ha costruito invece un rapporto in cui ci deve essere un equilibrio tra poteri e gli organi di rappresentanza. E non solo, a tutto questo, a questa verticalizzazione corrisponde una riduzione della possibilità di scelta da parte dei cittadini. Restano le liste bloccate, resta il listino nazionale collegato al premio e non basta la correzione introdotta sulle preferenze, perché riguarda una quota limitata degli eletti e produce effetti essenzialmente per le forze politiche maggiori. Per questa ragione noi abbiamo proposto un emendamento invece che consenta davvero ai cittadini la scelta degli elettori attraverso le preferenze, senza i capilista bloccati, con lo scorrimento dell'attribuzione del premio di maggioranza e quindi togliendo il listino nazionale che farebbe eleggere candidati che sulla base dell'esito della coalizione nazionale, senza che questi siano invece eletti sulla base della scelta dei cittadini. Insomma, penso e ho concluso che ci sono altre contraddizioni che richiedono risposte precise. Penso alla cosiddetta norma antiframmentazione, che in determinate condizioni può introdurre un risultato difficilmente spiegabile ai cittadini e attribuire il premio alla coalizione che ha preso meno voti. Penso alla soglia di sbarramento variabile, che è palesemente incostituzionale. Poi rimangono irrisolte tante altre questioni. È stato detto, la modalità di computo dei voti della circoscrizione estero, l'effettiva garanzia della parità dei generi. Qui si rischia un passo indietro grandissimo e gravissimo, il voto poi dei fuori sede. Insomma, per queste ragioni la nostra contrarietà è netta e per queste ragioni abbiamo presentato precisi emendamenti. Noi non siamo di fronte a singoli aspetti da correggere, ma siamo di fronte ad un impianto che consideriamo sbagliato nel metodo con cui è stato costruito e nel merito delle soluzioni che propone, perché pensiamo che servano governi stabili certamente, ma serva una democrazia nella quale chi vince possa governare, ma che non possa disporre delle istituzioni, perché la democrazia vive nelle istituzioni, ma si alimenta anche della partecipazione dei cittadini, e custodire la qualità della democrazia è una responsabilità che appartiene a tutti noi. Grazie.
1: Grazie senatore Martella. Do la parola al senatore Rosso.
3: Grazie presidente, ministro. Oggi intervengo a sostegno della nuova legge elettorale, una riforma che nasce da un'esigenza chiara e non più rinviabile: la necessità di rafforzare la stabilità delle istituzioni, garantire ai cittadini un sistema che trasformi il voto in una maggioranza coerente, solida, capace di governare. È un obiettivo che non appartiene a una parte politica, ma alla responsabilità collettiva che tutte le forze politiche devono avere verso il Paese. La riforma che oggi discutiamo spero verrà ulteriormente migliorata grazie alle modifiche qui al Senato che rispondono a osservazioni dei costituzionalisti, alle richieste delle forze politiche e alle esigenze di equilibrio istituzionale. Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità che sono il cuore della nostra riforma. Il premio di governabilità assegnato solo oltre la soglia del 42% e solo se la stessa lista o coalizione risulta vincente in entrambe le Camere rappresenta un punto di equilibrio tra rappresentanza e stabilità. Non si tratta di un premio arbitrario, ma di un meccanismo che incentiva la costruzione di coalizioni solide, programmi chiari e leadership riconoscibili. È un modo per dire ai cittadini che il loro voto produce un governo, non un puzzle parlamentare. Fondamentale è il coordinamento tra Camera e Senato per l'assegnazione del premio. Infatti il premio scatta solo se la stessa coalizione politica vince in entrambi i rami del Parlamento. Quindi una concreta garanzia di coerenza istituzionale che evita maggioranze divergenti e rafforza la stabilità complessiva. Abbiamo inserito anche un rafforzamento delle garanzie sul voto degli italiani all'estero. Abbiamo provveduto all'introduzione del voto dei fuorisede, una modernizzazione attesa da anni che amplia la partecipazione e risponde a una domanda sociale consolidata, soprattutto tra studenti e lavoratori costretti a spostarsi. Siamo quindi di fronte a un sistema elettorale più semplice, più trasparente, più moderno. Anche l'obbligo di indicare il candidato premier è un passo avanti in termini di trasparenza, posto che i cittadini sapranno esattamente chi quella coalizione propone come guida al governo. E tutto questo nel pieno rispetto della Costituzione. Il premio non altera la forma di governo, ma la rafforza, rendendo più chiaro il rapporto tra voto e maggioranza. Quindi siamo in presenza di una legge per la governabilità e per la stabilità, non per una parte politica, ma per tutti. Questa riforma non è pensata per oggi, ma per i prossimi decenni. Non è una legge di parte, ma al contrario una legge di sistema. È una legge che chiede alle forze politiche di assumersi la responsabilità di costruire coalizioni credibili e di presentare programmi chiari superando divisioni e personalismi. È una legge che restituisce ai cittadini un Parlamento più stabile, più coerente, più capace di governare. E chi convincerà di più gli elettori avrà finalmente garantita la maggioranza necessaria per poter attuare il programma proposto. Ecco, a tutto questo va aggiunto il fatto che ovviamente non sappiamo quali saranno gli emendamenti che verranno approvati. Ho speranza di dire che l'emendamento che è già passato in commissione e che è stato riproposto in aula, cioè l'introduzione delle preferenze per una parte degli eletti del Parlamento, passerà nei prossimi giorni, diventerà legge. Sulla questione delle preferenze voglio fare un ragionamento, perché ho sentito tante cose in aula e soprattutto in commissione nelle lunghe ore. Le preferenze, se arrivassimo alle preferenze per tutto il Parlamento, cioè un Parlamento eletto solo a preferenze, al di là che ce l'avevamo già all'inizio degli anni 90 e si è cambiata idea perché la preferenza è pura, ma abbiamo visto che può trascinarsi dietro dei problemi ed è il motivo per cui nel 1994, dopo due referendum, si pensò di cambiare l'impostazione. Però ho sentito che le preferenze risolvono la disaffezione del voto. Io non sono convinto che le preferenze la risolvano, magari daranno una mano. Anche perché laddove in Italia abbiamo il voto a preferenze comuni, regioni ed europee, la partecipazione al voto è sempre inferiore alla partecipazione alle elezioni politiche. Se fosse come dite voi, noi dovremmo avere comunali, regionali, europee con molta più affluenza. Questo non è. Però aiuta, ed è per questo che difendo l'emendamento della maggioranza, perché non è vero che non verranno eletti tante persone, tanti senatori e tanti deputati a preferenze. Vi spiego perché. È esattamente vero l'opposto. E cioè noi abbiamo creato un sistema in cui i partiti, le liste, le coalizioni saranno libere di decidere qual è il loro giusto mix. Perché vedete, forse l'affluenza e la disaffezione alla politica non sono le preferenze, ma è l'autodenigrazione della politica, che negli ultimi anni è arrivata a livelli incredibili, che ha delegittimato la politica. Allora dico una cosa che sento poco dire in Parlamento. In questi 8 anni di Camera e Senato, io ho conosciuto in maggioranza e in opposizione tanti senatori e tanti deputati molto in gamba, molto preparati, che stanno 3-4 giorni in Parlamento, che quando non sono in Parlamento studiano, incontrano le associazioni della loro materia, girano l'Italia a portare la loro voce su quelle materie. Queste persone sono una ricchezza per il Parlamento, ma magari, siccome fanno questo lavoro, non sono così famose in un collegio per prendere le preferenze. Lì ci sono dei sindaci, ci sono dei consiglieri regionali o delle parti sociali che sono molto conosciute. Allora un mix in cui ogni partito deciderà quanto. Allora torno all'esempio di prima, io lo facevo su 20 senatori eletti nel proporzionale. Se un partito decide di eleggere l'80% a preferenze, lo può fare. Candida in quei 20 collegi dove è sicuro di fare gli eletti solo 4 persone candidate 5 volte, quei 4 saranno gli eletti nel bloccato e gli altri 16, cioè l'80%, saranno a preferenze. Così come un partito può decidere in quei 20 collegi di candidare 20 capilista diversi e non eleggere nessuna preferenze. Viva la libertà, perché ognuno, ogni partito potrà dire ai propri elettori qual è il mix tra salvare, candidare delle persone che magari sono conosciute in Italia ma non hanno un collegio di appartenenza in cui possono vincere, ma sono utili, come siano utili tantissimi parlamentari in questo momento alla Camera e al Senato, non solo alla Camera e al Senato, al popolo italiano per la loro competenza. Un competente di esteri, un competente di intelligenza artificiale non prende le preferenze, ma con questo mix creiamo un Parlamento che si arricchisce nella diversità, perché è anche giusto che i cittadini possano scegliersi delle persone a preferenze, di persone che ovviamente magari non hanno quelle grandi competenze ma conoscono i problemi del territorio. Ecco perché abbiamo voluto fare questo mix, e ogni partito si presenterà e prenderà i voti rispetto alle liste che farà. Quindi non c'è nessuna truffa. Così come ho sentito dire i listini di 70 e di 35 di premio di maggioranza, ci saranno gli sconosciuti. Mi dispiace dirvi che anche in questo caso ci saranno gli sconosciuti se candidi degli sconosciuti, perché se invece candidi delle persone valide o persone che vuoi nel caso in cui vinci, perché ti serviranno per governare in un certo modo, cambia l'approccio in cui ogni coalizione, ogni partito andrà a candidare le persone in questi listini. Chiudo sulla questione della stabilità. Ora, io lo so che per il centro-sinistra la stabilità, l'ho capito dal discorso che sono stati fatti, non è un valore. Per noi è un valore, e non è un caso che sul podio dei governi più stabili della storia c'è il governo Meloni, il governo Berlusconi 2 e il governo Berlusconi 4, e non ci sia nessun governo di centro-sinistra. Va bene, ma nella Seconda Repubblica sì c'era, va bene. Ma questa legge, siccome non è fatta solo per il centrodestra, ma è fatta per tutti, vi darà la possibilità, finalmente, non ci siete tanto abituati nel centrosinistra, di avere un governo di stabilità. Quindi se vincerete un giorno, potrete finalmente avere davanti 5 anni, con una buona maggioranza, per dimostrare che quello che avete detto agli elettori si può fare, a meno che, e questo è una cosa che purtroppo a voi capiti, non salti fuori qualcuno che dica al vostro Presidente del Consiglio: stai sereno. Grazie.
1: Grazie Senatore Rosso. Do la parola al Senatore Misiani.
4: Grazie Presidente. Ma questa proposta di legge elettorale è stata soprannominata Stabilicum, proseguendo questa strana, singolare tradizione di denominare le leggi elettorali con il Latinorum de Noantri. Abbiamo iniziato con il Mattarellum, abbiamo proseguito con il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum e adesso vorremmo arrivare nelle intenzioni della maggioranza allo Stabilicum. Presidente, però un nome non fa una riforma, perché questa non è una legge elettorale per la stabilità del Paese, delle istituzioni, è una legge per la stabilità della maggioranza che dal 2022 governa questo Paese, che teme di perdere le prossime elezioni se rimanesse in vigore l'attuale legge elettorale, che ha deciso, per rimanere al potere, di cambiare le regole del gioco. E questa è una legge, un disegno di legge, scritto guardando ai sondaggi, che peraltro cambiano giorno per giorno, non alla Costituzione, non alle istituzioni, non all'interesse generale del Paese. E questa legge approda in aula al Senato dopo un percorso pessimo, innanzitutto dal punto di vista del metodo. Presidente, le regole del gioco in ogni democrazia matura si cambiano insieme, si cambiano con la condivisione dei contenuti del percorso tra la maggioranza pro tempore e le forze che si collocano all'opposizione. Le leggi, le regole del gioco vengono approvate con il consenso più largo possibile, perché devono valere per chi vince, ma anche per chi perde e si candida la volta successiva a contendere la guida del Paese. Voi avete scelto un percorso diverso. State cambiando una fondamentale regola del gioco a colpi di maggioranza, a passo di carica, arrivando in quest'Aula senza mandato al relatore, con il cronometro fissato sulle prossime elezioni nel 2027. E il risultato di questo percorso, inaccettabile dal punto di vista del metodo, è un testo pasticciato, confuso, con tutti i limiti che stanno emergendo da questo dibattito. Un testo a chiaro rischio di incostituzionalità e per una serie di motivi. Primo punto, il premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera, 35 seggi al Senato, a chi raggiunge il 42% dei voti validi. Ma che cosa vuol dire oggi, nel 2026, il 42% dei voti validi, in un Paese in cui alle ultime elezioni politiche ha votato, ha partecipato al processo democratico meno di 2/3 del corpo elettorale e alle ultime elezioni europee addirittura meno della metà degli aventi diritto al voto? Questo 42% rischia di tradursi in circa un quarto degli aventi diritto. A questo quarto del corpo elettorale, in virtù della vostra proposta di legge, verrebbe assegnata la maggioranza assoluta di entrambe le Camere. E quindi attenzione, non solo i numeri per dare la fiducia al governo, ma anche i numeri per approvare i regolamenti, i numeri per eleggere le cariche fondamentali dello Stato. Questa non è governabilità, questa non è stabilità, è una sproporzione tra il consenso reale nel Paese, nel corpo elettorale e il potere effettivo che viene attribuito in virtù di questa legge elettorale, una sproporzione che non ha eguali nelle democrazie europee. Secondo punto, gli eletti. Con questa legge spariscono i collegi uninominali. Vedremo come andrà la votazione per quanto riguarda le preferenze. Se venissero approvate le preferenze nella vostra proposta bocciata in prima lettura alla Camera, ci sarebbero capilista bloccati e il resto eletto con le preferenze, ci sarebbero i listini bloccati per l'attribuzione del premio di maggioranza. Voi volete riproporre quel emendamento per le preferenze, ma parliamoci chiaro, le vostre preferenze sono una finzione, sono uno specchietto per le allodole, perché tutti sanno che saranno solo i partiti più grandi, quelli con oltre il 20% dei consensi, a eleggere una quota, peraltro molto minoritaria, un terzo secondo le stime dei parlamentari, con le preferenze. Per il resto, i partiti più piccoli e la rimanente delegazione dei partiti più grandi sarebbero tutti eletti secondo scelte bloccate e delegate alle leadership dei partiti. Quindi, anche se venisse approvato il vostro emendamento con le preferenze, il prossimo Parlamento con questa legge sarebbe un Parlamento quasi interamente nominato e i cittadini elettori avrebbero un margine di scelta inferiore rispetto alla precedente legge elettorale, che almeno attribuiva il 37% degli eletti nei collegi uninominali, e quindi dando in quel caso agli elettori il potere di scegliere un eletto anziché un altro. Qui no, e la stragrande maggioranza degli eletti, nonostante la finzione delle vostre preferenze, verrebbe eletta su decisione delle segreterie dei partiti. Terzo punto, il Premier. Nella vostra proposta di legge è previsto l'obbligo di indicare il candidato Presidente del Consiglio al momento del deposito del contrassegno. Parliamoci chiaro, è il premierato sotto mentite spoglie. Non siete riusciti a fare passare, per fortuna, la pessima riforma costituzionale che volevate portare avanti per introdurre in Costituzione il premierato unicum a livello mondiale. Lo fate sotto banco attraverso questa legge elettorale, alterando le prerogative che la Costituzione riserva al capo dello Stato per quanto riguarda la designazione del Presidente del Consiglio. Formalmente quell'architettura costituzionale rimane invariata, ma nei fatti voi state prefigurando un'investitura popolare diretta. Ma le riforme, Presidente, riforme di questa portata, si fanno con l'articolo 138 della Costituzione, con un procedimento di riforma costituzionale, non attraverso la legislazione ordinaria approvata a colpi di maggioranza, portando in aula senza mandato relatore questa pessima proposta di riforma elettorale. Quarto punto, il Senato, quest'aula. Questa legge attribuisce un premio calcolato su base nazionale anche al Senato, che è un'assemblea in cui, ai sensi dell'articolo 57, il meccanismo di elezione è su base regionale, e voi state bypassando il dettato costituzionale con un'acrobazia di tecnica legislativa. Attenzione, attenzione, perché la Corte Costituzionale si è già pronunciata su questo tema e il Porcellum prima e l'Italicum poi sono stati smontati dalla Corte Costituzionale anche su questo punto. E andare al voto, eleggere il prossimo Parlamento con una legge fragilissima, fortemente a rischio dal punto di vista della legittimità costituzionale, non è un rischio per l'opposizione, è un rischio per il Paese, per la forza del futuro Parlamento, per la legittimità del futuro Parlamento eletto con la nuova legge elettorale. Quinto punto, quinto e ultimo, la pantomima che state mettendo in campo per quanto riguarda il ballottaggio, che è la quintessenza, la pantomima del ballottaggio, della genesi di questa legge elettorale, perché il ballottaggio non esisteva nella versione iniziale, non è mai comparso nel dibattito in prima lettura alla Camera, poi, oibò, quando i sondaggi di Futuro Nazionale hanno proiettato quella forza politica oltre il 6, 7, l'8%, guarda caso è comparso il ballottaggio che la destra in questi anni ha sempre contrastato, perché voi lo volete abolire nelle elezioni comunali e adesso chissà come mai è spuntato fuori per quanto riguarda la nuova legge elettorale. Lo avete tirato fuori dicendo che era uno strumento di garanzia, la risposta a chi vi accusava di consegnare il Paese a una minoranza, e poi però, e dobbiamo ancora capire perché, gli emendamenti sul ballottaggio sono diventati figli di nessuno, sconfessati da una delle forze della maggioranza, la Lega, che si è detta contraria. Abbiamo letto una dichiarazione della ministra Casellati, non esattamente entusiasta di questo meccanismo. Vedremo come andrà a finire questa telenovela, ma la strumentalità e l'opportunismo con cui questo tema delicatissimo, che andava studiato mesi prima dal punto di vista della tecnica legislativa, l'opportunismo e l'improvvisazione con cui è stato posto sul piatto del dibattito parlamentare, la dice lunga sul modo pasticciato, confuso, distorto con cui avete costruito e avete man mano modificato, per ragioni di bottega, questa legge elettorale. E allora, Presidente, quello che stiamo facendo, ce lo dobbiamo dire per onestà intellettuale, non è un dibattito politico all'altezza della serietà di questo tema, della discussione di una delle fondamentali regole del gioco di questa democrazia. Quello che stiamo, che state mettendo in scena, è un'opera teatrale, è una pantomima, peraltro costruita per due pubblici diversi. Per un pubblico fuori da queste aule, l'opinione pubblica, i costituzionalisti, tutti coloro che stanno criticando anche duramente questa proposta di legge, e poi una pantomima invece per la vostra coalizione, che anche su questo tema si sta dividendo in relazione non all'interesse generale del Paese, ma ai calcoli di bottega di ciascuna forza politica. Ho finito. Questi, Presidente, non sono dettagli, ma sono elementi di sostanza. E allora però, me lo lasci dire, fuori da quest'aula, fuori da questa pantomima, fuori da questo teatro opportunistico, c'è un paese reale. È il paese che fa i conti con l'inflazione, con la benzina e il diesel che hanno superato i 2 euro alla pompa, con le bollette maggiorate che stanno arrivando alle famiglie e alle imprese italiane. C'è un paese che fa i conti con 3 anni di calo consecutivo della produzione industriale, con l'Ilva che sta chiudendo, con l'automotive che sta colando a picco, con le famiglie che non arrivano a fine mese. Su tutto questo, sui problemi reali delle famiglie e delle imprese, non avete messo in campo niente in questi mesi, tranne queste ridicole proroghe del taglio dell'accisa del diesel. Sulla legge elettorale invece, avanti tutta, a tappe forzate, senza mandato al relatore. Sì, su quello correte, vi dannate l'anima, perché questa è la vostra scala di priorità. Primo, rimanere a potere a tutti i costi, a prescindere. Noi non ci stiamo, ed è per questo che contrasteremo con la massima durezza nelle aule parlamentari e nel Paese questa sciagurata proposta di riforma elettorale.
5: Grazie, e vi chiedo cortesemente di stare nei tempi. Adesso è iscritta a parlare la senatrice Lamarca. Sarò rigidissima.
6: La ringrazio, Presidente. Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi, intervengo qui in discussione generale sulla riforma della legge elettorale relativa alla circoscrizione estero, perché ritengo che qui sia in gioco una questione che dovrebbe preoccupare tutti e che difatti preoccupa tutti, a prescindere dall'orientamento politico, ovvero il tentativo da parte di questa maggioranza di distruggere, veramente distruggere, la rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Dall'inizio di questa discussione, che ha visto imporsi la pretesa di questa maggioranza senza il necessario rispetto dei tempi di confronto e di dibattito parlamentare e delle dovute garanzie, di diminuire il numero delle ripartizioni della circoscrizione estero a 2 alla Camera e a 1 al Senato. Abbiamo ripetuto decine di volte la gravità, l'inopportunità e l'incostituzionalità di questa scelta. Ma è necessario rifare la domanda, rifare una domanda perché sia chiaro a tutti. A chi giova questa modifica elettorale? A quale esigenza risponde davvero questa riforma? Perché se guardiamo alle modifiche proposte per la circoscrizione estero, è difficile non vedere una scelta che appare molto più legata agli equilibri elettorali della maggioranza che all'obiettivo di rafforzare la partecipazione democratica dei quasi 7 milioni di cittadini italiani nel mondo. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, colleghi. Non si sta ridisegnando la circoscrizione estero per tutelare, come dice qualcuno, i nostri connazionali nel mondo che, secondo gli ultimi dati, come detto poc'anzi, sfiorano i 7 milioni. No, tutt'altro. E gli italiani del mondo lo hanno capito benissimo e perciò si sono mobilitati in massa, a prescindere dall'affinità politica, dai comites alle camere di commercio nel mondo, dal Consiglio Generale degli Italiani all'estero alle associazioni socioculturali presenti sul territorio. Questa riforma è stata pensata da una maggioranza che non vuole altro che accaparrarsi qualche seggio in più alle prossime politiche, sapendo benissimo che da sempre il centro-sinistra ottiene ottimi risultati all'estero, con buona pace di qualunque pretesa di maggiore rappresentatività e democrazia. Questo vergognoso tentativo di far passare per modernizzazione una scelta che peggiora il sistema rappresentativo, dietro la finta promessa di una maggiore semplificazione di un sistema più efficiente, è del tutto inaccettabile e offende l'intelligenza delle nostre comunità all'estero. In difesa di questa scelta ho sentito alcuni colleghi della maggioranza sostenere che le nuove ripartizioni sarebbero troppo grandi soltanto per un parlamentare organizzato troppo in piccolo. Peccato che la rappresentanza politica non sia un'azienda e che i cittadini non siano clienti da gestire attraverso una rete organizzativa ben strutturata. Magari contro ogni malcelato tentativo di cambiare le regole del gioco a vostro favore, c'è bisogno di ricordarvi anche questo. Come se mettere insieme in un'unica ripartizione Sud America, Nord e Centro America, Australia, Africa, Oceania, eccetera, non significasse snaturare completamente ogni caratteristica territoriale e costruire un bacino elettorale enorme dentro il quale realtà demografiche, sociali, economiche e politiche profondamente diverse rischiano di competere tra loro in condizioni tutt'altro che equilibrate. E qui mi dispiace dire, per suo tramite Presidente, mi dispiace che il collega Barcaiolo si sia assentato perché vorrei correggere una sua inesattezza. Poc'anzi il collega Barcaiolo ha detto che un parlamentare è un parlamentare a prescindere dal collegio nel quale sia stato eletto. Non è esattamente vero, perché io sfido il collega e tutti i colleghi della maggioranza che una come la sottoscritta, che rappresenta ben 500.000 elettori tra Canada e Panada, rappresentare dignitosamente per una persona come la sottoscritta, che tiene davvero, dove è primordiale il rapporto diretto con l'elettore, io sfido il collega Barcaiolo a rappresentare dignitosamente 7 milioni di concittadini nel mondo. Ma andiamo oltre. L'attuale ripartizione territoriale introdotta dalla legge Tremaglia, ministro all'epoca appartenente al vostro schieramento politico, non è un semplice dettaglio burocratico, come ha ricordato qualcuno, ma uno strumento concreto reale di rappresentanza politica. È il riconoscimento del fatto che le comunità italiane nel mondo hanno storie diverse, esigenze diverse e vivono realtà profondamente differenti tra loro. Il tentativo di cancellare queste diversità è una scelta che noi riteniamo profondamente sbagliata. E lo riteniamo non perché pensiamo che la normativa vigente sia perfetta, al contrario. Siamo i primi a sostenere che la disciplina del voto degli italiani all'estero possa e debba essere migliorata attraverso una riforma organica, moderna, trasparente ed efficiente. E lo abbiamo sempre dimostrato attraverso le nostre svariate proposte sulla messa in sicurezza del voto per corrispondenza. Ma colleghi, un conto è correggere le criticità del sistema, altra cosa è distruggere gli strumenti attraverso i quali le diverse comunità italiane nel mondo possono far sentire la propria voce. Non è fantascienza questa, è aritmetica, e tutti capiscono, almeno dovrebbero capire, che consentendo che la rappresentanza venga progressivamente concentrata laddove esistono le comunità più numerose come Europa, Sud America, si penalizzano quelle più piccole come ad esempio Australia, Nord America. La democrazia rappresentativa non può essere misurata soltanto contando gli elettori, deve anche interrogarsi concretamente sulla necessità che territori e comunità differenti abbiano voce. Ed è per questo che il nostro doveroso lavoro è quello di fermare questo scempio, utilizzando l'unico strumento che abbiamo a disposizione, il confronto parlamentare, proprio per farvi capire fino in fondo la gravità di una scelta di questo genere. Una scelta che, oltre all'immediato tornaconto elettorale che sembra perseguire, avrà conseguenze concrete anche sul vostro stesso lavoro e sul vostro operato. Perché oltre la cieca volontà di accaparrarvi più seggi, ormai cosa palese a tutti, prima o poi vi renderete conto della distanza che avrete creato dai vostri stessi elettori, quando non sarete più in grado di rispondere alle loro richieste, di ascoltarli e di comprenderne le esigenze. Perciò ho voluto e abbiamo voluto presentare emendamenti che puntano al mantenimento dell'attuale circoscrizione estero, conservando le storiche 4 ripartizioni elettorali. Si tratta di una scelta che consente di mantenere un criterio chiaro e direttamente collegato alla specificità delle diverse ripartizioni geografiche. Gli emendamenti presentati a mia prima firma propongono di mantenere i riferimenti alle ripartizioni geografiche e a riportare alla sua forma originaria l'attuale testo di legge, con tutti i coordinamenti necessari che ne conseguono, anche in termini di preferenze. L'obiettivo è, nei fatti, evitare un rinvio generico a quanto stabilito dalla legge e conservare il testo originario anche nel regolamento di attuazione, mantenendo quindi una disciplina precisa e coerente con l'impianto attuale. Sono interventi che magari a voi potrebbero apparire tecnici, ma dietro la norma tecnica vi ricordo che c'è sempre una conseguenza politica. E in questo caso la conseguenza è molto concreta: garantire certezza delle regole, chiarezza nell'espressione del voto e uniformità nell'applicazione della disciplina elettorale per i nostri connazionali residenti all'estero. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Se il Governo ritiene che ci siano problemi di trasparenza, li affronti. Se ritiene che ci siano problemi nelle procedure di voto, li corregga. Se ritiene necessario rafforzare i controlli, lo faccia, ma per favore non prende in giro i quasi 7 milioni di italiani nel mondo, di cui offende con questa riforma l'intelligenza e l'onestà intellettuale. Ma di questi disastri non dovete rispondere alla sottoscritta, quanto piuttosto alle nostre comunità nel mondo, che dalla prima ora si sono mobilitate per contrastare una sciagurata riforma che compromette i loro diritti e il loro futuro di rappresentanza. Non posso fare altro che rammentarvi questo. Alla fine di questa concludo, Presidente, 30 secondi per favore, questo sarà il vostro lascito. Avrete avuto il merito di tradire per puro opportunismo politico il patto di fiducia che da oltre 20 anni lega i nostri concittadini all'estero alla vostra amata e tanto decantata madrepatria. Non posso fare altro che rammentarvi proprio questo, magari nella speranza che proprio nelle ultime battute di questa scellerata discussione possiate avere la lungimiranza nel comprendere che procedere con l'approvazione di questa riforma rappresenterà un vero e proprio misfatto politico che voi consegnerete alla storia dell'emigrazione italiana nel mondo. Complimenti.
7: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Nicita, prego.
8: Grazie Presidente. Ci siamo lasciati ad agosto in una situazione di grande urgenza, nella quale già vi era la convocazione per i primissimi giorni di settembre. Questo provvedimento viene visto da questa maggioranza come un provvedimento urgente, urgentissimo. Abbiamo dei tempi strettissimi ed è un'urgenza che, come dire, fa a pezzi e fa a botte con tre questioni. La ricerca del dialogo con l'opposizione, che non c'è, basta dire che tutti i nostri emendamenti sono stati respinti in commissione, compreso quelli che riguardano le preferenze vere, stride con quello che abbiamo visto quest'estate, come se non ci fosse stata un'emergenza climatica o non ci siano ancora questioni importantissime che riguardano gli italiani e le italiane, e stride alla fine con questo festeggiamento della longevità. Allora, vedete, sul primo punto del dialogo è evidente, e lo sarà ancora di più domani quando parleremo

L'evidenza è nella discussione in commissione, l'evidenza è nel voto che c'è già stato alla Camera, l'evidenza la vedremo ancora qui domani. Sull'estate che abbiamo passato, fatemi ricordare due persone, due donne, una si chiama Mariangela, sta a Bologna, sono notizie uscite in questi giorni d'estate, ha 8 figli, non riesce a trovare nessuno che a Bologna affitti la casa, non perché lei non abbia disponibilità, ma perché ha troppi figli e i padroni di casa non vogliono affittare ad una famiglia così numerosa. La seconda donna si chiama Pina, ha 99 anni, sta alla Garbatella ed ha avuto proprio qualche giorno fa una notifica di sfratto. Tutto questo mentre il governo ha cancellato 300 milioni dal piano affitti che pure ci stavano in quel fondo da parte di questo governo e da parte del governo precedente, e nello stesso tempo fa un piano casa nel quale non si risponde a nessuna di queste emergenze. Quindi se c'è una qualche urgenza, io penso che abbia l'immagine di Mariangela a Bologna e di Pina a Roma, due donne che stanno vivendo un dramma molto più importante di quello che si sta discutendo qui. Non perché la legge elettorale non sia importante, ma proprio perché è importante, non può avere un carattere di urgenza. La terza questione è la longevità, l'hanno detto tutti i miei colleghi, ma insomma com'è possibile che un governo che festeggia la longevità sia lo stesso governo che si preoccupa della governabilità? Ma voi siete longevi perché questa legge elettorale vi ha portato al governo, allora che cosa cambia? Cos'è cambiato rispetto all'idea che gli italiani possano darvi la maggioranza? Beh, è cambiato un fatto politico, anzi due. Il primo, che non c'era l'altra volta, e cioè che la sinistra, quelli che siamo da questa parte, ci stiamo presentando uniti alle prossime elezioni. La seconda, che questa volta la divisione a destra ce l'avete voi attraverso Vannacci. Quindi i due fatti che mettono insieme la longevità con l'urgenza di fare una legge elettorale si chiamano unità del centro-sinistra e emersione del problema Vannacci. Potete poi raccontare tutte le analisi che volete, ma l'urgenza di questo intervento è esattamente questo, la consapevolezza che non avete più il voto della maggioranza degli italiani. Poi ho sentito, a proposito di longevità, la collega Pellegrino, che non vedo adesso in aula, che ha citato come un problema tutta una serie di governi che hanno avuto una durata effettivamente inferiore a quella di questo governo Meloni. Attenzione ad utilizzare molto questo argomento, perché molti di quei governi che sono stati citati hanno fatto in 10 mesi, in 12 mesi, in 13 mesi molto più e molto meglio per gli italiani di quello che avete fatto voi in questi 4 anni. Quindi attenzione che la longevità può anche essere un'arma a doppio taglio. Inoltre qui si verifica una questione veramente incredibile. Di solito sono le regole elettorali che inducono le risposte politiche, la formazione delle coalizioni. Qui è il contrario, è la definizione della coalizione che implica, definisce, genera le regole che sono più utili a quella coalizione. Allora non parlate di interesse nazionale, parlate di governabilità intesa come la capacità del governo Meloni di ricominciare a governare anche per la prossima legislatura. Non è una difesa delle istituzioni nazionali, del funzionamento della democrazia, è la visione di una parte anche abbastanza disperata. E vedete la disperazione che c'è dietro questa legge elettorale, io la colgo nelle argomentazioni. Perché quando io mi sento, come già è successo per gli altri tentativi di riforma che ha fatto questo governo, quando mi sento dire che l'argomentazione principale per fare delle riforme, successo sulla giustizia, è successo sull'autonomia differenziata, è successo per un certo pezzetto finché è stato vivo sul premierato. Le principali argomentazioni del centro-destra sono: ma come? Era quello che volevate fare voi. Allora scusate, fatemi capire, ammesso che questo sia vero, voi state dicendo agli italiani
che quello che fate una volta che siete maggioranza del governo è fare quello che voi pensate che la sinistra abbia detto in tutti gli anni in cui voi facevate una lotta alla sinistra e attraverso quella volta siete arrivati al governo. Allora è evidente che questo è un paradosso. Quello che voi fate è andare a prendere dei pezzettini tutte le volte.

0: volte di riforme fatte dal centro-sinistra, metterle assieme e utilizzare ogni volta isolare un argomento, una sorta di pizza hawaiana in cui certamente la pizza è buona, certamente il prosciutto è buono, certamente l'ananas è buono, ma se le mettiamo insieme facciamo la pizza più brutta che tutti quanti, non solo gli italiani ma i consumatori di pizza, dicono nel mondo. E questo è quello che voi state facendo: prendete dei pezzetti di idee, di proposte, di riforme per farne una questione, diciamo così, mostruosa. E allora, invece di citare quello che ha detto il centro-sinistra quando ha progettato riforme istituzionali o elettorali, ma perché non citate Mirko Trimaglia, come hanno detto i colleghi, che era l'unica riforma che aveva fatto sulle elezioni all'estero ed è l'unica persona che voi non citate perché ne state ribaltando completamente la funzionalità, ma quella era l'unica vostra riforma che voi adesso non solo non citate, ma state cancellando senza dirlo. E quello che state facendo, l'ha detto oggi il collega Cataldi, fate quello che gli esperti di politologia chiamano in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti il gerrymandering, che è sostanzialmente l'idea che uno si disegna il collegio elettorale in modo tale da essere eletto. Il nome deriva dalla combinazione, come ha detto il collega, del nome del governatore che lo fece tale Gerry e dalla mandering, perché la forma che aveva disegnato era talmente assurda di un collegio elettorale che sembrava essere la forma di una salamandra. E oggi, quando si vuole dire che un governo si disegna le regole per assicurarsi l'elezione, si usa la parola gerrymandering. Ma magari voi aveste fatto questo, voi siete andate oltre, perché col listino bloccato, con delle preferenze finte, con una maggioranza così abnorme, voi avete fatto di più. Io, più che gerrymandering, lo dico al collega Cataldi, lo chiamerei Gerry Scotti, pensando al programma fortunato di Mediaset, della ruota della fortuna che si tira e si cerca di capire se alla fine si riesce a vincere o meno. Ecco, la lotteria, che è la disperazione della vostra proposta, nasce dalla consapevolezza che questa volta per voi vincere è molto più difficile. La proposta che avete fatto, come ha detto il collega Parrini, è una specie di porcellinum, cioè qualcosa che mette insieme le cose peggiori della riforma Porcellum con quelle che sono le richieste di ciascuna delle tre forze politiche che oggi compongono la maggioranza. Quindi potremmo dire che sono tre porcellinum che cercano di fuggire dal lupo Vannacci. Ma diciamo, questo tipo di costruzione, alla fine, come avviene spesso nella vita politica, finisce per accelerare le nostre paure e le nostre sconfitte anziché esorcizzarle. Allora, vedete, alla fine che cosa resta di questa riforma? E concludo, Presidente. Resta un'idea sbagliata, un'idea rischiosa, non soltanto per noi, per voi, ma rischiosa per il Paese. Una frase che sempre ripeteva Matteotti era che la sovranità del popolo, la libertà e la sovranità del popolo vanno difese. È un paradosso che chi si dichiara essere sovranista oggi stia proprio attaccando l'idea della sovranità del popolo. Ma non ci può essere patria, quella patria che evocate, se non c'è democrazia. Ve lo diciamo qui, ve lo diranno gli elettori.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gaudiano, prego.
2: Grazie Presidente, Governo. Siamo ormai nella parte finale della legislatura. Questo governo è in carica da quasi 4 anni, ha avuto tempo, numeri e una maggioranza stabile per affrontare i principali problemi del Paese. Eppure, arrivati a questo punto della legislatura, una delle riforme che la maggioranza considera prioritarie è quella della legge elettorale, una scelta che colpisce soprattutto per il momento in cui arriva. Per anni il governo e la maggioranza non hanno affrontato seriamente i limiti dell'attuale sistema elettorale. Oggi invece, quando la legislatura si avvia alla conclusione e le prossime elezioni si avvicinano, modificare le regole del voto diventa improvvisamente urgente. Allora è legittimo chiedersi il perché proprio adesso, perché dopo quasi 4 anni. Nel frattempo però i cittadini aspettavano altro, aspettavano risposte sul costo della vita, sui salari che faticano a tenere il passo con l'aumento dei prezzi, sulle bollette, sui carburanti, sulle difficoltà di chi deve aspettare mesi per una visita medica e sulla precarietà che impedisce a tanti giovani di programmare il proprio futuro. Sono questi, Presidente, i problemi sui quali un governo dovrebbe essere giudicato dopo quasi 4 anni. E invece oggi il Parlamento viene chiamato a discutere di come i voti degli italiani saranno trasformati in seggi nella prossima legislatura. Questo è il primo problema politico della riforma. Non perché la legge elettorale non debba essere cambiata, anzi, il Movimento 5 Stelle ritiene da tempo che l'attuale sistema abbia limiti evidenti e che una riforma sia necessaria. Ma le regole della democrazia dovrebbero essere scritte con un obiettivo molto semplice: permettere ai cittadini di essere rappresentati nel modo più libero e corretto possibile. Quindi non dovrebbero essere costruite pensando alla convenienza di chi governa in un determinato momento. Una buona legge elettorale dovrebbe essere considerata giusta anche da chi domani dovesse trovarsi all'opposizione. È questo il criterio con cui dovrebbe essere valutata. Entrando poi nel merito, il testo introduce un sistema proporzionale accompagnato da un premio nazionale. Alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti validi vengono attribuiti 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato, quindi complessivamente 105 seggi. Il punto anche qui, Presidente, non può essere spiegato in maniera molto semplice. Il 42% dei voti non rappresenta la maggioranza degli elettori. Eppure attraverso il premio quella percentuale però può tradursi in una forza parlamentare molto più ampia rispetto al consenso effettivamente ottenuto. La governabilità sicuramente è importante, ma una democrazia sana deve riuscire a tenere insieme stabilità e rappresentanza. Non si può sacrificare la seconda in nome della prima. C'è poi un altro punto che per il Movimento 5 Stelle è fondamentale: la possibilità per i cittadini di scegliere chi li rappresenta. È importante. Il testo supera i collegi uninominali, ma non introduce le preferenze. Restano così le liste bloccate. Questo significa che l'elettore può scegliere una lista, ma non può decidere direttamente quale candidato di quella lista mandare in Parlamento. Le liste sono stabilite dai partiti e questo inevitabilmente aumenta il peso delle segreterie politiche invece di aumentare quello dei cittadini. È un problema che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia. Da anni, in realtà, Presidente, discutiamo della distanza tra cittadini e istituzioni. Ci preoccupiamo giustamente dell'astensione e della crescente sfiducia della politica. Ma se vogliamo recuperare quella fiducia, dobbiamo restituire agli elettori strumenti reali di scelta. Non possiamo certamente chiedere maggiore partecipazione e nello stesso momento lasciare ai vertici dei partiti la decisione su chi avrà maggiori possibilità di essere eletto. La posizione del Movimento 5 Stelle parte da qui. Non da una difesa dell'attuale legge elettorale. Noi vogliamo effettivamente cambiarla. Riteniamo che un sistema proporzionale possa garantire meglio il pluralismo politico e la rappresentanza del Paese. Ma chiediamo circoscrizioni di dimensioni ragionevoli e la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze anche attraverso la doppia preferenza di genere. Riteniamo necessario garantire concretamente il diritto di voto anche a chi studia o lavora lontano dal proprio luogo di residenza. E crediamo, Presidente, che eventuali soglie debbano limitare una frammentazione eccessiva senza cancellare la rappresentanza politica. Sono scelte che hanno tutte lo stesso obiettivo: restituire al cittadino un ruolo centrale, perché una legge elettorale non dovrebbe preoccuparsi innanzitutto di rendere più sicuro chi governa, dovrebbe preoccuparsi di rendere più forte chi vota. Ed è qui che torna inevitabilmente il tema della priorità. Dopo quasi 4 anni di governo, gli italiani hanno il diritto di chiedere quali problemi siano stati realmente risolti. Il costo della vita continua a pesare sulle famiglie. Secondo i dati richiamati nel corso di questo dibattito, ad agosto 2026 l'inflazione è salita al 3,3%, mentre i prodotti acquistati più frequentemente dalle famiglie sono aumentati del 4,3%. Dietro queste percentuali non ci sono statistiche astratte. C'è la spesa quotidiana, c'è il pieno dell'automobile, c'è una bolletta che arriva a fine mese, c'è la vita, c'è la quotidianità. Per chi vive poi nelle aree interne, ad esempio, Presidente, l'automobile spesso non è una scelta, è una necessità. È indispensabile per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, raggiungere un ospedale. Allo stesso modo la difficoltà di ottenere una visita o un esame in tempi ragionevoli. Questa non è sicuramente una discussione teorica sulla sanità pubblica, è un problema concreto per migliaia di persone. Un governo stabile dovrebbe essere giudicato su questo, sulla capacità di migliorare queste condizioni, non sul numero di giornate trascorsi in Parlamento. Il vero record di un governo non si misura nel tempo trascorso al potere, si misura nei problemi che è riuscito realmente a risolvere. Ed è questo che appare ancora più difficile comprendere la scelta di portare proprio adesso il Parlamento in una riforma così importante delle regole elettorali. Una riforma discussa alla fine appunto della legislatura, senza una larga condivisione, inevitabilmente espone la maggioranza al sospetto che le nuove regole siano state costruite guardando anche agli equilibri della prossima competizione elettorale. E sulle regole democratiche questo dubbio non dovrebbe mai esistere. La legge elettorale dovrebbe essere una legge nella quale tutti possiamo riconoscersi, indipendentemente da chi governa oggi e da chi governerà domani. Per questo il nostro dissenso è netto, non perché rifiutiamo la riforma, ma perché immaginiamo una riforma diversa, una legge proporzionale che restituisca ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti, una legge che protegga il pluralismo, una legge che garantisca a chi vive lontano dal proprio comune la possibilità concreta di esercitare il diritto di voto. Una legge che non possa essere letta come uno strumento costruito per favorire la maggioranza del momento, ma la differenza politica sta proprio tutto qui. La maggioranza sembra partire dalla necessità di garantire maggiore sicurezza a chi governerà. Quindi il Movimento 5 Stelle parte dalla necessità di restituire maggiore potere a chi vota, quindi sicuramente ai cittadini, alle famiglie che devono far quadrare i conti, ai lavoratori che vedono diminuire il proprio potere d'acquisto, ai giovani che chiedono di poter costruire un futuro senza vivere nell'incertezza permanente, alle persone che chiedono una sanità pubblica accessibile, alle imprese, Presidente, che hanno bisogno di condizioni economiche stabili per programmare e investire. Queste erano e rimangono le priorità del Paese. Ed è su queste priorità che dovrebbe misurarsi l'azione di un governo dopo quasi 4 anni. La democrazia, Presidente, concludo, non è una polizza assicurativa per chi governa, è il diritto del popolo di scegliere, premiare e mandare a casa chi non ha mantenuto. Secondo, Presidente, difendere quel diritto significa tenere insieme la qualità della democrazia e i bisogni delle persone. Chi chiede bollette sostenibili, salari dignitosi e servizi efficienti deve poter scegliere rappresentanti liberi, competenti e legati ai territori. È anche così che quei bisogni entrano in Parlamento e diventano richieste per cui rispondere, perché il Paese non ha bisogno di una maggioranza più protetta, ha bisogno di cittadini forti, e quando le regole della democrazia vengono scritte per proteggere chi ha il potere, il dovere dell'opposizione è dirlo con chiarezza e contrastarlo senza esitazione. Grazie, Presidente.
3: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Tajani, prego. Grazie Presidente. Al di là e di fianco alle argomentazioni di merito su cui poi tornerò e che diciamo sono state già illustrate dai colleghi, ci sono, a mio parere, delle considerazioni di contesto che forse sconsiglierebbero a questa maggioranza di insistere ad incaponirsi sulla strada di questo cosiddetto stabilicum, che senza scomodare, diciamo così, la scaramanzia, fino ad oggi non ha portato granché bene alla presidente Meloni e alla sua maggioranza. Da quando il governo si è incamminato sulla strada della riforma elettorale, il contesto politico e gli equilibri all'interno della maggioranza sono cambiati in maniera evidente, tanto che oggi diciamo assistiamo ad aggiustamenti in corsa, a conciliaboli dei cosiddetti sherpa che sono in corso anche durante queste ore, durante la discussione generale sulla cosiddetta riforma. Quindi in prima istanza, come dire, il cammino della riforma elettorale ha portato cambiamenti di ordine politico non del tutto favorevoli a questa maggioranza. In più, il primo vero e grande incidente parlamentare in cui è in corsa la maggioranza è accaduto proprio sulla legge elettorale. Non è stata, diciamo, proprio una gran bella figura per la Presidente del Consiglio né per i colleghi e le colleghe di maggioranza. Forse bisognerebbe concludere che quando questo governo e questa maggioranza mette mano alle regole del sistema, diciamo alle regole della democrazia, non gli va particolarmente bene, tanto che nella celebrazione della longevità del governo qualche giorno fa a Bari, la Presidente del Consiglio ha dovuto ammettere che lei in realtà ci aveva provato a farle queste riforme, ma la palude ha preso il sopravvento. Forse anche solo questa considerazione, diciamo, dovrebbe sconsigliare dall'incaponirsi. E poi fa specie osservare che tra le riforme non fatte, diciamo le riforme non riuscite della maggioranza, non è stata proprio citata la questione dell'autonomia differenziata, come se non facesse parte, diciamo, del programma di governo. Come ad indicare, come dire, qualche difficoltà e qualche fibrillazione all'interno della maggioranza, con un vice premier che forse, diciamo, se magari lo chiede cortesemente, la tessera del partito di Vannacci magari riesce ad ottenerla, lasciando il suo partito in mano ad altri che sembra si stiano già organizzando per fargli le scarpe. Ma al di là di questo, diciamo, spiccano alcune contraddizioni logiche in questo testo. Sono state già dette tante cose, altre verranno dette in maniera anche più pertinente e più competente. Io vorrei soffermarmi su qualche aspetto di natura più squisitamente politica. La prima è la grande contraddizione logica tra appunto il tema della stabilità. Ci avete spiegato e avete chiesto al Parlamento di sospendere discussioni su cose molto più importanti, penso al fatto che stamattina il Brent ha raggiunto un ennesimo record di prezzo. Ci avete chiesto di sospendere, diciamo, le discussioni sulle tematiche economiche e sociali per parlare di legge elettorale, perché vi premeva questa urgenza della stabilità, diciamo, a fronte del governo più stabile della Repubblica. Ve ne siete giustamente vantati e quindi ci viene lecito, diciamo, sospettare che persino voi siete consapevoli che la stabilità è un fatto politico e non è un fatto di ingegneria costituzionale o di ingegneria istituzionale, come state cercando di convincerci, diciamo, a ritenere con la discussione della legge elettorale. Ne siete così convinti che questa ingegneria la state mettendo continuamente a punto con una soglia per il premio di maggioranza, un esagerato premio di maggioranza, e su questo non tornerò oltre, che si modifica, diciamo, a seconda dell'andamento dei sondaggi, e quindi sapete bene che il tema della stabilità è un tema di programmi, di capacità delle coalizioni di stare insieme, di affrontare insieme e giudicare allo stesso modo le grandi questioni internazionali, le grandi questioni che ci colpiscono, diciamo, come paese, anche osservando il mondo. E su questo, diciamo, quell'elemento di stabilità e di giudizio convergente sembra che l'abbiate perso, l'avete perso da molto tempo. Diciamo, uno dei responsabili della perdita della stabilità è quel presunto aspirante premio Nobel di nome Trump, che all'inizio sembrava essere la guida, diciamo, di una coesione politica, di una postura del paese. Oggi, per ovvie ragioni, lo è meno, diciamo, e questo elemento ha anche incrinato la coesione della vostra maggioranza. Non la recupererete con un meccanismo ingegneristico, diciamo, di ingegneria istituzionale, di ingegneria di legge di bilancio. E questo, io penso, sia il dato politico più importante, che però il sospetto non sfugga nemmeno a voi, altrimenti oggi, diciamo, questa discussione si sarebbe svolta in maniera diversa, non avremmo continue notizie da parte delle agenzie di accordi e disaccordi, diciamo, e di messe a punto che sono ancora in corso, di velate minacce su cosa succederebbe se i parlamentari votassero in un modo piuttosto che in un altro, col voto segreto o col voto palese. E quindi questo è il primo e, io penso, cruciale punto. Vi sono poi tanti altri elementi di merito che sono già stati sottolineati e che parlano dei limiti di questa riforma. Uno dei più importanti è la grande contraddizione tra la logica della governabilità e la logica della rappresentanza, che ci riguarda in maniera evidente quando parliamo del nostro Senato, dove il meccanismo che voi avete congegnato fa sì che il premio di maggioranza, quindi la logica della governabilità, scavalchi ampiamente la logica della rappresentanza nella formazione di questa assemblea, per cui si potrebbe dare paradossalmente, diciamo, il caso in cui territori che esprimono un'opzione poi prendono parlamentari che invece facevano riferimento ad un'altra opzione politica. Il tema della rappresentanza di genere, diciamo, liquidato in maniera brutale in commissione, invitando i partiti a farsene carico come se non fosse una questione che riguarda la democrazia, diciamo, una questione istituzionale che riguarda tutti e non soltanto la singola sensibilità dei partiti. Vi sono altre questioni, il disegno, diciamo, costruito ad arte dei collegi, tante cose che riguardano la mancata rappresentanza, per esempio, dei colleghi eletti all'estero, quindi, diciamo, il sottrarre a quegli elettori la possibilità di esprimersi, così come sottraiamo e continuiamo a sottrarre ai fuorisede una possibilità concreta, reale, diciamo, di esprimere la propria opzione. Abbiamo però ancora qualche ora, diciamo, davanti a noi. Io confido che le valutazioni notturne, diciamo, possano restituirci domani, magari, questo è il nostro auspicio, delle valutazioni e delle decisioni più sagge anche sul tema delle preferenze o delle finte preferenze. Diciamo, questo sarà una questione cruciale sulla quale saremo chiamati ad esprimerci non soltanto come membri di partito, diciamo, ma anche come parlamentari e parlamentari che non hanno vincolo di mandato, e questo abbiamo visto, diciamo, darsi anche alla Camera con il voto segreto. Ma senza arrivare a questo, noi speriamo che appunto la notte possa portare consiglio e che la maggioranza si ravveda, diciamo, e faccia qualche valutazione ulteriore su una legge che fino ad oggi non ha portato bene nemmeno a voi stessi.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, Ministri, colleghi. Presidente, l'obiettivo della legge elettorale dovrebbe essere quello di riuscire a tradurre la volontà degli elettori in rappresentanza, quello di tradurre il voto degli elettori in rappresentanza. E invece questa maggioranza e questo governo hanno l'obiettivo opposto. Vogliono adattare la volontà dei cittadini alle proprie convenienze. Del resto è proprio questo il motivo per cui la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa invita a non modificare la legge elettorale nell'anno preelettorale, proprio perché c'è il rischio molto concreto di lavorare ad una legge che possa portare un vantaggio competitivo a chi la fa quella legge, che è esattamente quello che sta facendo questa maggioranza e questo governo. Questa volta però si sta facendo, come ben diceva la senatrice Tajani, una vera e propria operazione di ingegneria elettorale, perché noi la legge che voi state immaginando ancora non la conosciamo, in realtà non la conoscete nemmeno voi, e questo è il motivo per cui oggi a Via della Scrofa erano riuniti i leader di maggioranza. Questa legge si sta scrivendo giorno per giorno in base ai sondaggi, quindi oltre che un'operazione di ingegneria elettorale, questa legge io me la immagino come un grande foglio Excel, che è quello forse a cui lavorano i leader di maggioranza, in cui si riempiono le caselle, si cambia la soglia, si modifica il premio, si mettono le preferenze coi capilista bloccati, ballottaggio sì perché così svantaggiamo Vannacci, no ballottaggio no perché non lo vogliono la Lega e non lo vuole Forza Italia. E quindi in questo grande foglio Excel state provando a cambiare le caselle e controllare che ancora questa maggioranza possa tenere, perché in realtà questa è una maggioranza che esiste solo sulla carta e poi litiga e si divide su tutto, anche sulla legge elettorale, come vediamo. Però, colleghi, la democrazia non è un algoritmo per mantenere il potere, anzi, è l'opposto. La democrazia è quello strumento che permette ai cittadini di dare il potere a qualcun altro quando si sceglie di cambiare. E forse quello che vi fa più paura è proprio questo, il fatto che dopo 4 anni di tradimento sistematico di tutte le promesse elettorali i cittadini possano voler cambiare. La vostra paura è quella che dopo 4 anni di promesse mancate, di totale immobilismo, perché altro che stabilità, qui si parla di totale immobilismo. Avevate promesso di cambiare il paese, avevate anche uno strumento importantissimo per cambiare il paese, che erano i 200 miliardi del PNRR che dovevano servire a fare le riforme di cui questo paese ha tantissimo bisogno. E dopo 4 anni di zero riforme, l'unica cosa che state cambiando è la legge che serviva ai cittadini per cambiare questo governo e questa maggioranza. Questa forse è la fotografia più efficace della vostra parabola politica. Questo però è particolarmente grave in questo momento storico, in cui fuori da questo palazzo c'è un paese che è allo stremo. Fuori da questo palazzo ci sono 6 milioni di italiani che non si curano perché non possono permettersi la sanità privata e non possono attendere il tempo necessario per le liste d'attesa. Ci sono 4 milioni di lavoratori poveri. Questa sì è una cosa che avete cambiato. Siete riusciti a creare una nuova categoria di poveri, quella delle persone che lavorano e non arrivano a fine mese. Questo sì, è una vostra creazione. Fuori da questo palazzo ci sono 120.000 giovani che ogni anno lasciano il paese, soprattutto il sud del paese, perché qui non riescono a costruirsi un futuro. E noi, anziché discutere, come vi abbiamo chiesto, di salario minimo, di futuro dei giovani, di una grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo qui bloccati da settimane a parlare di una legge elettorale di cui ai cittadini non interessa nulla. E poi c'è un'altra grande questione, che non è solo la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, è una grande questione costituzionale che non potete non vedere. E dovreste fare attenzione, perché purtroppo la nostra Corte Costituzionale in passato ha già bocciato diverse leggi elettorali. E in commissione, nelle audizioni, tanti costituzionalisti vi hanno detto che in questa legge i profili di incostituzionalità sono moltissimi. Partendo dall'abnorme premio di governabilità che rischia di trasformare questo sistema proporzionale in un sistema ipermaggioritario, alla violazione dell'articolo 57 della Costituzione con un Senato che non viene più eletto su base regionale, alla violazione dell'articolo 92 della Costituzione perché andate a modificare i poteri del Presidente della Repubblica di nomina del Premier e quindi di fatto introducete un premierato vero e proprio, ma non avete, anche qui non avete il coraggio di andare ai cittadini e dire che volete fare il premierato, perché sapete che a differenza vostra ai cittadini italiani sta a cuore la Costituzione italiana e li state prendendo in giro andando con una legge ordinaria a stravolgere la nostra Costituzione. Eppure noi dovremmo essere i primi custodi della Costituzione in quest'Aula, soprattutto oggi in cui il Parlamento di fatto è stato svuotato dal proprio ruolo. Anzi, a volte veramente, quando facciamo queste discussioni e voi siete così quasi annoiati, no? È come se il Parlamento fosse un intralcio per il governo che invece deve andare avanti con le riforme senza ascoltare nessuno. Però vedete, colleghi, questo è il luogo della democrazia. Questo è il luogo in cui siedono i territori, siedono i cittadini e ogni volta che dite no a una nostra proposta, ogni volta che non volete ascoltare quello che abbiamo da dirvi, state dicendo no a un territorio, state dicendo no ai cittadini che hanno scelto di farsi rappresentare da noi parlamentari. E non è una questione tecnica, perché la legge elettorale è la legge che dà voce ai cittadini, quindi è una questione molto seria. La differenza principale tra noi e voi però sta proprio in questo. Voi avete paura dei cittadini, li prendete in giro, gli raccontate cose che non esistono, volete stravolgere la Costituzione con una legge ordinaria perché non avete il coraggio di riproporvi di nuovo con un altro referendum. Noi invece non abbiamo mai avuto paura del confronto con i cittadini, non abbiamo mai avuto paura nemmeno di coloro che hanno fatto delle leggi elettorali per contrastare il Movimento 5 Stelle, perché ci siamo sempre dati come obiettivo quello di ascoltare i territori, ascoltare i cittadini, dare voce a quei cittadini in tutti i percorsi che facciamo e anche in quello che stiamo facendo in questi mesi per scrivere il prossimo programma elettorale. Quale altro partito, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, ha interpellato da un anno a questa parte i cittadini e gli ha chiesto qual è il paese che immaginate? E io di questo sono orgogliosa. Sono orgogliosa di appartenere all'unica forza politica che non ha paura dei cittadini, che ha come obiettivo quello di riconquistare la fiducia dei cittadini per tornare a vincere, non di modificare le leggi per tornare a vincere come volete fare voi. Noi sappiamo che uno dei grandi mali di questo tempo è l'astensionismo e la poca partecipazione, soprattutto dei giovani, ma questi giovani non andranno a votare fin quando avranno la percezione che i vostri accordi di palazzo, le vostre caselle su quel foglio Excel contano di più del loro voto. E allora questa è l'idea diversa di politica che noi abbiamo, e voi potrete cambiare tutte le leggi elettorali che volete, ma non potrete cambiare la volontà degli italiani, e questa in democrazia conta sicuramente molto di più.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Parrini.
5: Presidente, colleghi, rappresentanti del governo, io stamani sono intervenuto in dichiarazione di voto sulla pregiudiziale che abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico insieme agli altri gruppi di opposizione, e ho dedicato il mio intervento ad alcuni macro difetti che secondo me questa proposta di legge presenta. In questo intervento in discussione generale mi vorrei concentrare invece su alcuni difetti che, presi singolarmente, possono sembrare abbastanza piccoli, ma che messi tutti insieme danno l'idea proprio di come non va fatta una riforma istituzionale e anche del livello di superficialità, di improvvisazione e di confusione che ha caratterizzato questa operazione politica. Operazione politica che è nata dalla osservazione dei sondaggi, soprattutto di sondaggi che dicevano questo: oggi i voti in Italia sono territorialmente distribuiti tra centrodestra e centrosinistra in maniera tale che anche a parità di voti nazionali il centrosinistra prevarrebbe nei collegi uninominali in maniera molto netta, proprio perché ha una migliore ripartizione territoriale del voto. Dall'osservazione di questi sondaggi, Giorgia Meloni e i suoi collaboratori hanno tratto l'idea di fare una modifica della legge elettorale che partisse dall'abolizione dei collegi uninominali. Non una considerazione di sistema li ha ispirati, ma la volontà di sfavorire l'avversario. Il dibattito politico fa vedere che mentre il centrodestra ha già scelto il suo candidato alla presidenza del Consiglio, il centrosinistra ancora non lo ha fatto, anche se lo farà nelle prossime settimane. Si ha l'impressione quindi che si possa mettere in difficoltà l'avversario prevedendo che vada indicato prima il candidato alla presidenza del Consiglio? Chi se ne frega dell'articolo 92 della Costituzione? Si mette nella legge elettorale l'obbligo di candidare la persona proposta per la carica di presidenza del Consiglio, di presidente del Consiglio, e si dice addirittura, cosa che nemmeno il Porcellum aveva osato fare, che se si viola quell'obbligo c'è l'inammissibilità della lista o delle liste collegate. Anche in questo caso, appunto, articolo 92 della Costituzione, prerogative del Presidente della Repubblica, non importa. Serve per colpire l'avversario, per metterlo in difficoltà, per sfavorirlo? Si fa. E poi anche con delle punte di ilarità che non sono state sufficientemente considerate in questo dibattito. Subito dopo aver fatto una cosa che fa pugni con la Costituzione, c'è la precisazione: fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Dalle mie parti si dice che Arlecchino si confessò burlando, si potrebbe dire che il centrodestra si confessò precisando in questo caso, no? Ma potrei continuare con molti altri esempi. Alla Camera, quando è stato ritoccato il sistema elettorale, non è stato ritoccato per altissime ragioni. Faccio l'esempio dei ritocchi. Modifica dei confini del collegio uninominale di Bolzano del Senato. Per la prima volta nella storia della Repubblica i confini di un collegio uninominale vengono modificati senza che si sia formata una commissione tecnica, senza uno straccio di studio statistico alla base, senza nessun tipo di coinvolgimento della comunità locale. Perché si modificano i confini del collegio uninominale senatoriale di Bolzano? Perché quel collegio lo ha vinto il senatore Spagnolli del centrosinistra nel 2022, lo vuol vincere uno del centrodestra nel 2027, e l'unico modo che il centrodestra ha per vincere quel collegio è togliere 6 comuni da quel collegio e metterli nei collegi di Bressanone e di Merano. Ma è una cosa vergognosa, mai successa! Ripeto, senza uno straccio di studio statistico, senza aver insediato una commissione tecnica. I collegi esteri, si tratta di rubare, voglio usare l'espressione giusta, 4 parlamentari, 3 al centro-sinistra per portarli al centro-destra. Come si fa? Bene, si riducono i collegi esteri della Camera da 4 a 2 e al Senato si fa il collegio mondiale. No, non è spiegabile sotto nessun punto di vista questo tipo di scelta. E dovrebbe indignarci questo modo di procedere volgarmente, volgarmente utilitaristico e ci ha indignato forse troppo poco. L'unica cosa che alla Camera è stata fatta perché si sono ascoltati i costituzionalisti è stata l'abolizione dalla legge del ballottaggio che c'era nella versione iniziale, ma sul gran ballo del ballottaggio dirò qualcosa dopo, prima voglio affrontare altri argomenti. Emendamento russo sulla norma anticespugli. Da cosa è nato l'emendamento russo sulla norma anticespugli? Dalla volontà di ridurre la frammentazione nel sistema politico italiano? È una barzelletta. È nata quella norma dalla lettura dei sondaggi. Cosa ci dicono i sondaggi? Che il centrodestra in questo momento è formato da 4 partiti, soltanto uno dei quali è sotto la soglia del 3, mentre il centrosinistra è più articolato ed è formato da una serie di partiti e sotto la soglia del 3 ce ne sono 3. Quindi come si fa a dare un colpo negli stinchi al centro-sinistra? Si mette una norma che si è rivelata nel giro di 24 ore incostituzionale e irragionevole, in base alla quale vengono esclusi non soltanto dal riparto dei seggi, ma dal conteggio dei voti, i partiti che stanno sotto il 3% e non sono il principale sotto soglia. Una cosa ridicola, ovviamente tutti hanno detto che è incostituzionale, in queste ore gli sherpa del centrodestra, gli Sherpa sono un gruppo etnico del Nepal, ma i gruppi etnici del Nepal sono molti e noi citiamo solo gli Sherpa, gli altri si stanno offendendo. Gli Sherpa sono riuniti per provare a risolvere l'arcano, quando è evidente che non si può volere la moglie ubriaca e la botte piena. Se vuoi una legge che si basa sul premio a una coalizione, tutti i voti che la coalizione prende vanno conteggiati, non c'è niente da fare, perché non puoi dare il premio a chi è non il più votato dagli italiani. Meloni va a Bari e dice: noi vogliamo una legge elettorale in cui chi vince prende il premio e governa per 5 anni. Con la norma anticespugli il premio lo può prendere chi perde. Telefonatelo a Giorgia Meloni. Telefonatelo a Giorgia Meloni. Ovviamente sarà una norma spazzata via, credo già dalla paura di fare una cavolata e non dalla Corte Costituzionale, ma se la cavolata persiste sarà la Corte Costituzionale a spazzarla via. E poi il balletto indegno sulla soglia di aggiudicazione del premio, 40 nella versione originaria, poi i sondaggi cambiano, c'è un po' più di ottimismo, 42, poi cresce Vannacci, si discute di portarla al 41, ma non è una cosa seria, non si può fare una legge elettorale con la sondaggite. Non è una cosa seria. E poi vorrei parlare delle preferenze. Delle preferenze perché, e qui il teatrino ha raggiunto il massimo della spettacolarità, il dato politico è che l'opposizione sul dare la scelta ai cittadini dei rappresentanti in Parlamento si è unita e voi vi state dividendo. Questo è il dato politico. C'è un nostro emendamento che andrà al voto, non so se domani o dopodomani, che dice preferenze per tutti. Gli eletti, via i listoni bloccati, via i capolista bloccati, tutti i candidati su un piede di parità, doppia preferenza di genere. Sarà una prova della verità. Avrà coraggio Fratelli d'Italia? Terrà la schiena dritta? Voterà come ha fatto alla Camera in favore delle preferenze libere o si inginocchierà alla ragion di coalizione e sostanzialmente calerà le brache? Questo è l'arcano che domani sarà rivelato o dopodomani quando questo emendamento verrà posto in votazione. E poi la scheda elettorale, che è la porcheria più grossa di tutti. Io domando ai colleghi della maggioranza: l'avete vista la scheda elettorale? È un ginepraio, non è una scheda elettorale, nessun elettore ci capisce niente. Faccio un esempio, ci sono delle liste di partito che si riferiscono ai collegi plurinominali e sotto una lista di coalizione che si riferisce a una circoscrizione. Ora un elettore dovrebbe sapere che per la legge elettorale italiana una circoscrizione equivale a una somma di collegi plurinominali, ma la vetta di comicità, perché è un imbroglio nei confronti degli elettori, una mancanza di rispetto, l'elettore non viene posto nelle condizioni di sapere qual è l'effetto reale del suo voto per il mix di pluricandidature, capilista bloccati e scheda ginepraio. L'elettore dovrebbe sapere che la circoscrizione è la somma di collegi plurinominali, non lo sa nessuno e meno male, saremmo da arresto se pretendessimo che gli elettori dovessero sapere questo. Ma il top è il non abbastanza notato comma 13 dell'articolo 1 del disegno di legge, che anche lì è il centrodestra si confessò precisando. Cosa confessa il centrodestra? Che la lista circoscrizionale che compare sulla scheda è un imbroglio, perché l'elettore della Sicilia 1, un attimo presidente, l'elettore della Sicilia 1 della Camera trova 3 nomi nella lista di premio sulla scheda e poverino ha l'illusione che votando un partito di quella coalizione dà il via libera a quei 3 nomi. No, non sa che dà il via libera ad altri 67 che non vede. L'elettore della Toscana alla Camera vede nella lista di premio 4 nomi e dà poverino l'illusione di dare il via libera col suo voto a 4 nomi. No, dà il via libera ad altri 66 che non vede. L'elettore della Puglia al Senato vede sulla scheda 2 candidati nella lista di premio, crede di votarne 2, in realtà dà il via libera a altri 33. Allora qual è stata la mossa geniale del centrodestra? Si dovrebbe palesare l'autore, perché è da premio Nobel. È scrivere che nella scheda l'intera lista non viene messa, anche perché non può essere messa, ma sui manifesti sì. E quindi il comma 13 dell'articolo 1 del disegno di legge 1971 ha vinto il premio di norma più ridicola degli ultimi 30 anni. Bravo. In Italia. Infine le
6: discriminazioni. Infine niente, siamo già a 12 minuti, sì, finirà grazie. Un'altra volta,
5: infine
6: grazie.
5: Infine le discriminazioni, ci sono discriminazioni tra candidati, perché ci sono i capilista bloccati e ci sono quelli che devono prendere le preferenze. Ma attenzione, ci sono anche discriminazioni tra i candidati che devono prendere le preferenze, perché avete congegnato un mix tale di disposizioni per cui può accadere che in un collegio plurinominale chi ha preso meno preferenze di un altro passa perché è candidato nel listone e chi ha preso più preferenze di lui non passa.
6: Grazie. Hai scritto a parlare il senatore? No, dovete imparare a misurare i vostri interventi. Siamo a 12 minuti, ma sempre così fate, su. No, è una questione di rispetto, non è una questione di intanto non siamo allo zoo, quindi non c'è bisogno di fare Prego.
5: Presidente, una frase. Guardi, anche a beneficio. In più. L'impressione che ha l'elettore che il voto di preferenza conti, in realtà non conta. Come ci sono differenze tra elettori di diverse circoscrizioni, perché ci saranno circoscrizioni dove si eleggeranno solo bloccati e il voto di preferenza non conterà nulla, ed altre dove invece non si eleggeranno solo bloccati e la preferenza conterà. Insomma, tutto questo insieme di piccoli difetti rende l'insieme della legge una porcheria indigeribile.
6: Imparate però a rispettare i tempi, ve lo chiedo sempre, perché è una questione non tanto mia che tanto devo star qua fino alle 21, ma anche per una questione rispetto dei colleghi che vengono dopo. Prego, senatore Nave, tocca a lei.
7: Grazie Presidente. Colleghi, io parto sempre dal presupposto che nel modificare la legge elettorale in realtà non si sta semplicemente modificando una procedura tecnica, perché l'elemento sostanziale è che si sta decidendo chi detiene il potere di scegliere i rappresentanti del popolo, i cittadini o l'elite della dirigenza politica. Ebbene, in questo momento particolare io non avrei alcun dubbio su chi far cadere questo potere di scelta, non dopo anni in cui assistiamo all'incedere progressivo sempre più importante dell'astensionismo, in cui sempre più elettori si ritengono lontani dalla politica perché in realtà non percepiscono di poter in realtà incidere su quello che sono le decisioni pubbliche. Ecco, di fronte a questa crisi di fiducia noi dovremmo rispondere con ampliare quelle che sono gli spazi di partecipazione e di scelta, non con questa legge elettorale che in realtà non fa altro che limitare ulteriormente il potere dell'elettore, che rischia invece di alimentare ancora di più quella percezione che le reali decisioni politiche poi vengono prese a parte da un'elite politica. E quindi quando un cittadino poi non può scegliere il proprio rappresentante, ma soltanto in realtà ratificare scelte prese altrove, bene, in quel caso la partecipazione democratica perde significato. E questa proposta di legge, Presidente, ritengo che meritava e meriti una riflessione molto profonda, non solo sul punto di vista politico, ma anche etico e democratico, a partire da quello che è il punto più delicato, cioè quello che riguarda la limitazione della libertà di scelta dell'elettore. Con il sistema delle liste bloccate, infatti, l'elettore cittadino si troverà a mettere un segno su quella che è il simbolo della lista, ma non inciderà in nessun modo su quello che è l'ordine invece dei candidati. Quello invece sarà ancora una volta e preventivamente preparato dalle segreterie politiche. E ripeto, questo non è un dettaglio tecnico, è una questione che tocca il cuore, la rappresentanza democratica. Perché una democrazia matura dovrebbe favorire il rapporto diretto tra eletto e elettore, dare la possibilità al cittadino di poter scegliere il candidato che rappresenta meglio per competenza, per aver orecchio su quello che è il territorio e di conto poter invece non votare chi ha deluso le aspettative. Ebbene, quando questo meccanismo però viene meno, il parlamentare ovviamente si sente maggiormente responsabile verso chi lo ha collocati in una posizione più alta della lista piuttosto che verso gli elettori. E si genera così un problema etico fondamentale. La fedeltà del rappresentante rischia di orientarsi verso il leader politico anziché verso il corpo elettorale. E qui mi piacerebbe aprire una parentesi su quella che è la promessa, su quella che è la premessa etica e morale della politica, su quella bussola prescrittiva e descrittiva che dovrebbe orientarci su quelle che sono le scelte che poi condizionano la vita dei cittadini, ma credo che questo sia un problema mai affrontato profondamente e che soprattutto richiederebbe del tempo che lei, Presidente, non ci concederebbe. E quindi come risolvere il problema morale legato alla qualità della classe politica? Se un parlamentare con la propria rielezione sa di dover dar conto al leader politico per essere collocato in una lista sempre più in alto, sarà ovviamente incentivato a fare politica interna, a coltivare il consenso all'interno del partito piuttosto che invece dare atto a quelle che sono le istanze dei cittadini. Con questo meccanismo siamo sicuri di avere una classe dirigente votata alla fiducia e non necessariamente sul merito, sulla competenza o sulla capacità di interpretare le esigenze del territorio. Una democrazia sana deve favorire il ricambio, la responsabilità e le competenze tra idee e persone. Vi è poi la questione legata al premio di maggioranza, destinato a garantire una più solida governabilità a chi supera una determinata soglia di consenso ancora oggi sconosciuta. La governabilità è certamente un valore importante e nessun sistema democratico può reggersi senza una stabilità istituzionale. Tuttavia però la stabilità non può diventare il fine superiore alla rappresentanza. Una democrazia non è tale perché produce governi forti, è tale perché garantisce ad ogni cittadino un peso più possibile uguale nel processo politico. Un governo stabile resta utile, ma fino a un certo punto. Critica tra l'altro al premio di maggioranza che è stato sollevato da diversi costituzionalisti, che hanno evidenziato il rischio di una significativa alterazione della distribuzione tra seggi e voti assegnati. Ecco, in questo caso fare riferimento all'articolo 9 sulle liste sotto soglia. Siete stati in grado, questa maggioranza, di creare un'aberrazione per cui l'elettore che vota una di queste liste, che non raggiungerà il 3% e che non avrà fatto la miglior performance, varrà zero, contro l'articolo 48 della Costituzione che dice che il voto è uguale. Ecco, anche in questo caso il voto è uguale, ma fino a un certo punto. Ora, la domanda che dobbiamo porci però ritengo sia semplice. È giusto che il desiderio di costruire maggioranze stabili prevalga sul diritto dei cittadini a vedere rappresentata fedelmente la propria volontà? Insomma, Presidente, mi consenta, mi permette, se poi questa stabilità, come in questo governo Meloni, lascia gli italiani in brache di tela. E ora è chiaro che criticare questa riforma non significa negare l'importanza della stabilità dei governi. Significa semplicemente che affermare che la stabilità deve essere costruita rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e non limitando la loro capacità di incidere sulla composizione del Parlamento. E nel cambiare poi la legge elettorale a pochi mesi dalla scadenza del mandato, in pieno contrasto con quella che è la Commissione di Venezia, e non accettare la possibilità fornita attraverso vari emendamenti dalle opposizioni di non usare le regole della nuova legge nella competizione a venire, ma congelarla fino alla successiva. Ecco, nel diniego, nell'opposizione a questa regola, ebbene c'è tutta la fragilità dell'infrastruttura etico-morale di questa maggioranza. Insomma, Presidente, la vera sfida non è individuare una legge che debba favorire la coalizione di turno, ma la vera sfida è costruire un sistema che restituisca centralità all'elettore. Perché una democrazia è tanto più forte quanto più il cittadino può dire: questo elettore, questo parlamentare l'ho scelto io. Ecco, applicando in pieno quel principio aristotelico dell'etica, dell'agire dell'etica. Se invece posso soltanto dire che quel parlamentare è stato scelto da un altro, allora noi avremo una democrazia formalmente funzionale.

0: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Rando. Prego.
1: Grazie Presidente, Ministri, colleghe e colleghi. Discutiamo questa proposta di legge elettorale in una fase particolarmente difficile e complicata per il nostro Paese. Lo hanno detto tutti gli altri interventi che mi hanno preceduta. Le famiglie italiane affrontano da tempo un aumento del costo della vita che riguarda i beni alimentari, energia, carburanti, servizi essenziali. E per molti nuclei familiari il problema è sostenere le spese ordinarie, mentre salari e pensioni faticano a recuperare il potere di acquisto perduto. È in questo quadro che governo e maggioranza hanno deciso di concentrare invece una parte rilevante dell'iniziativa politica sulla modifica della legge elettorale. Non siamo di fronte a una riforma nata da una riflessione condivisa sullo stato della nostra democrazia, sulla salute della nostra democrazia, sull'astensionismo o sulla necessità di ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni. Siamo di fronte a una proposta elaborata dalla maggioranza in prossimità della conclusione della legislatura, nella convinzione che il sistema vigente possa produrre alle prossime elezioni un risultato meno favorevole all'attuale condizione di coalizione di governo. Questo è un problema politico prima che tecnico. Le leggi elettorali fissano le regole, l'architettura delle regole democratiche, stabiliscono come il voto dei cittadini viene trasformato nella composizione del Parlamento e proprio per questo non dovrebbero essere scritte sulla base delle convenienze della maggioranza del momento, né imposte senza un confronto reale con le opposizioni. E invece esattamente ciò che è accaduto. Le nostre proposte non sono state accolte, gli emendamenti sono stati respinti e soprattutto non sono state ascoltate le obiezioni formulate, le indicazioni formulate nell'audizione dai costituzionalisti che hanno posto questioni precise sulla tenuta costituzionale di questo impianto. Non osservazioni marginali, ma rilievi che investono proprio l'equilibrio tra rappresentanza, governabilità e organi di garanzia. Nel merito, poi, la proposta modifica profondamente il sistema vigente, elimina i collegi nominali, introduce un impianto prevalentemente proporzionale accompagnato da un premio fisso di governabilità e prevede l'indicazione nel programma elettorale della persona proposta per la Presidenza del Consiglio. Il primo problema riguarda il premio. La Costituzione non prescrive uno specifico sistema elettorale, ma lascia il compito al legislatore. Ma i confini sono ben delineati dalla stessa Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza 1 del 2014 e 35 del 2017. La Corte ha riconosciuto che la stabilità dei governi costituisce un obiettivo legittimo, ma ha anche affermato che esso deve essere bilanciato con la rappresentatività delle assemblee. Il limite quindi si raggiunge quando il meccanismo elettorale determina una sproporzione eccessiva tra voti ottenuti e seggi attribuiti. Lo hanno spiegato meglio di me chi mi ha preceduto. È alla luce di questo principio che deve essere valutato il premio previsto dalla proposta. Non ne contestiamo l'ammissibilità in astratto, contestiamo la dimensione della distorsione che può determinare. Il meccanismo consente alla coalizione beneficiaria di superare il 55% degli eletti. A questa quota possono aggiungersi, a seconda dei risultati, i seggi ottenuti nei collegi uninominali residui e quelli della circoscrizione estera. La maggioranza può quindi avvicinarsi in determinate condizioni e arrivare alla soglia dei 3/5. Non è un effetto secondario. Il Parlamento non ha soltanto la funzione di sostenere il governo e approvare le leggi, partecipa alla formazione degli altri organi costituzionali di garanzia. La sua composizione incide sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali di elezione parlamentare e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Una cosa quindi è attribuire alla coalizione vincente una maggioranza sufficiente a sostenere stabilmente un governo, altra cosa invece è costruire attraverso il premio una maggioranza di dimensioni tale da poter incidere autonomamente anche sugli organi chiamati a svolgere una funzione di garanzia. È precisamente su questo punto che si pone il problema della tenuta costituzionale. E non si può sostenere che non sia stato segnalato, è stato posto con chiarezza dai costituzionalisti, ascoltati durante l'esame del provvedimento, come dicevo. Il problema non riguarda soltanto la quantità dei seggi attribuiti col premio, ma la distanza che può determinarsi tra il consenso raccolto nel Paese

0: e il potere istituzionale ottenuto in Parlamento. La presenza di una soglia per accedere al premio non risolve automaticamente questa questione. Deve essere valutato il risultato complessivo del sistema e la proporzionalità del sacrificio imposto alla rappresentanza. Il riferimento appunto al 55% inoltre non costituisce una soglia generale che renda automaticamente legittimo qualsiasi meccanismo elettorale. La giurisprudenza costituzionale richiede una valutazione del rapporto tra l'obiettivo perseguito e l'alterazione della rappresentanza che viene prodotta. Se questa alterazione consente a una parte politica di raggiungere soglie rilevanti anche per gli organi di garanzia, la questione non riguarda più soltanto la governabilità, investe l'equilibrio tra maggioranza politica e istituzione, che per la loro funzione non possono essere messe nella disponibilità della maggioranza del momento. Il secondo punto riguarda l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio. La proposta prevede che nel programma della lista o della coalizione venga indicata la persona che sarà proposta per l'incarico di presidenza del Consiglio. La maggioranza sostiene che si tratti di una semplice indicazione politica, priva di effetti giuridicamente vincolanti per il capo dello Stato. È proprio questa ricostruzione a non convincere. L'articolo 92 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Il Presidente del Consiglio non riceve quindi un'investitura popolare, viene nominato dal Capo dello Stato e il Governo deve successivamente ottenere la fiducia. Se l'indicazione contenuta nel programma non produce alcun effetto sulla formazione del Governo, non vi sarebbe ragione di disciplinarla per legge, non si comprende. Se invece serve a stabilire un collegamento tra il voto espresso per una coalizione e la persona destinata a guidare il governo, allora produce inevitabilmente un condizionamento sull'esercizio della funzione attribuita dall'articolo 92 al Presidente della Repubblica. Non è necessario introdurre un vincolo giuridico esplicito per determinare un vincolo politico e istituzionale. Dopo una campagna elettorale nella quale un determinato nome sia stato indicato in forza della legge come candidato alla presidenza del Consiglio, l'eventuale individuazione di una soluzione diversa da parte del Capo dello Stato verrebbe inevitabilmente rappresentata come una scelta contraria alla volontà espressa dagli elettori. E qui emerge la natura sostanziale di questa operazione. Una parte della riforma del premierato viene trasferito dentro la legge elettorale, come dire, un premierato di fatto. Ciò che richiede una modifica costituzionale viene anticipato attraverso una legge ordinaria. Si lascia formalmente intatto l'articolo 92, ma se ne modifica concretamente il funzionamento. Se si ritiene che il Presidente del Consiglio debba ricevere un'investitura popolare diretta e sostanzialmente tale, occorre intervenire sulla Costituzione con le procedure previste dall'articolo 138. Non si può perseguire per la via della legge elettorale ciò che non si è realizzato sul terreno della revisione costituzionale. E questo l'abbiamo compreso perché avete fatto questa scelta. Il problema diventa ancora più evidente se questa previsione viene letta insieme al premio. Il voto viene associato preventivamente a una persona indicata come futura Presidente del Consiglio e nello stesso tempo alla coalizione che la indica viene attribuita una maggioranza parlamentare rafforzata. Il risultato è un meccanismo che tende ad attribuire all'elezione parlamentare il significato di un'investitura del vertice dell'esecutivo senza modificare la Costituzione. E nella sostanza il premierato vestito dalla legge elettorale ordinaria. Ed è proprio uno dei profili sui quali sono state formulate obiezioni nel corso dell'esame parlamentare. C'è poi il tema della scelta degli eletti. Dopo le critiche del sistema delle liste bloccate, la maggioranza propone un emendamento che introduce le preferenze. Ma si tratta di preferenze destinate a incidere soltanto su una quota minima dei parlamentari. Si offre quindi formalmente all'elettore una possibilità di scelta che rimane molto limitata nella determinazione della composizione effettiva delle Camere. La soluzione prospettata presenta inoltre un problema sul terreno della rappresentanza di genere, lo abbiamo detto. Le modalità attraverso le quali si intendono introdurre le preferenze rischiano di mettere in discussione il principio dell'alternanza di genere, quindi uno degli strumenti attraverso i quali è stata perseguita una democrazia effettivamente paritaria. La contraddizione è evidente anche rispetto alle scelte compiute durante l'esame parlamentare. Da una parte si introducono preferenze limitate sostenendo di voler restituire capacità di scelta agli elettori, dall'altra è stato respinto il nostro emendamento sui collegi nominali che avrebbero consentito un rapporto diretto e riconoscibile tra territorio, candidato ed eletto. Per il Partito Democratico la stabilità, la governabilità non può essere perseguita comprimendo la rappresentatività del Parlamento, alterando gli equilibri tra i poteri o incidendo per via ordinaria sulle attribuzioni che la Costituzione assegna agli organi di garanzia. La governabilità, la sua forza nell'autorevolezza dell'istituzione, nella capacità di migliorare la vita delle persone. Una legge elettorale dovrebbe essere costruita indipendentemente dalla maggioranza che può beneficiarne alle prossime elezioni. Dovrebbe nascere dal confronto, perché le regole con cui si compete democraticamente non appartengono a chi in quel momento dispone dei numeri per approvarle. Qui è avvenuto il contrario, una maggioranza ha scritto le regole con cui intende andare alle prossime elezioni senza costruire un terreno condiviso, senza accogliere le proposte dell'opposizione e senza dare risposte convincenti alle obiezioni di ordine costituzionale emerse nelle audizioni. A maggior ragione in una fase nella quale le priorità del Paese riguardano il costo della vita, i redditi, il lavoro e i servizi, sarebbe stato necessario un confronto più ampio e meno condizionato.
1: Siamo già uno più, questo sarebbe il 12° minuto. No, io dopo di lei avviso tutti, a 10 minuti precisi tolgo il microfono.
0: Me li dà altro un secondo? Per cui per noi è precisamente su questo, è inaccettabile e irragionevole questa proposta di legge elettorale, perché restringe gli spazi di rappresentanza e allontana sempre più i cittadini dalle istituzioni e rende le istituzioni meno plurale. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare Verducci, 10 minuti precisi.
2: Presidente, da mesi la destra tiene bloccata la politica italiana sul tema del cambio della legge elettorale, come se la richiesta più urgente, il bisogno più pressante dei cittadini italiani fosse avere una nuova legge elettorale. Ma infatti a chi non è capitato di noi in una stazione di rifornimento con il prezzo del gasolio oltre i 2 euro da mesi e che continuerà a salire, non aver sentito un operaio, un artigiano, chiunque dire: ma che volete che sia il prezzo del gasolio? A noi serve una nuova legge elettorale. È questo, Presidente, no, che succede nel nostro Paese, un governo che prende in giro gli italiani, che va in giro a dire che serve una legge elettorale che assicuri governabilità proprio negli stessi giorni in cui celebra in pompa magna il record di longevità e di governabilità del proprio governo. E allora, Presidente, è evidente che questa legge è un espediente, è un inganno ed è un tradimento, e lo dirò, un inganno, perché lo scopo vero di questa legge è consegnare il potere nelle mani di uno solo, scardinando tutti gli equilibri istituzionali che sono alla base, che sono il fondamento della nostra Costituzione repubblicana. La destra vuole un potere senza limiti e senza contrappesi, ma quando questo avviene il rischio è l'autoritarismo. Questo va detto con forza. In democrazia il consenso è un mandato a governare, non a comandare. E questa differenza è quella che garantisce pluralismo, libertà, Stato di diritto, pari dignità e pari opportunità. Una delle basi dello Stato di diritto è appunto che una legge elettorale non venga mai cambiata a ridosso del voto. E guarda caso è proprio quello che voi state facendo. Volete imporre questa legge a vostro gusto, a vostro capriccio, senza confronto, senza dialogo, e fate carta straccia di un valore fondamentale, e cioè che le regole si scrivono tutti insieme nell'interesse dell'intero Paese e non di un gruppo politico per il fatto che ha paura di perdere le elezioni. Questo è il tradimento e l'inganno. Un governo incapace di dare risposte ai cittadini, che si chiude nel palazzo e trucca le regole democratiche per poter mantenere il potere. In Italia c'è una crisi sociale drammatica. Oltre 6 milioni di persone non sono nella condizione di curarsi. I salari sono tra i più bassi d'Europa. Il costo di tutto invece sale, a partire da generi alimentari di prima necessità. Le bollette sono fuori controllo. L'inflazione è esplosa per colpa delle politiche folli del vostro amico Trump. La produzione industriale è in calo da 36 mesi. Mentre a Bari festeggiavate il vostro record, a Taranto annunciavano 2.500 licenziamenti collettivi, e sono decine le crisi industriali, manifatturiere, migliaia di licenziamenti in tutta Italia, mentre questo governo passa il suo tempo sulla legge elettorale, e questo è inaccettabile. È inaccettabile ancora di più perché è una legge elettorale contro l'Italia, è una legge elettorale incostituzionale. Quello che qui viene presentato come premio di governabilità è in realtà una forzatura pericolosa dei limiti democratici, una manipolazione del voto che trasforma una minoranza in maggioranza assoluta, una distorsione del consenso mai vista che umilia la rappresentanza e il valore di ogni voto. Volete introdurre un meccanismo malato, truccato. Si vince con il trucco e chi vince prende tutto. La posta in gioco, Presidente, colleghi, sono gli organi di garanzia, a partire dal fulcro del nostro sistema parlamentare costituzionale, la Presidenza della Repubblica. È evidente che questa legge è il tentativo della destra di superare il sistema parlamentare e di trasformarlo in un sistema di fatto presidenziale, perché state cercando surrettiziamente, attraverso questa legge, il premio di maggioranza abnorme, l'obbligo di indicare il nome del premier, sottraendolo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Voi state cercando in questo modo di introdurre il premierato, in realtà un presidenzialismo mascherato. E siccome avete paura di un nuovo referendum, avete paura del pronunciamento dei cittadini che vi hanno già punito sonoramente a marzo, aggirate l'iter costituzionale e volete fare questo con una legge ordinaria attraverso la legge elettorale. Ma questo, Presidente, dovrebbe essere per tutti, e per noi lo è e lo sarà anche per i cittadini, gravissimo e inaccettabile. Solo pochi mesi fa, al voto referendario, i cittadini italiani hanno detto a gran voce, con una grande mobilitazione, che la Costituzione non si sfregia, perché la Costituzione è quella che protegge le libertà di tutti. Invece voi, di fronte alla crisi della democrazia, anziché affrontarla seriamente, rispondete restringendo gli spazi della democrazia. Noi diciamo invece che la risposta è dare spazio alla partecipazione, rigenerare i partiti come grandi forze collettive, e non concentrare i poteri in una sola persona, perché è una concezione arbitraria, sbagliata, pericolosa. Voi state implementando a dismisura quel meccanismo maggioritario che negli ultimi 20 anni, dalla legge Porcata in poi, la vostra legge Porcata e la vostra definizione di Porcata, ha ingigantito la crisi della democrazia, perché ha tolto potere ai cittadini e ha tolto rappresentanza ai territori. Parlate di preferenze, ma il vostro è un gioco di specchi, il vostro emendamento è un falso, introduce le preferenze in gran parte per finta. I capilista bloccati saranno gli unici che avranno la certezza di essere eletti, se volete fare sul serio. Lo hanno detto già i nostri colleghi, allora votate i nostri emendamenti. In particolare c'è un modo virtuoso che ha dimostrato di funzionare. Votate il nostro emendamento per introdurre collegi uninominali che corrispondano alle province, che davvero legano parlamentare e territorio e danno voce alla rappresentanza. Voi fate l'opposto, togliete voce e rappresentanza a milioni di cittadini italiani all'estero. Una vergogna clamorosa, un tradimento anche qui clamoroso. E cancellate l'obbligo di equilibrio di genere, un colpo micidiale alla rappresentanza delle donne inferto dalla destra a guida Giorgia Meloni. C'è una donna a capo del governo che non lavora per le donne, lavora contro le donne. E lo dico con rammarico reale, Presidente, ma questo dice tutto su quanto non basti essere donna per stare dalla parte delle donne. E anche qui l'inganno e il tradimento che noi denunciamo. E questo inganno e questo tradimento sono dimostrati da questa legge. Non basta avere il tricolore nel simbolo per stare dalla parte dei cittadini italiani. Voi, ancora una volta, oggi, in questi mesi, con questa legge, lo state dimostrando. State da un'altra parte, siete indifferenti ai bisogni e alle necessità. Ma quei bisogni e quelle necessità saranno invece il perno di un programma di alternativa per un'Italia diversa da quella a cui voi ci costringete. L'Italia che insieme ai cittadini noi stiamo provando a costruire e che vogliamo finalmente diventi un vanto di cui tutti possano essere orgogliosi e nella quale tutti possano finalmente riconoscersi.
1: Bravissimo, anche risparmiato qualche secondo, grazie, la ringrazio, no, non per me, l'ha fatto per i suoi colleghi che arrivano dopo, sì, bravo, ha fatto bene. E infatti anche la senatrice Licchieri, che parlerà adesso, ringrazia, prego.
3: Grazie Presidente. Allora, che dire ancora se non che in un momento storico in cui l'Italia si trova provata, segnata da problemi profondi, concreti, quali quelli economici, sociali, climatici, territoriali di varia natura, in un momento storico dove l'Italia versa in una condizione di estrema preoccupazione, a tratti emergenziale, dove non c'è spazio per distrazioni o per manovre di autoprotezione politica, questa maggioranza di governo cosa decide di fare? Decide di impegnare il Parlamento in una nuova legge elettorale, decide di distogliere lo sguardo da ciò che lo circonda fuori da queste pareti per guardare se stesso, per concentrarsi su se stesso. Una scelta che viene venduta, che viene propinata come necessaria per garantire la cosiddetta governabilità, quasi fosse questa un'emergenza nazionale. Una giustificazione che ovviamente non regge, è molto fragile se non vigliacca. Perché dietro un principio nobile, quello della stabilità, in realtà si nasconde un'operazione politica che nulla ha a che vedere con le priorità reali del Paese. La parola governabilità viene usata come scudo, come una foglia di fico per coprire un'operazione di pura convenienza politica. Ed è paradossale, profondamente paradossale, che a invocare la governabilità sia proprio il governo più longevo della storia della Repubblica. Per anni avete rivendicato con orgoglio di essere il governo più longevo, più stabile, più inattaccabile. Avete perfino festeggiato in pompa magna, poi non si capisce bene perché ok, sarete anche il governo più longevo, però siete anche quelli che non avete approfittato di questa longevità, visto che non avete prodotto nulla di importante per il popolo italiano. E qui siamo davanti ad una contraddizione, quindi ci sono i grandi festeggiamenti, però dall'altra c'è l'emergenza di riformare la legge elettorale. E proprio grazie a questa contraddizione cade la foglia di fico e quindi improvvisamente vediamo cosa nascondete dietro questa foglia di fico. Quello che non è sicuramente una riforma per l'Italia, è una riforma per il governo, è una riforma per il governo Meloni. Si pretende di riscrivere le regole del gioco mentre il Paese è in affanno, si chiede al Parlamento di diventare il notaio di una strategia di conservazione e di spartizione del potere. Si abusa della parola stabilità, mentre fuori da quest'aula la vita dei cittadini è tutto fuorché stabile. Però anche basta, Presidente, non si può continuare a giocare con le istituzioni come se fossero strumenti di spartizione per chi governa. Non si può chiedere al Parlamento di ratificare scelte che servono a chi sta al potere e non a chi vive fuori da qui. L'Italia non ha bisogno di una legge elettorale costruita per garantire la tranquillità del governo. L'Italia banalmente ha bisogno di qualcuno che si occupi degli italiani. Ma voi che fate? Perché, poiché avete preso coscienza che con l'attuale legge elettorale, la stessa che vi ha consentito la vittoria, oggi rischierete di perdere, date vita ad un'operazione di sopravvivenza, non ad un'operazione di riforma leale, trasparente, sincera. Volete blindare il potere cambiando il campo di gioco all'ultimo minuto. Dopo essere stati travolti nei mesi scorsi dal risultato referendario, ora, verso la fine della legislatura, state provando a infilare una sorta di manovra di palazzo, approfittando della pausa estiva e della distrazione del paese, distratto dalle mille preoccupazioni che lo attanagliano. Una corsa contro il tempo per chiudere la pratica in fretta, farla scivolare sotto il tappeto e sperare che l'opinione pubblica dimentichi questo colpo di mano prima che inizi la vera campagna elettorale. Allora, Presidente, sicuramente in questo testo abbiamo evidenziato, tra l'altro con una importante azione emendativa, tantissime criticità. Però voglio iniziare partendo con l'unico spiraglio di buon senso che siamo riusciti a strapparvi dopo anni di vostro immobilismo e nostra seria mobilitazione. Mi riferisco al riconoscimento del diritto di voto dei fuorisede, l'ho ribadito, l'ho evidenziato in commissione e trovo rispettoso farlo anche qui pubblicamente, quindi sicuramente una previsione di buon senso, che però, così come è formulato, non ci basta, non funziona. Parliamo infatti di un intervento che non poteva essere ulteriormente rinviato, ma è doveroso dire che trattasi di un intervento lontano dall'essere quel fondamento solido che una democrazia matura invece dovrebbe garantire. Così come previsto, quindi, lo ribadisco, non è capace di garantire appieno quel diritto, non funziona e non funzionerà. Procedure macchinose, registrazioni complicate, tempistiche sballate e soprattutto una scelta che compromette la rappresentatività, imponendo ai cittadini fuori sede di votare per candidati legati al luogo del domicilio temporaneo. Questa parola è molto importante, doveva essere tenuta ben presente nel momento in cui si andava a formulare questo riconoscimento di diritto al voto fuori sede. Infatti, anziché praticamente si riconosce la possibilità di votare candidati legati al domicilio temporaneo anziché al proprio comune di residenza. È un meccanismo questo che rischia di spezzare il legame tra elettore e territorio, trasformando quindi milioni di persone in voti privi di radicamento, esposte a distorsioni che nessuna democrazia dovrebbe tollerare. Se infatti grandi quantità di elettori fuori sede vengono fatte votare nelle circoscrizioni di temporaneo domicilio, si rischia di trasferire artificialmente consensi da un territorio all'altro. Il voto fuori sede deve rendere possibile invece l'esercizio di un diritto, non modificare gli equilibri della rappresentanza territoriale. Questi sono rischi concreti che si possono evitare, a meno che questi rischi non coincidano con i vostri obiettivi. Se così non è, dovete tener conto delle nostre proposte emendative che cercano in tutti i modi di superare una serie di ostacoli che, così come formulato il riconoscimento di questo diritto, continua a presentare. Come opposizioni, appunto, abbiamo presentato diversi emendamenti, io stessa sono prima firmataria di uno di questi, che interviene appunto per restituire un diritto di voto più concreto rispetto a quello che state riconoscendo in questa legge elettorale. Pensiamo, per esempio, esempio al termine previsto del 31 dicembre dell'anno precedente, termine entro il quale deve essere avanzata la richiesta per l'esercizio del diritto di voto. Ebbene, capite bene che non è realistico. Dà per scontato che tutti sappiano dove si troveranno nel momento del voto, senza neanche sapere quando si voterà, perché la stessa data delle elezioni non è mai scontata e comunque nota con largo anticipo. C'è poi la previsione per chi sta fuori sede di votare sì i candidati, però quelli legati al domicilio temporaneo, e questa è la mazzata finale. Non stiamo parlando di persone che si trovano altrove perché in vacanza, parliamo di persone che per necessità, per maggiori opportunità si sono trasferite, alle quali viene tolto il diritto di votare chi dovrà rappresentare in Parlamento il suo territorio. In sede di dichiarazione di voto poi, Presidente, entrerò meglio, insomma, descrivere il merito, il contenuto delle nostre proposte emendative. Ora ci tengo a ribadire una cosa: noi abbiamo presentato una proposta elettorale ovviamente diversa, una proposta chiara, trasparente, costruita per restituire potere ai cittadini e la piena capacità di scegliere i propri rappresentanti. Ed è proprio ai cittadini, Presidente, tramite lei mi voglio rivolgere. La riforma della maggioranza non amplifica la vostra voce, e mi rivolgo ai cittadini, la spegne. C'è in atto una vera e propria manipolazione delle regole che restringerà il diritto di scelta e soprattutto non renderà il Parlamento più rappresentativo, anzi lo renderà più docile, più prevedibile, più controllabile da chi oggi teme di perdere il consenso.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire il presidente Pera. Prego, presidente, ne ha facoltà.
4: Mi sente? Sì, grazie. Presidente, grazie. Sarò brevissimo. Vorrei ricordare che nel mese di agosto presentai un emendamento all'attuale disegno di legge per introdurre il sistema del ballottaggio, sistema che peraltro era già previsto nella formulazione originaria del disegno di legge, poi scomparso. Ovviamente quando parlo di ballottaggio serio, cioè quello che dà il nome alla cosa. Quell'emendamento prevedeva che il premio di maggioranza si può dare soltanto se uno ha superato il 48% dei voti, cioè il 50% dei seggi. Prevedeva inoltre una soglia minima, che era il 38%, per avere diritto, e prevedeva anche che se una forza politica avesse raggiunto la soglia ma l'altra no, quella forza politica avrebbe avuto il premio se e solo se avesse superato il 42% dei voti. 48, 38 e 42 sono tre numeri che continuo a giocare all'otto da quando presentai quell'emendamento, ma ho sfortuna anche perché non riesco a vincere nemmeno all'otto. Presentai l'emendamento con una convinzione che illustrai. Dissi che poiché il centrodestra tradizionalmente e storicamente contrario al sistema del ballottaggio stava maturando posizioni diverse, tanto che nella prima formulazione il ballottaggio c'era, e poiché il centro-sinistra aveva fatto del ballottaggio quasi la sua ragione di essere, noi festeggiamo il 30° anniversario di una proposta di legge sul ballottaggio, Achille Occhetto, mi sembrava che ci fossero le condizioni per poter riflettere o dibattere su un tema che è molto importante, che riguarda la nostra democrazia. Illustrare la storia del ballottaggio, approvata nella commissione bicamerale D'Alema, firme autorevoli, Berlusconi, D'Alema, Mattarella, Cossutta, Nania e tutti quanti. Ricordai anche la proposta uguale del governo Letta, ballottaggio, non si è mai fatto di niente. E dissi: allora forse c'è materia di discussione, di riflessione, di dibattito, perché non ci pensiamo? Il sistema del ballottaggio funziona benissimo, è l'unico istituzione che lo ha ormai da tempo stabilmente, cioè i sindaci. Né nella commissione affari costituzionali né nel dibattito che in aula fino adesso, ma credo che anche domani sarà la stessa cosa, nessuno ha ripreso il tema del ballottaggio. Non ci hanno riflettuto. Non è stato oggetto di dibattito e di riflessione. Il governo non ha pensato di tacere sul punto e tutti hanno fatto finta di dimenticarsi anche le posizioni sulle quali ieri erano d'accordo. Eppure i vantaggi che avevo illustrato nel mese di agosto del ballottaggio sono tuttora presenti e importanti se uno ci vuole riflettere. Ad esempio, con il ballottaggio si elimina il rischio della palude. La palude accade quando nessuno vince chiaramente, palesemente le elezioni e la maggioranza si trova alla maniera in cui si trova in Parlamento, con tutti i giochi tipici che si fanno nel Parlamento. Ci si sposta, si acquista, si vende, mercimonio e finalmente si trova un governo. Intervento ovvio del Presidente della Repubblica, che è sempre più costretto ad esporsi politicamente, a trovare finalmente un governo. Eliminare la palude era un interesse di tutti. C'era finalmente col ballottaggio un chiaro vincitore e una chiara opposizione. Un altro vantaggio non irrilevante del ballottaggio: il ballottaggio non elimina le forze politiche. Al primo turno tutti possono votare per la forza politica che credono, però fa un effetto notevole, elimina un inquinamento che le forze politiche radicali, quelle antigovernative se non addirittura antisistema, non condizionano la maggioranza di governo. Uno può avere tanti parlamentari quanto crede, quanti gli spettano sulla base del consenso degli elettori al primo turno, ma poi al secondo turno non è determinante per la formazione del governo. Enorme vantaggio, Presidente. Senza considerare un ulteriore vantaggio, cioè il fatto che non si potrebbe più fare quello che rischia di accadere ancora stavolta, e cioè che una maggioranza soltanto aritmetica, sommatoria di forze eterogenee, diventi una maggioranza politica, perché anche questo abbiamo visto, abbiamo assistito anche a questo durante questi ultimi anni. Si sta parlando, ho sentito ancora oggi, delle liste sottosoglia, il riferimento ittico. Io mi ricordo, forse anche voi vi ricordate, quando il presidente Prodi si presentò alle elezioni con 18 liste e il presidente Berlusconi con 12 liste. C'era di tutto. La conclusione fu incapacità di formare un governo e ricerca di nuove elezioni e tentativi di ogni genere. I vantaggi c'erano tanti, erano notevoli, sono la trasparenza. Non ultima, quella per cui il giorno del ballottaggio, cioè secondo turno delle elezioni, l'elettore non si sente più a soggetto passivo di un gioco elettorale, ma si sente soggetto attivo, perché deve decidere quel giorno, e lo farà solo quel giorno, da chi intende essere governato. Il giorno del ballottaggio la rappresentanza è già fatta, ma il Presidente del Consiglio non è ancora fatto, lo fa l'elettore, il quale finalmente si sentirà invogliato a partecipare alle elezioni, perché dal suo voto dipenderà il governo di domani. Era anche un vantaggio dal punto di vista della cosiddetta e ben nota disaffezione al voto. Se al cittadino diciamo e mostriamo che il suo voto è un voto genuino e determinante e non semplicemente una partecipazione purché sia, quel cittadino si sentirà sempre più invogliato a partecipare alle elezioni. Dissi che anche il sistema del ballottaggio era un sistema equo e non era a favore di questa o di quello schieramento, né di centrodestra né di centrosinistra. Tutti ne avrebbero beneficiato alla stessa maniera, tutti avrebbero potuto gareggiare in maniera equa, niente era pregiudicato. Quindi c'erano tutte le condizioni per discutere, c'erano tutte le condizioni per riflettere, c'erano tutte le condizioni per fermarci un momento e dibattere se finalmente avessimo trovato un sistema per portare i cittadini italiani al voto. Né in commissione, dove io non avevo presentato l'emendamento perché l'ho presentato solo per l'aula, né nell'aula, come sento in questi giorni, si è discusso, parlato, preso in considerazione. Un po' qualcuno lo ha fatto sulla stampa con argomenti non proprio molto competenti, diciamo così, come se disegni di legge sul ballottaggio non ce ne fossero stati parecchi in questi anni, addirittura ce ne sono stati anche quando Camera e Senato avevano due posizioni diverse, senza nessuna riforma. E allora io mi trovo nella condizione di colui che ha presentato un emendamento e che si trova di fronte 200 colleghi che gli dicono di no. Siccome a me non piace fare il Pierino, non penso di avere ragione contro 200, sono convintissimo tuttora che il sistema proposto, se discusso e deliberato, sarebbe stato di gran lunga migliore, io in questo momento ritiro formalmente e ufficialmente l'emendamento 1.631, non lo so, è finito per misteri degli uffici molto in basso e nessuno ha ancora capito perché, ma non è argomento che riguardi la storia. La storia sì che riguarda quella dell'occasione perduta, gravemente perduta, in un momento molto grave per l'Europa e che potrebbe diventare anche molto grave per l'Italia. Ci abbiamo riflettuto poco, ci abbiamo pensato ancora meno e il risultato è che noi andiamo avanti con una legge che ha notevoli problemi di carattere tecnico che invece avrebbero potuto facilmente essere superati se avessimo avuto il coraggio, quello sì, il coraggio della democrazia, di ascoltare i cittadini italiani e non soltanto il nostro piccolo recinto che è quello solo parlamentare. Grazie Presidente.
5: La ringrazio Senatore Pera. Ha avuto credo doverosamente qualche po' di tempo in più per un intervento che abbiamo ascoltato con molta attenzione. La parola spetta al senatore Meloni.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signora Ministra, non c'è la signora Ministra, c'è la signora Ministra, rappresentanti del Governo. La prima questione che mi pongo è questa: perché questa legge? Perché ora? Sappiamo che l'Italia è un unicum tra le democrazie avanzate. Con questa, dal 93, saranno 5 le leggi elettorali che si sono succedute negli ultimi 3 decenni. Di queste ben 4 dal 2005. Sappiamo perché furono approvati l'Italicum e il Rosatellum, la legge attualmente in vigore, perché nel gennaio 2014 era stato dichiarato incostituzionale il Porcellum. Era dunque necessario intervenire allora, a causa della incostituzionalità di una legge approvata dalla vostra stessa coalizione, con lo stesso spirito di questa che voi vorrete approvare ora: danneggiare la coalizione avversaria e limitare la capacità degli elettori di scegliere gli eletti. Ora questa esigenza non c'è. Non c'è da nessun punto di vista, in particolare da quello che voi ufficialmente considerate prioritario. Parlare di stabilità da parte del governo che ha celebrato con grandi fasti la sua longevità è semplicemente ridicolo. E in ogni caso, anziché intervenire per migliorare il Rosatellum, voi fate un intervento che reitera i peggiori difetti del Porcellum, cercando di stare nel recinto della legittimità costituzionale, senza successo peraltro. La realtà è che voi intervenite a pochi mesi dalle elezioni e con un provvedimento approvato a colpi di maggioranza solo per portare un vantaggio alla vostra coalizione. Pensate che la legge che proponete alle Camere aumenti i vostri seggi perché la composizione del consenso del centrosinistra, maggiormente equilibrata sul territorio nazionale, lo favorirebbe nell'attribuzione dei collegi uninominali. E poi pensate che l'indicazione del candidato o della candidata Premier in questo momento avvantaggi la vostra coalizione. Lo fate con una previsione la cui incostituzionalità è lampante, in quanto rappresenta un vincolo alla libertà sia del capo dello Stato nel nominare il Presidente del Consiglio, sia dei parlamentari nell'esprimere il voto di fiducia. Questo a meno che la previsione che avete inserito in legge, secondo la quale effettivamente sono fatte salve le prerogative del capo dello Stato e il rispetto dell'assenza del vincolo di mandato dei parlamentari previste dalla Costituzione, non renda la norma priva di contenuto giuridico. Ma se così fosse, com'è possibile punire la sua inosservanza con l'inammissibilità delle liste o della coalizione? La realtà è che questa legge fa parte del meccanismo istituzionale che fonda tutti gli interventi della destra in questa legislatura: alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, concentrandoli sull'esecutivo e più precisamente sul capo dell'esecutivo. Ci avete provato comprimendo l'autonomia della magistratura e gli italiani e le italiane vi hanno risposto con un sonoro no. Ci stavate provando con il premierato, ma capita l'antifona, provate ora ad aggirare la necessità di cambiare la Costituzione per cambiare la forma di governo, intervenendo con legge ordinaria per sfuggire al giudizio referendario. La realtà istituzionale è questa, l'abbiamo detto in tanti. Siamo davanti a un premierato mascherato. Proponetelo, fatelo, è legittimo. Noi non siamo d'accordo, ma è legittimo. Però per farlo è necessario cambiare la Costituzione ai sensi dell'articolo 138. Punto secondo, il contenuto della vostra proposta. Oltre alla questione dell'indicazione del candidato Premier vincolante, dico solo alcuni tra i più macroscopici aspetti che rendono la proposta insensata oltre che incostituzionale. La prima è un premio abnorme che da un lato consente a chi vince di indicare direttamente, pur partendo da una minoranza di voti, le magistrature di garanzia, il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri laici del CSM. E dall'altro consente a chi, lo ripeto, sempre con quel 42% o 41%, immagino che leggiate i sondaggi stanotte e decidiate domani, ovvero se considerate i votanti delle politiche del 22 con circa il 25% degli iscritti alle liste elettorali, si realizza un'enorme disproporzionalità del risultato. Mi spiego meglio. Se guardiamo i sondaggi che tanto vi angosciano, le due coalizioni attualmente sono più o meno appaiate nei consensi. Con uno scarto minimo, dunque, una coalizione potrebbe ottenere un premio di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato, con una rappresentanza differenziata tra le due coalizioni anche del 20% di seggi rispetto ai voti conseguiti. È precisamente quanto considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Di più o peggio ancora, col meccanismo per cui non si computerebbero tra i voti di coalizione quelli sotto una certa soglia, il 3%, tranne la lista più votata, potrà accadere che il premio vada a una coalizione che ha meno voti dell'altra, alla faccia della scelta dell'elettore. Ancora, mi segnaliamo il vostro modo fantasioso di rispettare l'articolo 57 della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale. Lo fate stabilendo che il premio di cosiddetta maggioranza, ma in realtà di minoranza, sia assegnato non su base regionale ma nazionale. Venendo alla conoscibilità da parte dell'elettore di chi va a eleggere, qui siamo nel terreno del mistero più totale. Avete abolito i collegi che consentono di valutare i candidati nei singoli territori. Avremmo dei capilista bloccati senza nessun obbligo di equilibrio di genere, il che obiettivamente è un enorme passo indietro. Avremo dei listini che definite circoscrizionali, ma che sono in realtà listoni nazionali. Per cui io sono convinto di votare per alcuni candidati nella mia circoscrizione, ma sto determinando l'elezione di 70 deputati o di 35 senatori di cui non conosco neppure il nome. Il famoso «lei non sa chi sono io» di un vecchio sketch di Gaber ritroverebbe il suo senso più pieno. Avremo poi le preferenze con la crocetta, che varranno per una percentuale risibile di eletti. Peraltro, se un candidato che è presente nel listone nazionale non è capolista, la cosa è possibile, può accadere che prenda meno preferenze di un altro, ma sia ugualmente eletto lui e non l'altro, in base al fatto che è presente nel listone nazionale. Vi chiediamo una cosa semplice, un gesto di coraggio. Se volete restituire all'elettore il potere di scegliere i parlamentari, votate il nostro emendamento sulle preferenze o quello sui collegi uninominali. È semplice, se li boccerete non potrete più dire di essere per le preferenze o per restituire questo potere sottratto dal porcellum di Calderoni e Berlusconi del 2005 alle cittadine e ai cittadini italiani. Siete riusciti a rovinare anche un principio di per sé positivo, l'introduzione del voto ai fuorisede, che riguarda fino a 5 milioni di persone domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura. Infatti rendete il voto ai fuorisede una corsa a ostacoli: bisogna iscriversi in una lista l'anno prima delle elezioni, si deve essere domiciliati fuori sede per almeno 9 mesi e si indirizza quell'espressione di voto non già dove si è residenti, cioè il luogo dove si vive stabilmente, dove si pagano le tasse, dove si tornerà, perché altrimenti si trasferisce appunto la residenza, ma nel luogo di temporaneo domicilio, un luogo nel quale non si sa nulla o del quale non si esprimono i legami sociali, politici e culturali propri del luogo in cui appunto si risiede stabilmente. Lo dico dal rappresentante di un territorio come sono le nostre isole e il meridione d'Italia, di immigrazione anche interna. I nostri studenti, le nostre studentesse, i lavoratori, i malati costretti a lavorare, studiare o curarsi in altre regioni devono poter contribuire alla determinazione della volontà popolare a casa loro, nella nostra terra, come diciamo in Sardegna. È ampiamente possibile, è stato già sperimentato. Io non capisco questa scelta se non con il bislacco pensiero del governo che gli studenti o i lavoratori immigrati siano dei pericolosi bolscevichi il cui voto debba essere diluito nelle distese ex leghiste di Lombardia o Veneto. Capite anche voi che è un ragionamento del tutto assurdo. Veniamo infine alla questione politica, alle ragioni e alle conseguenze più profonde della vostra scelta. Avete pensato di fare una legge adatta su misura della destra o della capa della destra, una legge sartoriale più che una legge elettorale, e questa è già di per sé un enorme scandalo, un'enorme truffa democratica. Sappiamo tutti che la legge truffa venne denominata così nel 1953 perché prevedeva solamente un premio di maggioranza per chi superava il 50%, non il 41 o il 42. Nel frattempo però la politica va avanti e alla vostra destra è sorto un movimento razzista e neonazista, come altri ve ne sono a noi in Europa. E voi costruite una legge che vi farà dipendere da loro. Io voglio sperare che non li integrerete nella coalizione. Forse sembra inconcepibile persino a voi allearvi con una forza che si propone, ad esempio, di abolire il reato di femminicidio o di decidere la presenza oraria di ospiti o conduttori o conduttrici nelle televisioni a seconda del loro orientamento sessuale. A voi del resto basta che non si definiscono antifascisti. Il punto è che per attutire nell'ascesa, senza successo peraltro, però questo è un problema vostro, voi ne state già assumendo i tratti e il programma. Ne sono prova le felicitazioni di Salvini per il successo della forza neonazista nella sua versione originale, la AfD in Germania, o la campagna populista e autolesionista di Giorgia Meloni per la sospensione del trattato di Schengen. La realtà è che in Italia e in Europa si confrontano due modelli, due idee di democrazia, di diritti inconciliabili. Da una parte la chiusura, il nazionalismo, il razzismo, la legge del più forte, i legami con le autocrazie che vogliono disarticolare dall'esterno l'Unione Europea. Dall'altra la società aperta, la solidarietà, la democrazia, i diritti e la libertà delle persone, una crescita capace di tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale. La scelta del Partito Democratico e delle forze di centrosinistra è chiara ed è per quest'ultimo modello. Quella della destra italiana a partire da Giorgia Meloni e dal suo partito non lo è per niente, è intrisa di ambiguità e opportunismo. Come per questa legge elettorale noi siamo uniti, voi divisi e ambigui. Questa ambiguità vi condanna al tratto fondamentale di questa vostra legislatura, nella politica interna come in quella europea e internazionale, l'inutilità, l'immobilismo, la palude. Concludo. Mi viene in mente per concludere proprio la frase di Giorgia Meloni quando venne bocciato l'emendamento sulle false preferenze alla Camera. Ha vinto la palude. Ebbene, io temo che con questa legge il vero rischio per l'Italia sia proprio questo, la palude, ovvero il proporzionale puro che si avrebbe se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, che porterebbe tutta nella dialettica parlamentare la scelta dei governi e della loro guida. Il presidente Pera ha citato questo rischio della palude, però se l'è presa con noi, citando sempre a sproposito esempi di riforme che erano riforme costituzionali. Nessun emendamento del centro-sinistra è stato neppure discusso, nessun emendamento del centro-destra ci è stato proposto all'approvazione. Dunque, presidente Pera, se la prenda con la presidente Giorgia Meloni, se la prenda col suo partito, se la prenda con la sua coalizione, che non ha avuto il coraggio neppure di introdurre un incostituzionale peraltro ballottaggio. Noi vogliamo una democrazia parlamentare forte, con parlamentari forti perché scelti realmente e direttamente dagli elettori, capaci di rappresentarli. È una democrazia decidente, dunque un governo forte e un Parlamento altrettanto forte che si bilancino col cittadino arbitro delle scelte, dei parlamentari e del governo. Voi vorreste tutto il potere concentrato in un capo e rischiate di produrre l'effetto esattamente opposto, la palude. L'Italia non può permettersi questo azzardo.
7: Grazie senatore Meloni, do la parola alla senatrice Furlanno.
8: Grazie presidente. La legge elettorale, l'abbiamo detto molti oggi, non è una questione tecnica. Dietro formule, soglie, premi, collegi, liste, c'è qualcosa di molto più importante. C'è il modo in cui la volontà dei cittadini si trasforma nella rappresentanza politica del Paese. Prima di entrare nel merito di questa legge, siccome abbiamo vissuto un'estate piena di emergenze nel nostro Paese, credo dovremmo davvero interrogarci se questa è la vera urgenza. L'Italia vive emergenze drammatiche. I dati ufficiali ci dicono che il lavoro povero aumenta. Ci sono numeri inaccettabili di morti e di grandi infortuni sul lavoro. Ci sono famiglie che non arrivano alla fine del mese, imprese che affrontano ogni giorno difficoltà crescenti. C'è un'industria in recessione nel nostro paese, con interi settori produttivi in sofferenza. Basterebbe guardare la situazione disastrosa dell'Ilva, una vicenda sulla quale in questi anni abbiamo contato soprattutto i fallimenti del governo e del ministro Urso, mentre migliaia di lavoratori, famiglie, un intero territorio continuano a vivere nell'incertezza. Oggi ad Amsterdam il gas naturale è stato valutato oltre gli 81 euro. Questo significa un futuro rincaro per imprese e famiglie che sarà esorbitante. E davanti a tutto questo, cosa fanno il governo e la maggioranza? Tengono bloccato il Parlamento per approvare una nuova legge elettorale. Non perché sia l'emergenza degli italiani, non perché ce lo chiedono le famiglie, i lavoratori, le imprese, ma diciamolo chiaro una volta per tutti, perché hanno paura di perdere le future elezioni. E allora voglio dirlo anche questo con altrettanta chiarezza. Siate consapevoli di una cosa. Potrete anche cambiare la legge elettorale, potrete modificare le regole con cui si vota. In corso d'opera, a pochi mesi dalle future elezioni, ma gli italiani vi giudicheranno perché non siete stati in grado di dare risposte ai problemi reali delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, non per la legge elettorale. Ed è proprio questo cambio delle regole che è antidemocratico. cambiare le regole alle vigilie di un'elezione solo perché si ha paura di perdere le elezioni, senza confronto, senza accettare gli emendamenti come è avvenuto alla Camera, è una cosa davvero vergognosa. Se c'è una legge che dovrebbe essere condivisa è proprio quella che determina le regole elettorali, esattamente il contrario di quello che state facendo. Stiamo discutendo di una riforma a un anno nemmeno dalla fine della nostra legislatura che ha visto non solo un giudizio chiaro, netto, contrario alla Camera dei partiti delle opposizioni, ma di insigni giuristi, costituzionalisti. Ancora una volta non ascoltate nessuno. Non ascoltate chi avrebbe avuto titolo e competenza per aiutarvi a non fare un errore ancora una volta disastroso. Ci dite che bisogna garantire la stabilità. Ma di cosa stiamo parlando? Vi vantate di essere il governo più longevo con queste regole, non con quelle che voi volete imporre agli italiani. La realtà è che voi confondete governare un paese con invece comandare un paese, e sono due concetti completamente diversi. E quello che è differente tra comandare e governare è il rispetto del Parlamento, delle opposizioni, degli italiani e delle italiane. Svilite il Parlamento.

0: anche sulla legge elettorale fate questo e cambiate le regole di volta in volta. Vi trovate tra di voi, cambiate idee, cambiate regole a seconda della vostra opportunità e del vostro opportunismo. Premio di maggioranza al 40, al 41, al 42, ballottaggio sì, ballottaggio no, in base a quello che Vannacci immaginate voglia fare. Cari signori e care signore della maggioranza, il generale, l'agenda ve la sta già dettando anche in questa legge elettorale. E poi il tema costituzionale dell'individuazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Anche qua una domanda molto semplice. Come mai non avete fatto la riforma? Il premierato è stato un vostro cavallo di battaglia per mesi e mesi in questa legislatura e non siete riusciti a portarla a casa. Ma pensate davvero di sopperire a questo attraverso l'artificio di una legge elettorale? Le riforme istituzionali sono cose serie, non si fanno in questo modo. Anche qua prendete in giro gli italiani, le italiane, esattamente come lo state facendo sul tema delle preferenze. Non avete voluto accettare i suggerimenti, gli emendamenti di Daphne Musolino, della nostra capogruppo Paita. In realtà la domanda è: ma cosa vi hanno fatto le donne italiane? Avete tagliato i servizi sociali alle famiglie, avete tagliato risorse alla sanità, a partire dalla prevenzione oncologica alle donne. Continuate a far finta di non vedere che vengono sottopagate e sottoinquadrate. Gli avete rinviato le uscite pensionistiche e adesso. Capolista bloccati, quasi sicuramente tanti uomini e le donne ai margini delle istituzioni. Guardate, quando è stata eletta Giorgia Meloni, comunque, a prescindere dalle appartenenze politiche, per la prima volta il Paese ha avuto una donna Presidente del Consiglio. E io, da donna militante nel sociale per tanti tanti anni, ero comunque contenta che fosse donna il nuovo presidente del Consiglio, la nuova presidente del Consiglio, ma non ha fatto niente per le donne, anzi ha ridotto gli spazi alle donne e anche questa legge elettorale vedrà meno donne nelle nostre istituzioni. E allora siete ancora in tempo ad accettare gli emendamenti che l'opposizione vi ha presentato, siete ancora in tempo a correggere le cose costituzionalmente sbagliate che avete introdotto nella legge, siete ancora in tempo a far vincere la responsabilità, la partecipazione e la democrazia. Quindi cambiate strada, perché questo è un altro pezzo di partecipazione dei cittadini che andrà a sparire. Non vi siete posti nemmeno per un minuto il tema che ormai in questo paese nemmeno il 50% degli aventi diritto al voto va a votare. Dovevamo recuperare un dato di rapporto con i cittadini, ma con questa legge lo perderemo del tutto.
1: Grazie senatrice Furlan. Do la parola alla senatrice Damante.
2: Grazie Presidente. Oggi discutiamo in aula la riforma della legge elettorale. Preferenze? Non preferenze? Listone? Non listone, capilista, non capilista, però io credo che prima di addentrarci nei tecnicismi di una legge

0: elettorale, al di là delle posizioni, degli emendamenti, io credo che sarebbe opportuno in quest'Aula farci una domanda, che poi è la domanda che interessa agli italiani, la vera domanda che si faranno gli italiani. Io mi immagino, magari stasera, qualcuno che torna a casa, legge o ascolta il TG e sente parlare della riforma elettorale dopo una giornata di lavoro. E io credo che la domanda che si farà sarà molto semplice. Perché? Perché si sta cambiando la legge elettorale? Perché il diesel non scende sotto i 2 euro e Giorgia Meloni pensa alla riforma della legge elettorale, a cambiare la legge elettorale? Io sono sicura che tutti i cittadini si faranno questa domanda. Perché davanti al caro bollette, a una guerra che non dà tregua dal punto di vista economico, umano, etico, politico, Giorgia Meloni pensa a cambiare la legge elettorale? Perché di fronte, davanti a 1000 problemi che l'Italia sta affrontando, l'ho detto pure in commissione, in un mio intervento, siamo di fronte a delle guerre, siamo di fronte a un caro vita, siamo di fronte a un caro bollette, siamo di fronte a una crisi climatica, un'emergenza climatica. Io già penso i miei figli, i figli di tante mamme siciliane che vedranno i loro figli il 15 settembre a rientrare a scuola con questo caldo e con strutture edilizie fatiscenti, senza tetti, chiusi negli sgabuzzini e senza riscaldamento e aria condizionata, e noi qui a parlare di una cosa voluta da Giorgia Meloni, la legge elettorale. Beh, Presidente, io me la sono fatta la domanda e me la sono anche data la risposta, ed è semplice, chiara, lampante per tutti. La risposta è che già da mesi alcuni fedelissimi di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, quelli che nel suo partito studiano numeri, flussi, risultati elettorali, si sono accorti che c'è una cosa molto semplice. Se si andasse a votare con l'attuale legge elettorale e con gli attuali rapporti di forza, Giorgia Meloni è spacciata. E questa è la verità, è l'unica verità che ci porta oggi a discutere di questa legge elettorale. E io non parlo di sondaggi, Presidente, le faccio pure un esempio. Nel 2022 in Sicilia, con l'attuale legge elettorale, se il campo progressista si fosse presentato unito e compatto, avremmo vinto tutti i seggi legati al collegi uninominali. E la stessa cosa accadrebbe nel 2027. Ecco perché Giorgia Meloni sta cambiando la legge elettorale, perché altrimenti dovrebbe prepararsi il trolley e uscire da Palazzo Chigi, perché lei lo sa. E invece di prepararsi il trolley, prepara la sua legge elettorale. E lo dice anche che lo fa per il bene del Paese, e ci dovremmo pure credere. Cioè lo fa per la stabilità, per la governabilità. Ma se proprio lei avesse questo problema, perché ha festeggiato il 4 settembre il suo governo, che ha detto che è il più longevo della storia della Repubblica Italiana? L'ha detto, è così, è nei fatti. Ma allora qualcosa non torna. Perché bisogna cambiare la legge elettorale per garantire governi più stabili, quanto il suo, proprio con l'attuale legge elettorale, è stato il più stabile? È come uno che dopo aver vinto una gara, una maratona, con le sue scarpe, arriva al traguardo e dice: queste scarpe non vanno più bene, bisogna cambiarle. Ma forse il problema non sono le scarpe, è la stessa gara, è la stessa competizione che forse è cambiata e procura qualcosa. La competizione procura paura a Giorgia Meloni. La prossima competizione elettorale procura paura. Ed è questo il punto. La paura è il vero motore di questa riforma elettorale. La paura di perdere le prossime elezioni. La paura che Giorgia Meloni non sarà più la Presidente del Consiglio. A Giorgia Meloni non interessano gli altri partiti. Interessa solo la sua poltrona, la sua poltrona da Presidente del Consiglio, e la paura di perdere quella poltrona che è stato il motore di questa riforma elettorale, una riforma che rischia di stravolgere l'impianto rappresentativo del Paese, perché questo è il vero punto, Presidente. Stiamo affrontando una legge elettorale che smonta l'impianto rappresentativo pur di durare. Perché secondo me, secondo gli esperti, secondo i costituzionalisti che abbiamo sentito in audizione, perché anche se ci fosse, se domani lo discuteremo, l'emendamento Lisei che prevede le preferenze, noi non abbiamo risolto il problema della rappresentatività. Io voglio chiarire subito che noi del Movimento 5 Stelle siamo per le preferenze. Ma siamo per le preferenze vere, non per quelle fasulle. Noi siamo per restituire il potere ai cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E proprio perché siamo per quella linea, lo siamo stati sempre, non possiamo accettare una preferenza dimezzata, o come diceva il mio collega, fino a un certo punto. Perché una preferenza è vera se consente all'elettore di incidere sull'ordine degli eletti. Una preferenza è vera se riguarda tutti i candidati che concorrono all'elezione. Una preferenza è vera se non convive con una posizione intoccabile, sottratta alla valutazione degli elettori. Se il capolista resta bloccato, se la posizione più forte della lista rimane decisa prima e fuori dal voto, allora non siamo davanti alla restituzione del potere ai cittadini. Noi siamo davanti anche all'assurdo con la questione del listone, ed è un altro tasto importante. Avremo anche dei candidati, attenzione, abbiamo candidati, i super candidati, quelli del listone, poi abbiamo i candidati di serie A, quelli delle liste bloccate, e poi abbiamo i poveri cristi di serie B, candidati che dovranno concorrere con le preferenze, se passa l'emendamento di 6, oppure saranno secondi, terzi, quarti, quinti e compagnia varia. Quindi è questo il problema. Io parlavo poco fa che la legge elettorale ha un motore, ne ha un altro al mio avviso: durare. Durare. Durare era un motto del ventennio: credere, obbedire e combattere. Ce n'era un altro: fucile e moschetto, studente perfetto. E ce n'erano ancora tanti altri che da siciliana mi piacerebbe accompagnarla con una frase finale che noi usiamo spesso, ma mi riservo di non farla. Durare. Lo vedevi quando arrivavi in una piazza, lo vedevi alla stazione. Durare. Era un'idea fissa dei fascisti del ventennio, quello di durare, di voler creare una dinastia. Il tempo non avrebbe potuto scalfire la loro durata. Tutto per costruire il potere personale. E per fare questo hanno occupato tutto, tutto. Hanno accentrato risorse, hanno nominato dirigenti in qualsiasi maniera e in qualsiasi maniera. Hanno avuto solo questo obiettivo, la costruzione del potere personale. Però io credo che ormai gli italiani se ne siano accorti, e sono anche convinta che prima o poi quel durare non sarà di buon auspicio per voi. La democrazia ha già dimostrato di saper chiudere capitoli pericolosi proprio per la democrazia, e questo sarà uno di quelli, proprio di quei capitoli che vi manderanno a casa.
1: Grazie senatrice Damante. Do la parola alla senatrice Zambito.
2: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi. Ci sono delle regole che una maggioranza può cambiare anche a colpi di maggioranza che hanno i numeri per farlo. Ci sono delle regole che, proprio perché riguardano tutti, una maggioranza dovrebbe avere la responsabilità di non scriverle mai soltanto per se stessa. La legge elettorale appartiene a questa seconda categoria, perché dietro formule e meccanismi tecnici c'è il modo in cui la scelta dei cittadini si traduce nelle istituzioni e diventa rappresentanza. C'è in sostanza la qualità della nostra vita democratica. Per questo le regole della competizione elettorale richiederebbero cautela, tempi adeguati e soprattutto la disponibilità a cercare un'intesa quanto più larga possibile. È successo tutto l'opposto. La maggioranza ha aspettato la parte finale della legislatura, compresso il confronto, portato il provvedimento in aula mentre sta ancora discutendo le modifiche importanti. Noi siamo qua a fare la discussione generale, ma non sappiamo neanche quali saranno le modifiche che domani verranno presentate. Ad ogni buon conto il nostro giudizio è netto, così non va. Alla Camera e poi nelle commissioni del Senato ogni tentativo delle opposizioni di aprire una discussione reale ha incontrato una porta chiusa. Ed è inaccettabile, perché le regole elettorali non sono proprietà di chi governa oggi, sono patrimonio delle istituzioni. Alle politiche del 2022 ha partecipato al voto il 63,9% degli aventi diritto e successivamente, per la prima volta in una consultazione generale, l'affluenza è scesa sotto il 50%. È questo il tema che dovrebbe preoccuparci. L'astensionismo, non la ricerca della soglia o del meccanismo capace di regalare qualche seggio in più. Così una minoranza effettiva nel Paese può diventare una maggioranza enorme dentro il Parlamento. La vera urgenza democratica invece dovrebbe essere un'altra: riportare le persone alle urne, ricostruire fiducia nelle istituzioni, convincere nuovamente i cittadini che attraverso il voto possono davvero scegliere. Questa proposta invece non si occupa della partecipazione e lascia senza risposta proprio alcuni dei nodi che potrebbero riavvicinare le persone alla politica. Sulle preferenze poi si è consumato l'ennesimo bluff. L'ennesimo bluff della destra, l'ennesimo, perché ne ha fatti tanti in questi 4 anni. Altro che potere agli elettori. Con le vostre modifiche si inseriscono preferenze farlocche. Fatemelo usare questo termine tanto caro alla destra. Sono farlocche perché oltre l'80% dei parlamentari saranno eletti in un altro modo, senza preferenze, saranno capoliste bloccate, saranno dentro il listino. Per una volta invece vi chiediamo di metterci la faccia. Da qui voglio fare un appello alla Presidente del Consiglio Meloni, per suo tramite, signora Presidente. Votate il nostro emendamento che inserisce preferenze vere e vera alternanza di genere in questa legge elettorale. Solo così si restituisce davvero la parola ai cittadini, ricreando quel legame tra un parlamentare ed il suo territorio. Solo così potrà davvero dire di essere stata coerente la Presidente Meloni, coerente con le sue promesse. Se non vota quell'emendamento ci perderà la faccia. C'è poi un altro elemento molto serio: l'obbligo di inserire nel programma il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio è una forzatura rispetto all'assetto costituzionale. La domanda è semplice: se quella indicazione non determina alcun effetto, perché prevederla per legge? Se invece deve assumere un valore politico istituzionale, allora occorre spiegare come si concili con le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. Non si può ottenere attraverso la normativa elettorale una trasformazione che richiederebbe un intervento costituzionale. Il premierato riguarda la forma di governo, si può sostenerlo o contrastarlo, ma va discusso apertamente attraverso gli strumenti previsti dalla Carta. Non si può introdurre attraverso la legge elettorale, peraltro legge ordinaria, ciò che non si riesce, che non riuscite ad affermare attraverso la revisione costituzionale. La verità è che ci dividono due concezioni profondamente diverse della democrazia. Da una parte c'è chi considera il potere soprattutto come capacità di comandare e vede mediazioni, controlli e contrappesi come ostacoli alla decisione. Dall'altra c'è la nostra convinzione: vincere le elezioni non significa ricevere una delega senza limiti. La democrazia vive nell'equilibrio fra i poteri, nelle garanzie costituzionali, nella centralità del Parlamento e nella partecipazione consapevole dei cittadini. La rappresentanza non è nemica dell'efficienza. Il Parlamento non è un ostacolo da aggirare. Il confronto non è un difetto delle istituzioni, è l'essenza della nostra Repubblica. E mentre difendiamo quest'idea, assistiamo a una maggioranza che non trova un accordo nemmeno sul ballottaggio. Prima è intervenuto il presidente Pera. Qualcuno propone, come lui, il secondo turno per legittimare il premio, altri nella stessa maggioranza lo considerano inaccettabile. Oggi ha ritirato l'emendamento, domani vedremo cosa hanno deciso gli sherpa che sono riuniti da questa mattina, non si sa ancora che cosa abbiano partorito. Questa è una divisione che dimostra ancora una volta quanto questa legge nasca dall'equilibrio instabile delle convenienze politiche del centrodestra. Il presidente Pera ha ricordato che il suo emendamento, la proposta di ballottaggio, era contenuta anche nelle proposte del centro-sinistra. Peccato però che si è dimenticato di precisare un fatto che non è un fatto minimo, è un fatto sostanziale, che noi quella proposta sì l'abbiamo fatta, ma sempre insieme alla proposta di superare il bicameralismo perfetto, perché altrimenti il ballottaggio sarebbe semplicemente anticostituzionale. Questo se l'è dimenticato di dirlo il presidente Pera. E poi proprio per questo ha accusato anche il collega Parrini, l'abbiamo letto sui giornali, di essere incoerente. Peccato che il nostro collega Parrini del PD non ha mai cambiato partito politico. Il passo indietro che rischiate di imporre alla democrazia paritaria è chiaro. Questa riforma può produrre un arretramento molto serio nella rappresentanza femminile. Negli anni avete, attraverso maggioranze diverse e un percorso non semplice, abbiamo costruito strumenti che hanno consentito a più donne di entrare nelle istituzioni. Sono garanzie che danno concretezza a un principio costituzionale: l'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive e l'impegno della Repubblica a favorire pari opportunità tra donne e uomini. Oggi quell'avanzamento viene rimesso in discussione e non possiamo sostenere che saranno le preferenze a correggere lo squilibrio. Se soltanto una quota ridotta dei seggi viene attribuita attraverso quel sistema, non possiamo affidarle il compito di compensare l'assenza di un'alternanza proprio nelle posizioni che produrranno la gran parte degli eletti. Il risultato rischia di essere questo: alle donne verrà chiesto di conquistare con le preferenze seggi che altri potranno ottenere soprattutto grazie alla posizione occupata nella lista. Non sarebbe parità, sarebbero due modalità differenti di accesso alla rappresentanza, e tutto questo avviene mentre per la prima volta nella storia repubblicana una donna occupa la presidenza Presidenza del Consiglio. Ma la democrazia paritaria non si giudica soltanto guardando chi è arrivato al vertice, si misura contando quante donne siedono alla Camera, al Senato, quante amministrano i territori, quanti partecipano ai luoghi nei quali vengono prese le decisioni. Signora Presidente, concludo. Una buona legge elettorale non dovrebbe farci capire in anticipo chi ne sarà avvantaggiato. Deve essere giusta quando vinciamo noi e deve restare giusta quando a vincere sono gli altri. Deve permettere a chi ottiene il consenso di governare senza indebolire rappresentanza, pluralismo, parità e garanzie costituzionali. È questa la distanza tra una legge costruita sulle esigenze di una maggioranza e una legge pensata per il funzionamento della democrazia. Per questo vi chiediamo di fermarvi, correggete le forzature contenute nel testo, ascoltate le critiche arrivate non soltanto dalle opposizioni ma anche da costituzionalisti e studiosi, fatelo nel rispetto delle istituzioni che tutti noi, maggioranza e opposizione, siamo chiamati soltanto temporaneamente a rappresentare. Le maggioranze cambiano, le legislature terminano, le convenienze politiche mutano e anche le alleanze, come sappiamo bene, non durano per sempre. Le regole della democrazia, invece, sono ciò che consegniamo a chi verrà dopo di noi. Una legge elettorale può essere modificata, quello che non possiamo permetterci è che il risultato di questa modifica sia un impoverimento della qualità della nostra democrazia.
1: Grazie senatrice Zambito. Il seguito della discussione generale è rinviato alla seduta di domani. Abbiamo un intervento di fine seduta. Senatore Lorefice, su cosa?
3: Un richiamo al regolamento, Presidente. Non so se posso, per il suo tramite, avere un chiarimento, perché, ripeto, quello che è successo poco fa in discussione generale, il Presidente Pera ha utilizzato l'intervento in discussione generale per poi ritirare un emendamento. Io per le vie brevi ho chiesto un chiarimento al Vice Segretario Generale, mi è stato detto che ai sensi dell'articolo 102, comma 6, anche se non espressamente detto e richiamato, però leggendo, e se vuole lo leggiamo assieme, perché l'articolo 102 è relativo alle votazioni di articoli e emendamenti, anche a votazioni per parti separate. Il comma 6 recita testualmente: gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori. Se, dal mio punto di vista, non c'è un riferimento puntuale, ritengo che sia irrituale quanto fatto dal senatore Pera. In ogni caso chiedo a lei se ci sono precedenti in riferimento a questo, ma e ne lascio traccia nel verbale di seduta. Faccio mio l'emendamento del senatore Pera e poi vediamo, lasciamo sub iudice la questione e eventualmente l'andremo a discutere quando si riapriranno le votazioni. Pertanto chiedo che si lasci traccia, richiamo il regolamento e attendo o da parte sua direttamente o tramite il Presidente del Senato chiarimenti a quanto ho esposto. Grazie.
1: Grazie senatore Lorefice. Risulta in realtà che il senatore Pera abbia ritirato prima della discussione generale il suo emendamento. Quindi, diciamo, in sede di discussione generale non può fare proprio un emendamento che è stato già ritirato precedentemente. Se fossimo in votazione degli emendamenti, allora potrebbe farlo. Era già stato ritirato, l'ha annunciato in sede di discussione generale, però agli uffici risulta che sia stato ritirato prima. Un attimo solo, che stiamo facendo un'ulteriore verifica. Sì, mi confermano che è stato ritirato prima. Comunque chiedo agli uffici di fare un'ulteriore verifica, ma diciamo agli atti questo risulta. Quindi passiamo all'intervento di fine seduta del senatore Croatti.
4: Presidente, la ringrazio. 12 paesi, tra cui Regno Unito, Canada, Francia e Spagna, hanno adottato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Dopo 3 anni è una svolta, segnata da toni di condanna mai sentiti fino adesso, contro i coloni, contro il governo israeliano di ultradestra di Benjamin Netanyahu, azioni che, sia inteso, vanno considerate come il minimo sindacale nei confronti di questi criminali di guerra. Nelle stesse ore è arrivata la notizia dell'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui poco prima del 7 ottobre 2023 il criminale di guerra Netanyahu fu avvertito di un imminente attacco di Hamas in Israele, ma si rifiutò di passare un'informazione ai servizi di sicurezza. Questa notizia sembrerebbe confermare un sospetto che nei mesi è diventata sempre più forte, soprattutto all'interno della stessa Israele. Quell'attacco era il pretesto perfetto per avviare il genocidio del popolo palestinese. Un pretesto raccolto anche da tanti governi come legittimo per poter sterminare 70.000 persone, per poter radere a zero al suolo Gaza o i suoi ospedali, le sue chiese, le sue scuole, i suoi asili. E tutto questo, che cosa ha fatto il governo, il nostro governo? Ha sostenuto e ha condiviso le sanzioni adottate da questi 12 paesi? No, assolutamente no. Il governo Meloni e i partiti di destra continuano ad essere i più fedeli e servili sostenitori del governo criminale israeliano nella sua azione genocidiaria contro il popolo palestinese. Ed oggi sappiamo che nemmeno i timidi belati emessi in questi mesi contro le violenze dei coloni hanno alcuna credibilità, perché nel momento in cui molti paesi hanno deciso di agire concretamente, il nostro governo si è tirato indietro per l'ennesima volta. Con il vostro servilismo, voi della destra umiliate e disonerate tutti gli italiani. Siete una vergogna per questo paese.
1: Grazie, senatore Croatti. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 10 settembre, alle ore 10. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge Bignami ed altri, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993 numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, Malan ed altri, modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 in materia di elezione della Camera dei Deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93 numero 533 in materia di elezione del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Francesca Rinaldi al microfono. Il libro di cui parliamo oggi è Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gobetti, edito da Progedit, in occasione dei 100 anni dalla morte del giovane intellettuale antifascista. Giornalista, filosofo, editore, traduttore, Gobetti nasce a Torino il 19 giugno del 1901 e muore a Parigi il 16 febbraio del 1926. È il nostro ospite l'autore del libro Giovanni Capurzo. Ben trovato Capurzo.
2: Salve a voi, grazie per il gentile invito.
1: Senta Capurzo, le chiedo subito da che famiglia veniva Gobetti?
2: Sì, allora Piero Gobetti veniva da una famiglia, diciamo, di umili origini, che si era spostata dalla provincia di Torino per cercare fortuna e migliorare la propria condizione economica. Tenga conto che effettivamente la Torino di inizio Novecento vive una fase di forte crescita, una città razionale, in piena evoluzione, no? Una città che si sta industrializzando rapidamente, sta attraversando un po' quella fase di Belle Époque, che è un po' figlia anche proprio di una crescita globale in Europa. Ecco, Gobetti viene da questa famiglia che cerca con grandi sforzi di realizzare un progetto familiare che lo pone al centro, quindi è lo stesso che lo dice nei suoi appunti. La mia famiglia lavorava, i miei genitori lavoravano 18 ore al giorno per assicurarmi un futuro. Quindi Piero non ha una cultura che gli viene dalla famiglia, ma è risultato fondamentalmente del suo impegno. Quella cultura che non gli viene data dalla famiglia la cerca attraverso fondamentalmente i libri, ben pochi all'inizio della sua vita, nella sua infanzia, nella sua adolescenza, ma con caparbietà, con impegno riesce ad emergere anche nel suo percorso scolastico.
1: Ecco Capurzo, già in giovane età, in giovanissima età, perché poi Gobetti muore giovane, si manifesta però il suo carattere, quei tratti del carattere che lo avrebbero poi contraddistinto e reso in qualche modo noto nell'ambiente antifascista. Quali erano questi tratti salienti del suo carattere?
2: Sì, sicuramente giovane Gobetti emerse subito come una personalità dal carattere intransigente, ma questo era proprio un aspetto che, diciamo, affascinava di lui rispetto ai ragazzi che lo circondavano, e tutte le testimonianze parlano di questo, cioè del contrasto tra il suo fisico esile e la sua tenacia, la sua volontà, la sua intransigenza, direi morale. Ed è un aspetto che sicuramente emerge nel prosieguo della sua vita, a partire dal dopoguerra.
1: Ecco, un suo amico lo definì un capo naturale senza nulla di autoritario, però.
2: Questo è un aspetto interessante di Gobetti, che lo lega proprio anche alle sue prime esperienze editoriali, quelle del dopoguerra. Va ricordato che Gobetti visse la sua adolescenza proprio nel pieno della Grande Guerra, venne affascinato anche dall'irredentismo che circolava nella sua Torino, e quindi in questo periodo tra 18 e 19 riuscì a portare intorno a sé una serie di giovani, di coetanei, ma non solo, e a creare questa sorta di cenacolo intellettuale. E lo faceva, aveva questa inclinazione, la sua autorità in realtà era una forma di autorevolezza, e aveva una propensione nell'essere carismatico rispetto agli altri giovani. Ecco, e quindi riuscì a creare questo piccolo nucleo che poi sfocerà anche in una sua prima rivista, Energie Nuove, che partiva proprio da questo presupposto, cioè la necessità dopo la Grande Guerra di cambiare la società italiana, di rigenerare la società italiana dal punto di vista politico, culturale, e riteneva che proprio questo fosse il periodo più adatto. L'entusiasmo dei giovani avrebbe fatto, a suo avviso, la differenza in un periodo molto difficile sicuramente per l'Italia.
1: Uno dei temi di cui Gobetti si interessa di più è la cosiddetta questione meridionale. Ma come ci arriva lui, nato a Torino da una famiglia comunque di origini piemontesi?
2: Sì, allora questo è un aspetto molto interessante che ho cercato di far emergere nella mia biografia. Ho dato, diciamo, uno spazio anche importante a questo aspetto, ed effettivamente Piero Gobetti si iniziò ad interessare alla questione meridionale innanzitutto attraverso alcuni suoi insegnanti, cito Balbino Giuliani, che poi farà carriera nel fascismo, lo avvicinò all'unità di Gaetano Salvini, e poi attraverso la mediazione di un suo corrispondente iniziò a scambiare delle lettere proprio con lo stesso Gaetano Salvini. Nel 1919 aderì al gruppo degli unitari fondato proprio dallo stesso Gaetano Salvini, partecipò al congresso di fondazione degli unitari e anche qui dimostrò la sua straordinaria capacità intellettuale nel saper leggere i tempi, e a tal punto che lo stesso Gaetano Salvemi gli propose di mettersi alla guida non solo degli unitari di Torino, ma addirittura fece questa proposta per certi versi sorprendente di diventare direttore del giornale, proposta che lui declinò perché non si sentiva ancora pronto. Ecco, questa fu una stima, come dire, reciproca. Però Piero Gobetti, ecco, attraverso questa esperienza comprese molto bene l'importanza della questione meridionale, che era una questione fondamentalmente italiana, una questione nazionale, è una questione che l'Italia ormai da troppo tempo si trascinava dietro. Risolvere la questione meridionale avrebbe significato risolvere buona parte dei problemi dell'Italia dell'epoca. Poi questo rapporto con Gaetano Salvemi si interromperà, non bruscamente, perché a livello personale Piero Gobetti manterrà una certa stima nei confronti dell'intellettuale pugliese, però questo tema rimarrà anche ben presente anche nelle successive riviste. Penso alla Rivoluzione Liberale, inizierà a collaborare, chiederà la collaborazione di diversi protagonisti del dibattito meridionalista, di cui accoglierà, ecco, i contributi, tra cui anche potremmo citare il famoso Tommaso Fiore e anche altri. Quindi sicuramente la questione meridionale rimase una costante in tutta la sua vita intellettuale.
1: Lei ha accennato più volte, ha citato più riviste che Gobetti ha realizzato, ha messo in piedi, ha pubblicato. È corretto dire che Gobetti trova in qualche modo un suo compimento, un compimento della sua carriera, della sua vita intellettuale, quando diventa proprio editore e riesce a diffondere le idee in cui crede?
2: Sì, Gobetti fu fondamentalmente un diffusore di cultura. Questo fu proprio il lavoro che lo realizzò e fu da sempre il suo principale obiettivo. Fondò tre riviste e fondò anche una casa editrice di cui prese il suo nome, esattamente Regenove, ma soprattutto va segnalata Rivoluzione Liberale, e anche lo stesso titolo del periodico diceva molto anche proprio della sua visione di mondo, della sua visione politica, del suo modo di intendere la cultura. Quindi Rivoluzione Liberale era anche un manifesto del suo pensiero. In che senso? Piero Gobetti riteneva che fosse necessario un liberalismo del tutto nuovo, non schierato nella difesa retriva dei vecchi interessi borghesi, ma un liberalismo un po' più attento alle istanze del mondo contemporaneo, quindi distante anche dai vecchi compromessi propri della vecchia borghesia, delle vecchie classi sociali del periodo giolittiano. Quindi una visione sicuramente molto nuova e potremmo dire anche eretica, una visione che accettava anche le contaminazioni del periodo. Ricordiamoci che siamo anche nel periodo del Biennio Rosso, 1920, Rivoluzione Liberale verrà fondata nel 22, ma questa suggestione delle proteste di fabbrica sicuramente rimarranno e diventeranno un aspetto che condizionerà pesantemente il suo modo di intendere la realtà.
1: Lei nota anche molte somiglianze con il pensiero di Gramsci.
2: Sì, ecco, un aspetto molto importante del suo pensiero fu legame con Antonio Gramsci, poco più grande di lui, che va contestualizzato all'interno naturalmente proprio delle rivolte, all'interno delle fabbriche, delle proteste, all'interno del Biennio Rosso. I due si stimavano reciprocamente, pensava che effettivamente il proletariato di fabbrica fosse quella forza emergente, quella forza nuova, capace di dare un volto nuovo all'Italia, e quindi collaborò in maniera entusiasta anche alla rivista Ordine Nuovo, in cui scrisse articoli di critica letteraria e teatrale. Quindi tra i due iniziò, diciamo, un forte sodalizio, oltre che una sincera stima reciproca, nonostante delle differenze, naturalmente, se vogliamo anche ideologiche, le differenze nel modo di intendere i principi fondamentali della cultura democratica. Però ecco, nonostante ciò, i due si fusero nella lotta, ecco, condivisero questa lotta per l'emancipazione del proletariato di fabbrica.
1: Torno al titolo del suo libro, Una prodigiosa giovinezza, la chiamò Norberto Bobbio, perché la vita pubblica di Piero Gubbetti, lo accennavamo prima, durò solo 7 anni, dai suoi 19 ai suoi 26, quando poi morì di malattia a Parigi, appunto il 16 febbraio del 1926. Eppure in quei 7 anni tanto ci ha lasciato e tanto ci colpisce questo lascito proprio in virtù della sua giovane età.
2: Sì, la figura di Piero Gubbetti è singolare quanto straordinaria, sia da un punto di vista proprio dell'arco temporale, dell'intensità, quindi anche della sua stessa attività nella produzione culturale. Io ricordo che fu anche lo scopritore di alcuni talenti, ricordo Montale con Ossi di Seppe, sarà proprio lui a pubblicare il suo libro e a tradurre delle opere dall'estero, pensiamo a On Liberty di John Stuart Mill, e sicuramente la sua attività fu straordinaria e sicuramente lascia una grande eredità per noi, perché effettivamente il suo pensiero verrà ripreso anche nella battaglia politica. Io penso anche Fratelli Rosselli, il Movimento Giustizia e Libertà, e penso anche agli azionisti sicuramente nel dopoguerra, e molti cercheranno di raccogliere il suo pensiero, di interpretarlo negli appi, diciamo, Spadolini, che ha pubblicato in Piero Gubbetti diverse opere critiche, ne ha raccolto gli scritti. Insomma, è un pensatore che, nonostante il brevissimo tempo che ha avuto a disposizione, ha lasciato un patrimonio culturale, politico e direi anche spirituale straordinario, ed è una figura che merita di essere valorizzata e riscoperta in un'epoca, se vogliamo, anche un po' di apatia nei confronti della politica, in cui bisogna anche, a mio avviso, riscoprire il valore anche dell'intransigenza delle idee. Lui muore soprattutto per questo, perché fino all'ultimo non ha ceduto al compromesso, non si è arreso, è stato ripetutamente picchiato, malmenato dagli squadristi, anche sotto casa sua, e quindi decise poi nel 25 di allontanarsi da Torino, perché aveva compreso che la sua attività di editore non si poteva più realizzare. Quindi morì il 16 febbraio del 1926 all'estero per un arresto cardiaco, fu la conseguenza, ecco, di questi maltrattamenti lontano dalla moglie. Ricordo pure che gli era appena nato un bambino che non conoscerà quindi mai. Ecco, riscoprire questa figura è assolutamente importante.
1: E dopo l'invito a riscoprire la figura di Gubbetti, il nostro invito allora a leggere questo libro di Giovanni Capurzo, Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gubbetti, edito da Progetit. Grazie Capurzo, grazie per questa chiacchierata, e grazie a tutti da Francesca Rinaldi per essere rimasti all'ascolto del nostro appuntamento con i libri.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. La legge elettorale approda in aula al Senato senza mandato al relatore. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio e ancora nessuna intesa sulla norma anticespugli. Martedì 15 il voto finale. Il testo in aula alla Camera ci sarà il 28. È l'ennesima forzatura per mortificare il confronto, dicono PD e Movimento 5 Stelle, che intervengono a oltranza in discussione generale e al centro del dibattito politico anche i temi economici. Sentiamo Lucio Bondi.
2: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre due ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
3: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
2: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza, lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
4: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
2: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia.
1: La Camera ha approvato il decreto per rendere possibile lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. E poi ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione sull'insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Alla Camera oggi si è svolto poi il question time con i ministri per la famiglia Roccella, dell'Università Bernini, del lavoro Calderone e dell'ambiente Pichetto Fratin. Quest'ultimo ha risposto sulle iniziative con lo scopo di fronteggiare l'impatto sulla crisi climatica. Il ministro ha parlato del piano sociale per il clima che impegna oltre 9 miliardi di euro. Le principali linee di intervento riguardano il settore dell'edilizia, ha spiegato il ministro, al quale sono destinati oltre 3 miliardi di euro per la riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese vulnerabili. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e alleggerire i costi sostenuti da famiglie e imprese. Un secondo ambito riguarda l'elettrificazione dei consumi domestici. Rilevanti sono poi le misure per la mobilità sostenibile che possono contare su più di 4 miliardi. La ministra del Lavoro ha poi risposto a interrogazioni sulla previdenza, in particolare quella complementare, e all'ipotesi di un libretto previdenziale per i nuovi nati. Calderone ha affermato che l'idea è di anticipare il momento in cui iniziamo a costruire la sicurezza previdenziale della persona, sfruttando un orizzonte temporale molto lungo e gli effetti della capitalizzazione per creare una dotazione destinata ad accompagnarla fino all'età pensionabile. Il disegno di legge contro l'antisemitismo approvato al Senato, ora in Commissione Affari Costituzionali della Camera, arriverà in aula il 2 ottobre. Il testo adotta formalmente la definizione operativa dell'IRA, cioè Alleanza Internazionale Memoria dell'Olocausto, ed è al centro di un dibattito acceso politico durante la ripresa del suo iter parlamentare. viene istituzionalizzata e formalizzata la figura del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso Palazzo Chigi. Si introducono percorsi educativi e formativi specifici, in particolare in ambito scolastico, per prevenire il pregiudizio e la discriminazione. Ma il punto più discusso e divisivo riguarda l'inclusione tra gli indicatori della definizione IRA di alcune forme di critica radicale o di contestazione verso lo Stato di Israele. Per molti, soprattutto per le forze di opposizione, ma anche da molte organizzazioni internazionali, il testo equipara all'antisemitismo le critiche alle politiche del governo di Israele e ai suoi sostenitori, reprimendo ulteriormente il diritto al dissenso e la libertà di espressione e di informazione. Il provvedimento è invece sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e da alcune forze di centro come Azione e Italia Viva, che lo considerano un presidio culturale e istituzionale essenziale contro la risorgenza dell'odio anti-ebraico. Sostegno anche dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Oggi in piazza Montecitorio si è tenuta una protesta alla quale hanno aderito diversi parlamentari e associazioni. Sentiamo adesso Riccardo Nuri, rappresentante di Amnesty International.
5: Questo allarme è molto giustificato. Noi siamo in piazza per ribadire un principio fondamentale. Una cosa sono le violazioni dei diritti umani. L'antisemitismo lo è ed è in modo molto grave, un crimine di odio. Un'altra cosa è criticare legittimamente l'operato dello Stato di Israele, della sua leadership politica, delle sue operazioni militari, utilizzando il vocabolario del diritto internazionale, non riferimenti ad altri periodi della storia. Siamo qui per dire che si sta dalla parte dei diritti umani e si condannano le violazioni dei diritti umani. Non si possono mescolare le due cose.
1: Caro carburanti, il petrolio ha toccato i 100 dollari al barile, il valore più alto da luglio scorso. Rincari che hanno inevitabilmente un impatto sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento. La verde è a 2,06 centesimi al litro, mentre il gasolio sfiora i 2,18. In forte rialzo anche il gas a 68,4 euro al megawattora. Domani scade lo sconto sul diesel, che con molta probabilità verrà rinnovato di altre due settimane in attesa che vengano messi a punto gli aiuti mirati per le categorie più svantaggiate. Ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano si è riservata di decidere sull'istanza presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensione in via d'urgenza dell'esecutività del decreto con cui lo scorso luglio i giudici milanesi, confermando una decisione, hanno disposto il blocco delle attività dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino da mettere in atto entro il 28 ottobre. La decisione è attesa in tempi brevi. L'Unione Europea lancia nuove norme comunitarie contro il caro casa e si tratta di un regolamento per limitare gli affitti turistici nel centro storico e per favorire le locazioni ad uso abitativo. Insorgono i proprietari delle case. Adesso ascoltiamo Gelsomina Testa.
6: L'obiettivo è costruire un quadro europeo sulle locazioni turistiche nelle città dove comprare o affittare casa è diventato proibitivo. Presentata oggi dalla Commissione europea la bozza dell'atto sull'edilizia a prezzi accessibili, una risposta alla crisi abitativa, ha commentato la presidente von der Leyen. La proposta non riguarda la prima casa del locatore, ma consente alle autorità locali di introdurre limitazioni mirate nelle aree a più alto stress abitativo. Per definire queste aree, la riforma comunitaria appoggia però su un parametro matematico rigido. Gli enti locali dovranno guardare innanzitutto al rapporto tra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. La soglia di riferimento è 8. In Italia i proprietari di case alzano le barricate. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
7: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare l'acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve.
1: Era l'ultimo servizio, quindi grazie a Max Gambino in regia e ancora la programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e 23esima posizione in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione, che è Bella vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Tutta Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

16ª posizione è un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, questo è quello che più conta. Buon vento Jovanotti Alfa, in discesa in 16ª posizione.

E ci siamo, la classifica dei dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In quindicesima posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro bella questa vicinanza, in sedicesima posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in quindicesima posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

tal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

prima posizione vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio Canzone Regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengone.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi che stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, se

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la salita a casa che poi mi fotte.

Bruciano gli occhi e la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi e la felicità, io li

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti: dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.